commette l'abominazione di desolazione, quindi il Tempio a Gerusalemme ancora deve essere costruito, anche questo è una cosa che bisogna vedere, la ricostruzione del Tempio a Gerusalemme. L'Anticristo entra nel Tempio, dichiara di essere lui Dio, e nella Bibbia viene chiamata l'abominazione di desolazione, che abbiamo visto domenica scorsa. Poi dopo questo viene la grande tribolazione, che abbiamo già visto un po' domenica scorsa, questi segni nella luna, nelle stelle, in cielo, e poi viene il secondo ritorno di Cristo. Questa mattina parleremo un po' la differenza fra il secondo ritorno di Cristo e il rapimento della Chiesa, perché sono due cose diverse, e a volte si fa confusione, perché alcuni versetti parlano del secondo ritorno di Cristo e alcuni parlano del rapimento, e anche nei Vangeli, come nel libro di Daniele e anche in Apocalisse, non necessariamente sono scritti in ordine cronologico, no? Abbiamo visto anche domenica scorsa questa visione di questa donna, no? Con i 12 stelle che rappresenta Israele. Cioè si trova nel libro di Apocalisse, il libro degli ultimi tempi, però anche lì c'è questa scena dove lei partorisce un figlio e il diavolo cerca di divorare quel figlio, quello è accaduto 2000 anni fa. Quindi Apocalisse e anche questi pezzi in Luca e in Matteo non sono necessariamente in ordine cronologico, e molti credenti cadono nell'errore nell'interpretare la parola profetica proprio perché intendono in modo cronologico. Vediamo, Gesù racconta questi segni che accompieranno il suo secondo ritorno, non il rapimento, che lui verrà nel cielo, tutto il mondo vedrà il Signore in quel momento. È scritto la parola di Dio che i cieli come una pergamena si aprirà. Sarà cataclismica, tutto il mondo, anche in Apocalisse, dichiara che gli uomini gridano alle montagne di coprirli per la paura del ritorno di Cristo, del figlio dell'uomo. Il rapimento è un altro avvenimento che noi crediamo avverrà prima della grande tribolazione, prima di questi 7 anni che l'Anticristo farà un patto con Israele. E poi Gesù racconta questa parabola del fico. Vogliamo girare un attimo in Matteo 24, versetto 29. Or subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze del cielo saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio, e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti e da un'estremità del cielo all'altra. Allora anche qui, come ho detto prima, ci sono diverse vedute riguardo al ritorno di Cristo. Alcuni, come noi, crediamo che Cristo rapirà la Chiesa prima della grande tribolazione. Ci sono quelli che credono che lui prenderà la Chiesa alla metà della tribolazione, e ci sono quelli che credono che lui verrà dopo la tribolazione. Quindi la Chiesa, noi credenti, passeremo la grande tribolazione. E anche loro usano questo versetto, versetto 31, per dire, vedi, qui è scritto che Gesù apparirà dopo l'abominazione, dopo tutti questi segni nel cielo, la grande tribolazione, e raccoglierà i suoi eletti, no? Quindi quelli che credono che il rapimento viene dopo la tribolazione usano questo versetto per dire, vedi, qui è scritto che Gesù raccoglierà i suoi eletti da... E quindi questo sarebbe la Chiesa. Ma noi non siamo di questo parere, anche perché se guardiamo attentamente cosa dice la Scrittura qui, in versetto 30, allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio. Faremo noi cordoglio quando viene il Signore? Altro che, faremo festa.
Loro faranno cordoglio perché Gesù verrà per giudicarli. E poi, in versetto 31, se guardiamo attentamente, da dove raccogli gli angeli, gli eletti di Dio? Da dove? Da un'estremità del cielo all'altro. Non dalla terra. In Apocalisse 19, che abbiamo letto domenica scorsa, e leggeremo anche oggi un'altra volta, è scritto che Gesù viene con questo cavallo bianco, con tutti i suoi eserciti, in alcune traduzioni con i suoi eletti. Quindi Gesù qui, quando parla di radunare, è radunare gli angeli santi dal cielo, però non vengono radunati dalla terra. Quindi chiaramente non è un rapimento. E anche qui in Matteo, versetto 32, ora imparate dal fico questa similitudine, quindi il fico rappresenta qualcosa. Quando ormai i suoi rami inteneriscono e le fronde germogliano, sapete che l'estate è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi Gesù ha detto, imparate una lezione, voi credenti di Montebelluna, dell'albero del fico. Il fico rappresenta qualcosa, e lui dice, quando tu vedi che germoglia, adesso noi abbiamo gli alberi, hanno i germogli, mi sono chiusi adesso, no? Perché è inverno, ma fra qualche mese, si spera, i miei alberi frutta, faranno qualche fiore e magari raccoglierò una o due mele questo anno, si spera. E quando tu vedi il germoglio, perché diventa caldo, tu dici, ah, il tempo bello sta arrivando. E Gesù ha detto, nello stesso modo, quando tu vedrai questo albero fico, quando vedrai che le cose cominciano a capitare questo albero, sappiate che il mio ritorno è vicino. Qualcuno sa il fico cosa rappresenta? Israele. Ma non voglio che credete solo a me, vogliamo girare in Luca 13, dove chiaramente Gesù racconta un'altra parabola che chiaramente indica che questo albero di fico è la nazione di Israele. Luca 13, versetto 6, e disse questa parabola, un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna, viene a cercarvi del frutto, ma non vi trovò. Disse allora ai vinaioli, ecco sono già 3 anni che io vengo a cercare frutto su questo fico, e non ne trovo, taglialo. Perché deve occupare inutilmente il terreno? Ma quello gli rispose e disse, Signore, lascialo ancora questo anno affinché lo scalzi e gli mette del letame. E se fa frutto, bene, altrimenti in avvenire lo taglierai. Gesù Cristo quanto tempo ha durato il suo ministero? 3 anni, esatto. E lui raccontava questa parabola della nazione di Israele. Lui è venuto per cercare frutto di ravvedimento. Cosa diceva Giovanni alle folle al fiume Giordano? Portate frutto di ravvedimento. Gesù era venuto per 3 anni, ha cercato frutto del popolo di Israele e non ha trovato. In Romani 9:10 Paolo dice che Israele ha rigettato Cristo e perciò sono stati tagliati fuori, come qui, potati. E noi, gentili, siamo stati in estate. Verrà il tempo ancora che la nazione di Israele riconoscerà il loro Messia. Ma chiaramente questo parla della nazione di Israele. Quindi l'albero del fico è la nazione di Israele. Per noi credenti, Israele è l'orologio di Dio. Noi guardiamo Israele e un po' possiamo vedere se sono le 10 meno 12 o 5 meno 12 o che ora è. In Ezechiele, capitolo 37, versetto 21,
In capitolo 37 Dio ha dato una visione al profeta Ezechiele di questi ossi secchi che dalla polvere, dalla terra si formano questi ossi, le ossa si uniscono uno insieme all'altro, poi la carne, i muscoli si attaccano. E un po' Ezechiele è un po' spaventato da questa visione. E in versetto 21 Dio dà l'interpretazione cosa significa questa visione. E di loro così dice il Signore l'Eterno, ecco io prenderò i figli di Israele dalle nazioni fra le quali sono andati, li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nel loro paese. Noi sappiamo nel Vecchio Testamento che c'erano due dispersioni del popolo di Israele, la diaspora. Però questa diaspora non è stato un espandere il popolo di Israele in tutto il mondo, no? Dove sono andati? In Babilonia, che è stato qui per Neemia e altri studi, sono andati in Babilonia due volte. Quindi non parla di questa diaspora. Lui parla della diaspora che è caduta nel 70 dopo Cristo, quando Tito, il romano, ha invaso Israele, ha distrutto il Tempio, e in quel momento il popolo di Israele è stato sparso in tutte le nazioni del mondo. Ok? Quindi qui Dio sta profetizzando a Ezechiele, verrà il tempo quando mio popolo sarà sparso in tutte le nazioni della terra. No? E verrà il tempo che io li raccoglierò da tutte le nazioni e li radunerò di nuovo nella loro terra, in versetto 22, e farò di loro una sola nazione nel paese, su monte di Israele. Un solo re regnerà su tutti loro, non saranno più due nazioni, né saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con le loro abominazioni e con tutte le loro trasgressioni. Li libererò da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato e li purificherò. Così saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Quindi migliaia e migliaia di anni fa, durante la vita di Ezechiele, Dio ha detto, verrà un giorno, molto tempo dopo di te, il mio popolo sarà disperso in tutte le nazioni del mondo e poi nei ultimi tempi io li raccoglierò da tutte le nazioni e li pianterò di nuovo sui monti di Israele. Qualcuno sa quando è accaduto questo? Nel 48. Nel maggio di 48 Israele è stato riconosciuto dall'ONU come una nazione sovrana. E ancora oggi vediamo gli ebrei da tutte le nazioni che si radunano ancora. C'è stata una persecuzione nella Unione Sovietica che ha spinto migliaia, decine di migliaia di ebrei a immigrarsi in Israele, anche da altri paesi, Etiopia, dalla Cina, da tante nazioni del mondo, e Dio sta adempendo questa profezia. Quindi Gesù ha detto, quando vedrete il fico che fiorisce, no? Il fiorire cos'è per un albero in un certo senso? Rinascere dopo la morte dell'inverno. Gesù ha detto, quando voi vedrete la nazione di Israele rinascere, allora saprete che il mio ritorno è vicino. E se guardiamo di nuovo in Matteo 24, in versetto 34, in verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Una generazione nel senso biblico era 40 anni o 70 anni. E alcuni suppongono, potrebbe essere così, che Gesù sta dicendo chi è vivo quando Israele è diventato una nazione, quando il fico fiorisce, sarà ancora vivo quando io tornerò. C'è la generazione. Se vogliamo dire che una generazione è 100 anni, allora 2048. Però non sto dando dati, ok? Potrebbe essere così. Io credo personalmente che siamo vicini.
Perché Gesù ha detto, quando voi vedrete cominciare questi segni, guardate in alto perché la vostra redenzione è vicino. Non quando sono finiti questi segni, lui dice, quando cominciate a vedere queste cose. In versetto 36 di Matteo 24, quanto poi a quei giorni e quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Come fu i giorni di Noè, così saranno anche alla venuta del Figlio dell'Uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano dati in moglie fino a quando Noè entrò nell'arca. E non si avvidero di nulla, finché viene il diluvio li porta via tutti. Così sarà pure alla venuta del Figlio dell'Uomo. Allora due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, uno sarà preso, l'altro lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'Uomo verrà. Allora, dal versetto 36 fino a 44, io sono pienamente convinto che qui parlo del rapimento della Chiesa. Ok? Anche se, come ho detto all'inizio, se leggiamo in modo cronologico, no, questa storia viene raccontata dopo il secondo ritorno di Cristo. E adesso vi spiegherò perché ho questo intendimento e perché credo questo. In versetto 44, perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'Uomo verrà. Quindi sarà inaspettata, giusto? Ma chiaramente abbiamo già visto domenica scorsa che prima che Gesù tornerà per giudicare la terra, il Tempio sarà costruito, l'Anticristo entrerà nel Tempio a commettere l'abominazione di desolazione, ci saranno segni dal cielo e segni da quello, no? Quindi non sarà per niente inaspettato il secondo ritorno di Cristo per giudicare il mondo, anzi, potremmo quasi dire il giorno e l'ora, ma del rapimento no. Il rapimento sarà inaspettata. E Gesù qui parla del rapimento, in quel giorno e quell'ora nessuno sa, noi non sappiamo il giorno quando Gesù verrà per rapire la Chiesa. Sarà come i giorni di Noè, che chi è stato qui per lo studio di cui abbiamo parlato, Gesù ha detto quando tornerà sarà come i giorni di Noè e i giorni di Lot, e abbiamo visto che Noè e Lot tutti e due sono figure della Chiesa, Noè della Chiesa consacrata e Lot della Chiesa compromessa. Ma in tutti e due di queste storie i figli di Dio vengono tolti dal mondo, in un certo senso vengono tolti dal giudizio, e poi il giudizio accade. Quindi chiaramente crediamo che il rapimento della Chiesa verrà prima della grande tribolazione, prima che viene l'ira di Dio sulla terra. Giriamo un attimo, un po' di pazienza, in Daniele 9, perché voglio dimostrarvi che il secondo ritorno di Cristo, quando vedranno Gesù nelle nuvole, eccetera, eccetera, non sarà inaspettata per niente, che potremo anche contare i giorni finché Lui tornerà per giudicare il mondo. Allora, Daniele 9, versetto 24. Non c'è tempo questa mattina di approfondire tutti gli aspetti di questa profezia, potete ascoltare l'insegnamento di Daniele se volete approfondire. Qui Daniele stava pregando e chiedendo a Dio come sarà il futuro del mio popolo Israele, e viene l'angelo Gabriele per raccontare in versetto 24, 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo, per la tua santa città,
per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e per far venire una giustizia eterna. Ok, ricordate questa frase perché è molto importante. Abbiamo una giustizia eterna nel mondo oggi? Per niente, no? Quindi parla del giorno in cui Gesù tornerà a giudicare il mondo e entreremo nel millennio, quando Cristo regnerà su tutta la terra. Questo è quando sarà stabilito una giustizia eterna. E l'angelo Gabriele disse a Daniele, ci sono queste 70 settimane o 77 stabilito al tuo popolo. Dovete ascoltare lo studio di Daniele perché non c'è tempo questa mattina, ma questi 77 rappresentano 490 anni. Ok? Leggiamo ancora. Sappi perciò, versetto 25, intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essi sarà nuovamente ricostruito con piazze e fossato in tempi angosciosi. Quindi Dio chiaramente ha detto al popolo di Israele l'anno esatto in cui Gesù, il Messia, sarebbe apparso. Dopo 69 settimane, 69 per 7, che sono 483 anni. E se abbiamo visto già, dopo il decreto di ricostruire le mura di Gerusalemme, dopo 483 anni, Gesù è apparso a Gerusalemme come re di Israele. Versetto 26, dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte, nessuno sarà per lui il popolo di un capo che verrà distruggere la città e il santuario. Chi ha distrutto la città e il santuario? Tito, un italiano. Se andate a Roma c'è l'arco di Tito che commemora questo avvenimento. Potete vederlo, vai al foro e vedrai su questo arco una scultura in pietra dove i soldati romani portano via la menora, quella candelabra a 7 braccia, no, via del tempio. E qui dice che ci sarà un principe da quel popolo. Quindi del popolo che ha distrutto il tempio verrà un principe nei ultimi tempi che noi sappiamo è l'anticristo. Versetto 27, egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana. Quindi fino al Messia sono 69 settimane e poi nei ultimi tempi c'è un'altra settimana che ha a che fare specificamente con la nazione di Israele. Ok? Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana sarà cessare sacrificio e oblazione. E sull'ale dell'abominazione verrà un devastatore finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Quindi l'anticristo verrà, lui farà un patto con Israele per 7 anni. Probabilmente farà un patto che gli permetterà di ricostruire il Tempio. Anche nei nostri giorni, ogni giorno si parla di Israele, Sharon, la pace, i palestinesi, come possiamo sistemare, no? Un piccolo paese grande quanto una vostra regione, ma tutto il mondo, e anche questo è stato profetizzato. In Zeccaria Dio dice, nei ultimi tempi Gerusalemme sarà una coppa di stordimento per tutte le nazioni. Quindi una coppa che ti fa, no? Stordire la testa. E Israele è così. È adempito durante la nostra vita. Quindi ci sarà questi 7 anni. Alla metà di questi 7 anni, quindi 3 anni e mezzo, l'anticristo entrerà nel Tempio e si dichiarerà di essere Dio. Abbiamo già visto domenica scorsa che lui sarà dato autorità per 1260 giorni. Quindi dopo
che lui commette l'abominazione di desolazione alla metà di questi 7 anni, accadranno 1260 giorni che lui avrà autorità sulla terra. Andiamo un po' più avanti in Daniele 12, versetto 11. Qui di nuovo l'angelo sta parlando con Daniele riguardo gli ultimi tempi. Ora dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio continuo e sarà retto l'abominazione che causa la desolazione, vi saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta giungere a 1335 giorni. Allora abbiamo visto all'inizio, ricordate la frase che ho detto di ricordare? No, nessuno si ricorda. Ci sono 70 settimane, questo periodo, per stabilire una giustizia eterna, ok? Quindi 69 sono adempiuti già nel primo ritorno, cioè nella prima venuta di Cristo, lui è stato messo a morto, come è stato profetizzato da Daniele. Rimangono questi 7 anni. Quindi alla fine di questi 7 anni sarà stabilito una giustizia eterna. Cristo ritornerà. E chiaramente Daniele, l'angelo dice, beato chi aspetta, parlando col popolo di Israele, non con la Chiesa. Perciò noi sappiamo che il secondo ritorno di Cristo verrà dopo questi 1260 giorni, dopo l'abominazione di desolazione. È chiaro. Dalla Bibbia si può sapere, ci saranno segni, tante cose. Si può calcolare quando Gesù ritornerà la seconda volta, ma il rapimento della Chiesa no. Tornando in Matteo 24, versetto 36. Quanto poi a quel giorno e quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli del cielo, ma soltanto il Padre mio. Ma come fu il giorno di Noè, così sarà anche all'avvenuto del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano e erano dati in moglie fino a quanto Noè entrò nell'arca. E non si avvidero di nulla finché viene il diluvio, li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta del figlio dell'uomo. Quindi, nel tempo del rapimento, il mondo andrà tranquillo. Si daranno in matrimonio, anche in Inghilterra, 2 uomini. Come erano i tempi di Noè e di Lot? Perversi, estremamente perversi. Gesù ha detto, sarà uguale quando io tornerò. Perversità alla massima. Sodoma, e perché cosa è conosciuto? L'omosessualità. Di sera andavano branche di uomini a violentare altri uomini nella strada. Ringraziamo Dio che non siamo arrivati ancora a questo. I tempi di Noè, anche tempi estremamente malvagi, la parola dice che ogni uomo faceva quello che era giusto davanti ai suoi occhi. Come oggi? Com'è il pensiero della gente? Qual è la filosofia ormai della gente? Ah, quella tua religione va bene per te, ognuno segue la sua strada, no? Avete sentito questi argomenti quando parli del Signore? Ah, ma se quello va bene per te, no? Noi viviamo in un tempo uguale al tempo di Noè. Ogni uomo si fa quello che vuole. Però ringraziamo Dio che nel tempo di Noè e anche nel tempo di Lot, Dio ha preso il suo popolo e li ha nascosto e li ha tolto in un certo senso dal mondo e poi ha giudicato il mondo. Un credente, come ho detto già, non deve avere paura di queste cose. Mamma mia, esaurimento, è vero tutti questi, il Signore sta per tornare, oh, no? Non dobbiamo essere così. Dobbiamo dire, Maranatha, vieni presto, Signore. Non dobbiamo avere ansietà. Perché abbiamo noi un biglietto di solo andata, diritto in cielo.
E quindi un figlio di Dio non deve avere paura. Uno che non è figlio di Dio deve avere tanta paura, perché le cose andranno solo peggio. Versetto 40, allora due saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro lasciato. Due donne macineranno il mulino, uno sarà preso, l'altro lasciato. Vegliate dunque, perché non sapete che ora il vostro Signore verrà. Chiaramente il rapimento, no? Tu sei nella tua fabbrica, fum! E tutti i colleghi, ma dove è andato Mario? Dove è andato quello là che ci parlava sempre di Gesù? Scomparso. In Tessalonicese Paolo disse chiaramente, però è vero che non sappiamo l'ora e il giorno, ma Paolo disse: voi fratelli non siete nella tenebre, che quel giorno vi verrà come un ladro di notte. Noi siamo chiamati di essere avveduti, di avere gli occhi aperti, essere pronti per il ritorno di Cristo in qualsiasi momento, perché anche se Gesù verrà fra 100 anni, ognuno di noi moriremo prima. Quindi potrebbe essere che il ritorno di Cristo per me sarà domani o martedì, quando prendo l'aereo in Germania. L'aereo potrebbe cadere. Io non sono superstizioso. Se è il mio momento nel piano di Dio, gloria a Dio. Non credo che ancora il Signore deve lavorare tanto su di me prima che sarò pronto. Ma se accadesse, il ritorno di Cristo per me verrà martedì. E anche noi credenti non dobbiamo dire: sì, mi consacrerò al Signore quando sarò vecchio, un giorno non comincerò veramente a vivere per Dio. Gesù ha detto: siate avveduti, pronti in qualsiasi momento. Andiamo in Luca 21, versetto 34. Or fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza, dalle preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Perché verrà come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stavano per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Come ho detto già, noi come credenti siamo chiamati non di vivere nel mondo, ubriacarci, essere materialisti. Cioè che la nostra vita, tutte le nostre energie e tempo è convolto per le cose di questo mondo. Ma dobbiamo essere un popolo separato per Dio, pronto per il suo ritorno. Che non ci perdiamo nelle cose di questo mondo come fa uno che non conosce il Signore. E in versetto 36, non so se avete notato, vegliate dunque pregando ogni tempo affinché siate ritenuti degni di scampare. Scampare che cosa? La tribolazione. Quindi sarebbe una presa in giro che Dio dice: pregate che non passerete queste cose, però io verrò dopo la tribolazione a prendervi, quindi le vostre preghiere sono inutili. Secondo voi è così? Perché, come ho detto, ci sono le chiese che dicono: Gesù verrà a prendere la chiesa dopo la tribolazione. Ma Gesù ha detto: pregate che voi potete essere preso prima che accadano tutte queste cose. E quindi se Gesù non veniva prima di queste cose per prendere la chiesa, sarebbe un grande preso in giro da parte nostra. Non so se mi sto spiegando bene, no? Sarebbe ipocrita per Dio dire: pregate che potete scappare, però io ritornerò dopo la tribolazione e non scapperete affatto. Ma Gesù ha detto: pregate che potete essere degni di scappare da queste cose, perché lui tornerà per la chiesa prima di queste cose. Prendere la sua chiesa. Questa è la nostra speranza. L'ultimo versetto, e poi ho concluso, in Apocalisse, capitolo 22,
versetto 16. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nella Chiesa. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino. E lo Spirito e la Sposa dicono, vieni. E chi ode dica, vieni. E chi ha sete, venga. E chi vuole, prende in dono dell'acqua.

0: Dal libro della vita, dalla santa città e delle cose descritte in questo libro. Colui che testimonia queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Sì, vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi tutti. Amen. Quindi cosa dovete dire? Vieni, Signore, sfruttare. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Leggiamo nella seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 4, verso 17. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Ascoltiamo uno stacco musicale.

È vero, dobbiamo ammettere che il nostro cammino non sempre è piano, il sentiero del cristiano non sempre è agevole, preoccupazioni, dolori, ansietà, talora anche incomprensione e scherno indubbiamente non ne mancano. Parlando della sofferenza o afflizione, l'Apostolo Paolo dice nostra, il che vuol dire che nemmeno lui ne era esente. Sicuramente ricorderemo tutte le sofferenze che egli ha patito per la testimonianza cristiana. Dai giudei ha ricevuto 5 volte 40 colpi meno 1, 3 volte è stato battuto con verghe, 1 volta lapidato, 3 volte ha fatto naufragio, 1 giorno e 1 notte, è rimasto sull'abisso, spesse volte in pericolo sui fiumi, coi ladroni, eccetera, eccetera. Eppure l'Apostolo parla di leggera afflizione, ed il perché è chiaro. Egli aveva davanti a sé una meta per la quale valeva bene la pena di soffrire. Il suo cuore e il suo sguardo erano volti verso le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Colossesi 3:1. Leggera afflizione, se messa a confronto con la gloria futura, il peso della gloria, contrapposto al peso dell'afflizione, supera infinitamente quest'ultimo. Dicendo ci produce, l'Apostolo non vuol dire nel modo più assoluto che l'afflizione meriti la gloria, ma che è cosa giusta per Dio riconoscere ed approvare coloro che hanno sofferto per il suo nome. La gloria eterna è così preparata a chi soffre per Cristo, e chi soffre per Cristo è preparato per la gloria. Studiamoci di essere uomini e donne il cui tesoro sia costituito non da cose terrene che non possono soddisfare i bisogni più profondi dell'anima, ma dalle cose celesti, come fece Mosè, il quale rifiutò di godere per breve tempo i piaceri del peccato e scelse piuttosto di essere maltrattato col suo popolo, perché guardava alla liberazione che Dio aveva promesso. Sia questa la nostra attitudine davanti alle derisioni o alle persecuzioni che subiamo. Guardiamo a Gesù, perfetto esempio di fede, il quale sopportò la croce per la gloria che gli era posta davanti.

Ognuno di noi è circondato da tante faccende ed immerso in molti problemi ed affari. Può accadere così facilmente che, pur avendo la soluzione al problema davanti agli occhi, non ce ne rendiamo conto e continuiamo a disperare. Ascoltate la storia di una nave che era salpata alla volta dell'America del Sud dall'Europa. Essendo stati fra varie disavventure, il viaggio durò più a lungo del previsto e le provviste cominciarono a mancare. Nonostante le cure adeguate dell'equipaggio, si trovarono presto senza acqua ed ancora lontani dalla terraferma. Il caldo sole sembrava bruciarli vivi quando videro un'altra nave in lontananza. Cominciarono a scambiarsi i segnali, dando il disperato appello: «Stiamo morendo di sete!» Con grande stupore, il messaggio di ritorno diceva: «Avete acqua tutt'attorno, calate i vostri secchi!» Forse li stavano prendendo in giro? Chi penserebbe mai di bere acqua marina? La verità era che proprio in quel punto le navi stavano attraversando una striscia di acqua pura del fiume Amazzone. Infatti, la corrente era così forte che anche dopo molti chilometri che esso era immerso nel mare, l'acqua era dolce. Quando il messaggio fu creduto, i problemi furono risolti. Allo stesso modo, amici, l'amore di Dio circonda le nostre vite, anche se spesso, presi come siamo dai nostri problemi, non ce ne accorgiamo. Dio vuole darci una fonte di acqua pura che disseta la nostra sete di giustizia e di conoscenza. Questa è la parola di Dio. Gesù dice: «Chi ha sete, venga a me e beva. Per chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo cuore. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono l'acqua della vita». È un invito che è valido anche per te oggi e che può trasformare la tua vita, dandoti un rapporto personale con l'Iddio vivente ed in Lui le risposte agli altri tuoi problemi. Forse ti sembrerà una presa in giro che Dio possa veramente interessarsi di te, intervenire nella tua vita e aiutarti. Eppure è proprio così. Gesù è venuto per dare la sua vita per noi peccatori, ed ancora oggi chiunque si affida a Lui con tutto il proprio cuore riceve perdono e forza per una nuova vita. Bene amici, continueremo ancora fra poco con questo soggetto dell'amore di Dio, ma vorrei un attimo che ascoltassimo insieme un canto da parte di Wes di Verità Cristiana, che ci canta «L'amore fu quando». Ascoltiamo insieme.

Ti sei mai chiesto qual è la cosa più importante nella vita? Ascolta, c'era una volta un uomo molto ricco che abitava in una lussuosa villa che conteneva i più bei quadri della sua nazione. Quest'uomo aveva un unico figlio che amava molto. Immaginate lo shock quando questo ragazzo venne a mancare. Il cuore del padre fu spezzato e di lì a poco tempo anch'egli morì. Non essendovi altri eredi, fu annunciata un'asta pubblica per la vendita dei quadri. Molti personaggi famosi si presentarono alla data stabilita, desiderando comprare almeno uno di quei quadri stupendi e molto famosi. «Signore e signori», annunciò una voce, «l'asta si apre con il ritratto del ragazzo che viveva in questa casa. Quanto mi offrite?» Ci fu un silenzio. Tutti pensavano che quello non fosse un pezzo importante della collezione, poiché non era dipinto da un artista famoso. Ma una persona pensò diversamente, il giardiniere, che per anni aveva conosciuto il ragazzo ed il quale gli voleva un mondo di bene. Vedendo disprezzato il ricordo del fanciullo, egli si fece avanti, nonostante fosse imbarazzato in mezzo a tanta gente per bene, e offrendo poche migliaia di lire ricevette quel ritratto. E mentre l'uomo si allontanava, la notizia fu data: l'asta è conclusa. Tutti si meravigliarono, poiché era appena cominciata. Il fatto è che l'uomo ricco aveva lasciato un testamento secondo cui chiunque avrebbe comprato quel quadro del figlio avrebbe ricevuto tutti gli altri. Ebbene amici, c'è un altro figlio che molti trattano come avente poco valore, è il figlio di Dio. Egli fu addirittura venduto per 30 denari, ma ci sono altri che reputano questa persona come la cosa più importante nella vita. Ben dice l'apostolo Giovanni quando dice: chi ha il figliolo di Dio ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio, Gesù, non ha la vita. E Gesù stesso ebbe a dire: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto di cui avete bisogno vi sarà dato in sovrappiù. Sì, amico, amica in ascolto, solo con Gesù possiamo dire di avere tutto, di avere la vita. Ed anche tu puoi avere tutto in Cristo se lo accetti e lo segui. Anche per oggi, amici, abbiamo concluso. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Lo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola. Serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 28, nell'ultimo capitolo del libro degli Atti degli Apostoli. Un capitolo interessante per la storia dell'inizio della Chiesa e del ministero dell'Apostolo Paolo. Se vi ricordate, la volta scorsa ci siamo fermati ad un punto drammatico e allo stesso tempo affascinante. Paolo è su una nave incagliata e che sta andando a pezzi per la violenza delle onde, ma sono vicini alla spiaggia e così quelli che possono nuotare arrivano per primi alla spiaggia, mentre gli altri, chi su tavole, chi su rottami della nave, pian piano arrivano anche loro a terra. Proprio come aveva detto Paolo, al capitolo 27, al versetto 22, ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave. E così, verso 1, dopo essere giunti in salvo a terra, seppero allora che quell'isola si chiamava Malta. La nave è finita sull'isola di Malta, dopo essere andata alla deriva per 14 giorni. Gli abitanti del luogo usarono verso di noi una gentilezza non comune, perché accesero un gran fuoco e accolsero tutti, per la pioggia che cadeva e per il freddo. Quindi c'è ancora questa grossa tempesta in cui erano stati per 14 giorni e 14 notti, e inoltre hanno dovuto nuotare fino a riva. Ed è inverno, il Mediterraneo è freddo, sono arrivati in spiaggia chi su tavole, chi nuotando, e così i nativi dell'isola accendono un fuoco per loro in modo che si possano riscaldare, in modo che si possano asciugare. Ora, mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi, questo ci dice qualcosa di interessante circa Paolo. Paolo è il tipo di persona che non riesce proprio a starsene seduto. Deve sempre fare qualcosa. Paolo è un tipo attivo. E così stanno preparando questo fuoco e lui, invece di lasciare che siano queste persone a raccogliere la legna e a preparare il fuoco per lui, deve unirsi a loro e andare a raccogliere della legna da gettare nel fuoco. È il tipo di persona che deve sempre fare qualcosa. Mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi e li posava sul fuoco, a motivo del calore ne uscì una vipera quindi un serpente velenoso, e gli si attaccò alla mano. Quando gli abitanti del luogo videro la serpe che gli pendeva dalla mano, dissero l'un l'altro: «Quest'uomo è certamente un omicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia divina non gli permette di sopravvivere». E così Paolo, mentre raccoglie la legna e la getta nel fuoco, esce questa vipera e gli si attacca alla mano. E subito gli abitanti del luogo, vedendo questa vipera, questo serpente velenoso che morde Paolo, pensano: quest'uomo deve essere un assassino, deve aver commesso qualcosa di davvero grave, gli dèi non vogliono proprio che viva. Ma Paolo, scossa la serpe nel fuoco, non ne risentì alcun male. Un altro aspetto del carattere di Paolo: non inizia a gridare o a chiedere aiuto, ma si scuote semplicemente la vipera di dosso e la getta nel fuoco. Non ne fa un dramma. Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto all'istante, ma dopo aver lungamente aspettato e vedendo che non gli avveniva nulla di insolito, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio. Questo dimostra quanto sia folle ricercare la mutevole adulazione del mondo. Un momento ti vedono come un assassino e un momento dopo ti vedono come un dio. O l'esatto contrario, un giorno sei un eroe e il giorno seguente sei solo uno sciocco. Alcuni dei più grandi eroi dello sport, quando è iniziato il loro declino, hanno scoperto quanto è mutevole l'adulazione della folla. Si preparano per entrare in campo e sono abituati a sentire l'ovazione, gli applausi e i cori della gente che grida per l'ammirazione, ma quando iniziano a non giocare più tanto bene o quando non sono così in forma per un periodo, ogni volta che entrano in campo sentono i fischi, i bu della gente. Come cambia facilmente la gloria dell'uomo. La scrittura ci esorta a non cercare la gloria degli uomini, la lode e l'approvazione del mondo, ma cerchiamo invece la gloria di Dio, la sua approvazione. In quei dintorni aveva i suoi poderi il capo dell'isola, di nome Publio. Egli ci accolse e ci ospitò con tanta cortesia per 3 giorni. Ora, ancora una volta, è interessante vedere come il Signore si prende cura di Paolo. In realtà lui è un prigioniero romano, ma il centurione subito si affeziona a lui. L'uomo che è incaricato di scortarlo a Roma si affeziona a Paolo e gli mostra il suo favore. Poi arrivano sull'isola e gli abitanti dell'isola li trattano con gentilezza non comune. Ed ora l'uomo più importante dell'isola, il capo dell'isola, li riceve in casa sua e li tratta con tanta cortesia. Ora avvenne che il padre di Publio giaceva a letto, malato di febbre e di dissenteria. Luca, che è con Paolo, è un medico e così fa la diagnosi precisa di questa malattia. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri isolani che avevano delle malattie venivano ed erano guariti. E questi ci colmarono di grandi onori, e quando salpammo ci fornirono delle cose necessarie. Quindi il trattamento che hanno ricevuto nell'isola di Malta è stato molto buono alla fine. E Dio opera potentemente in guarigione tra i maltesi, per mezzo dell'apostolo Paolo. 3 mesi dopo, quindi, trascorrono il resto dei mesi invernali lì, sull'isola di Malta. Ma 3 mesi dopo partimmo su una nave di Alessandria, un'altra di queste navi per il trasporto di grano che portavano il frumento dall'Egitto a Roma. Prendono un'altra nave di Alessandria, che aveva svernato nell'isola, avente per insegna Castore e Polluce, i gemelli. Arrivati a Siracusa, vi restammo 3 giorni. E di là, costeggiando, arrivammo a Reggio. Il giorno dopo si levò lo scirocco e in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli, che era il porto mercantile più importante per le merci che arrivavano a Roma dall'Oriente. E poco più a nord di Pozzuoli c'era la base della Marina Militare, che si poteva vedere da Pozzuoli. E probabilmente Paolo sarà rimasto impressionato dalla flotta dell'esercito romano, che si poteva vedere da lì. Avendo trovato qui dei fratelli, fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni, e così giungemmo a Roma. Ora i fratelli di là, avute nostre notizie, ci vennero incontro fino al Foro Appio e alle 3 taverne. Ora il Foro Appio si trovava a circa 65 chilometri da Roma, mentre le 3 taverne a circa 50. E Paolo, quando li vide, rese grazie a Dio e prese coraggio. Non importa dove ti trovi nel mondo, se trovi un corpo di credenti, subito ti senti a casa, ti senti fortificato e incoraggiato. Mia moglie ed io abbiamo avuto il privilegio di viaggiare molto, anche in posti abbastanza remoti, ma non appena ci siamo incontrati con dei credenti, subito ci siamo sentiti a casa. C'è questo calore dell'amore di Dio e ti rendi conto che sei fra amici, siamo tra fratelli nella famiglia di Dio. Ultimamente siamo andati in un villaggio in Nuova Guinea, vicino Ukarumpa, e il capo di questo villaggio ci ha preparato una festa meravigliosa, con del cibo locale assolutamente delizioso. Quasi tutto. In realtà c'erano delle cose immangiabili, ma quasi tutto era delizioso. È stato interessante perché a questa festa potevano partecipare solo i dignitari, le persone più importanti, e solo loro potevano entrare in quest'area recintata dove avevano scavato questa fossa che chiamavano Mumu, e dove ci hanno cucinato questa pietanza messa su foglie di banana e cucinata su rocce roventi coperta da uno strato di terra, praticamente un forno ricavato dal terreno. E ogni tanto qualcuno veniva, versava un po' d'acqua e mescolava il tutto, e quel cibo alla fine era delizioso. Ma il resto del villaggio, tutte le altre persone erano fuori dal recinto e ci guardavano mentre mangiavamo. Naturalmente c'erano anche alcuni nativi con queste grandi palme che le agitavano per tenere lontano le mosche dal cibo che si trovava sulla tavola. E così ci hanno dato una foglia di banana e dovevamo mettere il cibo sulla foglia di banana e poi mangiarlo con le dita. È stata un'esperienza del tutto particolare per noi. Ma alla fine della cena il capo del villaggio è venuto da me e aveva delle lance in una mano e una traduzione della Bibbia nella sua propria lingua nell'altra mano. E mi ha detto: prima che l'uomo bianco venisse a portarci questa, riferendosi alla sua traduzione della Bibbia, noi usavamo queste lance per uccidere altri uomini, ma ora che ho questa, riferendosi sempre a questa traduzione della Bibbia, non ho più bisogno di queste lance e voglio regalarle a te. E mi ha regalato queste lance che avevano usato nei loro combattimenti per uccidersi l'un l'altro. E non ne aveva più bisogno, perché ora avevano la parola di Dio. Vi dico, il mio cuore si è sentito legato a quel capo indigeno. Ci siamo abbracciati, eravamo di due culture totalmente diverse, eppure c'era un legame forte che ci univa. Qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. C'era questo legame tra di noi, e io sentivo che il mio cuore era legato a lui e che il suo era legato a me. È stata un'esperienza semplicemente straordinaria. Mi sono sentito proprio a casa tra questa gente, perché mi sono reso conto che erano tutti parte della famiglia di Dio. E così qui vediamo Paolo, nel suo viaggio verso Roma, un prigioniero del governo romano, eppure non appena incontra i fratelli che gli vanno incontro da Roma, sulla via Appia, il suo cuore si riscalda, rimane confortato quando vede i fratelli. Ah, sono a casa, tra i fratelli, nella famiglia di Dio. Quando giungemmo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al capitano della guardia, ma a Paolo fu concesso di abitare per conto suo, con un soldato di guardia. Quindi gli hanno permesso di vivere in una casa per conto suo. C'è solo questo soldato che deve stare costantemente con lui, probabilmente incatenato a lui. È sì in prigione, ma non in una prigione normale. Ha un certo grado di libertà. Solo c'è sempre questo soldato, quindi la libertà che si può avere con un soldato romano sempre legato alla mano. 3 giorni dopo, Paolo chiamò i capi dei giudei. Quando furono radunati, disse loro: fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo, né contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei romani. Dopo aver esaminato il mio caso, essi volevano liberarmi, perché non vi era in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, fui costretto ad appellarmi a Cesare, non che io avessi alcuna accusa da fare contro la mia nazione. Quindi Paolo vuole assicurare ai capi dei giudei che si trovano a Roma che non si trova lì per parlare contro la nazione di Israele. Non è questo il suo scopo, ma si trova lì unicamente a causa della sua situazione politica, perché era stato obbligato ad appellarsi a Cesare. Li vuole assicurare che non intende rivolgere alcuna accusa contro la sua nazione. Per questa ragione dunque vi ho fatti chiamare per vedervi e per parlarvi, poiché è a motivo della speranza di Israele che io porto questa catena. La speranza di Israele era naturalmente la speranza della venuta del Messia, E questa ancora oggi è la speranza di Israele, che venga il Messia. Ed è per questa speranza, dice Paolo, che io porto questa catena. Ma essi gli dissero: noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera a tuo riguardo dalla Giudea, né è venuto alcuno dei fratelli a riferire o a dire alcun male di te, ma desideriamo sapere da te ciò che pensi, perché quanto a questa setta ci è noto che ne parlano male ovunque. Cosa ne pensi di questa setta, di questo Gesù di cui parlano? Avendogli fissato un giorno, vennero in gran numero da lui nel suo alloggio. Ed egli da mattina a sera esponeva e testimoniava loro del regno di Dio, e tramite la legge di Mosè e i profeti cercava di persuaderli sulle cose che riguardano Gesù. Così un gran numero di giudei si incontrano nell'alloggio di Paolo, e Paolo inizia ad aprire loro le scritture e a citare quei passi che parlano del regno di Dio promesso, quei passi che parlano del re promesso. Perché se c'è un regno c'è anche un re. E senza dubbio mostra loro le tante profezie che riguardano non solo il regno di Dio e la gloria di questo regno, ma anche del re che sarebbe dovuto venire e avrebbe dovuto regnare nel regno di Dio. Che il re doveva nascere a Betlemme, ma tu, o Betlemme Efrata, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. Quindi colui che è eterno e che sarebbe venuto per governare sopra il popolo di Israele doveva nascere a Betlemme. Doveva nascere da una vergine, perché Dio dice in Isaia 7, al versetto 14, «Perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e gli porrà nome Emanuele». Ma alla sua nascita ci sarebbe stato un grande cordoglio da parte di Rachele per la morte dei suoi figli, come è successo. Perché vi ricordate, Erode ha ordinato la morte di tutti i bambini maschi dai 2 anni in giù, nel tentativo di uccidere Gesù. E poi va avanti, senza dubbio, citando loro le altre scritture, che questo bambino nato era in realtà il figlio di Dio dato all'uomo. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia ora e sempre. E Paolo testimonia loro del regno di Dio e del re che doveva venire. In Daniele l'angelo gli dice: sappi perciò, intendi, che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossato, ma in tempi angosciosi. 62 settimane o 483 anni. E probabilmente mostra loro che sono passati esattamente 483 anni da quando il re Artaserse ha dato ordine di restaurare e ricostruire il Tempio di Gerusalemme a quando Gesù fa la sua entrata trionfante a Gerusalemme, venendo come Zaccaria dice che sarebbe venuto, montato sopra un asino. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. E probabilmente mostra loro come sarebbe dovuto essere tradito per 30 sicli d'argento. Come dice sempre Zaccaria, ma l'Eterno mi disse: gettalo per il vasaio, il magnifico prezzo con cui sono stato da loro valutato. Allora presi 30 sicli d'argento e li gettai nella casa dell'Eterno per il vasaio. E Paolo mostra le loro scritture e cerca di persuaderli del fatto che Gesù è il re che è stato promesso, Lui ha adempiuto tutte queste profezie. Lui è nato da una vergine a Betlemme. Erode ha ordinato la morte dei bambini in quel periodo. E via seguendo per le altre profezie, lui è stato tradito, è stato annoverato fra i malfattori nella sua morte, disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo di dolori, conoscitore della sofferenza. E Paolo, usando le loro scritture, cerca di persuaderli che Gesù è il re. Alcuni si lasciarono convincere dalle cose dette, ma gli altri rimasero increduli. E questo è sempre il risultato della predicazione dell'Evangelo. Alcuni credono, alcuni non credono. Anche ora, mentre sto parlando, ci sono due gruppi di persone che ascoltano. Quelli che credono in Gesù Cristo, che Lui è il Messia, che Lui è il Signore e il Salvatore, che Lui è il Re che Dio ha promesso, e quelli che non credono a tutto questo. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Quindi quello che credo è importante. Il mio destino eterno dipende da quello che credo, secondo le scritture. E alcuni credono alle parole di Paolo, altri non credono. È bene che ti poni anche tu questa domanda. In quale delle due categorie di persone mi trovo in questo momento? Tutti sono stati esposti alla stessa verità, alle stesse prove. Alcuni di loro credono, altri non credono. Non posso sapere con esattezza perché questi non hanno creduto, ma molto spesso le persone non credono a causa dei loro preconcetti, a causa del fatto che sono prevenuti. Non valutano le prove in modo sincero, in modo onesto, ma guardano ad esse con l'occhio distorto dei loro preconcetti. Hanno sentito per così tanto tempo l'opinione dei critici, degli scettici, che si sono scagliati contro la persona di Gesù,

Ti dirà esattamente la verità su di me. Probabilmente non sono la persona che credi che sia. Molti guardano la persona che sta dietro al pulpito e si fanno un'idea sbagliata. Pensano che io sia perfetto. Oh, guarda com'è bravo. Ma lei ti dirà qualcosa di diverso. Ma ci sono alcuni a cui per varie ragioni io non piaccio. E ho sentito ogni genere di storia sul mio conto. Da parte di gente a cui per una ragione o l'altra io non piaccio. Storie anche abbastanza particolari, ma storie che non hanno alcun tipo di fondamento. Un tizio tempo fa andava in giro per il paese dicendo alla gente che un mago mi aveva dato 8 milioni di dollari per iniziare la Maranatha Music, perché io potessi così corrompere i giovani cristiani. E questo mago, o stregone che dir si voglia, era uno dei 13 maghi del Gran Consiglio dei Maghi, ed era lui che mi aveva dato il denaro. E una sera mia moglie va a Pasadena e c'è questo tizio che parla in una chiesa, e ad un certo punto se ne esce con questa fantastica storia. E come vi ho detto, mia moglie è molto diretta ed esplicita. Così si alza in piedi nella chiesa e dice: «Non è vero! Non hai mai dato a Chuck Smith quei soldi!» E quel tizio la guarda abbastanza allarmato. E lei continua dicendo: «Lo so perché è mio marito!» E in quell'istante tutti ingoiano il fiato in chiesa. E lui inizia a balbettare e dice: «Beh, li ho dati al suo assistente!» Ho sempre sospettato che Romei mi nascondesse qualcosa, perché quei soldi non mi sono mai arrivati. Ma stare a sentire quello che dice il nemico di qualcuno non è il modo migliore per scoprire la verità. Dovresti invece ascoltare quello che dicono i suoi amici, quelli che gli sono più vicini, quello che loro hanno da dire intorno a lui. E se vuoi conoscere la verità intorno a Gesù, dovresti leggere il Vangelo di Giovanni, dovresti leggere il Vangelo di Matteo. Questi uomini hanno trascorso con lui 24 ore al giorno per un periodo di più di 3 anni. Scopri quello che loro hanno da dire intorno a lui. Le loro attitudini verso di lui, le loro osservazioni, e così avrai un resoconto più onesto. È triste che molte persone prendano le loro decisioni sulla base di false prove o prove incomplete, senza impegnarsi nell'esaminarle attentamente. Ecco un motivo per cui le persone non credono. Non fanno una vera valutazione. Ma le loro menti sono già piene di preconcetti. Sono già arrivati alle loro conclusioni, prima ancora di esaminare i fatti. Così guardano ai fatti con un occhio distorto, non con una mente aperta. E quindi non credono perché hanno scelto di non credere. Non perché non ci sia una chiara evidenza che provi queste cose, ma perché hanno scelto di non credere comunque. È triste che le persone facciano le loro scelte senza esaminare le prove, i fatti. Io vi incoraggio, esaminate i fatti. Può superare un esame attento e dettagliato? Io ho esaminato i fatti, le prove, e sono nella categoria di quelli che credono. Alcuni credettero. E io credo con tutto il mio cuore che Gesù Cristo è Re, che Dio ha promesso che doveva venire. E che lui ha adempiuto quelle profezie, le profezie dell'Antico Testamento che parlano del servo di Dio, disprezzato e rigettato, trafitto per le nostre trasgressioni. E credo anche nelle altre profezie del Re che verrà di nuovo e che stabilirà il regno di Dio, porterà il regno di Dio sulla terra. E vedremo così la terra ristabilita, come Dio aveva inteso che fosse. Vedremo deserti tramutati in giardini, rose spuntare nel deserto, fiumi scorrere in luoghi aridi. Vedremo la fine delle guerre e della criminalità. Vedremo la fine della sofferenza e del dolore. Vedremo la fine di ogni tipo di handicap fisico, perché lo zoppo salterà di gioia e il muto canterà lodi a Dio. Io credo che questo Re tornerà. E credo pure che sarà molto presto, e credo che sarà proprio lo stesso Gesù.
di cui è profetizzato.

0: La pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la pietra angolare. E quando tornerà Gesù sarà davvero la pietra angolare. E i giudei e i cristiani saranno uniti nell'adorazione del Messia. Non ci sono due Messia che stanno venendo. C'è un solo Messia che sta per tornare e regnerà sulla terra. E noi vivremo con Lui e regneremo con Lui nel suo regno. Ora, essendo in disaccordo gli uni con gli altri, se ne andarono, ma non prima che Paolo avesse detto loro queste precise parole. Lo Spirito Santo ben parlò ai nostri padri per mezzo del profeta Isaia. Ora notate qui che Paolo riconosce che lo Spirito Santo è davvero l'ispirazione che sta dietro alle scritture. E scrivendo a Timoteo più tardi dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a convincere, eccetera. Ora riconosce che lo Spirito Santo è l'autore della scrittura. Lo Spirito Santo ben parlò ai nostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: vada questo popolo e digli, voi udrete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Infatti il cuore di questo popolo si è indurito, e sono diventati duri di orecchi, e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi, e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore, e non si convertano, e io non li guarisca. E dopo aver citato queste parole, dette da uno dei loro profeti, Isaia, Paolo continua dicendo: sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandata ai gentili, ed essi l'ascolteranno. Quando ebbe dette queste cose, i giudei se ne andarono avendo tra di loro un'accesa discussione. E Paolo rimase 2 anni interi nella casa che aveva preso in fitto, e accoglieva tutti coloro che venivano da lui, predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza, senza alcun impedimento. Ora vediamo qui delle cose interessanti di cui dovremmo prendere nota. Numero 1. Paolo che si ritrova nell'isola di Malta. Non c'è dubbio che c'era la mano di Dio in questo, perché Dio voleva portare il messaggio della salvezza agli abitanti dell'isola di Malta. Ora per Paolo poteva sembrare una grande tragedia, il naufragio, il doversi gettare dalla nave, il dover nuotare fino a riva, un pericolo per la sua vita. Eppure Dio stava usando questo disastro per portare la sua verità a questa gente. Numero 2. Paolo, mentre si trova qui a Roma, bloccato in prigione per 2 anni, trascorre il suo tempo a testimoniare a coloro che gli fanno visita, ma anche a scrivere alcune delle sue epistole del Nuovo Testamento. Se non fosse stato per questo periodo di prigionia, probabilmente oggi non avremmo l'epistola agli Efesini, che Paolo ha scritto da questa cella, o l'epistola ai Filippesi, o l'epistola ai Colossesi, o la piccola epistola a Filemone, perché Paolo ha scritto tutte queste epistole durante questi 2 anni di prigionia a Roma. Ora, il libro degli Atti finisce intorno all'anno 63 e Paolo scrive Seconda Timoteo intorno all'anno 66. Quindi probabilmente Paolo è stato liberato dopo essere comparso davanti a Nerone. Nello scrivere la sua seconda epistola a Timoteo, poco prima di tornare in prigione a Roma, nel 66 d.C., dice di aver lasciato Trofimo malato a Mileto. Ora, quando Paolo stava tornando a Gerusalemme, prima di essere arrestato a Gerusalemme, Trofimo era con lui ed era andato da Mileto a Gerusalemme. Infatti era Trofimo quello che stava in città a Gerusalemme con Paolo, quando i giudei si sono infuriati contro Paolo dicendo: quest'uomo ha portato dei gentili nel tempio. Trofimo si trovava con Paolo quando è stato arrestato dai romani a Gerusalemme, perché i giudei lo stavano picchiando a morte. E scrivendo a Timoteo, deve essere per forza che Paolo è tornato ad Efeso, è tornato a Mileto, ed è stato allora che ha lasciato Trofimo a Mileto perché era malato, come dice nella sua epistola. la sua ultima epistola, la seconda epistola a Timoteo, il capitolo 4. Sarebbe bene che leggeste a questo punto, tenendo presente tutto quello che abbiamo detto qui nell'ultimo capitolo del libro degli Atti, della prigionia di Paolo a Roma. Sarebbe bene che leggeste l'epistola agli Efesini, ai Colossesi, ai Filippesi. Paolo parla di sé come di un prigioniero del Signore Gesù Cristo, prigioniero per voi gentili, e parla molto dei suoi legami, delle sue catene, ma parla pure del rallegrarsi sempre nel Signore. Sarebbe bene leggere le epistole di Paolo in prigione, le epistole scritte durante questo periodo. Ora, perché Luca si è fermato qui nel suo racconto? Perché Luca non ci ha parlato del futuro di Paolo? Perché dobbiamo leggere quello che dicono altri uomini, come Eusebio e altri storici dell'epoca, per scoprire cosa è successo a Paolo dopo questo periodo in cui è stato in prigione? Se torniamo al capitolo primo degli Atti degli Apostoli, quando Gesù promette lo Spirito Santo agli Apostoli, «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra». Ora Paolo è arrivato a Roma, il centro del mondo di allora, e da Israele Roma è una delle estremità della terra. E così l'adempimento della profezia di Cristo è completo, e quindi Luca non ritiene necessario andare oltre nel racconto, oltre quello che scrive qui. Le parole di Cristo si sono adempiute, e l'Evangelo partito da Gerusalemme si è sparso per la Giudea, e poi in Samaria con Filippo, e poi tramite Paolo e Barnaba più oltre, fino all'estremità della terra. Le parole di Gesù si sono adempiute a questo punto, e Luca ritiene che questo sia sufficiente. Abbiamo trattato della storia della diffusione dell'Evangelo nel mondo durante il primo secolo della storia della Chiesa. E così qui arriviamo alla fine della storia della Chiesa da un punto di vista biblico, fatta eccezione per quello che vedremo nel libro dell'Apocalisse. Scopriremo che Giovanni scrive di un periodo successivo della storia, circa 30 anni dopo questi eventi, e allora si chiude il canone delle scritture del Nuovo Testamento. Di nuovo vi incoraggio a leggere le epistole ai Romani, agli Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi e la piccola lettera a Filemone, per avere un quadro completo di Paolo e di alcuni dei suoi sentimenti durante questo periodo in cui è stato prigioniero a Roma, come ha approfittato di questo tempo per ministrare alla Chiesa. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo ancora una volta per il privilegio di avere la tua parola, di studiare la tua parola. E Signore, siamo così contenti di vedere che la tua parola si adempie, di vedere queste profezie adempiute da Gesù Cristo e di vedere le profezie del Tempio che deve essere ricostruito nei nostri giorni o negli ultimi giorni, se saremo in vita. Signore, siamo così eccitati nel vedere questi uomini che hanno in cuore il desiderio che il Tempio sia ricostruito a Gerusalemme, questo luogo di adorazione. E ti ringraziamo per la conferma della tua parola nei cuori degli uomini. Chiediamo la tua benedizione e la tua pace su Gerusalemme. In questi tempi difficili, con questa situazione così instabile, Signore, ti preghiamo di portare pace in questa regione così turbolenta. Ti prego di dare saggezza al governo israeliano, di guidare questo popolo in questi tempi angosciosi e pericolosi e nelle decisioni che verranno prese per il futuro e la sicurezza del paese, Signore. Sappiamo che tutto quello che tu hai stabilito si realizzerà sicuramente. E se c'è qualcosa che tu hai stabilito che noi facciamo per la realizzazione dei tuoi scopi, parla ai nostri cuori e aiutaci ad essere ubbidienti a te, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. faccia sì che i prossimi giorni siano gloriosi. Vi circondi con il suo amore, vi riempia del suo Spirito Santo e faccia traboccare i vostri cuori della sua gioia, nel nome di Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Cari che siete in ascolto, vi giunga il saluto di Patrizia e mio, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 6 di Giovanni, versetti da 41 a 47.

Perciò i giudei mormoravano di lui perché aveva detto: «Io sono il pane che è disceso dal cielo». Dicevano: «Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: «Io sono disceso dal cielo»?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita».

0: Il mormorio dei giudei che obiettavano alla dichiarazione di Gesù di essere disceso dal cielo interruppe momentaneamente il discorso del Signore. Egli non fornì alcuna spiegazione alle loro perplessità, ma riprese il suo dire precisando che per andare veramente a Lui, per ottenere la resurrezione e la vita eterna, per essere realmente istruiti sulle cose di Dio e credere fermamente, è necessaria un'opera divina. Questa è una verità che coinvolge tutti indistintamente, perché non esiste persona che possa veramente credere, che sia in grado di avvicinarsi a Dio e al Signore Gesù in modo autonomo, indipendente, sulla base della personale capacità e volontà. Possiamo notare la differenza fra il mandare di Dio e il trarre di Dio. L'opera di Dio per la salvezza dell'uomo è iniziata col mandare un Salvatore sulla terra nella persona di Gesù. Ma poi quest'opera di Dio per la salvezza dell'uomo prosegue e si completa attraverso lo Spirito Santo che attira e affida i credenti al Figlio, sempre il Signore Gesù. L'azione di Dio per attirare verso Gesù coloro che vuole salvare non è violenta, non è aggressiva, non è un'opera irresistibile. Non consiste in una pressione psicologica tesa a far cadere le resistenze della volontà. Non fa leva sulle naturali abitudini del singolo, né sfrutta facili promesse per appagare i desideri dell'interessato, ma risulta essere un fattore puramente spirituale. Dio attira l'uomo, facendogli conoscere la sua reale condizione spirituale, rendendolo conscio dello stato di peccato in cui si trova e conducendolo ad aspirare ad una vita nuova, ad una vita stabile, soddisfacente nella comunione con il Signore. Cristiani non si nasce. Cristiani si diventa attraverso l'opera divina dello Spirito Santo che conduce il peccatore a Cristo per ricevere la vita eterna. Pertanto non si tratta di una folgorazione, ma si tratta di un agire paziente di Dio attraverso la sua parola, una parola che deve essere letta, ascoltata, assimilata, un'azione di Dio attraverso le circostanze e i dolori della vita e attraverso la testimonianza di chi ha già percorso questo itinerario di Dio. Un'opera dolce, un'opera sommessa, un'opera silenziosa e paziente, un'opera che si compie dentro l'uomo, nella sua parte più intima, un'opera che il Signore stesso sintetizza con queste parole attraverso il profeta Osea: io li attiravo con legami d'amore. Un'opera d'amore. Non resistiamo. Lasciamoci attirare da Dio per il nostro bene temporale e per il nostro bene eterno. Così sia, cari ascoltatori, per ciascuno di voi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

benvenuti a tutti quanti voi al nostro appuntamento abituale riservato allo studio biblico e buon ascolto. L'ultima volta ci siamo dovuti fermare per quanto riguarda questa nostra serie di studi, dato che il tempo si era esaurito, ci siamo fermati, dicevo, con la lettura di Matteo, capitolo 14, versetti 15 fino al 20. In quei versetti abbiamo letto del miracolo che Gesù fece e che è conosciuto come la prima moltiplicazione dei pani. Nel dialogo fra Gesù e i discepoli che precedette quel miracolo, mi piace molto la risposta di Gesù quando gli dissero che erano disponibili soltanto 5 pagnotte di pane e 2 pesci. Il Signore disse: portatemeli qua. E questo vale anche per noi. Il Signore vuole che gli diamo quello che abbiamo, non quello che non abbiamo. Ma la questione di fondo è sempre quella. Siamo disposti a lasciare nelle sue mani quello che possediamo e permettere che sia Lui a dirigere la nostra vita? Poi, più avanti, leggiamo che Gesù ordina alla folla di sedere sull'erba. Nel racconto di Marco, nel Vangelo di Marco, leggiamo che Gesù li fece sedere a gruppi di 50 e di 100, tutta quella gente. Il Signore dunque desiderava che le cose fossero svolte ordinatamente. Poi Gesù alzò gli occhi al cielo, ringraziò Dio di quel cibo e cominciò a distribuirlo ai suoi discepoli e i discepoli alla folla. Ecco dunque l'appropriato ministero degli apostoli, dei discepoli, degli evangelisti e di tutti i credenti, di tutti i veri credenti, cioè nutrire le moltitudini. Esistono troppe persone nelle nostre chiese pronte a dire ciò che si deve fare e purtroppo troppo poche pronte a farlo. Ciò di cui la Chiesa ha maggiormente bisogno è di servi, di gente disposta, come gli apostoli, a prendere dalle mani del Signore quel pane di vita che può nutrire le moltitudini, per poi servirlo alle folle. Quel pane è la parola di Dio e questo è il nostro principale incarico. Tutti i credenti dovrebbero sentirsi in questo senso dei camerieri pronti a servire il pane come lo furono in quella circostanza i discepoli. Il racconto di quello straordinario avvenimento si conclude dicendo che avanzarono 12 ceste piene di cibo. Nel contesto sociale dell'epoca, quella era una cosa straordinaria. Per noi che viviamo in una società opulenta, dove mangiare significa semplicemente fare le nostre scelte al supermercato, per noi sembra una cosa da nulla, una cosa inutile, quei cesti di pane e pesce avanzati. Mentre dobbiamo considerare che in quella società, invece, il cibo era una cosa preziosa, rara. E questo purtroppo è ancora vero nella maggior parte del mondo, anche al giorno d'oggi. Il racconto dell'Evangelo di Matteo, relativo a questo episodio, si conclude al versetto 21 in cui leggiamo: e quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre le donne e i bambini. Le donne e i ragazzi quindi non furono contati, e se calcoliamo almeno una donna e un bambino per ogni uomo, il totale ci porta facilmente a 15.000 persone. Quel giorno dunque il Signore Gesù probabilmente sfamò 15.000 persone. Ora giungiamo a un altro miracolo di Gesù molto conosciuto. Leggendo Matteo capitolo 14, versetto 22, leggiamo queste parole. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire nella barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe salutato tutta quella gente. Questo avverbio, subito dopo, ci dà l'impressione di una decisione presa in fretta. E se Matteo non precisa il perché, leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, versetto 15, come mai Gesù, non appena ebbe compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, avesse preso la decisione di mandare avanti i suoi discepoli e rimandare quindi tutta la gente a casa. Io spero che avete sempre sotto mano la vostra Bibbia. Allora, in questo caso, apritela al capitolo 6, versetto 15 dell'Evangelo di Giovanni, in cui leggo queste parole. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. A tutta prima sembra strano che l'evangelista Matteo, che ci presenta Gesù principalmente come re, abbia ignorato un simile dettaglio. Questo invece denota una caratteristica di Gesù proprio come re. Gesù è il re per diritto e titolo, non certo per elezione democratica.
Gesù non può essere eletto re dalla volontà del popolo. Gesù è re unicamente per volontà di Dio. E un giorno Gesù sarà re, indipendentemente dagli eventi, come è scritto nel Salmo 2. Ma continuiamo ora la nostra lettura leggendo Matteo capitolo 14, versetti 23 e 24. Gesù, dopo aver mandato la gente a casa, si ritirò in disparte sul monte per pregare. E fattosi sera, era qui tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi, insomma di alcune miglia, era lontana da terra ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Gesù dunque è sul monte e prega, mentre i discepoli si trovano nel bel mezzo di una tempesta nel lago di Galilea, un luogo tutt'altro che tranquillo, anzi un luogo di pericolo. Questa è anche l'immagine dei giorni nostri. Il Signore è salito al Padre e siede alla destra di Dio, mentre noi credenti qui sulla terra, spiritualmente parlando, siamo in piena tempesta. Ora, il prossimo versetto, dice il dottor McGee, è fra quelli che mi stanno più a cuore. Eccolo. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. La quarta vigilia della notte significa dalle ore 3 del mattino fino all'alba. A volte mi viene di pensare che quando Gesù verrà a prenderci, quando tornerà per rapire,

I discepoli, vedendo Gesù camminare sul mare, si turbarono perché non lo riconobbero e dissero: è un fantasma, e per la paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo: state di buon animo, sono io, non temete. Queste parole sono riportate nell'Evangelo di Matteo al capitolo 14, versetto 26 e 27. Penso che anche noi, vedendo qualcuno che ci viene incontro camminando sull'acqua, avremmo avuto la stessa reazione dei discepoli. Notiamo come subito Gesù però li rassicuri, dicendo: non temete, non abbiate paura, sono io. Ed ecco Pietro, sempre entusiasta, sempre pieno di iniziative, che si fa avanti. E nel prossimo versetto leggiamo che Pietro rispose a Gesù: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 14, versetto 28. Molte persone hanno criticato Pietro per questa richiesta. Molti hanno detto che non avrebbe dovuto Pietro chiedere una cosa così stupida. Ebbene, io invece devo dire che lo ammiro. Un noto predicatore, scomparso molti anni fa, una volta disse: mi aspetto grandi cose da Dio. E anche Pietro certamente era di quell'idea, cioè che si aspettava grandi cose da parte di Dio. Temo invece che la maggior parte di noi si accontenti di ricevere piccole cose, piccole dimostrazioni da Dio, mentre con più fede potrebbero riceverne di maggiori dimostrazioni da parte di Dio. Nel prossimo versetto notiamo infatti che l'apostolo Pietro non viene rimproverato da Gesù, anzi, Gesù gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Queste parole che descrivono questa azione di Pietro sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 14, versetto 29. L'apostolo Pietro chiese dunque qualcosa di straordinario al Signore ed ebbe il coraggio di osare, ebbe la fede di osare l'impossibile, cioè di camminare sulle acque. Non c'è da meravigliarsi se Dio successivamente si sarebbe servito di quest'uomo, dell'apostolo Pietro, affidandogli compiti elevatissimi, come quello di predicare il sermone nel giorno di Pentecoste. Ma vediamo ora al versetto 30 come finisce l'esperienza dell'apostolo Pietro. Ma l'apostolo Pietro, vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando a sommergersi, gridò: Signore, salvami! Pietro dunque, per un attimo, toglie gli occhi dal Signore Gesù e si guarda intorno. Perciò diciamo che non c'è per niente da meravigliarsi che viene prese dal panico. La situazione atmosferica che lo circonda è certamente brutta. Anche noi spesso togliamo purtroppo gli occhi da Gesù e, guardandoci intorno, ci lasciamo spaventare dalla situazione che ci circonda. Ma come Pietro, anche noi possiamo pregare come ha pregato lui: Signore, salvami. E questa preghiera è valida per ogni situazione, non soltanto quando ci si ritrova in situazioni così difficili come Pietro sull'acqua sulla quale stava camminando, ma anche possiamo pregare così per quanto riguarda la nostra salvezza spirituale. E con queste parole devo concludere, perché ormai il tempo è terminato, e io spero davvero che anche tu che mi stai ascoltando gridi al Signore: Signore, salvami, sia per la tua salvezza come per i momenti difficili della vita. Amici, adesso devo proprio salutarvi e darvi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Sì, sì, sì, eccomi qui di nuovo, cari amici, con la buona novella del Vangelo di Cristo, un messaggio antico, così conosciuto, eppure sempre fresco, sempre attraente, sempre pieno di rivelazioni inaspettate, sempre abile di darci una risposta ai molteplici problemi che ci confrontano. Quest'oggi vogliamo di nuovo meditare assieme sulla vita del Maestro in una breve mezz'ora e per ben prepararci, per creare un'atmosfera che ci disponga verso le cose di Dio, vogliamo prima presentarvi alcuni inni. Eccovi qua, sentite il primo con noi.

Ed ora, cari amici, quelli di voi che siete nonni, alzate la mano. Bene, bene, vedo che ce ne sono un po' qua e là, e sapete che ho anch'io la mano alzata, perché infatti sono nonno anch'io. E voi sapete quello che succede, no, quando arrivano i nostri nipotini a trovarci o quando vanno via, sempre gli diamo qualche cosa, qualche giocattolo, pane fatto in casa, un vestitino, un po' di soldi, dei dolci, ed è la stessa cosa sempre, sempre lo stesso, anche quando li andiamo a trovare, al punto che ora ci sono abituati, e quando ci vedono la prima cosa che ci chiedono: beh, e questa volta che cosa ci hai portato? E questo non è solo con loro, se avete notato, pure qui con questo nostro programma radio, a questo punto noi cerchiamo sempre di offrire qualche cosa a voi, cari ascoltatori, una piccolezza, ma vogliamo offrirvi qualche cosa. Al principio dell'anno mandiamo il nostro calendario, poi ogni settimana qualche cosa, e così vi esortiamo a richiederli, perché noi ve li mandiamo gratis, vogliamo mandarveli, ma non possiamo perché non abbiamo il vostro indirizzo. Così mandateci una cartolina, qualche cosa, e noi ve li manderemo subito, e questo, vedete, ci permetterà anche di farci un'idea di quanti ascoltatori abbiamo qui da voi in questa zona, e questo farà contento non solo noi ma anche il direttore della stazione. Così non esitate, aiutateci, dateci una mano, fateci contenti. Bene, bene, ed ora ecco un altro dei nostri inni.

Ed ora per la nostra edificazione passiamo alle Sacre Scritture e apriamo il Vangelo di Marco al 14° capitolo. Qui vi leggeremo dal 3° fino al 9° versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Marco 14. Ed essendo egli in Betania nella casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, e rotto l'alabastro glielo versò sul capo, e alcuni sdegnati si dicevano fra loro: e perché si è fatta questa perdita dell'olio? Quest'olio si sarebbe potuto vendere più di 300 denari e darli ai poveri, e fremevano contro a lei. Ma Gesù disse: lasciatela stare, perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi e quando vogliate potete far loro del bene, ma me non mi avete sempre. Ella ha fatto ciò che per lei si poteva, ha anticipato di ungere il mio corpo per la sepoltura. E in verità io vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato l'Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di me. Possa lo Spirito Santo aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

il vantaggio che un programma radio ha su un programma televisivo è quello che reca ai suoi ascoltatori una dimensione più profonda e più vasta, la dimensione cioè dell'immaginazione umana. Ed esortandovi ad usare tale dimensione, quest'oggi noi vogliamo che ricostruite nella vostra mente la scena che abbiamo appena letto dalle Sacre Scritture. Così immaginatevi di essere in Betania nella casa di Simone e di partecipare alla cena che egli ha offerto in onore di Gesù. La sala è ben adornata e piena di commensali scelti fra i parenti e amici di Simone e anche fra le persone più autorevoli di Betania, poiché questo è un banchetto speciale ed è offerto per rendere onore a Gesù. Gesù ne è quindi l'ospite principale. Come vi ricorderete, Gesù ha pochi giorni prima compito in Betania uno dei suoi più straordinari miracoli: ha risuscitato Lazzaro, uno dei primi cittadini. Così, se ancora state usando la vostra immaginazione, potete vedere Gesù e i suoi discepoli seduti al posto d'onore e il resto dei commensali che quietamente gustano le vivande, parlando fra loro e ammirando nello stesso tempo il loro ospite straordinario. Ma ecco che nella quiete di quel pasto serale una donna, da prima neppure notata, entra nella sala. Svelta si muove dietro la tavola, si reca al posto d'onore dove è Gesù e, prima ancora che nessuno si renda conto di quello che sta succedendo, ella estrae un'urna di alabastro, la rompe e ne versa l'intero contenuto su di lui. Lo stupore si sparge ovunque assieme alla soave fragranza di quel profumo e presto la sala ne è riempita. Gli occhi di tutti sono ora su Gesù, il quale è grondante di profumo, e anche su quella donna che Giovanni ci dice era Maria, la sorella di Lazzaro. E piano piano lo stupore è sovrapposto dall'incomprensione e quindi seguito dall'indignazione. Le critiche cominciano ad essere fatte, dapprima a bassa voce, poi sempre più ostentate. Un atto indecoroso, dicono certi. Uno scandalo, soggiunge qualche altro. Un'inopportunità che ha rovinato l'esito della serata. Un bello spreco di denaro, voceggia Giuda. Sì, persino i discepoli di Gesù si sono uniti nelle critiche. Amico, se tu fossi stato là presente, come avresti reagito? Oh, quasi unanime fu la condanna per Maria. Le critiche salivano ovunque, certi fremevano, altri, come dice la Bibbia, ci si facevano pure malcuore contro di lei. Ma fra tutta la confusione, fra tutte quelle severe voci, ecco che Gesù pure parla e dice: lasciatela stare. Ecco che Gesù, invece di unirsi alla maggioranza in una critica, esplicitamente invece loda Maria, profetando di lei che ovunque il suo Vangelo verrà predicato, pure ella verrà ricordata. Poi Gesù chiude la sua lode dicendo di Maria: ha fatto quello che poteva. Oh ascoltatore, come mi piacerebbe sentire Gesù dire di me la stessa cosa: ha fatto quel che poteva. Ma notiamo quello che Maria fece. Colà, in quella sala, Gesù veniva onorato con una cena, con parole, con discussioni, ma Maria invece lo onorava con fatti. Ella pubblicamente professava la sua affezione verso di lui e così cosparge Gesù di quel balsamo sopraffino. E nota, o amico, la scrittura ci dice che Maria ruppe l'urna. Ella voleva che tutto, fino all'ultima goccia di quel suo profumo, fosse di Gesù. E su questo simbolismo noi potremmo ora parlare per un po', ma continuiamo a osservare questa donna. In più ella si scioglie le trecce in pubblico,
cosa che nessuna donna avrebbe mai osato fare in quei tempi, e con i suoi capelli ora asciuga i piedi di Gesù. Oh amico, stai tu ancora usando la tua immaginazione? Visualizzi tu questa scena? Ti rendi conto come è messa questa donna? Sì, la sua testa è ai piedi di Gesù. Sì, amico, è lì dove ogni peccatore dovrebbe portare la sua, ai piedi di Gesù. È così inchinati davanti a Lui, noi tutti dobbiamo venire. Infatti, cercando ora di imitare l'esempio di Maria, cominciamo a farci domande. Applichiamo questo episodio ad ognuno di noi. Amico, Maria fece quello che poteva. Hai fatto tu quello che puoi? Sei tu ancora stato col tuo capo ai piedi di Gesù? Hai ancora tu pubblicamente espresso il tuo amore, il tuo affetto, la tua ammirazione per questo mirabile maestro? Abbiamo noi cosparso lui, colui che per salvarci cosparse noi d'un balsamo più prezioso, e cioè del suo proprio sangue? L'abbiamo noi cosparso lui col profumo della nostra assoluta alleanza e devozione, della nostra obbedienza, della nostra fede? Onoriamo noi Gesù con parole o con fatti? È la fragranza di una vita spesa al suo servizio nota a tutti i nostri vicini e conoscenti? Abbiamo, amico, ancora noi rotto l'urna del nostro cuore per svuotarla completamente su Gesù? Abbiamo noi messo la nostra reputazione, il nostro onore, la nostra virtù ai piedi di Cristo? Siamo noi pronti ora a comprometterci con tutti per la nostra lealtà verso di Lui? Maria fece quello che poteva, e son sicuro che ella fece il meglio per il meglio. E Gesù è il meglio, è degno e merita il nostro meglio, il nostro onore, la nostra lode, la nostra completa alleanza, l'affetto del nostro cuore. Amico, Maria non esitò, non si vergognò dei presenti, né degli amici, né della famiglia. Maria non fece come il Cireneo che portò la croce per Gesù, sì, ma perché ci fu forzato, e neppure fece come Giuseppe d'Arimatea che venne a Gesù con aromi, ma che si fece vivo quando Gesù era già morto. Maria non esitò, ed era infatti per lei importante che non esitasse, poiché se avesse atteso un'altra occasione, se avesse atteso di rendere quell'onore a Gesù nella privacità della sua casa o, che so, in qualche altro luogo, mai più avrebbe avuto l'opportunità di cospargere Gesù del suo profumo, poiché neppure una settimana dopo Gesù era già morto. Ascoltatore, che da tanto odi queste parole, che da tanto consideri di abbandonarti a Cristo, che da tanto rimandi la tua decisione per Lui, non rimandar più, non aspettar più a lungo. Apri ora il tuo cuore a Gesù, ora ricevilo per tuo Signore e Salvatore, ora pubblicamente professalo per tuo Maestro, e su di Lui lascia che si spanda la soave aroma della tua obbedienza. Ora, amico, devi fare la tua decisione. Domani, ricordati, potrebbe essere troppo tardi. Amico, del resto, Cristo non ti chiede troppo. Non vuole né il tuo denaro, né la tua casa, non esige né sacrifici, né astinenze. Egli solo ti chiede che tu facci quello che tu puoi. Un giorno, tanti anni fa, passavo per Market Street, la principale strada al centro di San Francisco, in California. Notai sull'affollato marciapiede un uomo assai vecchio che, con due segni attaccati al collo, uno davanti e uno dietro, pacificamente camminava su e giù. Incuriosito, mi accostai di più e fra la folla fui abile di leggere quei segni. Essi contenevano un breve messaggio di lode per il Signor Gesù Cristo. Così, commosso e ispirato, mi avvicinai a quel vecchietto, lo fermai e gli dissi: «Sapete che mi avete fatto un sacco di bene a farmi vedere con questi segni che avete attaccati al collo?»
Io già conosco il Signore Gesù come mio Salvatore e lo seguo come meglio posso, ma se ancora non lo avessi amato, questi vostri segni di certo mi avrebbero intenerito il cuore così tanto ad aprirlo al suo amore. Quel vecchietto si fermò, mi guardò e poi disse: «Mio caro, tu sei giovane, hai tutta una vita davanti a te. Io sono vecchio e malato, non ho denaro da usare per lodare il mio Salvatore, non ho voce per predicare, non ho forza per lavorare, ma vedi, e questi due segni ce la faccio, li posso portare, e così provo di onorarlo e di far sapere a tutti che gli voglio bene». Oh, quel caro vecchietto non aveva come Maria un'urna d'olio costoso, ma quel segno son certo recava fino in cielo al Signore Gesù un odore assai più soave e assai più gradito di qualsiasi profumo. Oh, amico, facciamo noi quello che possiamo? Lo facciamo? Lo facciamo? Ebbene, ascoltatore, una cosa possiamo far subito. Possiamo fare la decisione di amarlo, di dargli noi stessi, di confessarlo pubblicamente quale nostro Signore, di crederlo e di abbandonarci interamente a Lui per la nostra salvezza. Amico, possiamo ora cominciare ad amarlo a fatti e non più a parole. Sì, dobbiamo fare quel che possiamo e ricordati che Gesù fece tutto per te, lasciò il cielo, soffrì, morì al tuo posto al fine di darti vita eterna. Ora egli non ti chiede somme di denaro, non esige da te austeri sacrifici, ma vuole che tu semplicemente faccia verso di lui quello che puoi. Maria lo fece, ma l'hai fatto ancora tu? Ella fece quello che poteva e sempre sarà ricordata. E amico, se tu lo farai, pure tu sarai sempre ricordato, perché il tuo nome verrà inscritto nel libro della vita. Pure per te un giorno Gesù dirà, quando ti presenterai davanti a Lui nel giudizio: ha fatto quel che ha potuto. Non aveva nulla, mi dette il cuore. Non mi vide mai, ma mi credé. Udì la parola degli uomini, ma accettò la mia. Fu un peccatore, ma io lo salvai. Ha fatto quello che ha potuto. Oh Signore, benedici questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato, fa sì che capiscano, che comprendano che questo è un messaggio che viene da te, che possano accettarlo nel loro cuore e arrendersi a te. Questo noi te lo chiediamo nel nome del Maestro Gesù. Amen.

Cari amici ascoltatori, anche noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto, abbiamo fatto il nostro meglio per presentarvi il messaggio di Cristo, per presentarvi la sua salvezza. Ora sta a voi ad accettare questo messaggio, sta a voi a crederlo, sta a voi a implementarlo nel vostro cuore. Se noi possiamo esservi di aiuto, scriveteci, saremo ben lieti di comunicare con voi. Se possiamo fare qualche cosa, non esitate. Qui è Eros Bacoccina che vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Allora siamo nel libro di Secondo Re, capitolo 16 e 17, e come titolo, come vedete, abbiamo non servire a due padroni, non servire a due padroni. Stiamo vedendo la nazione di Israele invaso di eserciti stranieri, perché Dio corregge ogni figlio che ama, e se Dio ci corregge, Ebrei 12 ci dice che Dio ci tratta da figli. E il sole si sta tramontando sui loro regni. E Isaia, il profeta Isaia che sorge sulla scena in questo momento, profetizza in capitolo 60, versetto 20, che il vostro sole non si tramonterà più. E la speranza di ogni cuore, loro e anche i nostri cuori, è nel regno millenario di Cristo, poi nella nuova terra, i nuovi cieli, corpi nuovi, un nuovo nome, l'eternità con Dio, dove veramente non c'è più il sole, perché l'agnello stesso è la luce per noi, man. E non ci sarà più le tenebre, non ci sarà più il peccato, non ci sarà più la vergogna, non ci sarà più la paura, non ci sarà più nessuna lacrima, malattia, non vedo l'ora. Però in questo momento abbiamo eserciti in arrivo e vedremo il regno del nord, le 10 tribù del nord portati via in Assiria. E quindi guardate con me, non servire a due padroni. Prima di entrare in Secondo Re 16 voglio leggere un versetto del Vangelo di Matteo, capitolo 6. Matteo 6, versetto 24. Gesù disse: nessuno può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona, i soldi o questa cosa specificamente detto, però la verità è quello che vogliamo vedere, che non possiamo servire a Dio e a qualcun altro o qualcos'altro. Possiamo avere un sol maestro, un sol signore. E quindi o Cristo è veramente re del tuo cuore, del mio cuore, o abbiamo un cuore diviso, una mente doppia, scrisse Giacomo nella sua epistola. E quindi andiamo insieme in Secondo Re 16 e vedremo questo Acaz, figlio di Jotam, figlio di Uzia. Re Acaz, che è re di Giuda. Quindi Secondo Re 16, versetto 1, leggete con me. Nell'anno diciassettesimo di Pekah, figlio di Remalia, Pekah era il penultimo re nel nord, iniziò a regnare Acaz, figlio di Jotam, re di Giuda. E quando iniziò a regnare, Acaz aveva 20 anni e regnò 16 anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, suo Dio, come aveva fatto Davide, suo padre, ma, versetto 3, camminò nelle vie dei re d'Israele e fece perfino passare suo figlio per il fuoco, secondo le abominazioni delle nazioni che l'Eterno aveva scacciate davanti ai figli d'Israele. Fin da loro entrare nel territorio, Dio aveva detto: non voglio che voi studiate le usanze di questi popoli che ora sto giudicando, se no voi sarete giudicati nella medesima maniera. E loro credevano di uccidere un figlio per avere poi benedizione economica. Magari nei nostri giorni la sentiamo paragonata all'aborto, no? Tu devi ammazzare questo bambino per avere successo nella vita, per non limitarti poi nella tua carriera come donna. E a volte c'è questa tentazione anche noi di uccidere per avere noi più vita. E questo re di Giuda seguì questa usanza. Ed è triste che i leader di Dio anche possono fare questa fine triste. Versetto 4, inoltre faceva sacrifici e bruciava incenso sugli alti luoghi. Abbiamo visto più volte, tuttavia, questo re, nonostante bravo, tuttavia non toglieva gli alti luoghi. Sulle colline, sotto ogni albero vergente. Versetto 5, allora Rezin, re di Siria, non Assiria, ma re di Siria, e Pekka, figlio di Remalia, re di Israele, salirono per combattere contro Gerusalemme. In questo momento vengono un po' per, diciamo, correggere questo re. Dio permette, Dio ha sorto il re della Siria insieme al re di Israele per venire contro Giuda. E vi assediarono Akkaz, ma non riuscirono a vincerlo. Ed è interessante questo momento. Girate con me in Isaia capitolo 7, il profeta Isaia. Abbiamo letto Isaia 6, la visione celeste di Isaia, nell'anno in cui morì Uzia, il nonno di Akkaz. Isaia vide il Signore assiso in maestà. E questa visione celeste di Isaia capitolo 6. Ora, durante il regno di Akkaz, nipote di Uzia, leggiamo Isaia 7. E guardate con me. Isaia 7, versetto 1, è questo momento di secondo re 16. Ora venne ai giorni di Akkaz, figlio di Jotam, figlio di Uzia, re di Giuda, che Rezin, re di Siria, e Pekka, figlio di Remalia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono ad espugnarla. Versetto 2, fu perciò riferito alla casa di Davide dicendo, Isaia che parla qui ad Akkaz, la casa di Davide a Gerusalemme, i Siri si sono accampati in Efraim, così il cuore di Akkaz e il cuore del suo popolo tremarono come tremano gli alberi della foresta per il vento. Magari quando le cose andavano bene, Akkaz offrì in sacrificio i figli, come le usanze delle nazioni. Adesso che c'è guerra e la città assediata, inizia a scuotere le gambe come un albero nel vento. E lui ha paura, lui non sa cosa fare. E Dio non ha abbandonato Akkaz in questo momento, nonostante la sua idolatria. Pazzesco, Dio li manda Isaia, Dio manda più volte messaggeri per portarci verso il ravvedimento, perché cosa scrisse Paolo ai Romani? È la bontà di Dio che ci porta al ravvedimento. E versetto 3, allora l'Eterno disse a Isaia, va ora incontro ad Akkaz, tu e tuo figlio Shear-Jashub, all'estremità del canale della piscina superiore sulla strada del campo del lavandaio e digli guarda di star tranquillo, non aver paura e il tuo cuore non venga meno a motivo di questi due mozziconi di tizzoni fumanti per l'ira ardente di Rezin e della Siria e del figlio di Ramalia, poiché la Siria Efraim e il figlio di Ramaliano ideato del male contro di te dicendo saliamo contro Giuda, terrorizziamolo, apriamoci una breccia nelle sue mura e stabiliamo come re nel suo mezzo il figlio di Tabil. Così dice il Signore l'Eterno, questo non avverrà e non succederà, perché la capitale della Siria è Damasco, il capo di Damasco è Rezin, fra 65 anni Efraim sarà fatto a pezzi e non sarà più popolo. E più avanti, versetto 10, l'Eterno parlò di nuovo ad Akkaz e gli disse, chiedi per te un segno all'Eterno, il tuo Dio, chiedilo o nelle profondità o nelle altezze lassù. E io amo questo momento di Akkaz perché dice, io non chiederò nulla, non voglio tentare l'Eterno. Magari Akkaz stesso sta vivendo un momento di mente doppia dove lui sa di aver sacrificato i figli nel fuoco e l'Eterno lo stesso viene da lui e dice chiedimi, magari come a Solomone, il bis bis bis bis nonno di Akkaz, chiedimi ciò che vuoi e te la farò. E Salomone chiese per saggezza. Qui Akkad magari dice: io non mi sento in grado di neanche chiederti qualcosa, Signore. E quindi la bontà di Dio che viene da lui. Chiedimi consiglio, chiedimi quello che vuoi. E Akkad dice: io non voglio tentare l'Eterno. Allora Isaia disse: ascoltate ora, o casa di Davide. E forse poche cose per voi lo stancare gli uomini che volete stancare anche il mio Dio? Perciò, versetto 14, il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. E egli porrà nome Emanuele. Egli mangerà panna e miele fino a quando sappia rigettare il male e scegliere il bene. In questo momento di disperazione, Akkad a Gerusalemme è assediato in questa città di Gerusalemme con Israele e la Siria, e Dio in questo momento viene ad un re compromesso con la mente doppia che sta servendo ai due padroni e dice: cosa vuoi? Chiedilo da me. E lui dice: non me la sento di tentarti, Signore. E in questo momento Dio riafferma la promessa.

Dio è con te, Dio è in mezzo a te, anche se non lo meriti, Akats. E non solo in questo momento, ma da te verrà Emanuele, verrà Gesù dalla tua linea, non morirai. Sono con te proprio per la bontà di Dio di mantenere le sue promesse. Tornando qui in Secondo Re 16, Isaia viene utilizzato in una maniera forte e c'è anche una promessa messianica qui di Gesù in arrivo. Versetto 5, ma non riuscirono a vincerlo. Versetto 6, in quel tempo Rezin, re di Siria, riconquistò Elat alla Siria e scacciò i giudei da Elat. Così i siri entrarono in Elat e vi sono rimasti fino al giorno d'oggi. Elat è giù sul Mar Rosso, oggi è una città destinazione per fare un po' di subacqua e sport sul mare. Elat è bellissimo. Così i siri entrarono in Elat e vi sono rimasti fino al giorno d'oggi. Akaz inviò messaggeri poi a Tiglath-Pileser, re degli Assiri, per dirgli, guardate qui Akaz, io sono tuo servo e tuo figlio, sali e liberami dalle mani del re di Siria, dalle mani del re di Israele, che si sono levati contro di me. Pazzesco, Akaz, hai appena avuto una profezia, Isaia capitolo 7, tutto per te. Hai avuto anche la profezia, la promessa del Messia in arrivo e non ti basta la parola di Dio da Isaia. Vedi, qui lui prende questo incoraggiamento dalla parola di Dio, ma vuole tutelarsi anche appoggiandosi da questo re di Assiria. Una mente doppia appoggiandosi su più fronti perché non si sta affidando completamente delle promesse di Dio. E quindi lui va da questo Tiglath-Pileser, re degli Assiri, un uomo veramente crudele, un re crudele. Akaz si appoggia all'Assiro. Più avanti anche in Isaia, quando arriveremo, più volte Isaia fa riferimento all'Assiro, anche come doppia profezia di re dell'Assiria, ma anche dell'Anticristo in arrivo. E potremo leggerla più avanti, se volete, se prendete appunti, Isaia 31, versetto 8, allora l'Assiro cadrà, ed è una profezia riguardo l'Anticristo nel futuro. E quindi Akaz, come re a Gerusalemme, sta cercando un accordo di pace con questo Assiro e cerca di appoggiarsi all'uomo invece unicamente dipendere dall'Eterno. Il versetto 8, Akaz prese quindi l'argento e l'oro che si trovava nella casa dell'Eterno nei tesori del palazzo reale e li mandò in dono al re di Assiria. Allora il re di Assiria li prestò ascolto. Vedi, un vero amico ti ascolta anche quando non gli dai dei soldi. Però se mi dai dei soldi, allora anche sono presente. Allora io ti ascolto adesso, grazie per i soldi. Quindi il re di Assiria salì contro Damasco, la prese e ne deportò gli abitanti a Kir e uccise Rezin. E qui diciamo che l'Assiria inizia veramente di entrare e uccidere i nemici di Gerusalemme, la Siria e poi Israele del nord. Versetto 10, allora il re Akaz andò a Damasco incontro a Tiglath-Pileser, re di Assiria, e visto l'altare che era a Damasco, il re Akaz mandò al sacerdote Uria il disegno dell'altare e il suo modello in tutti i particolari per la sua esecuzione. Qui Akaz non fa soltanto un accordo di pace militare con questo impero distante per tutelarsi dai Siri e da Israele, ma fa adesso anche un compromesso nell'adorazione, come adorna loro, allora anche noi adoreremo a Gerusalemme. Gli altri re di Gerusalemme avevano anche loro dato via il bottino di guerra, l'oro, l'argento, ma finora nessun re abbia cambiato gli altari e gli arredi del Tempio. Akaz veramente porta il compromesso ad un nuovo livello, diciamo.
visto l'altare

0: che era a Damasco. Questo Acaz crede che il sistema di adorazione che lui ha non basta e deve invitare le divinità delle altre nazioni a Gerusalemme per condividere lo spazio, avere più padroni, diciamo, in casa. Magari se adoriamo anche le divinità loro, saremo anche benedetti in guerra e in battaglia. E quindi è interessante per noi anche di capire come Chiesa, specialmente me come pastore, a che forma dovremo costruire il nostro altare. A volte, per scherzo, per battuta, no, si dice, ma vai veramente lungo nelle prediche, 2 capitoli interi e tanta roba. E io dico, guarda, questo è quello che io vedo nella vita dell'Apostolo Paolo, è quello che vedo nella vita di Neemia, che c'è la lettura della parola, la centralità della parola di Dio. E a volte noi abbiamo la tendenza di voler fare copia e incolla di ciò che sembra di avere successo e riprodurla, perché l'identità della Chiesa locale spesso e troppo spesso si basa su ogni vento che arriva invece di guardare le vecchie basi e altari prescritti da Dio. E un uomo instabile nella sua identità cercherà sempre una novità, però se c'è qualcosa di nuovo non è vero, se c'è qualcosa di vero non è nuovo. E quindi, visto l'altare a Damasco, lui ha cercato di seguire il suo modello. E in questo, lui non ha più avuto considerazione del modello di Dio dato a Mosè e poi a Salomone, in tutti i particolari per la sua esecuzione. Così il sacerdote Uria costruì un altare secondo tutto ciò che il re Acaz gli aveva mandato da Damasco. Il sacerdote Uria lo costruì prima che il re Acaz tornasse da Damasco. Re Davide, quando ha voluto ritornare l'arca dell'alleanza a Gerusalemme e voleva fare una casa per Dio, in 2 Samuele 6, aveva visto la morte di un uomo che cercava, Uzza, che cercava di stabilire l'arca che cadeva dal carro, come nella forma dei filistei, il carro che trasportava l'arca. E Davide, confuso, chiese ai leader spirituali, dalla parola, come dovremmo fare. Ora questo figlio di Davide, Acaz, non ha più considerazione del sacerdote e della parola, ma prescrive a lui disegni altrui. E versetto 12, quando ritornò da Damasco, il re vide l'altare, il re quindi si avvicinò all'altare e vi offerse sopra sacrifici. E versetto 14, è triste, quando all'altare di bronzo, che era davanti all'Eterno, questo altare dove fu offerto gli olocausti, i sacrifici, che rappresenta la croce di Cristo, quanto all'altare di bronzo che era davanti all'Eterno, lo rimosse dal suo posto di fronte al Tempio, fra l'altare e la casa dell'Eterno, e lo collocò al nord dell'altare, quello nuovo appena fatto. Lui l'ha tolto, che era di fronte al Tempio, fra l'altare e la casa dell'Eterno. Cioè il nuovo altare lo mise proprio davanti all'entrata. Così la gente vedrà per primo il nuovo altare più bello, che nasconde l'altare prescritto di Dio e anzi lo sposta verso la scatola forata al nord del cortile. Sposta l'altare di bronzo e non dovremo mai spostare la croce di Cristo. Questo è il primo punto di arrivo. Non ci sono altri mezzi per la quale arriviamo al Padre, alla sua gloria, se non per mezzo dell'altare di olocausti. Non ci sono altre divinità che possono condividere il piazzale del Tempio. E per me rende ancora più significativo il momento in cui, fra un 150 anni più o meno, 200 anni, ritorna Giuda dalla Babilonia per ricostruire il Tempio. E cosa troviamo in Esdra 3:3? Esdra 3:3, mi piace assai, ristabilirono l'altare sulle sue basi. Benché avessero paura a motivo dei popoli delle terre vicine, e su di esso offrirono olocausti all'Eterno. Ritornati dalla cattività babilonese, quelli di Gerusalemme dicono: era un errore di Acaz spostare l'altare di bronzo. E come primo gesto misero l'altare di bronzo di nuovo sulle sue basi. E ogni tanto anche noi abbiamo una rinascita, un risveglio, un svegliarci ricordandoci dell'altare unico di Dio, la croce di Cristo per noi. Versetto 15, poi il re Acaz ordinò al sacerdote Uria e disse: fa fumare sull'altare grande, quello nuovo, l'olocausto del mattino e l'oblazione di cibo della sera, l'olocausto del re e la sua oblazione di cibo, gli olocausti di tutto il popolo del paese, le sue oblazioni di cibo e le sue libazioni, e spruzzerai su di esso tutto il sangue degli olocausti e tutto il sangue dei sacrifici. Fai tutto qui sull'altare nuovo. E poi mi piace, virgola, all'altare di bronzo provvederò io stesso. Lo teniamo lì nel cortile, spostato verso il nord, ci penso io. No, guarda, no, non vogliamo dimenticarci di tutto di quell'altare vecchio. E Acaz cerca di giocarsi entrambi gli altari qua. Abbiamo una novità, non abbiamo dimenticato la croce, non abbiamo dimenticato l'Eterno, però lui è messo da parte. C'è una condivisione, c'è un servizio a più padroni nelle vite di Acaz, ed è una testimonianza triste della sua vita che lui abbia modificato il Tempio di Dio dal modello chiaro di Dio adesso simile al modo inchiaro del mondo. Chiesa, non spostiamoci dalle vecchie basi solide bibliche come Acaz fece. Versetto 17, Acaz rimosse pure i pannelli dei carrelli, i carrelli che erano più vasche d'acqua per la praticità di più gente che offrì sacrifici. Quindi c'erano i carrelli con più conche di acqua e anche il mare, quello grande, tolse giù il mare, la conca grande, dai bui di bronzo che lo reggevano e lo posò sopra un pavimento di pietra. E non credo che lui abbia neanche capito il significato di questa sua azione, però il mare di la conca, il mare di bronzo significa cosa? Cosa rappresenta l'acqua per noi nella Bibbia? Giacomo paragona la parola di Dio ad uno specchio, osservando la nostra faccia, non vogliamo dimenticare subito ciò che vediamo. Togliendo la conca, la vasca, quest'acqua, dai bui che trebbiano il grano, la parola, la parola ferma di Dio lo mette per terra. E così anche lui in figura dimostra che lui non ha più neanche la parola di Dio come parola autorevole nella sua vita. Lui sposta anche la conca, toglie i bui, non serve che qualcuno trebbi il grano per noi, la parola trebbiata, non serve, dai, è troppo complicato lavarci ogni qualvolta, togliamo i carrelli, togliamo la conca da questi bui di bronzo. Il bronzo significa nella Bibbia spesso il giudizio. Il serpente di bronzo che Mosè innalzò, i piedi di Cristo in Apocalisse 1 come bronzo nel fuoco. E quindi anche così, togliendo la conca da questi bui di bronzo, Acaz sta dicendo, non c'è più giudizio, non c'è più, cioè va bene ogni divinità qui per noi. Sì, onoriamo l'Eterno, il suo altare è sempre qui, non abbiamo dimenticato lui, ma abbiamo anche spazio per altro. E quindi entra anche una complessità, un approccio multiculturale qui. Non vogliamo offendere nessuno con la verità della parola. Però chiesa, c'è un solo altare, c'è una sola conca di bronzo e non vanno toccate. Il versetto 18 a 20, a motivo del re di Assiria, egli rimosse il portico del sabato che avevano costruito nel tempio e dalla casa dell'Eterno rimosse pure l'ingresso esterno del re. Tutto a motivo del re di Assiria, ma chi è lui a comandare Gerusalemme? Quindi hai fatto un appoggio con gli Assiri affinché quelli di Siria e Israele non comandassero, ma è sempre qualcun altro adesso che comanda. Cioè, questi compromessi poi non portano una vera liberazione. versetto 19 e 20. Il resto delle gesta compiute da Acaz non sta forse scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda? Così Acaz si addormentò con i suoi padri e fu sepolto con i suoi padri nella città di Davide. Al suo posto regnò suo figlio Ezechia. E vedremo Ezechia più in avanti e la sua guarigione e ciò che è successo con lui, con i babilonesi. Per il capitolo 17 vediamo l'invasione del re di Assiria e altri compromessi ancora una mente divisa. Versetto 1, nell'anno dodicesimo di Acaz, re di Giuda, Osea, figlio di Ella, iniziò a regnare sopra Israele in Samaria e regnò 9 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Osea è l'ultimo re al nord. Adesso è finita la storia per Israele, le 10 tribù del nord. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, non come i re di Israele che erano stati prima di lui. Shalmaneser, re di Assiria, adesso non più il Tiglath-Pileser, ma questo nuovo re, Shalmaneser, re di Assiria, salì contro di lui. Osea divenne quindi suo servo e gli pagò un tributo. Vabbè, pago intanto pace, no? Ma il re di Assiria scoprì una congiura in Osea perché gli aveva inviato dei messaggeri a So, re di Egitto, e non portava più il tributo al re di Assiria come era solito fare ogni anno. Perciò il re di Assiria lo fece imprigionare e lo rinchiuse in carcere. Poi il re di Assiria invase tutto il paese, salì contro Samaria e l'assediò per 3 anni. E nell'anno 9 di Osea il re di Assiria espugnò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì in Ala e sull'arbor fiume di Gozan e nelle città dei Medi. E dal versetto 20, o dal versetto 7 al versetto 23, abbiamo la spiegazione del cuore di Dio. Questo avvenne perché? Questo avvenne perché? Perché per secoli le 10 tribù del nord non hanno avuto rispetto per l'Eterno. Versetto 7, avevano peccato e avevano riverito altri dei. Versetto 8, hanno seguito le usanze delle nazioni che l'Eterno aveva scacciato. Versetto 9, avevano fatto in segreto contro l'Eterno e il loro Dio cose non giuste. Gli alti luoghi in tutte le loro città, colonne sacre e asherim su ogni alto colle. Come avevano fatto, versetto 11, le nazioni che l'Eterno aveva scacciate davanti a loro. E quindi la domanda rimane anche per noi: quale alture o quali pensieri abbiamo anche noi che non abbiamo ancora distrutto? Abbiamo sempre l'altare dell'Eterno, ma cos'altro abbiamo permesso di esistere nei nostri cuori? In 2 Corinzi 10, 4 e 5... Secondo Corinzi 10, versetto 4, l'Apostolo Paolo scrisse: perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché, versetto 5, distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Dovrebbe essere l'atteggiamento di ogni nostro cuore arrivare qui la domenica pronti che la conca di Dio, lo specchio di Dio, la parola di Dio va in contrasto con qualche pensiero nostro e che facciamo guerra con i nostri stessi pensieri ed ogni altezza, ogni alto luogo magari in noi che si eleva contro la conoscenza di Dio e che rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Tornando in Secondo Re 17, c'erano sempre rimasti questi alti luoghi in tutte le loro città. Chiesa, se rimane un alto luogo in cuor nostro, mettiamolo in chiaro, confessiamolo, Signore. Il versetto 12 di Secondo Re 17, l'Eterno aveva loro detto: non fate una cosa simile a tutte queste nazioni. Eppure l'Eterno aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti e di tutti i veggenti. Gesù stesso, Matteo 23, 37, disse: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Più volte Dio manderà qualcuno a te per dirti una volta, due volte, tre volte perché ti amo così tanto. Ma dopo dei secoli però c'è una chiusura della sua misericordia e il giudizio arriverà per tutti noi. E se noi abbiamo respinto i suoi profeti, abbiamo respinto la sua parola, la sua conca, abbiamo spostato l'altare di Dio, dovremo rispondere a lui per questo? Dio che dice: tornate indietro dalle vostre vie malvagie, osservate i miei comandamenti, i miei istituti, secondo tutta la legge che io prescrissi ai vostri padri, che ho mandato a voi per mezzo dei miei servi e profeti. Ma essi non prestarono ascolto e indurirono il loro collo, come Stefano in Atti 7, prima di essere ucciso, racconta la storia del popolo. E anche Stefano disse, Atti 7:51, gente di collo duro e incirconcisa di cuore. Loro indurirono il loro collo come l'avevano indurito i loro padri e non ebbero fede nell'Eterno, il loro Dio. Versetto 15, rigettarono i suoi statuti, seguirono cose vane, diventando fatti essi stessi, e andarono dietro le nazioni che li circondavano, che l'Eterno aveva loro proibito di imitare. Così essi abbandonarono tutti i comandamenti dell'Eterno loro Dio, e si fecero due vitelli di metallo fuso, fin da Geroboamo in Primo Re 12. Seguirono gli Asherah, servirono Baal, fecero passare per il fuoco i loro figli, praticarono la divinazione, interpretarono presagi e provocando ad ira l'Eterno. Versetto 18, per questo l'Eterno si adirò grandemente contro Israele e lo allontanò dalla sua presenza. Non rimase se non la sola tribù di Giuda. E quindi è triste qui. Il re Acaz in Gerusalemme cerca di seguire l'altare di Damasco, e ha due padroni, un pensiero misto, e tutto Israele del nord andò dietro le usanze delle altre nazioni. C'è un pensiero misto, e Dio ha giudicato le 10 tribù del nord e li portò via in Assiria. Versetto 24, leggiamo: poi il re di Assiria fece venire gente da Babilonia, da Cuta, da Ava, da Amat, da Seravaim, da tutti questi posti, e il re di Assiria li fece stabilire nelle città della Samaria, al posto dei figli d'Israele. Così essi presero possesso della Samaria e abitarono nelle sue città. Una situazione che tutt'oggi ci crea dei problemi nel mondo, nella geopolitica. Anche nei giorni stessi di Gesù, i samaritani erano discendenti di questi vari popoli misti, un po' di giudei, un po' di gente da altre nazioni. Così la Siria poteva destabilizzare questa zona, togliendo la lingua, la cultura e il popolo. E tuttora vediamo le conseguenze. Ma poi succede una cosa buffa, versetto 25. Adesso abbiamo tutti questi popoli da altri posti che vivono nella Samaria, e all'inizio del loro insediamento colà, essi non temevano l'Eterno, perciò l'Eterno mandò in mezzo a loro dei leoni che uccisero alcuni di loro. Guarda, io ho disciplinato i miei figli, le 10 tribù, e vi ho fatto spostare qua, ma voi, anche se siete da lontano, dovete avere il rispetto per me. E se non ti mando dei leoni? Dio ha il suo occhio sempre rivolto verso quel territorio fisico e manda dei leoni. Allora, versetto 26, dissero al re di Assiria: la gente che tu hai trasferito e stabilito nelle città della Samaria non conoscono la legge del Dio del paese. Perciò egli ha mandato in mezzo a loro dei leoni che li uccidono, perché essi non conoscono la legge del Dio del paese. Allora il re di Assiria, sempre problemi, no? I leader devono risolvere i problemi, diede quest'ordine dicendo: fatevi ritornare uno dei sacerdoti che avete deportato di là, egli vada, vi stabilisca ed insegni loro la legge del Dio del paese. Così uno dei sacerdoti che erano stati deportati dalla Samaria venne a stabilirsi a Betel e insegnò loro come dovevano temere l'Eterno. Pazzesco, no? tutti questi popoli altrui da altri paesi vengono spostati in Samaria, leoni arrivano, qualcuno muore e dicono dobbiamo conoscere il Dio di questa terra. E insegnò loro come dovevano temere l'Eterno, versetto 29, anche questi avevano una posizione mista. Ciò nonostante, versetto 29, tutte quelle nazioni continuarono a fare i propri dei e li collocarono nei templi dei alti luoghi che i samaritani avevano costruito, ogni nazione nella città in cui abitava. E versetto 33, guardate, così essi, questi popoli stranieri in terra della Samaria, così essi temevano l'Eterno e servivano i loro dei secondo le usanze delle nazioni delle quali erano stati deportati. A tutt'oggi essi continuano a seguire le antiche usanze, non temono l'Eterno e non agiscono secondo i suoi statuti e i suoi decreti, neppure secondo la legge e i comandamenti che l'Eterno prescrisse ai figli di Giacobbe, da lui chiamato Israele. Il versetto 41, così quelle nazioni temevano l'Eterno e servivano i loro idoli. E quindi l'incoraggiamento per noi dalla vita di Acaz e da questi popoli misti trasportati in Samaria, le varie nazioni che anche da loro Dio aspettava l'adorazione. Capitolo 16 e 17 ci dà una forte esortazione se l'Eterno è l'unico per noi. O se abbiamo sì l'Eterno con il suo altare sempre nel cortile, con anche qualcos'altro. O onoriamo l'Eterno e anche qualche altro nostro punto di appoggio. E quindi chiesa, non vogliamo appoggiarci sull'Assiro o sul re di Egitto, non vogliamo temere altre divinità, porte fortuna in tasca e dite voi gli altri vostri punti di appoggio. La borsa americana, la casa mutuo pagato, la macchina bella, titolo di studio importante, sono varie, sono moltiplici i nostri punti di appoggio, però non possiamo avere due padroni, non possiamo guardare a più signori, amen? Vogliamo guardare all'Eterno, preghiamo insieme. Padre Celeste, guidaci tu. Padre, non possiamo onorare, seguire, dare importanza a due padroni, non possiamo servire più maestri. Tu devi essere, Padre, l'unico Signore a cui noi vogliamo servire e dare importanza. Padre, non vogliamo spostare la croce dalla sua base, tenendola ma introducendo altre cose che non sono prescritte. Padre, non vogliamo appoggiarci su nessun assiro, l'anticristo, Padre, qualcuno che prende il tuo posto, no. E se, Padre, c'è qualcuno che deve ravvedersi da qualche appoggio sbagliato, prego che lo Spirito Santo riveli ad ogni cuore come ravvedere o come ravvedersi. Quindi, Padre, in chiusura, eccoci. Vogliamo adorarti, te solamente, non te e qualcun altro. Ed è nel nome di Gesù che lo preghiamo seriamente. Amen.
1: Perché nell'Antico Testamento il profilo completo del Messia Gesù non emerge in modo diretto e evidente, ma emerge solo mettendo insieme i pezzi di un puzzle? Avevamo visto che Gesù stesso, dopo la sua resurrezione, secondo Luca 24, versetti 44-47, aprì la mente dei discepoli affinché comprendessero i testi dell'Antico Testamento che lo riguardavano, delineando un profilo del Messia che non era quello atteso dai giudei. Infatti, dobbiamo riconoscere che nell'Antico Testamento non troviamo spiegato in modo ordinato la prima e la seconda venuta del Messia. Abbiamo un profilo invece da ricostruire, come un puzzle, come dicevo. Ma perché Dio agì così? Perché le profezie sono così criptiche? Sembra che Dio volesse nascondere i dettagli del suo piano. Ma perché? Ora si noti che tutte le profezie dirette dell'Antico Testamento riguardano un Messia trionfante e vittorioso sui nemici, che regna per sempre. C'erano testi che erano universalmente riconosciuti come messianici già prima della venuta di Gesù. Ad esempio, tutti sapevano che il Messia sarebbe stato discendente del re Davide, da testi come 2 Samuele 7, Isaia 11, Geremia 23. Sapevano che sarebbe venuto da Betlemme, secondo Michea 5:1, che avrebbe dato pace senza fine al trono di Davide e al suo regno per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora e per sempre, secondo le parole di Isaia 9, versetto 6. Ma, come abbiamo detto, nessuno si aspettava un Messia che dovesse venire due volte, morire e risorgere, per poi tornare. E questi concetti non emergevano in modo diretto dall'Antico Testamento. Ecco perché nei Vangeli i discepoli di Gesù erano molto, molto perplessi tutte le volte che egli faceva riferimento alla sua morte e alla sua risurrezione. D'altra parte, se il Messia doveva stabilire un regno eterno di pace e giustizia, diventava difficile per loro pensare che la medesima persona fosse anche il servo sofferente che doveva morire. Nei Vangeli si nota che il più delle volte le persone non comprendevano le parole di Gesù, perché il regno di cui Gesù parlava non corrispondeva pienamente alle loro aspettative. Gesù in diverse sue parabole fece riferimento ad un regno che sarebbe cresciuto gradualmente, preparando gli ascoltatori a non aspettarsi subito un giudizio e il regno eterno, ma un tempo indefinito in attesa del ritorno del re. E i discepoli si aspettavano un Messia che si sarebbe manifestato immediatamente al mondo e avrebbe regnato per sempre. Ma Gesù si stava rivelando in modo specifico solo ai suoi discepoli e spesso vietava loro di rivelare troppe informazioni agli altri. Giuda di Alfeo, in Giovanni 14, al versetto 22, si era accorto di questa discrepanza e aveva chiesto: «Ma Signore, ma come mai ti manifesterai a noi e non al mondo?» E Gesù nel suo insegnamento fece intendere che fino al suo ritorno avrebbe lasciato ai suoi discepoli, guidati dallo Spirito Santo, il compito di essere suoi testimoni verso il mondo, una strategia ben diversa da quella che loro si aspettavano. Ora, i discepoli di Gesù non erano sciocchi, ma c'erano aspetti impossibili da comprendere anche per loro, prima della croce. E anche Gesù lo sapeva. Ad esempio, in Giovanni 16, al versetto 12, aveva detto: «Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata». In sostanza, in quell'occasione, Gesù aveva parlato dell'opera dello Spirito Santo in loro, che avrebbe favorito una futura comprensione completa del piano di Dio. E dalle scritture dell'Antico Testamento emergono diverse figure che Gesù sintetizzò perfettamente nella sua persona, ad esempio il re vittorioso e il servo sofferente, ma tale sintesi fu evidente ai discepoli solo dopo la sua risurrezione. Ad esempio, le predizioni contenute in brani come Isaia 53 o il Salmo 22 non dicono mai in modo esplicito che il servo sofferente è anche il Messia. Ma, dopo la sua risurrezione, Gesù stette parecchi giorni con i suoi discepoli ed ebbe tutto il tempo di ricostruire il puzzle per far capire loro in che modo la storia passata e le scritture di Israele presentavano la realtà di Cristo in modo più articolato di quanto essi avessero inteso fino a quel momento. Ora, l'idea che il Messia dovesse venire una prima volta come servo sofferente che dà la sua vita per redimere l'uomo dai peccati, per poi risorgere, lasciare che la comunità da lui guidata spiritualmente, ovvero la Chiesa, conquistasse il mondo con la buona notizia del Vangelo, per poi ritornare una seconda volta in futuro, in modo visibile, ed entrare nella pienezza del suo regno, beh, fu compresa appieno solo dopo l'insegnamento di Gesù post-risurrezione. Finalmente essi realizzarono che Gesù, pur essendo passato attraverso la morte, era comunque il Messia promesso, perché era risorto e avrebbe vissuto per sempre e avrebbe adempiuto le profezie inerenti il regno eterno. Ora, questa nuova consapevolezza dei discepoli emerge nel resto del Nuovo Testamento. Leggiamo adesso insieme, ad esempio, Atti capitolo 8, versetti 30 a 35. Filippo accorse e udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: «Ma capisci quello che stai leggendo?» E quegli rispose: «E beh, come potrei se nessuno mi guida?» E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora, il passo della scrittura che stava leggendo era questo: «Egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello che è muto davanti a colui che la tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra?» L'eunuco, rivolto a Filippo, disse: «Ma di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro?» E allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Avete visto? Quell'uomo voleva proprio sapere di chi stava parlando il profeta. E Filippo utilizzò proprio il brano di Isaia 53 per portare la buona notizia inerente a Gesù. Filippo era ormai sicuro che il servo sofferente descritto in Isaia 53 fosse Gesù il Messia. Ritornando alla questione iniziale, sembra proprio che Dio abbia mantenuto di proposito un alone di mistero, utilizzando un messaggio profetico che può essere compreso in modo completo solo dopo la morte e la risurrezione di Gesù. E il Nuovo Testamento ci conferma che si tratta di un'azione deliberata, voluta da parte di Dio. Leggiamo a questo proposito Efesini al capitolo 1, dal versetto 9. «Facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti». Poi proseguo a leggere, ma intanto vi dico che c'è un mistero, un disegno che Dio ha tenuto nascosto per realizzarlo al momento opportuno. E in cosa consiste questo disegno? Allora, continuiamo a leggere dal versetto 10. «Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra». Ecco, Cristo a capo di tutte le cose, in tutte le dimensioni, quella visibile e quella invisibile, ovvero sulla terra e nel cielo, sulle creature terrestri e sul mondo spirituale. E come si è realizzato questo piano? Beh, proprio attraverso l'opera della croce. Beh, in Romani 16, al versetto 25, Paolo si riferisce ancora al Vangelo come il mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede. E poi in Colossesi al capitolo 1, versetto 26, ci dice che è come un mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. E poi continua e ci dice che il contenuto del mistero, al versetto 27, è Cristo in voi, speranza della gloria. Il mistero rivelato, quindi, è Cristo in voi. Il modo in cui Dio ha scelto di salvare tutti gli uomini, ebrei e stranieri, attraverso la vita di Cristo in loro. Ora, se si parla di un mistero rivelato, è implicito che prima fosse nascosto, non fosse chiaro. E troviamo conferma di questo anche in Prima Pietro. Andiamo a leggere Prima Pietro capitolo 1, versetti 10 a 12. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Facciamo molta attenzione perché questo brano fornisce due informazioni molto importanti. La prima è che nemmeno i profeti dell'Antico Testamento capivano tutti i dettagli della redenzione di cui parlavano nelle loro profezie. La seconda è che persino gli angeli cercavano di comprendere quelle rivelazioni, ovvero il piano era misterioso anche per loro. E questo ci porta alla prossima considerazione molto importante. Se anche gli angeli non comprendevano appieno il piano di Dio, lo compresero Satana e i suoi angeli? Beh, probabilmente no. Ma allora è possibile, come molti studiosi pensano, che il piano nell'Antico Testamento fosse misterioso proprio per nasconderlo al nemico? Ebbene, diversi brani del Nuovo Testamento portano proprio in questa direzione. Infatti, spesso pensiamo alla croce solo come a un fatto che riguarda Dio e il peccato dell'uomo. Però c'è molto di più in gioco nella missione di Gesù, che emerge in modo chiaro nel Nuovo Testamento. C'è una vittoria sulle potenze delle tenebre, su Satana, sui veri nemici di Dio. A questo proposito leggiamo insieme Ebrei capitolo 2, versetti 14 e 15. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Abbiamo visto quindi che attraverso la sua morte Gesù distrusse colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberò gli esseri umani. Ma in che senso? Beh, pensiamoci un attimo, da Eden in poi, nel suo peccato, l'uomo fu alleato di Satana nella ribellione e merita il giudizio di Dio, la morte. Satana ha un potere accusatorio contro l'uomo, perché Dio non può giudicare Satana e perdonare unilateralmente l'uomo. Questo lo renderebbe ingiusto di fronte a tutta la creazione. Ma l'opera di Gesù sulla croce ha privato Satana del suo potere accusatorio. Gesù, il giusto, senza peccato, è stato ucciso, ma non poteva essere trattenuto dalla morte e diventò primizia di una nuova umanità senza peccato, della nuova creazione di Dio, in sostanza un nuovo Adamo, come emerge dal Nuovo Testamento. Da Eden in poi gli esseri umani hanno seguito le orme del primo Adamo, ma ora Dio dà agli esseri umani la possibilità di identificarsi per fede in questo nuovo Adamo, nella sua morte e nella sua risurrezione, e promette loro vita eterna. L'avversario non può dire più nulla. Il nome Satana, sappiamo, in realtà deriva proprio da un termine che significa pubblica accusa, accusatore, avversario. L'avversario non può dire più nulla perché la vecchia umanità è sotto giudizio, ma in Cristo abbiamo una nuova creazione, una nuova umanità che non è sotto giudizio. Satana e le forze spirituali della malvagità non hanno più potere sull'uomo. Ecco perché troviamo, ad esempio, brani come Colossesi capitolo 2, versetto 15. Avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. È difficile pensare a un uomo che muore su una croce e allo stesso tempo trionfa. Ma per mezzo della croce, ovvero per mezzo della sua morte e risurrezione, Gesù ha trionfato sulle potenze delle tenebre, come abbiamo detto. E il trionfo è proprio un termine che richiama quello che facevano gli antichi condottieri quando camminavano in trionfo portando dietro di sé i nemici incatenati in modo che tutti potessero vederli. Ecco perché parla di pubblico spettacolo. Notiamo però che nonostante un effetto così devastante sui nemici spirituali di Dio, il diavolo nel Nuovo Testamento vediamo che partecipò attivamente mettendo nel cuore di Giuda, ad esempio, di tradire Gesù, come si può leggere in Giovanni capitolo 13 versetto 2. E Gesù stesso, anche in Giovanni al capitolo 14 dal versetto 30, si riferì al suo arresto come un consegnarsi nelle mani del principe di questo mondo. E infatti disse: io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe del mondo. Egli non può nulla contro di me, ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Ora pensiamoci un attimo, ma perché? Perché Satana si comportò in questo modo? Se sapeva come sarebbe andata a finire? Beh, la conclusione può essere solo una. Satana non sapeva. Satana non aveva capito esattamente in quale modo si sarebbe compiuto il piano di Dio. Non aveva capito il senso di quelle parole: egli non può nulla contro di me. Non aveva capito in quale modo, attraverso la croce, giustizia e amore di Dio sarebbero stati riconciliati. Ora, questa ignoranza del nemico emerge anche nelle parole di Paolo, in maniera particolare in 1 Corinzi al capitolo 2, versetti 7 e 8. E questo lo voglio leggere insieme a voi. Ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria, e che nessuno, attenzione, nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Il ragionamento di Paolo è chiaro. Se le forze spirituali malvagie avessero conosciuto i dettagli del piano di Dio, non avrebbero cercato la morte di Gesù. Ricordiamoci che quando si parla di dominatori di questo mondo, non ci si riferisce tanto a esseri umani, ma a potenze spirituali. Questo viene fatto continuamente. Infatti, in 2 Corinzi al capitolo 4, versetto 4, Satana, ad esempio, è chiamato il Dio di questo mondo. E poi ci sono anche diverse volte nel Nuovo Testamento, ad esempio potete vedere Efesini capitolo 6 versetto 12, in cui si parla chiaramente di forze spirituali che vengono chiamate principati, potenze, dominatori di questo mondo di tenebre, forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Questo è il punto che Paolo voleva far notare. Non era il problema i romani, non erano il problema gli uomini che stavano crocifiggendo Gesù. Ciò che contava davvero erano le forze spirituali che ci stavano dietro, ma non avevano capito nulla. Ora, certamente Gesù stesso aveva dipinto la sua imminente crocifissione come il momento in cui, infatti, il principe di questo mondo, ovvero Satana, sarebbe stato sconfitto. Possiamo leggerlo questo in Giovanni al capitolo 12, dal versetto 31. Gesù dice così: ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Stava facendo riferimento alla sua crocifissione. Ma in quale modo sarebbe avvenuta questa vittoria? E beh, non era chiaro a nessuno, nemmeno a Satana stesso. Non era chiaro in quale modo, attraverso l'essere innalzato su una croce, Satana sarebbe stato sconfitto. Fino a quel momento non era chiaro a nessuno. Ricordiamoci che quando Gesù parlava di risurrezione, nemmeno i suoi discepoli capivano esattamente. Loro pensavano sempre alla risurrezione alla fine dei tempi. Non avevano realmente capito cosa stava per accadere. Satana non è Dio, quindi non è onnisciente, non è onnipresente, e questo non dobbiamo dimenticarlo. Quindi, come i discepoli erano confusi quando Gesù parlava di morte e risurrezione, anche Satana non sapeva cosa sarebbe successo esattamente dopo la croce. Non abbiamo nessun testo che ci faccia capire che Satana sapesse come sarebbe andata a finire. L'aspettativa di Satana era probabilmente la medesima di tutti gli altri. Si aspettava un re che regnasse, distruggendo i nemici, regnando con verga di ferro, come era scritto anticamente nel Salmo 2. Satana pensava di ottenere una vittoria magari momentanea, uccidendo il Messia. Forse pensava di ritardare il regno? Forse si aspettava che il Messia scendesse dalla croce per combattere? Beh, non possiamo saperlo. Ma di certo non si aspettava un Messia che si lasciava uccidere per poi risorgere. E non aveva capito le implicazioni per la redenzione dell'umanità. Perché vedete, quello è proprio il mistero che Dio aveva rivelato pienamente solo in seguito. Non a caso ci sono testi come Efesini capitolo 3, dal versetto 3, in cui viene spiegato molto bene che la Chiesa è il capolavoro di Dio, che dimostra la sapienza di Dio anche ai suoi nemici spirituali. Allora leggiamolo questo brano, da Efesini capitolo 3 al versetto 3, e lo leggiamo fino al versetto 11. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendo potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo, di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti, attenzione, quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché, attenzione a questa frase, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti, quindi sta parlando di forze spirituali, conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Cristo Gesù. Analogamente a quanto abbiamo visto in precedenza, Paolo si riferisce ad un mistero che gli è stato rivelato, al versetto 3, ad un piano nascosto in Dio fin dalle più remote età, al versetto 9, a un disegno eterno, al versetto 11, che è stato rivelato ora per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli e profeti di Lui, al versetto 5. Ora, il mistero riguarda proprio la Chiesa, il modo in cui stranieri ed ebrei sono stati uniti in un medesimo corpo di esseri umani redenti, il corpo di Cristo, attraverso l'opera di Gesù, secondo il versetto 6. Ma questo brano ci dice che il mistero non riguarda solo l'universalità del lavoro redentivo di Cristo per ebrei e stranieri, ma assume anche il significato cosmico del piano segreto di Dio nei confronti delle potenze celesti. Infatti, nel versetto 10, come abbiamo letto, il capolavoro di Dio, la comunità cristiana, formata da tutti i redenti in Cristo, ebrei e stranieri, è il modo con cui Dio dimostra la sua sapienza anche ai suoi nemici, ai principati, alle potenze nei luoghi celesti. Ma chi avrebbe pensato che un Messia crocifisso, volontariamente debole, avrebbe dato il via a qualcosa di così grande come la Chiesa, un popolo di redenti che Satana non può più accusare? Chi lo avrebbe pensato? In conclusione, in Eden l'uomo ha usato male la sua libertà, seguendo Satana nella sua ribellione. E da quel momento in poi la storia umana ci mostra un uomo sempre più lontano da Dio, sempre più legato a Satana, con l'idolatria che dilaga nei primi capitoli della Genesi. Ma Dio scelse Abramo, scelse una famiglia che avesse una relazione con Dio, che fosse di benedizione a tutti gli uomini attraverso la sua discendenza, in particolare attraverso un popolo, Israele, e attraverso il suo Messia. Ma l'aspetto redentivo dell'opera del Messia, alla sua prima venuta, come abbiamo visto, fu rivelato come un puzzle da ricostruire, in modo che persino i nemici spirituali di Dio non comprendessero. Ma poi il piano di Dio fu rivelato pienamente al momento opportuno. E nel Nuovo Testamento ne abbiamo evidenza. Attraverso la croce, Dio riconciliò la sua giustizia con il suo amore in modo magistrale. Pensateci bene, Dio fece ciò che nessun altro poteva fare. Per amore dell'uomo, Dio si è fatto uomo per essere il nuovo Adamo, senza peccato, che non meritava la morte, ma si è lasciato uccidere per essere primizia di una nuova creazione attraverso la risurrezione. E in questo modo ha vinto sulla morte. Dio ha promesso vita eterna a chi si identifica per fede con questo nuovo Adamo. Questa offerta è fatta oggi anche a te. Puoi identificarti in Gesù, nella sua morte e nella sua risurrezione, per essere una nuova creatura che Satana non può più accusare. Allora anche tu puoi fare questa scelta di identificarti con Gesù, di riporre la tua fede in Gesù, e puoi farlo proprio

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con un nuovo numero del programma Lente di Ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Nella puntata precedente, il dottor Edoardo Labanchi, nostro qualificato ospite fisso della trasmissione, ha iniziato a esporre, confrontandoli naturalmente con la rivelazione biblica, quindi con la Bibbia, i principi dottrinali della cosiddetta Chiesa di Scientology, fondata negli anni 50 dallo statunitense Ron Hubbard, morto a metà degli anni 80, all'età di 74 anni. Il suo scopo era quello di migliorare l'umanità, cioè la persona umana, nel tentativo di condurla a uno sviluppo mentale e spirituale mai sperimentato prima, ma tale da permetterle di avvicinarsi a una condizione, insomma, priva di malvagità e manifestamente buona, giacché, secondo il credo di Hubbard e dell'umanesimo in generale, quindi nulla di nuovo sotto il sole, come diceva il sapiente dell'antichità, l'uomo è fondamentalmente buono, secondo Hubbard. L'essere umano che è riuscito quindi a liberarsi delle sue aberrazioni, delle sue negatività, può così rinvigorirsi e mettere in luce la vera sua personalità. Una personalità che sarà attratta sempre di più e sempre più fortemente dall'obiettivo primario dell'umanità, e cioè l'immortalità, anche se per raggiungere l'immortalità, secondo Hubbard, la lotta sarà dura e accanita. Una lotta contro chi? Contro gli Engram, che, così, in poche parole, sono i principi negativi, le impressioni negative ricevute nel corso della vita a causa di, appunto, avvenimenti negativi o dolorosi, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista morale. Il fine di questa lotta, come si diceva, sarebbe quello di liberarsi delle proprie aberrazioni e diventare quindi dei clear, cioè delle persone liberate, in cui è stata fatta tabula rasa delle impressioni negative. Insomma, persone diventate perfettamente razionali. Questa è un po' la teoria di Hubbard. Però prima di andare avanti con questo discorso, dottor Labanchi, che mi sembra comunque fondamentale, importante, ecco, può dirci lei qualcosa di più di quanto abbia detto io stesso prima sui cosiddetti Engram? Sembra quasi di trovarsi in ambito psicanalitico. Freud, Jung e altri già parlano di inconscio. Ron Hubbard e la sua Scientology parlano di Engram. Sembrano tutti voler puntare verso l'intricato mondo interiore che caratterizza ogni essere umano.
2: Questo deposito delle nostre frustrazioni, delusioni, patimenti, ma anche di errori e peccati che cerchiamo di dimenticare, questo deposito di fatto esiste in ogni essere umano. E non basta, cari amici, non basta far sì che l'inconscio in noi diventi conscio per sbarazzarcene. Non basta mettere il dito sulla piaga, come si suol dire, per sanare la piaga. No, occorre un medico, occorrono le medicine adatte. E questo né la psicanalisi né Scientology sono mai riuscite a fare.

Cari ascoltatori, stiamo ancora parlando della Chiesa di Scientology e del suo metodo detto Dianetics o Dianetica, con cui pretende di manipolare il carattere delle persone facendone dei clear, cioè persone libere da condizionamenti irrazionali e quindi esseri perfettamente razionali. E con la ragione, ci dice Hubbard, il fondatore di Scientology, con la ragione si può davvero cambiare la faccia della Terra facendone un vero paradiso. Ma dinanzi alle presuntuose affermazioni del fondatore di Scientology, qual è la realtà? C'è una realtà impietosamente descritta dai giornalisti della carta stampata e della televisione. Ad esempio, nel preparare questa trasmissione, ho avuto sotto gli occhi un articolo apparso sul giornale La Repubblica del 20 ottobre 1988. In esso si legge: 2 anni e mezzo di indagini serrate, con viaggi di ricerca in mezzo mondo, raccolte in 16.000 pagine di istruttoria, sono state condensate nelle 1.200 pagine del rinvio a giudizio, divise in 13 capitoli e raggruppate in 45 capi di imputazione. Dopo la storia e l'evoluzione all'estero del fenomeno Dianetics, il giudice Mulliri racconta 43 episodi che hanno come vittime persone depresse fino alla disperazione, alla ricerca di salvezza a tutti i costi, bisognose di una situazione di equilibrio. Persone che sulla loro strada hanno incontrato qualche adepto della setta di Dianetica e che sono finite dal male in peggio. Distrutte psicologicamente, plagiate, ripulite di tutti i loro averi. La filosofia di Ron Hubbard, il fondatore della Chiesa di Scientology, morto nell'85 e residente negli ultimi tempi della sua vita su uno yacht al largo di Los Angeles per evitare di essere arrestato, questa filosofia sarebbe servita solo a spremere denaro per arricchire a dismisura l'organizzazione. L'inchiesta milanese, scriveva un po' più avanti l'articolista, l'inchiesta milanese è partita da una serie di denunzie di familiari di dianetici irretiti dall'organizzazione. Alcuni hanno dovuto sborsare fino a 200 milioni di lire e si è basata sulla testimonianza di uno studente di 25 anni riuscito a fuggire da Dianetica dopo un periodo di militanza. Da un processo americano che si è concluso con la condanna della stessa moglie del Santone, il giudice Mulliri ha ricavato la testimonianza dell'infiltrazione dei dianetici negli uffici pubblici, della presenza di microspie nei luoghi di lavoro, dell'ingaggio di detectives privati invitati a rendere impossibile la vita ai traditori, cioè a quelli che abbandonano l'organizzazione. Tempo fa, nel programma televisivo Diogene, condotto dalla giornalista Mirella Milani, ho assistito ad un interessante servizio proprio

sulla Chiesa di Scientology e ad un dibattito tra alcuni rappresentanti della setta e un giudice, un avvocato e la stessa Mirella Milani. Sembra proprio che dopo alcuni anni la situazione non sia affatto cambiata, stando anche alle testimonianze di familiari di persone irretite da scientologi. Qui però non voglio far leva sugli aspetti scandalistici della questione. Bisogna però dire che esaminando i presupposti filosofici della Chiesa di Scientology con il suo metodo dianetico, non ci dobbiamo meravigliare affatto di tutte queste polemiche ed è più che giustificati i sospetti e delle gravi accuse rivolte contro questa cosiddetta Chiesa sin quasi dal suo sorgere fino ad oggi negli Stati Uniti, sua patria di origine, e in tanti altri paesi, Italia compresa naturalmente. Tutti i sistemi filosofici, religiosi o politici che siano, i quali cercano di manipolare l'uomo, considerandolo in fondo una macchina che può essere scientificamente aggiustata e perfezionata all'infinito o quasi, tutti questi sistemi sono destinati a fallire. Purtroppo però ciò avverrà dopo aver causato tante vittime e fatti tanti danni. È stato il caso del comunismo di ispirazione marxista in quasi tutto il mondo, come ben sappiamo. È stato il caso del nazismo, anche se non mancano i nostalgici dell'uno e dell'altro movimento, di cui bisogna ancora tener conto, perché sono ancora capaci di tutto. Un giorno sarà anche il caso di Scientology e della sua dianetica, che intanto però continua a mietere vittime. Poveri illusi, pronti a sacrificare la propria mente e i propri soldi ad un ideale fasullo che non raggiungeranno mai. La concezione che Hubbard aveva dell'essere umano non è nemmeno originale, come non è originale la tecnica della dianetica, che sa molto di psicanalisi. Si prenda ad esempio il comportamentismo, una teoria psicologica il cui massimo promotore dei nostri tempi è stato B.F. Skinner, nato negli Stati Uniti nel 1904. Secondo lui, ogni essere umano è quello che è a seconda dell'ambiente in cui vive. Non ha quindi nessuna autonomia, ma tutte le sue azioni sono dettate dal suo patrimonio genetico e dall'ambiente culturale in cui è necessariamente inserito. L'uomo autonomo, quindi, responsabile delle sue scelte, non esiste, secondo Skinner. Difatti, nel suo libro molto discusso, dal titolo Oltre la libertà e la dignità, pubblicato anche in Italia da Mondadori nel 1972, a pagina 233 si afferma che l'uomo autonomo è un espediente usato per spiegare ciò che non siamo in grado di spiegare in alcun altro modo. All'uomo, in quanto uomo, noi diciamo volentieri buon viaggio. Solo spodestandolo possiamo volgerci a indagare le cause reali del comportamento umano. Si dice spesso, continua Skinner, che così facendo noi trattiamo necessariamente l'uomo che rimane come un mero animale. Animale suona come un termine peggiorativo, ma solo perché l'uomo ha ricevuto onorificenze che non gli spettavano. Lo Skinner però entra anche lui in un circolo vizioso, perché l'ambiente che controlla l'uomo è fatto dall'uomo stesso, che dovrebbe poi controllare e migliorare l'ambiente per migliorare se stesso. Insomma, chi viene prima, l'uomo o l'ambiente? Hubbard, nel suo libro da me più volte citato,
parla certamente dell'uomo con la U maiuscola, ma in realtà ne fa anche lui un essere facilmente manovrabile e perfettibile con metodi scientifici, senza un vero riferimento a valori spirituali e soprattutto al creatore dell'uomo, al grande interlocutore dell'uomo. In tutti questi sistemi filosofici, religiosi e politici, l'uomo parla solo con se stesso, non esce dalla sua sfera. E questo è il suo peccato, il suo più grande errore, che lo porta ad una terribile sterilità spirituale e a cercare invano una via d'uscita dal vicolo cieco dell'antropocentrismo, che fa dell'uomo e della sua ragione la misura di tutte le cose.

0: Bene, dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche salienti della Chiesa di Scientology.
1: A questo punto, cari ascoltatori, c'è da fare una doverosa precisazione. Quando parlo della Chiesa di Scientology fondata da Ron Hubbard, non intendo dire che tutto quello che lui o i suoi seguaci hanno affermato sia sbagliato. Lo stesso dovrei dire se parlassi di psicanalisi. Infatti, certe intuizioni dello Hubbard, come di Freud, Jung o Adler, sono giuste anche dal punto di vista cristiano. Ad esempio, chi può negare l'esistenza di un misterioso sottobosco psichico esistente in ogni essere umano? I psicanalisti lo chiamano l'inconscio, ed un concetto simile lo troviamo anche nel pensiero di Hubbard con i suoi engram, come si ricorderanno quelli che seguono regolarmente queste trasmissioni. Questo deposito delle nostre frustrazioni, delusioni, patimenti, ma anche di errori e peccati che cerchiamo di dimenticare, questo deposito di fatto esiste in ogni essere umano. È una specie di cloaca psichica che in ultima analisi è il tragico frutto del peccato dell'umanità, a cominciare da Adamo ed Eva, secondo l'insegnamento della Bibbia. E non basta, cari amici, non basta far sì che l'inconscio in noi diventi conscio per sbarazzarcene. Non basta mettere il dito sulla piaga, come si suol dire, per sanare la piaga. No, occorre un medico, occorrono le medicine adatte. E questo né la psicanalisi né Scientology sono mai riuscite a fare, cioè a procurare il rimedio adatto per una guarigione completa e definitiva. Non nego affatto che vi sono casi psichici molto complessi, che esigono l'esame e la cura di esperti psicologi e psichiatri, anche se bisogna vedere di che scuola siano tali esperti psicologi e psichiatri, perché anch'essi potrebbero proporre dei rimedi che causano mali ancora peggiori. E proprio di questo sono stati spesso accusati gli esperti di Scientology che usano il metodo dianetico. A tal proposito, può essere emblematico un episodio dell'attività pubblica di Gesù, narrato nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca. Qui lo leggo nella redazione di Luca, capitolo 8. Dal versetto 43 al 48. Strada facendo, una donna che voleva essere guarita si avvicinò a Gesù da dietro e lo toccò. La poveretta soffriva da 12 anni di un'emorragia e non era riuscita a trovare un rimedio nonostante avesse speso per i medici tutto ciò che possedeva. Appena toccò l'orlo del vestito di Gesù, l'emorragia si fermò. «Chi mi ha toccato?» chiese Gesù. E siccome tutti negavano, Pietro rispose: «Signore, con tutta questa gente che ti stringe da ogni parte, chiedi chi ti ha toccato». Ma Gesù insistette: «Qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito la potenza guaritrice uscire da me». Quando la donna si rese conto che Gesù sapeva, cominciò a tremare e cadde in ginocchio davanti a lui, confessando che era stata lei a toccarlo e che era guarita all'istante. «Figliuola», le disse allora Gesù, «la tua fede ti ha salvato, puoi andartene in pace». Nel Vangelo di Matteo troviamo qui un particolare molto importante che in Luca è solo sottinteso. La donna, prima di avvicinarsi a Gesù, pensava: Se riesco anche soltanto a toccare il suo vestito, sarò guarita. Questa era la fede a cui Gesù fece riferimento. La tua fede ti ha salvato. Ma se la fede in Gesù portasse solo alla guarigione fisica, non sarebbe poi un granché, dopo tutto. Difatti, certamente quella donna divenne discepola di Gesù con tutti i benefici spirituali che questo comporta. E Gesù stesso più di una volta sottolineò che le guarigioni che lui operava erano in fondo segno di una guarigione ben più completa e definitiva che stava per portare all'umanità. A tal proposito c'è un altro episodio evangelico molto significativo. Questa volta leggo dal Vangelo di Matteo, capitolo 9, dal versetto 1 al 7. Poi Gesù salì in barca e, attraversato il lago, giunse alla cittadina dove abitava, cioè a Capernaum o Cafarnao. Gli presentarono subito un paralitico disteso su di una barella. Vedendo la loro fede, Gesù disse all'infermo: «Figliuolo, fatti coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati». «Ma questa è una bestemmia», dissero tra sé alcuni dei capi religiosi. Gesù sapeva ciò che stavano pensando, perciò chiese loro: «Perché vi passano per la testa questi cattivi pensieri? È più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure alzati e cammina». Poi aggiunse: «Per provare che ho autorità qui sulla terra di perdonare i peccati, io ti dico: alzati, prendi la tua barella e torna a casa». E l'uomo si alzò e se ne andò a casa sua. Qui Gesù pensò prima alla guarigione essenziale di cui aveva bisogno quell'uomo, cioè la guarigione dai suoi peccati, dalla malattia mortale del peccato. La guarigione fisica servì a Gesù solo per dimostrare agli increduli ipocriti che aveva il potere di perdonare i peccati. Potere che, come credevano giustamente questa volta gli stessi nemici di Gesù, potere che solo Dio aveva. In un'altra occasione, Gesù, dopo aver data la vista ad un cieco dalla nascita, fece questa osservazione: «Sono venuto in questo mondo per portare un giudizio, per dare la vista a quelli che sono ciechi e per toglierla a quelli che credono di vedere». Si veda il Vangelo di Giovanni, capitolo 9, versetto 39. Ora i farisei lì presenti intervennero: «Stai forse dicendo che anche noi siamo ciechi? Se voi foste ciechi, non avreste colpa», rispose Gesù, «ma il vostro peccato resta perché dite di vedere». Anche in questo caso, una malattia fisica, la cecità, secondo Gesù è simbolo di una cecità ben più grave, la cecità spirituale di chi però si illudeva di vedere e perciò rimaneva cieco, perché voleva rimanere cieco. I farisei di allora, come i farisei di oggi, si rifiutavano di accettare Gesù per quello che era, cioè il Signore ed il Salvatore dell'umanità, illudendosi di poter fare a meno di Lui, fidandosi solo delle loro risorse intellettuali e religiose, proprio come oggi i farisei moderni si fidano ad occhi chiusi della scienza, come se la scienza potesse davvero risolvere tutti i problemi morali, che invece si risolvono soltanto con un sincero pentimento dinanzi a Dio dei propri peccati e con una profonda fede in Gesù, Signore e Salvatore, che, come afferma la Bibbia, è lo stesso ieri, oggi e per sempre. La prossima volta cari ascoltatori, approfondiremo proprio i concetti di pentimento e perdono alla luce delle scritture per contrapporle, naturalmente, in maniera particolare ai principi filosofici che stanno alla base della Chiesa di Scientology.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Come avete sentito, nel prossimo numero di questo programma il dottor Labanchi continuerà a esporre i principi di Scientology alla luce delle Sacre Scritture, quindi alla luce della Bibbia. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: passo dopo passo.
1: Osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando, affinché sii sempre felice tu e i tuoi figliuoli dopo di te, quando avrai fatto ciò che è bene e retto agli occhi dell'Eterno, che è il tuo Dio, ci rammenta un passo tratto dal libro del Deuteronomio. La salvezza non si ottiene con le opere della legge. Tuttavia le benedizioni connesse all'ubbidienza non sono negate ai fedeli servitori di Dio. Il Signore ha rimosso ogni maledizione quando si è fatto maledizione per noi, ma nessuna clausola di benedizione è stata abrogata. Dobbiamo osservare e ascoltare la volontà del Signore, prestando attenzione non a porzioni di rivelazione, ma a tutte queste cose che ti comando, come ci ricordava il versetto di oggi. Non deve esserci alcun criterio selettivo, ma un rispetto imparziale per tutto ciò che Dio ha comandato. Questa è la strada della benedizione per ogni padre e anche per i suoi figliuoli. La benedizione del Signore è sopra i suoi eletti fino alla terza e quarta generazione, ricorderà ancora la Bibbia. Se camminano in rettitudine, egli renderà manifesto a tutti gli uomini che i credenti sono una progenie benedetta dal Signore. Nessuna benedizione può venire su di noi o sui nostri cari mantenendo una condotta equivoca e disonesta. Le vie della conformità al mondo e della malvagità non possono portare del bene a noi o ai nostri familiari. Andrà bene per noi quando andremo bene dinanzi a Dio. Se l'integrità non ci fa prosperare, tantomeno lo potrà la disonestà. Ciò che dà piacere a Dio, darà allora piacere anche a noi. L'ubbidienza, insomma, procura benedizione.

perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano affatto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Quando qualcuno per la prima volta mi mostrò questo versetto in ospedale, molti anni fa, pensai: fantastico, che cosa fa la Bibbia? Mi dice che la mia paralisi è un problema insignificante? Sulle prime pensai che l'autore stesse dando poca importanza alla mia sofferenza e mi volesse dire: coraggio, su con la vita. Pensai che questo verso ignorasse i miei problemi e che il mio peso, da un punto di vista biblico, dovesse essere considerato una cosa da nulla. Invece di esserne consolata, mi sentii piena di risentimento. Questo è il modo in cui un'adolescente ostinata ha compreso quel versetto. Ma la Bibbia non parla in modo avventato o con superficialità quando afferma che le sofferenze presenti non sono neppure paragonabili alla gloria futura. E nemmeno cerca di fare apparire minuscoli i nostri giganteschi problemi. Cosa ci potrebbe essere di più crudele che sottovalutare l'angoscia di qualcuno? Le delusioni e le sofferenze che a volte sperimentiamo sono dolorosamente reali ed è di poco conforto chi ci dice: di cosa ti lamenti? Tirati su, si sistemerà tutto. Ma la parola di Dio non è di poco conforto. Per aiutarci ad avere la giusta visione di questo versetto, Martin Lloyd Jones ha portato una semplice illustrazione. Immagina di vedere un uomo seduto ad un tavolo con una bilancia davanti a sé. Su un piatto della bilancia ci sono le sue sofferenze. L'uomo le guarda e vede che sono molto pesanti. Poi però guarda l'altro piatto della bilancia, compiacendosi del ben maggiore peso di gloria che sarà manifestato. Ciò che prima sembrava così pesante appare ora leggero come una piuma. Le sue sofferenze non sono lievi di per sé, ma diventano leggere se paragonate all'immenso peso di gloria posto sull'altro piatto della bilancia. Tutto ciò mi sembrava una bella teoria mentre mi trovavo sul letto d'ospedale. La meraviglia di Romani 8:18 divenne tale solamente dopo che costrinsi me stessa ad essere realista e a guardare i miei problemi così com'erano, nella loro completa tragicità. Poi, quando non riuscii più a sopportarne il peso, guardai l'altro piatto. Fissai lungamente, anche se con difficoltà, lo sguardo alla gloria futura. Cosa sarà questa gloria? Lewis probabilmente riuscì ad avvicinarsi più di ogni altro nella descrizione. Splenderemo come il sole, ci sarà data la stella del mattino. In un certo senso Dio ce l'ha già data. Puoi gustare questo dono guardando l'alba se ti alzi abbastanza presto. Cosa possiamo volere di più? Potresti chiederti. Vogliamo qualcos'altro, qualcosa che difficilmente possa essere descritto. Essere uniti alla bellezza che vediamo, passare attraverso di essa, riceverla in noi, esserne immersi, divenirne parte. Ora siamo ancora estranei a questa realtà, ci troviamo dall'altra parte della porta. Distinguiamo la freschezza e la purezza dell'alba, ma essa non ci rende freschi e puri. Non possiamo fonderci con lo splendore che vediamo. Ma tutte le pagine del Nuovo Testamento ci sussurrano che non sarà sempre così. Un giorno, quando Dio vorrà, noi entreremo da quella porta. Quando saremo diventati perfetti in volontaria ubbidienza, saremo rivestiti di gloria, di quella gloria più grande della quale la natura è solo il primo abbozzo. La natura è mortale, noi sopravvivremo ad essa. Quando tutti i soli e le nebulose saranno passati, ognuno di noi sarà ancora vivente. La natura è solamente l'immagine, il simbolo, ma è il simbolo che la scrittura ci invita ad usare. Siamo chiamati ad entrare nello splendore che la natura riflette solo a tratti. Per me, in qualità di artista che ama tramonti, albe e cieli stellati nelle pinete di montagna, questa descrizione rappresenta uno sguardo fuggente al peso eterno di gloria che sorpasserà di gran lunga i dolori di oggi. Nel versetto seguente, Paolo sembra parlare di un modo di sbirciare alle meraviglie future attraverso la foschia, quasi allungando il collo e alzandosi in punta di piedi. La creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Ciò che di meglio possiamo sperare in questa vita è soltanto un'occhiata dal buco della serratura alla realtà gloriosa che ci attende. Tuttavia, uno sguardo è sufficiente a convincerci che qualunque siano le sofferenze che ci assalgono al momento, non sono neppure da paragonare a ciò che ci aspetta al di là dell'orizzonte.
Sì, ci sono occasioni in cui non puoi fare a meno di considerare le circostanze in cui ti trovi, momenti nei quali, sospirando, ti scopri a guardare il pesante carico sul tuo piatto della bilancia. Guarda pure, ma non lasciare i tuoi occhi fermi lì per molto. C'è un altro piatto della bilancia. Sazia lo sguardo del tuo cuore con ciò che ci attende dall'altra parte dell'eternità. Scoprirai che non c'è paragone.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Di nuovo un piccolo racconto di quello che facevamo quando i nostri figli erano piccoli. Mi dovete anche perdonare, ma da vecchi si ricordano tante cose. A casa nostra non abbiamo mai avuto l'abitudine di incoraggiare e di imitare il modo di parlare dei bambini piccoli, anche se spesso era carino e divertente. Ricordo molto bene che a casa nostra uno dei gemelli voleva sempre accendere la radio per sentire la mucchela. E quando si metteva a dormire voleva spegnere lui le manghede, cioè le lampade, chissà come aveva inventato quelle parole. E poi gli altri pregavano il gnognore e papà e mamma dopo mangiato bevevano il fè. Non credo che i genitori, d'altra parte, facciano bene a correggere sempre il linguaggio dei loro bambini, perché anche lo storpiare le parole è uno stadio normale dello sviluppo, ma penso che sia importante ripetere le parole pronunciandole correttamente e lentamente in modo che loro sentano il suono giusto delle parole. Poi non ho neppure mai capito perché nel parlare ai bambini noi grandi tendiamo a alterare la voce, a belare come pecore o miagolare come gatti. Mica ci apprezzano di più. Infatti, li avete mai notati certi piccolini di 10 mesi o un anno che davanti a un adulto che cerca di imitare il loro tono di voce e le loro maniere si mettono a guardarlo fisso come per studiare da quale pianeta provenga? Mi domando se nella loro piccola testa si domandano: ma chi gliela fa fare tutta questa commedia? Perché non si comportano come umani? Quando si parla coi bambini si deve fare attenzione a usare parole semplici e spiegare i concetti nella maniera più chiara e a tenere conto che il loro vocabolario è estremamente limitato. Io vedo certi libri per bambini con paroloni che non stanno da nessuna parte. Il tono però deve essere sempre da adulti e il modo di fare anche. San Paolo diceva qualcosa di simile quando diceva che da fanciulli ci si comporta in un certo modo e che da adulti in un altro, e questo è il corso naturale della vita sia umana che spirituale. Questo principio deve essere tenuto presente in tutte le circostanze, cioè da bambini si funziona da bambini, da giovani da giovani e da grandi da grandi. A me fanno pena certe madri che si vestono come le figlie di 15 anni, per non parlare delle vecchie che vogliono sembrare delle ragazzine. Francamente mi fanno veramente un po' ridere, ma anche soprattutto piangere. E mi fanno anche rabbia perché rendono ridicole le donne in generale. Ognuno deve essere se stesso, accettando la propria età e i propri limiti. E se lo fa con naturalezza e dignità, sarà apprezzato da tutti.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 18 e 26. Gesù disse ai suoi discepoli: «Non vi lascerò orfani. Il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto». Evangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 18. «Io edificherò la mia chiesa». Il titolo del commento di oggi è «La Pentecoste cristiana» e riguarda quanto è riportato negli Atti ai capitoli 1 e 2. Gerusalemme, domenica mattina, giorno della Pentecoste, 50° giorno dopo la risurrezione di Gesù Cristo. Molti giudei pii provenienti da nazioni diverse si ritrovano nella città per celebrare la festa delle settimane, in riferimento a Deuteronomio capitolo 16 versetti 9 e 10. I discepoli del Signore sono radunati in una casa. Da quando Gesù è stato elevato al cielo sono pieni di gioia, lodano e benedicono Dio nel Tempio, come è scritto in Luca capitolo 24 versetto 53, e perseverano nella preghiera. Essi aspettano la realizzazione della promessa di Gesù, la promessa che troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 16 versetto 7: «Vi manderò lo Spirito Santo». Quel mattino quella promessa diventa realtà. Tutti furono riempiti di Spirito Santo, come troviamo nel libro degli Atti al capitolo 2 versetto 4. La Chiesa è nata. Allora la prima cosa che i discepoli fanno è di annunciare le grandi cose di Dio alle persone che si trovano a Gerusalemme, come troviamo nel libro degli Atti, sempre al capitolo 2, versetti da 8 a 11. «Che cosa significa questo?» si chiedono in molti. L'apostolo Pietro allora ricorda loro la crocifissione di Cristo, la sua risurrezione e la sua elevazione al cielo. Le sue parole colpiscono numerose persone. «Che dobbiamo fare?» domandano. Pietro risponde: «Ravvedetevi», cioè pentitevi e riconoscete che è a causa dei vostri peccati che Gesù è morto. Accettatelo come vostro Salvatore, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo e riceverete lo Spirito Santo. In quel giorno ben 3.000 persone ricevono il messaggio del Vangelo e vengono battezzate.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo capitolo 15. Allora s'accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono le tradizioni degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo». Ma egli rispose loro: «E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledisce padre e madre sia punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio, egli non è più obbligato di onorare suo padre o sua madre, e avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti d'uomini». E chiamata a sé la moltitudine, disse loro: ascoltate ed intendete. Non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca. Ecco quel che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero: sai tu che i farisei, quant'hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, son ciechi, guide di ciechi. Or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Pietro allora prese a dirgli: spiegaci la parabola. E Gesù disse: siete anche voi tuttora privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gittato fuori nella latrina? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. E partitosi di là, Gesù si ritirò nelle parti di Tiro e di Sidone, e quando ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figliuolo di Davide. La mia figliuola è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. Ed i suoi discepoli, accostatesi, lo pregavano dicendo: licenziala, poiché ci grida dietro. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò dinanzi dicendo: Signore, aiutami. Ma egli rispose: non è bene prendere il pane dei figliuoli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: dici bene, Signore. Eppure anche i cagnolini mangiano dei minuzzoli che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: o donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quell'ora la sua figliuola fu guarita. Partitosi di là, Gesù venne presso al mar di Galilea e, salito sul monte, si pose quivi a sedere. Egli s'accostarono delle turbe che avevano seco degli zoppi e dei ciechi e dei muti e degli storpi e molti altri malati, e li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì, talché la folla restò ammirata a vedere che i muti parlavano, che gli storpi erano guariti, che gli zoppi camminavano, che i ciechi vedevano, e ne dette gloria all'Iddio d'Israele. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: «Io ho pietà di questa moltitudine, perché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare, e non voglio rimandarli digiuni che talora non vengano meno per via». E i discepoli gli dissero: «Donde potremmo noi prendere dei pani in questo deserto per saziare così gran folla?» E Gesù disse loro: «Quanti pani avete?» Ed essi risposero: 7 e pochi pescetti». Allora egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra, poi prese i 7 pani e i pesci, e dopo aver rese grazie li spezzò e diede ai discepoli e i discepoli alle folle. E tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si levarono 7 panieri pieni. Or quelli che avevano mangiato erano 4.000 persone, senza contare le donne e i fanciulli. E licenziate le turbe, Gesù entrò nella barca e venne nel paese di Magadan.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Bentrovato e benvenuto ancora una volta, Maurizio. È felicissimo di darti un caloroso e sincero benvenuto a quest'altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra possibilità di trovarci come famiglia attorno al libro a più letto. Ti ricordo che siamo alle prese con il primo capitolo, primissimo capitolo del libro del Levitico. Benvenuto.

Come sempre, grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Grazie che hai scelto di mettere da parte altre cose altrettanto importanti per trascorrere questi 30 minuti insieme al libro più letto, insieme alla grande famiglia di questo programma e insieme al sottoscritto.

Il libro del Levitico, quindi. Come abbiamo già detto altre volte, i primi quattro programmi di questa nuova serie li abbiamo dedicati ad un'introduzione. Abbiamo fatto il paragone dell'aquila che vola alta nel cielo per scrutare il territorio sotto di sé. Uno sguardo generale dall'alto. Poi pian piano siamo scesi, siamo piombati sulla nostra preda, così come fa l'aquila. La nostra preda, ovviamente, è il testo biblico. Forse la similitudine non è delle più azzeccate. Comunque, tanto per darti l'idea che prima abbiamo fatto un'introduzione e poi ci stiamo addentrando nel testo vero e proprio. Siamo ancora agli inizi, alle prime battute di questo primo capitolo, quindi nel caso questa fosse la prima volta, o magari la seconda, che ti trovi all'ascolto, non essere troppo turbato perché non hai perso un granché. Chiaro, hai perso l'introduzione, una veduta d'insieme, ma adesso potrai camminare passo passo insieme a noi attraverso questo interessante libro. Interessante, sì, magari chi l'avesse letto o chi gli avesse dato uno sguardo frettoloso avrà notato soltanto tutta una serie di disposizioni, di regole strane, anacronistiche, che sembrano avere poco senso, poca importanza per noi oggi. E invece, come abbiamo già visto la volta scorsa, quando abbiamo cominciato ad esaminare il primo capitolo, abbiamo già scoperto cose molto importanti, interessanti, non solo, ma anche molto attuali.

Bene, siamo arrivati al versetto 4 del primo capitolo. Ora, nel caso tu non fossi abituato a leggere la Bibbia, nel caso tu non avessi dimestichezza con il testo biblico, ti ricordo che i numeri più grossi sono i capitoli, e nel testo, inseriti nel testo, troverai dei numerini più piccoli, quelli sono i versetti. Ora, nel testo originale, quando Mosè stilava il Levitico e tutti gli altri scrittori hanno, mentre stilavano i loro documenti, chiaramente non mettevano i capitoli e i versetti. Questi numeri sono stati inseriti in un secondo momento per rendere più facile la lettura, la ricerca, lo studio e la memorizzazione dei vari brani. Quindi, quando parlo di capitoli, chiaramente mi riferisco ai numeri più grandi. I versetti invece sono quei numerini più piccoli. Quindi, versetto 4, se hai il testo davanti, dovrai cercare il numerino piccolino, numero 4. Quello è il versetto, cioè la parte del testo che vogliamo ora esaminare. Il versetto 4 legge così: imponga la mano sulla testa dell'olocausto e sarà gradito a suo beneficio per fare espiazione per lui. Ora, cosa significa tutto questo? Nel linguaggio biblico, l'imporre le mani, il porre le mani su qualcuno, su qualcosa, nella fattispecie sulla testa dell'animale che stava per essere sacrificato, era un gesto simbolico con il quale ufficialmente si eleggeva, si sceglieva qualcuno a compiere una certa funzione al proprio posto. Oppure lo si indicava quale colpevole. Quindi ci sono varie spiegazioni di questo gesto. Attenzione, questo gesto non aveva nulla di trascendentale o di magico. Non c'era un trasferimento di vibrazioni o di aura o di che so io. Nulla di tutto questo. Era un gesto simbolico, né più né meno. Un gesto molto importante, visibile, ovviamente, molto profondo anche, soprattutto quando nel Nuovo Testamento, per esempio, gli apostoli imponevano le mani a qualcuno perché andasse a compiere una certa funzione, come quando Paolo e Barnaba furono mandati nel loro viaggio missionario. Gli apostoli imposero le mani, cioè un gesto simbolico per dire: andate con il nostro benestare, è come se noi vi accompagnassimo, è come se noi fossimo accanto a voi. Andate a nome nostro. Nel caso del Levitico, la persona che si recava al tabernacolo, alla tenda dell'incontro, e portava una capra, una pecora o un bue, e poneva la propria mano sulla testa dell'animale, diceva: ecco, vai tu al mio posto, vai tu al mio posto. L'animale prendeva su di sé, in senso simbolico, la colpa, il peccato della persona. Con questo gesto l'individuo confessava, ammetteva di aver commesso la colpa, il peccato, ammetteva anche di meritare la pena. Doveva pagare in qualche modo. Chiaramente la legge ebraica non contemplava neanche lontanamente il sacrificio umano. Quindi veniva sacrificato un animale. Questo non fa altro che farci pensare, ancora una volta, alla persona di Gesù. Noi non abbiamo imposto le mani su Gesù, ma egli, in un senso molto reale, ha preso il nostro posto. L'agnello di Dio, l'agnello senza macchia, senza difetto per eccellenza, ha preso il mio posto.

Passiamo ora ad esaminare il prossimo versetto, la prossima frase. Qui ci troviamo davanti al rituale per offrire l'olocausto. Ti ricordo che la parola olocausto proviene dal greco e significa offrire tutto, bruciare tutto. Quindi nulla dell'animale doveva rimanere. Né il sacerdote né la persona che l'offriva poteva tenere per sé alcuna parte dell'animale. Tutto doveva essere offerto al Signore. Prima di tutto si doveva scegliere l'animale giusto. Poi il peccatore portava la vittima all'ingresso del tabernacolo, dove gli veniva incontro il sacerdote. La persona stessa che portava l'animale uccideva la vittima. Più in là vedremo che viene fatta un'eccezione, ma di solito era la persona che portava l'animale da essere offerto che lo uccideva. Questo gesto, questo fatto, questa realtà mi ricorda quell'affermazione che troviamo nella lettera di Paolo ai Romani, dove dice: il salario o la paga del peccato è la morte. Qui, in un senso molto reale, la bestia innocente muore per il colpevole. L'innocente muore per il colpevole. L'innocente sparge il proprio sangue per il colpevole. Pensi ancora che il libro del Levitico sia un libro noioso?

Pietro l'apostolo ha scritto: Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti.

volte quando si parla della morte di Gesù, degli eventi, tristi, tragici eventi di quei giorni, qualcuno si chiede, c'è sempre qualcuno che dice: ma secondo me è stata la colpa dei romani.

altri dicono: no, ma che romani? I romani hanno fatto quello che hanno fatto perché i capi religiosi hanno costretto Roma ad agire in quel modo. Ed altri ancora: ma no, era la folla che insisteva, ma non ti ricordi che quelli che erano lì che gridavano: crocifiggilo, crocifiggilo. Sinceramente ti confesso che questo tipo di discorso mi infastidisce non poco. Vedi, alla fin fine possiamo discutere finché vogliamo, ma alla fin fine il fatto rimane che se io non fossi stato un peccatore, se tu non fossi stato un peccatore, nessuno avrebbe messo a morte Gesù. Gesù non avrebbe mai dovuto dire: io depongo la mia vita. Quindi, altro che romani, folla impazzita, autorità religiose. Siamo stati noi a mettere Gesù in croce, con il nostro peccato. Che ci piaccia o no, questa è la triste e tragica realtà. Il rovescio della medaglia, naturalmente, è: grazie a Dio che Gesù Cristo si è sottomesso alla volontà del Padre e ha scelto di morire al mio posto, al tuo posto. Torniamo al testo del Levitico. Ogni vittima, ogni animale, quindi, doveva essere uccisa o dalla persona che portava questo animale o, come vedremo, dal sacerdote che agiva in nome del popolo. Ricorda bene questa frase e, se stai prendendo appunti, sottolineala in rosso. Non c'era perdono senza spargimento di sangue. Ripeto, non c'era perdono, non poteva esserci perdono senza spargimento di sangue. Non bastava che l'israelita uscisse dalla sua tenda, volgesse lo sguardo verso il tabernacolo, verso la tenda dell'incontro, che era al centro dell'accampamento, e dicesse: oh, povero me, ho sbagliato un'altra volta. Non era sufficiente. Non era neanche sufficiente che egli uscisse dalla propria tenda, si incamminasse verso il tabernacolo e si fermasse lì, e di nuovo dicesse: oh, ho commesso un peccatuccio. Beh, vabbè, ormai mi trovo vicino al tabernacolo, questo significa che sono a posto con Dio. No, tutto questo non bastava. Tieni anche presente che tutti i gesti che avevano a che fare con l'offerta del sacrificio, l'uccisione dell'animale, lo spargimento del sangue sull'altare, tutte queste varie azioni erano pubbliche. Non era una questione privata fra la persona, l'animale ed il sacerdote. Il che mi fa venire alla mente che anche la nostra testimonianza di cristiani deve essere una testimonianza pubblica. In altre parole, io non posso tenere per me quello che so di Cristo. Non posso tenere per me quello che imparo giorno per giorno dal libro più letto circa la persona di Gesù come Signore e Salvatore della mia vita. Non posso tenere per me la realtà della paternità di Dio nella mia esistenza quotidiana. Il cristiano è chiamato a proclamare, a testimoniare ciò che vive. La realtà interiore deve diventare parola, proclamazione, testimonianza. E questo non vale soltanto per persone come il sottoscritto, che hanno l'onore e il privilegio di farlo in un modo così pubblico, ma forse un metodo ancora più efficace dei mass media è il discorso a tu per tu. In fondo, ai tempi dell'Antico Testamento, anche del Nuovo, non c'erano i mass media nel senso tecnico del termine. Eppure il cristianesimo
esplose. Perché? Grazie alle persone, ad un individuo che parlava ad un altro individuo. E così, come un fuoco di paglia, il cristianesimo si sparse per l'impero. Quindi un gesto pubblico. Un gesto pubblico, il che, in un certo senso, doveva anche essere un po' un aiuto, o dovrebbe essere di aiuto, perché quando uno dice, prima o poi devo confessare pubblicamente la mia colpa e il mio peccato, dovrebbe pensarci due volte prima di commettere quel peccato. Almeno in teoria, purtroppo in pratica questo non accade. Ritorniamo comunque al principio che abbiamo esposto poc'anzi. Non poteva esserci perdono senza che una vittima innocente spargesse il proprio sangue, proprio come Cristo ha fatto sulla croce, per te e per me.

Bene, anche per oggi è tutto. Dobbiamo lasciarci. Il tempo a mia disposizione è terminato. Come sempre sembra essere volato via, ma comunque, tant'è. Questa è la situazione, questa è la realtà. Ma la realtà ci dice anche che ci ritroveremo. Prossimo incontro, prossimo appuntamento, prossima passeggiata. Stessa emittente, stessa frequenza, stessa ora, 30 minuti prima, mi raccomando. Un abbraccio forte forte dal tuo Maurizio, come sempre, sempre sincero e caloroso, e a presto.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

In questa serie dedicata all'insegnamento di metodi preventivi e alla consulenza della gioventù, noi abbiamo discusso diverse cose atte ad aiutare i giovani nel prevenire lo sviluppo di attitudini peccaminose proprie della nostra natura, e una delle cose che abbiamo menzionato è naturalmente la difficoltà che noi tutti abbiamo nel far fronte ai nostri peccati e ai problemi che ci assillano. Problemi che sono stati con noi sin dal giardino terrestre, dove in Genesi 3 troviamo che Adamo incontra queste difficoltà nella sua relazione con Dio. Di questo ne abbiamo parlato per le ultime 3 trasmissioni. Per un po' considerammo pure il giardino terrestre, dove notammo che quando Adamo fu confrontato col proprio peccato, Adamo scagionò la propria colpa su Dio e sulla donna, poi la donna la scagionò sul serpente, dicendo che pure quella è un'altra naturale tendenza dell'uomo, e la nostra peccaminosità che ci induce sempre a scagionare la responsabilità delle nostre colpe su qualcun altro. L'ultima volta discutemmo il tema di fare le cose subito. Molte delle persone che sono venute da noi al nostro centro di consulenza in cerca della causa della loro depressione hanno riscontrato che essa era causata dalla loro procrastinazione. Non avevano affrontato i problemi che li assillavano, non avevano confessato i propri peccati. Quando erano giù di morale, seguivano le loro tendenze invece di affrontare le proprie responsabilità davanti a Dio, ai loro superiori e alla loro famiglia. Seguivano queste tendenze dicendo: «Oh, oggi proprio non mi sento di far nulla», e posponevano al domani. Il giorno dopo erano meno disposti, perché non solo erano sempre giù di morale, ma avendo mancato alle loro responsabilità precedentemente, le cose si sono ammucchiate e si ammucchiano sempre di più, e loro, presi come da un vortice, continuano a non far nulla e divengono sempre più depressi. Ora, queste tendenze si formano durante l'infanzia, e così diventa imperativo di insegnare ai bambini a fronteggiare subito i loro problemi e non a scagionare le loro colpe su nessuno e a far subito le faccende loro assegnate senza posporle. Oggi veniamo a considerare un altro fattore critico che ha tanto a che fare con la procrastinazione. Non solo non dobbiamo seguire tale istinto, ma dobbiamo seguire invece le responsabilità che Dio ci ha messo davanti come genitori e come le troviamo nella sua santa parola. Noi dobbiamo seguire tali responsabilità se ci piaccia o no. Dobbiamo imparare a regolare il nostro tempo, disciplinarci e poi tenerne cura. È una cosa avere buone intenzioni, e molti bambini, come del resto anche tanti adulti, sviluppano queste abitudini nell'infanzia. Oh sì, hanno buone intenzioni. Oh sì, sì, faranno tutto quello che gli avete detto di fare. Sì, mamma, io lo faccio. Ma invece va fuori e si mette a giocare e si dimentica. Alla sera viene dentro e la cosa non è stata fatta. Il giorno dopo la stessa cosa, niente viene fatto, perché anche se il bambino vorrebbe farla, prima deve finire di montare il suo aeroplano, poi ha così tante cose da fare prima, e così non lo fa e la cosa è posposta giorno dopo giorno. Questo tipo di carattere è trovato anche in certi adulti che lo hanno sviluppato quando erano bambini, e la scrittura ci dice molto chiaramente nella prima epistola a Timoteo 4:7 che dobbiamo disciplinarci nella pietà. Se noi vogliamo vivere come vuole Dio, in un modo a Lui gradito, in un modo che davvero gli rechi onore, noi dobbiamo prendere una regola di vita e dobbiamo vivere regolati e disciplinati secondo pietà. E noi dobbiamo imparare l'autodisciplina. Esercitatevi, dice nella prima epistola di Timoteo 4:7. Qui, in questo passaggio, noi troviamo un ministro del Vangelo di Cristo che è comandato di esercitarsi alla pietà.
E se Paolo dà un ordine a un ministro del Vangelo, quanto più noi che non abbiamo le qualifiche che un pastore o un anziano ha, dobbiamo farlo. Se qui troviamo un uomo che già possiede certe qualifiche come quelle di saper ben governare la propria casa e che perciò ha già istituito per sé e per la sua famiglia una regola e una certa disciplina, una certa abilità manageriale proprio della sua vocazione, allora quanto di più il resto di noi ha bisogno di questo esercizio? E che dire di un bambino le cui originali tendenze sono peccaminose e che si sente inclinato, come abbiamo precedentemente detto, a camminare in esse? Sì, tutti noi peccatori tendiamo a seguire le nostre tendenze invece che le nostre responsabilità, e così diventa impossibile di seguirle senza un'autodisciplina, senza una forma di regola che ci siamo imposti e che dobbiamo seguire. Così il bambino deve essere istruito ad autodisciplinarsi, a regolare se stesso, e se i genitori non seguono regola, se i pasti sono serviti una sera ad un'ora e un'altra sera ad un'altra ora, se i genitori vanno a letto quando è tardi, quando è presto, se tutto nella casa va come vuole, senza alcuna regola, troverete che anche i bambini svilupperanno tali tendenze e cresceranno così senza badare ad alcuna regola. Ma questo, si dirà, porta all'impietà, porta ad abitudini irregolari di preghiere e di studio biblico, porta a irregolarità in ogni fase della vita, e la nostra vita deve essere regolata. È una cosa molto importante per ognuno di noi, e così ai bambini deve essere insegnato a fare il letto a una data ora. Questo potrebbe essere legato a un programma televisivo di loro gradimento, e non direte ai bambini: no, non potete vedere la televisione finché non avete fatto il letto, ma invece direte: per favore, spicciatevi, fate il vostro letto, non voglio che perdete il vostro programma televisivo. E se quel programma è sempre a una stessa ora, e se voi cenate sempre alla stessa ora, ma non fate queste cose fino a che certe faccende sono state fatte, ecco che allora vi troverete a far tutto con regolarità e per tempo abitudinamente. Ci sono tante maniere per inculcare regolarità e disciplina, ma non permettete mai ad un bambino di dire: oh sì sì, io per certo lo farò. No, fateglielo fare subito quando deve essere fatto, fatevi certi che lo farà, insegnategli a farsi una regola e a seguirla facendo le cose a suo tempo. Ci sono troppe esigenze nella vita, troppi cambiamenti, troppe difficoltà, troppe emergenze che ci vengono addosso e scombussolano la regolarità nostra, e se non ci si abitua a seguire un orario, un certo ordine, egli dovrà vivere spinto su e giù da circostanze, da tendenze o da qualche d'un altro. È quindi una cosa buona, quando ancora il bambino è nella sua infanzia, di donargli un diario, uno schedario in cui egli può marcare date e cose che lo riguardano, e insegnargli a scriversi regolarmente queste cose e poi a seguirle puntualmente. Non gli lasciate mai posporre alcuna cosa, non gli lasciate dire lo farò poi. Insegnategli ad essere definitivo, che Dio pure lavorò in accordo a una certa regola. Gesù venne nella pienezza dei tempi, non fu un'ora in ritardo né un'ora in anticipo. Poi pure leggiamo che Gesù disse alla gente che gli domandava: la mia ora non è ancora venuta. Leggiamo: nel giorno del Signore, prima ancora che il tempo cominciasse, Dio fece piani per ciò che avrebbe fatto. Gesù Cristo era l'agnello di Dio immolato prima della fondazione del mondo. Dio pianificò l'intera opera sua e poi la fece seguendo il suo piano. Questo è il modo di fare, l'unico modo, per gente che è stata creata nella sua immagine. Dobbiamo fare dei piani e poi seguirli come Dio che ci ha creati fece. Non si funziona senza un piano, dobbiamo averlo. Se
siamo senza una regola, un piano, ci troviamo scontenti. Quando si fa piani e finalmente la cosa è fatta, allora ci sentiamo soddisfatti. Così insegniamo ai bambini per tempo nella loro vita a fare dei piani e poi seguirli. Oh Signore, ti siamo riconoscenti che tu sei un Dio di ordine e non di caos, che sei un Dio che fa piani e poi opera in accordo ad essi. Insegna ai tuoi figlioli a fare la stessa cosa e ad insegnare questo nella vita dei nostri bambini con la parola e con l'esempio. Per l'amore di Cristo te lo chiediamo.

continuiamo le nostre considerazioni sul libro dei Proverbi e leggiamo nel capitolo 8 dal verso 12. Io, la sapienza, sto con l'accorgimento e trovo la scienza della riflessione. Il timore dell'Eterno è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. A me appartiene il consiglio e il buon successo. Io sono l'intelligenza, a me appartiene la forza. Per mio mezzo regnano i re e i principi decretano ciò che è giusto. Per mio mezzo governano i capi, i nobili, tutti i giudici della terra. Io amo quelli che m'amano e quelli che mi cercano mi trovano. Con me sono ricchezza e gloria, i beni permanenti e la giustizia. Il mio frutto è migliore dell'oro fino, il mio prodotto val più che l'argento eletto. Io cammino per la via della giustizia, per i sentieri dell'equità, per fare eredi di beni reali quelli che m'amano e per riempire i loro tesori. Questi mirabili precetti della sapienza vengono a mostrarci colui nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, Cristo Gesù, il divino Salvatore. Ed è Cristo nella parola, Cristo nel cuore, non soltanto Cristo rivelatoci, ma il Cristo che si rivela continuamente in noi. La parola di Dio è la rivelazione completa della sua volontà e è il Cristo della parola nel quale si trova il centro della divina rivelazione. È l'anima formata dalla parola ed è Cristo formato nell'anima. È la religione nella purezza e nella potenza. Sono dette cose gloriose qui di questa eccellente persona nascosta sotto l'aspetto della sapienza. Queste parole furono scritte molti anni fa da un notissimo predicatore ed espositore della Bibbia. E notiamo qui come la sapienza divina è allo stesso tempo accorgimento e scienza della riflessione. Viviamo in un mondo quando la gente stenta a riflettere sulla realtà delle cose. Siamo tutti presi dal vortice di questo nostro modo di vivere che raramente riflettiamo.

ma la vera sapienza è scienza della riflessione, cioè riflettere in un modo appropriato e sistematico delle cose che avvengono in noi e intorno a noi per scoprire la volontà di Dio. È soltanto quando noi riusciamo a riflettere che allora scopriamo che la vera sapienza è timore dell'Eterno, e quindi odiare il male, la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. Nella scrittura molto spesso il termine timore di Dio, timore dell'Eterno, è utilizzato con questo significato, che non è terrore di Dio, ma è riverenza verso Dio, rispetto verso di Lui, al punto che questo rispetto verso Dio ci fa odiare il male, la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. Non solo odiarlo, il male in tutte queste forme negli altri, ma odiarlo in noi stessi al punto che possiamo, con l'aiuto di Dio stesso, disfarci. I versi che seguono poi ci dicono quale grande influenza può avere e deve avere Cristo con la sua parola, e quindi questa sapienza di Dio e potenza di Dio nel mondo. Cristo è veramente il Redentore perché Egli ha la possibilità di redimere gli uomini dai problemi più difficili della loro vita. E infatti è scritto: a me appartiene il consiglio, il buon successo, io sono l'intelligenza, a me appartiene la forza, per mio mezzo regnano i re, i principi decretano ciò che è giusto, per mio mezzo governano i capi, i nobili, tutti i giudici della terra. Questo ci dice come la gente non può vivere senza Cristo il Redentore. Non c'è nessuna idea, nessuna religione, nessuna dottrina che possano sostituire la presenza del Divino Redentore. Noi riconosciamo questa superiorità assoluta del figliuolo di Dio, e per questo, riconoscendola, siamo divenuti Suoi discepoli, perché sappiamo che in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, ed abbiamo anche imparato il segreto delle Sue parole: senza di me voi non potete fare nulla. I grandi e i piccoli, i ricchi e i poveri, i giovani e i vecchi, gli uomini e le donne, di qualsiasi lingua e razza e nazione, hanno bisogno di questa saggezza, saggezza vera, che allora dà ricchezza, gloria e beni permanenti, giustizia, questi beni reali che sono l'eredità di quelli che amano Dio e che riconoscono in Cristo non soltanto il loro Salvatore e Redentore, ma anche il loro Signore, il loro esempio, colui che è stato fatto per noi sapienza, giustificazione e redenzione. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, se è la prima volta che sei con noi, questo è Il libro più letto, la Bibbia. Questo libro fantastico che, come hai insegnato a vivere a me, sicuramente potrà farlo anche con te. A fine puntata daremo i nostri recapiti perché tu possa contattarci. Resta con noi fino alla fine. Due vie e due case. A te, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Carissimi amici ascoltatori, bentornati. Il tema di questo capitolo, capitolo 7 del Vangelo di Matteo, proprio questo proseguimento del discorso fatto da Gesù, un discorso che riguarda il rapporto del figlio del re con gli altri figli del regno in questo capitolo 7. Poi ci sono alcune esortazioni finali sulle due vie che abbiamo davanti a noi, discorsi sui falsi profeti, le false professioni di fede e due possibili fondamenti su cui costruire la nostra vita. Leggiamo la prima sezione che va dal versetto 1 al 5. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Questi versetti sono stati veramente mal interpretati. Giudicare può significare condannare. Queste parole non significano che uno non può valutare un'azione definendola giusta o sbagliata, ma significano che non dobbiamo giudicare i motivi interni degli altri nell'intento di condannarli. Noi non sappiamo e non capiamo perché qualcuno compie una certa azione, perché vediamo soltanto l'azione esteriore. Dio non ci proibisce di giudicare le azioni sbagliate e malvagie. Il problema è che se si diventa duri nel giudicare gli altri, si verrà poi considerati come quelli di cui si sente dire che non bisogna fare attenzione a quello che noi diciamo, perché non abbiamo mai una buona parola per nessuno. Come vedete, un tipo così è giudicato allo stesso modo in cui lui giudica. Ma il motivo per cui Gesù dice così è spiegato in modo molto più dettagliato con l'esempio della pagliuzza e della trave. Spesso si è così inclini a voler vedere il peccato negli altri che non ci rendiamo conto che il nostro peccato è ben più grande. E se non ne avessimo altri, abbiamo quello di voler giudicare cose che non siamo in grado di valutare. Questo non solo perché non abbiamo tutti gli elementi, ma perché è proprio il nostro spirito di critica e di pregiudizio che ostacola la visione e ci impedisce di valutare il lieve peccato di un'altra persona. Se però ci spogliamo di questo spirito negativo verso gli altri, saremo in grado non solo di valutare bene la situazione, ma di essere di aiuto al fratello che si trova in difficoltà a causa del suo peccato.

Se abbiamo ben capito cosa vuol dire giudicare e non giudicare, possiamo anche comprendere il senso del versetto 6 che leggerò ora. Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Qui siamo messi di fronte a un dilemma e prima dobbiamo stabilire chi sono i cani e i porci e per farlo dobbiamo necessariamente effettuare un giudizio. Ma con quale spirito? Con la trave nell'occhio o con serenità e senza pregiudizi? Ci sono dei momenti e dei posti in cui non vale la pena dire nemmeno una parola del Signore, perché queste cose verranno calpestate. Che cosa dobbiamo fare in una società in cui ci sono cani e porci? Il comandamento del Signore è di predicare l'Evangelo a ogni creatura e di spingerci fino all'estremità della terra. Nella nostra testimonianza siamo comunque chiamati a esercitare un discernimento spirituale. Passiamo a leggere i versetti dal 7 al 12. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure, se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele domandano. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti.

Gesù torna nuovamente sull'argomento della preghiera. Questa volta non ci mostra un esempio di preghiera come poteva essere il Padre Nostro, bensì un modo di vivere la preghiera come richiesta, compreso il discernimento di cui parlavamo prima. Il discorso sembra centrato sul fatto che esistono persone che hanno dei bisogni, delle necessità, e altre che possono essere in grado di soddisfarle. La perfezione vorrebbe che ognuno di noi non aspettasse nemmeno che gli fossero fatte delle richieste, ma chiedesse agli altri ciò che vorrebbe ricevere lui stesso. Noi siamo malvagi, dice Gesù, ma nonostante questo, quando i nostri figli ci chiedono qualcosa, un pane, un pesce, per usare l'esempio di Gesù, non gli diamo certamente né una pietra né un serpente. E qui c'è la rivelazione preziosa. Il nostro Padre Celeste, quando bussiamo, quando cerchiamo e chiediamo a Lui, ci darà certamente delle cose buone. Non cerchiamo altrove, dunque. Egli è il solo che può davvero soddisfare ogni nostra necessità, dandoci ciò che è buono per noi. E noi, dal momento che dobbiamo tendere alla perfezione, siamo chiamati a un comportamento coerente con la posizione di figli di Dio.

Nella prossima sezione vedremo il primo di alcuni inviti e raccomandazioni rivolte ai discepoli. Leggiamo i versetti 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. L'immagine che ci viene data non è una scelta tra una strada larga e bianca piena di divertimenti e un vicoletto stretto, buio e poco invitante, ma ci dà l'immagine di un imbuto. Se si entra nell'imbuto, dalla parte larga, esso si restringe fino a che porta alla morte, all'inferno. Ma noi possiamo entrare nell'imbuto dalla parte stretta. E lì c'è Cristo, la via, la verità e la vita. In Giovanni 10, al versetto 10, Gesù dice: «Io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in esuberanza. Più camminiamo con Lui, più la strada si allarga». Ricordiamo la profezia del profeta Ezechiele, capitolo 47, in cui si vede un fiume che scende dal trono di Dio e che ha origine da un piccolo torrente e si allarga fino a diventare un grande fiume. Questo illustra la vita di un figlio di Dio che diventa migliore ogni giorno, sempre più. Si può anche aggiungere che per entrare da una porta stretta non possiamo avere con noi bagagli inutili come i nostri meriti, le nostre presunte opere buone, la nostra giustizia. Queste cose non servono per farsi accettare da Dio, sono solo ingombri. Dobbiamo lasciare tutto e andare a Lui come siamo. Egli ci accoglierà e potremo entrare dalla porta stretta.

Poi Gesù ci mette in guardia contro un pericolo sempre presente: i falsi dottori, i falsi profeti. Leggiamo a tal proposito i versetti dal 15 al 20. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti? Si raccoglie forse uva dalle spine? O fichi dai rovi? Così, ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Israele era stato messo in guardia contro i falsi profeti e anche la Chiesa è stata avvisata contro i falsi dottori. Entrambe le categorie si sarebbero presentate sotto forma di agnelli. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione, rinegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Così ci dice la Seconda Pietro capitolo 2, 1. Per guardarci da un pericolo, la prima cosa è conoscerlo. Lo stesso vale per queste persone così pericolose. Gesù ci spiega come fare. Noi li riconosceremo dai loro frutti, ed è questo che noi dobbiamo controllare nella loro vita.

0: L'analogia che Gesù fa è presa dall'agricoltura, ma non è indispensabile essere dei contadini per capire la realtà di questo insegnamento. Un frutto è qualcosa di spontaneo e di strettamente legato all'albero, ma anche alle radici. Il frutto è buono se l'albero è buono e se le radici sono ben profonde. Esse assorbono il loro nutrimento dal terreno. Se il terreno è inquinato, anche l'albero soffrirà e il frutto sarà cattivo e nocivo. Le nostre azioni, quindi, e i nostri frutti sono quelli che diranno chi siamo e non le nostre parole, come leggiamo anche nei versetti dal 21 al 23. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro Io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori. Questi versetti sono molto duri e spesso non sappiamo spiegare come sia possibile chiamare Dio Signore, fare opere nel suo nome e nonostante questo non appartenergli. La spiegazione è nel versetto 21, quando Gesù dice «Non chi mi chiama Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio». La cosa essenziale quindi è essere certi che ciò che facciamo sia la volontà di Dio, che il frutto che portiamo sia buono, perché l'albero è buono e le radici sono sane. Gesù, nel Vangelo di Giovanni, fa un esempio analogo quando dice che Lui è la vite, l'albero, e noi siamo i tralci, i rami, che portano frutto solo se attaccati alla vite, dalla quale riceviamo la linfa che sale dalle radici. Non serve essere vicini alla vite, bisogna essere attaccati, essere un tutt'uno con Lui. Dobbiamo avere in noi la nuova vita che Dio dà a quanti vanno a Lui pentiti per i propri peccati e pronti ad accettare il sacrificio che Gesù ha compiuto sulla croce in espiazione dei peccati.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Nel caso che non fosse ancora chiaro, vediamo che Gesù prosegue con un'altra analogia che leggiamo nei versetti dal 24 al 27. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica

se sei attaccato a lui come i tralci alla vite, se non solo ascolti le parole ma le metti in pratica, allora sei su un buon fondamento. Egli, Gesù, è il fondamento perché, come dice Paolo in 1 Corinti 3:11, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Se riposiamo in Cristo, possiamo costruire su questo fondamento e, sottomettendoci allo Spirito Santo, potremo costruire una vita che non sarà smossa né distrutta da tutte le prove e le calamità di questo mondo. Ma esiste un altro tipo di costruzione, non fondata sulla roccia, ma sulla sabbia. Che cosa rappresenta la sabbia? Raffigura la bontà e lo sforzo umano, il voler fare di testa propria, anziché mettere in pratica gli insegnamenti di Dio. Questo fondamento non resisterà a lungo e la rovina sarà grande. Questa rovina è ciò che viene detto con altre parole in questo capitolo, la perdizione di quelli che passano per la porta larga. L'albero senza frutto che è tagliato e gettato nel fuoco e coloro che verranno allontanati da Dio perché Lui non li conosce e questi non gli appartengono.

0: Ora leggiamo gli ultimi due versetti del capitolo 7, il 28 e il 29. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Matteo conclude questo brano dicendo che le persone erano stupite per gli insegnamenti di Gesù. Egli era un insegnante speciale che aveva autorità, non ripeteva qualcosa che aveva letto da altri. Noi dobbiamo riconoscere che non abbiamo niente di valido da dire, a meno che non sia con l'autorità della parola di Dio, sulla quale dobbiamo mettere la nostra fiducia. Noi abbiamo da trasmettere un messaggio di salvezza, il Vangelo. Noi sappiamo che funziona perché lo è stato nel nostro caso e perché lo abbiamo visto nella vita di tutti coloro che sono venuti in contatto con Cristo. Amico, il Sermone sul Monte è un testo meraviglioso della Bibbia. Non trascurarlo. Se lo leggi nel modo giusto, ti condurrà alla persona di Gesù Cristo. Ti mostrerà che non sei all'altezza dei suoi insegnamenti. Ti mostrerà che sei debole e colpevole. Ti farà implorare misericordia e ti porterà a Cristo per essere salvato. Quando accetti Cristo come Salvatore, Egli ti darà lo Spirito Santo che ti aiuterà a vivere secondo il livello indicato in questo testo. È con questo consiglio, con questa raccomandazione che mi auguro, spero tu possa accettare, fare tua, io mi fermo qua. Non solo per quanto riguarda questa puntata, ovviamente per quanto riguarda tutta l'intera settimana. Quindi mi auguro che possiamo risentirci lunedì prossimo.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio. O solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

e mio, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 6 di Giovanni, versetti da 41 a 47.

Perciò i giudei mormoravano di lui perché aveva detto: «Io sono il pane che è disceso dal cielo». Dicevano: «Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: «Io sono disceso dal cielo»?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre e ha imparato da lui viene a me, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita».

0: Il mormorio dei giudei che obiettavano alla dichiarazione di Gesù di essere disceso dal cielo interruppe momentaneamente il discorso del Signore. Egli non fornì alcuna spiegazione alle loro perplessità, ma riprese il suo dire precisando che per andare veramente a Lui, per ottenere la resurrezione e la vita eterna, per essere realmente istruiti sulle cose di Dio e credere fermamente, è necessaria un'opera divina. Questa è una verità che coinvolge tutti indistintamente, perché non esiste persona che possa veramente credere, che sia in grado di avvicinarsi a Dio e al Signore Gesù in modo autonomo, indipendente, sulla base della personale capacità e volontà. Possiamo notare la differenza fra il mandare di Dio e il trarre di Dio. L'opera di Dio per la salvezza dell'uomo è iniziata col mandare un Salvatore sulla terra nella persona di Gesù. Ma poi quest'opera di Dio per la salvezza dell'uomo prosegue e si completa attraverso lo Spirito Santo che attira e affida i credenti al Figlio, sempre il Signore Gesù. L'azione di Dio per attirare verso Gesù coloro che vuole salvare non è violenta, non è aggressiva, non è un'opera irresistibile. Non consiste in una pressione psicologica tesa a far cadere le resistenze della volontà. Non fa leva sulle naturali abitudini del singolo, né sfrutta facili promesse per appagare i desideri dell'interessato, ma risulta essere un fattore puramente spirituale. Dio attira l'uomo, facendogli conoscere la sua reale condizione spirituale, rendendolo conscio dello stato di peccato in cui si trova e conducendolo ad aspirare ad una vita nuova, ad una vita stabile, soddisfacente nella comunione con il Signore. Cristiani non si nasce. Cristiani si diventa attraverso l'opera divina dello Spirito Santo che conduce il peccatore a Cristo per ricevere la vita eterna. Pertanto non si tratta di una folgorazione, ma si tratta di un agire paziente di Dio attraverso la sua parola, una parola che deve essere letta, ascoltata, assimilata, un'azione di Dio attraverso le circostanze e i dolori della vita e attraverso la testimonianza di chi ha già percorso questo itinerario di Dio. Un'opera dolce, un'opera sommessa, un'opera silenziosa e paziente, un'opera che si compie dentro l'uomo, nella sua parte più intima, un'opera che il Signore stesso sintetizza con queste parole attraverso il profeta Osea: io li attiravo con legami d'amore. Un'opera d'amore. Non resistiamo. Lasciamoci attirare da Dio per il nostro bene temporale e per il nostro bene eterno. Così sia, cari ascoltatori, per ciascuno di voi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Amici ascoltatori, buona giornata dai microfoni di Radio Evangelo. Prima di dare spazio agli altri programmi del nostro palinsesto, iniziamo la nostra giornata leggendo e meditando insieme la parola di Dio. Questa mattina è con noi in studio Marco e prima di lasciargli la parola ascoltiamo un inno cristiano.

0: Buongiorno a tutti, amici ascoltatori. Questa mattina mediteremo un passo tratto dal libro di Neemia, al capitolo 4, e inizieremo la nostra lettura dal verso 9. Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. E quelli di Giuda dicevano: le forze vengono meno ai portatori di pesi e le macerie sono molte. Noi non riusciremo mai a costruire le mura. I nostri avversari dicevano: essi non sapranno e non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro. Allora li uccideremo e faremo cessare i lavori. I giudei però, che risiedevano vicino a loro, vennero 10 volte a riferirci questo, da tutti i luoghi da cui provenivano. Allora io disposi il popolo per famiglie, con le spade, le loro lance, i loro archi, nelle parti più basse del posto, dietro le mura, allo scoperto. E dopo aver bene esaminato ogni cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: non temete, ricordatevi del Signore, grande e tremendo. Combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, e per le vostre mogli e per le vostre case. In quel tempo Gerusalemme era stata espugnata e ridotta ad un cumulo di macerie, e le mura che la circondavano erano state completamente abbattute, e in tutta la città erano state fatte razzie e scempi. Ma il Signore aveva un piano per la rinascita della sua città. Il lavoro da farsi non era certo di poco conto, ed oltre al lavoro fisico c'era anche da sopportare le continue angherie di alcuni uomini che cercavano di ostacolare i lavori per impedirne il conseguimento. Ci furono dei momenti di scoraggiamento tra la gente, ma il Signore si usò del suo servo Neemia per incoraggiarli. Non temete, ricordatevi del Signore. Il messaggio contenuto in questa affermazione non potrebbe essere più esplicito. Per quanto le prove possano apparire ardue ed insormontabili, possiamo sempre contare su un Dio onnipotente, capace di stravolgere le situazioni, sempre pronto a benedire le nostre vite, sempre attento alle nostre richieste. Come dice la sua parola, egli non dorme e non sonnecchia, mai. Dunque, vogliamo insieme ricordare le grandi opere e le meravigliose opere compiute dal nostro Padre Celeste, per avere giorno dopo giorno una costante comunione con Lui e per essere da Lui guidati in ogni situazione della nostra vita quotidiana. Preghiamo insieme il Signore. Signore Dio e Padre nostro Celeste, ancora in questa mattina ti ringraziamo per come la tua parola è arrivata puntuale ancora una volta ai nostri cuori, ci ha incoraggiato e ci ha ricordato di non dimenticare, di non sottovalutare le grandi opere che tu fai ogni giorno. Grazie Signore, grazie con tutto il cuore per le tue grandi e meravigliose opere. Forse noi possiamo sembrare ripetitivi, ma ti vogliamo ringraziare proprio perché noi non lo meritavamo, ma tu ci hai dato il privilegio grande di poter essere accettati da te, di poter essere approvati da te quando noi veniamo a te con tutto il cuore. Oh, ti ringraziamo Signore per come tu ci guidi giorno dopo giorno. Continua tu a vegliare sulle nostre vite nel resto di questa giornata. Mettiamo tutto nelle tue mani, Signore. Fa che possiamo spendere tutte le nostre forze per te. Ogni cosa te la chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.
1: Anche questa mattina il tempo a nostra disposizione è terminato. Sicuramente, incoraggiati dalla parola di Dio, potremmo affrontare questa giornata in una maniera differente, sapendo che il Signore è con noi, pronto per aiutarci. Dio ci benedica.

Sì, eccomi qui di nuovo, cari amici, con la buona novella del Vangelo di Cristo, un messaggio antico, così conosciuto, eppure sempre fresco, sempre attraente, sempre pieno di rivelazioni inaspettate, sempre abile di darci una risposta ai molteplici problemi che ci confrontano. Quest'oggi vogliamo di nuovo meditare assieme sulla vita del Maestro in una breve mezz'ora e per ben prepararci, per creare un'atmosfera che ci disponga verso le cose di Dio, vogliamo prima presentarvi alcuni inni. Eccovi qua, sentite il primo con noi.

Ed ora, cari amici, quelli di voi che siete nonni, alzate la mano. Bene, bene, vedo che ce ne sono un po' qua e là, e sapete che ho anch'io la mano alzata, perché infatti sono nonno anch'io. E voi sapete quello che succede, no, quando arrivano i nostri nipotini a trovarci o quando vanno via, sempre gli diamo qualche cosa, qualche giocattolo, pane fatto in casa, un vestitino, un po' di soldi, dei dolci, ed è la stessa cosa sempre, sempre lo stesso, anche quando li andiamo a trovare, al punto che ora ci sono abituati, e quando ci vedono la prima cosa che ci chiedono: beh, e questa volta che cosa ci hai portato? E questo non è solo con loro, se avete notato, pure qui con questo nostro programma radio, a questo punto noi cerchiamo sempre di offrire qualche cosa a voi, cari ascoltatori, una piccolezza, ma vogliamo offrirvi qualche cosa. Al principio dell'anno mandiamo il nostro calendario, poi ogni settimana qualche cosa, e così vi esortiamo a richiederli, perché noi ve li mandiamo gratis, vogliamo mandarveli, ma non possiamo perché non abbiamo il vostro indirizzo. Così mandateci una cartolina, qualche cosa, e noi ve li manderemo subito, e questo, vedete, ci permetterà anche di farci un'idea di quanti ascoltatori abbiamo qui da voi in questa zona, e questo farà contento non solo noi ma anche il direttore della stazione. Così non esitate, aiutateci, dateci una mano, fateci contenti. Bene, bene, ed ora ecco un altro dei nostri inni.

Ed ora per la nostra edificazione passiamo alle Sacre Scritture e apriamo il Vangelo di Marco al 14° capitolo. Qui vi leggeremo dal 3° fino al 9° versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Marco 14. Ed essendo egli in Betania nella casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, e rotto l'alabastro glielo versò sul capo, e alcuni sdegnati si dicevano fra loro: e perché si è fatta questa perdita dell'olio? Quest'olio si sarebbe potuto vendere più di 300 denari e darli ai poveri, e fremevano contro a lei. Ma Gesù disse: lasciatela stare, perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi e quando vogliate potete far loro del bene, ma me non mi avete sempre. Ella ha fatto ciò che per lei si poteva, ha anticipato di ungere il mio corpo per la sepoltura. E in verità io vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato l'Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di me. Possa lo Spirito Santo aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

il vantaggio che un programma radio ha su un programma televisivo è quello che reca ai suoi ascoltatori una dimensione più profonda e più vasta, la dimensione cioè dell'immaginazione umana, ed esortandovi ad usare tale dimensione, quest'oggi noi vogliamo che ricostruite nella vostra mente la scena che abbiamo appena letto dalle Sacre Scritture. Così immaginatevi di essere in Betania nella casa di Simone e di partecipare alla cena che egli ha offerto in onore di Gesù. La sala è ben adornata e piena di commensali scelti fra i parenti e amici di Simone e anche fra le persone più autorevoli di Betania, poiché questo è un banchetto speciale ed è offerto per rendere onore a Gesù. Gesù ne è quindi l'ospite principale. Come vi ricorderete, Gesù ha pochi giorni prima compito in Betania uno dei suoi più straordinari miracoli: ha risuscitato Lazzaro, uno dei primi cittadini. Così, se ancora state usando la vostra immaginazione, potete vedere Gesù e i suoi discepoli seduti al posto d'onore e il resto dei commensali che quietamente gustano le vivande, parlando fra loro e ammirando nello stesso tempo il loro ospite straordinario. Ma ecco che nella quiete di quel pasto serale una donna da prima neppure notata entra nella sala. Svelta si muove dietro la tavola, si reca al posto d'onore dove è Gesù e prima ancora che nessuno si renda conto di quello che sta succedendo, ella estrae un'urna di alabastro, la rompe e ne versa l'intero contenuto su di lui. Lo stupore si sparge ovunque assieme alla soave fragranza di quel profumo e presto la sala ne è riempita. Gli occhi di tutti sono ora su Gesù, il quale è grondante di profumo, e anche su quella donna che Giovanni ci dice era Maria, la sorella di Lazzaro. E piano piano lo stupore è sovrapposto dall'incomprensione e quindi seguito dall'indignazione. Le critiche cominciano ad essere fatte da prima a bassa voce, poi sempre più ostentate. Un atto indecoroso, dicono certi. Uno scandalo, soggiunge qualche altro. Un'inopportunità che ha rovinato l'esito della serata. Un bello spreco di denaro, voceggia Giuda. Sì, persino i discepoli di Gesù si sono uniti nelle critiche. Amico, se tu fossi stato là presente, come avresti reagito? O quasi unanime fu la condanna per Maria. Le critiche salivano ovunque, certi fremevano, altri, come dice la Bibbia, ci si facevano pure malcuore contro di lei. Ma fra tutta la confusione, fra tutte quelle severe voci, ecco che Gesù pure parla e dice: lasciatela stare. Ecco che Gesù, invece di unirsi alla maggioranza in una critica, esplicitamente invece loda Maria, profetando di lei che ovunque il suo Vangelo verrà predicato, pure ella verrà ricordata. Poi Gesù chiude la sua lode dicendo di Maria: ha fatto quello che poteva. O ascoltatore, come mi piacerebbe sentire Gesù dire di me la stessa cosa: ha fatto quel che poteva. Ma notiamo quello che Maria fece. Colà, in quella sala, Gesù veniva onorato con una cena, con parole, con discussioni, ma Maria invece lo onorava con fatti. Ella pubblicamente professava la sua affezione verso di lui e così cosparge Gesù di quel balsamo sopraffino. E nota, o amico, la scrittura ci dice che Maria ruppe l'urna. Ella voleva che tutto, fino all'ultima goccia di quel suo profumo, fosse di Gesù. E su questo simbolismo noi potremmo ora parlare per un po', ma continuiamo a osservare questa donna. In più ella si scioglie le trecce in pubblico,
cosa che nessuna donna avrebbe mai osato fare in quei tempi, e con i suoi capelli ora asciuga i piedi di Gesù. Oh amico, stai tu ancora usando la tua immaginazione? Visualizzi tu questa scena? Ti rendi conto come è messa questa donna? Sì, la sua testa è ai piedi di Gesù. Sì, amico, è lì dove ogni peccatore dovrebbe portare la sua, ai piedi di Gesù. È così, inchinati davanti a Lui, noi tutti dobbiamo venire. Infatti, cercando ora di imitare l'esempio di Maria, cominciamo a farci domande. Applichiamo questo episodio ad ognuno di noi. Amico, Maria fece quello che poteva. Hai fatto tu quello che puoi? Sei tu ancora stato col tuo capo ai piedi di Gesù? Hai ancora tu pubblicamente espresso il tuo amore, il tuo affetto, la tua ammirazione per questo mirabile maestro? Abbiamo noi cosparso lui, colui che per salvarci cosparse noi d'un balsamo più prezioso, e cioè del suo proprio sangue? L'abbiamo noi cosparso lui col profumo della nostra assoluta alleanza e devozione, della nostra obbedienza, della nostra fede? Onoriamo noi Gesù con parole o con fatti? È la fragranza di una vita spesa al suo servizio nota a tutti i nostri vicini e conoscenti? Abbiamo, amico, ancora noi rotto l'urna del nostro cuore per svuotarla completamente su Gesù? Abbiamo noi messo la nostra reputazione, il nostro onore, la nostra virtù ai piedi di Cristo? Siamo noi pronti ora a comprometterci con tutti per la nostra lealtà verso di Lui? Maria fece quello che poteva, e son sicuro che ella fece il meglio per il meglio, e Gesù è il meglio, è degno e merita il nostro meglio, il nostro onore, la nostra lode, la nostra completa alleanza, l'affetto del nostro cuore. Amico, Maria non esitò, non si vergognò dei presenti, né degli amici, né della famiglia. Maria non fece come il Cireneo che portò la croce per Gesù, sì, ma perché ci fu forzato, e neppure fece come Giuseppe d'Arimatea che venne a Gesù con aromi, ma che si fece vivo quando Gesù era già morto. Maria non esitò, ed era infatti per lei importante che non esitasse, poiché se avesse atteso un'altra occasione, se avesse atteso di rendere quell'onore a Gesù nella privacità della sua casa o, che so, in qualche altro luogo, mai più avrebbe avuto l'opportunità di cospargere Gesù del suo profumo, poiché neppure una settimana dopo Gesù era già morto. Oh ascoltatore, che da tanto odi queste parole, che da tanto consideri di abbandonarti a Cristo, che da tanto rimandi la tua decisione per Lui, non rimandar più, non aspettar più a lungo, apri ora il tuo cuore a Gesù, ora ricevilo per tuo Signore e Salvatore, ora pubblicamente professalo per tuo Maestro, e su di Lui lascia che si spanda la soave aroma della tua obbedienza. Ora, amico, devi fare la tua decisione. Domani, ricordati, potrebbe essere troppo tardi. Amico, del resto, Cristo non ti chiede troppo. Non vuole né il tuo denaro, né la tua casa, non esige né sacrifici, né astinenze. Egli solo ti chiede che tu facci quello che tu puoi. Un giorno, tanti anni fa, passavo per Market Street, la principale strada al centro di San Francisco, in California. Notai sull'affollato marciapiede un uomo assai vecchio che, con due segni attaccati al collo, uno davanti e uno dietro, pacificamente camminava su e giù. Incuriosito, mi accostai di più e fra la folla fui abile di leggere quei segni. Essi contenevano un breve messaggio di lode per il Signor Gesù Cristo. Così, commosso e ispirato, mi avvicinai a quel vecchietto, lo fermai e gli dissi: «Sapete che mi avete fatto un sacco di bene a farmi vedere con questi segni che avete attaccati al collo?»
Io già conosco il Signore Gesù come mio Salvatore e lo seguo come meglio posso, ma se ancora non lo avessi amato, questi vostri segni di certo mi avrebbero intenerito il cuore così tanto ad aprirlo al suo amore. Quel vecchietto si fermò, mi guardò e poi disse: «Mio caro, tu sei giovane, hai tutta una vita davanti a te. Io sono vecchio e malato, non ho denaro da usare per lodare il mio Salvatore, non ho voce per predicare, non ho forza per lavorare, ma vedi, e questi due segni ce la faccio, li posso portare, e così provo di onorarlo e di far sapere a tutti che gli voglio bene». Oh, quel caro vecchietto non aveva come Maria un'urna d'olio costoso, ma quel segno son certo recava fino in cielo al Signore Gesù un odore assai più soave e assai più gradito di qualsiasi profumo. Oh, amico, facciamo noi quello che possiamo? Lo facciamo? Lo facciamo? Ebbene, ascoltatore, una cosa possiamo far subito. Possiamo fare la decisione di amarlo, di dargli noi stessi, di confessarlo pubblicamente quale nostro Signore, di crederlo e di abbandonarci interamente a Lui per la nostra salvezza. Amico, possiamo ora cominciare ad amarlo a fatti e non più a parole. Sì, dobbiamo fare quel che possiamo e ricordati che Gesù fece tutto per te, lasciò il cielo, soffrì, morì al tuo posto al fine di darti vita eterna. Ora egli non ti chiede somme di denaro, non esige da te austeri sacrifici, ma vuole che tu semplicemente faccia verso di lui quello che puoi. Maria lo fece, ma l'hai fatto ancora tu? Ella fece quello che poteva e sempre sarà ricordata. E amico, se tu lo farai, pure tu sarai sempre ricordato, perché il tuo nome verrà inscritto nel libro della vita. Pure per te un giorno Gesù dirà, quando ti presenterai davanti a Lui nel giudizio: «Ha fatto quel che ha potuto. Non aveva nulla, mi dette il cuore. Non mi vide mai, ma mi credé. Udì la parola degli uomini, ma accettò la mia. Fu un peccatore, ma io lo salvai. Ha fatto quello che ha potuto». Oh Signore, benedici questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato, fa sì che capiscano, che comprendano che questo è un messaggio che viene da te, che possano accettarlo nel loro cuore e arrendersi a te. Questo noi te lo chiediamo nel nome del Maestro Gesù. Amen.

Cari amici ascoltatori, anche noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto, abbiamo fatto il nostro meglio per presentarvi il messaggio di Cristo, per presentarvi la sua salvezza. Ora sta a voi ad accettare questo messaggio, sta a voi a crederlo, sta a voi a implementarlo nel vostro cuore. Se noi possiamo esservi di aiuto, scriveteci, saremo ben lieti di comunicare con voi. Se possiamo fare qualche cosa, non esitate. Qui è Sbacoccina che vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: about to break.
1: E questo è il brano che apre il programma Contrappunti di oggi, The Road to Calvary, la strada per il Calvario. La voce è quella di John Schlitt. Amici, benvenuti a questo appuntamento. Ecco, apriamo con questo brano perché dopo andremo a toccare anche il tema della risurrezione. Ci sono tante persone frustrate, deluse nella vita e sembra ecco, che Dio non risponda, ma Dio risponde. La risposta di Dio a volte è una risposta che appare deludente, ma alla fine poi supera quelle che sono le nostre aspettative. Ecco, di questo parleremo oggi a Contrappunti. Mi raccomando, restate con me, buon ascolto.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati

0: Roads to the Calvary da John Schlitt, La strada per il Calvario. Come sempre vediamo insieme le parole, queste prendono spunto da due passaggi, il primo tratto dall'epistola agli Ebrei, il secondo da quella ai Filippesi, e dicono: quando la tua schiena sta per spezzarsi sotto quel peso tanto forte e quando non riesci a fare nemmeno un altro passo su quella strada accidentata, quando i tuoi pesi ti portano in ginocchio, ecco allora pensa a Gesù su quella strada per il Calvario. Quando i tuoi amici ti voltano le spalle lasciandoti solo e non riesci a trovare la strada di ritorno, quando sei pronto ad arrenderti e a gridare «Signore, perché proprio a me?», ecco allora pensa a Lui su quella strada per il Calvario. Su quella strada Egli camminò per me e per te, su quella strada sopportò la sofferenza e il dolore, ma sapeva che quando tutto sarebbe stato compiuto noi avremmo avuto la vittoria proprio a motivo di quella strada per il Calvario. Quindi quando ti trovi a camminare da solo su una strada senza uscita, ricordati che c'è una strada che porta all'eternità. Allora credi in Lui su quella strada verso il Calvario.
1: State ascoltando
2: Contrappunti.
0: Quante persone ci sono ai nostri giorni che sono scoraggiate, depresse, deluse, frustrate? Alcune hanno veramente ragione di esserlo, ci sono fatti gravi nella vita che portano sicuramente a questo, non so, lutti in famiglia, problemi di salute, mancanza di lavoro, figli che casomai fanno uso di droga, e poi anche problemi che forse possono sembrare meno importanti, meno pesanti per chi non li sta vivendo, ma per chi invece c'è dentro, ecco, sono problemi grandi. Penso alle giovani che casomai vorrebbero, non so, sposarsi ma non trovano qualcuno da sposare, oppure le scelte importanti per il loro futuro, per la vita, la scuola e tanto altro. Ecco, tante persone scoraggiate, depresse. A volte queste persone hanno anche l'impressione di essere state dimenticate da Dio stesso. E a volte ci sono anche credenti in queste situazioni. Ecco, queste persone possiamo confrontarle con i due discepoli che Gesù aveva incontrato mentre camminava sulla via di Emmaus subito dopo la sua resurrezione. Avevano sentito dire che delle donne lo avevano visto risuscitato, ma non ci credevano, erano immersi nelle loro speranze deluse. Ecco, ma forse è meglio che leggiamo insieme questo passaggio tratto dal Vangelo di Luca al capitolo 24, leggo dal versetto 13 in poi. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano fra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi non erano in grado di riconoscerlo. Egli domandò loro: «Che discorsi sono questi che tenete fra voi cammin facendo?» Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: «Tu solo fra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Ed egli rispose loro: «Quali cose?» Essi gli risposero: «Ma il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e poi lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne fra noi ci hanno fatto stupire, andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di avere avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri poi sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno veduto». Allora Gesù disse loro: «O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò e entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Ecco, ci fermiamo qui con questa lettura, casomai se vorrete potrete farla anche voi personalmente. Lo ricordo, capitolo 24 del Vangelo di Luca, dal versetto 13. Ecco, un Gesù morto, per quanto grande profeta fosse stato, secondo le loro idee, non poteva a loro giovare nulla per sollevare la loro speranza infranta di essere liberati dal controllo e dal giogo pesante dell'impero romano. E lì, su quella via, sulla via di Emmaus, quale tipo di trattamento psicologico, possiamo dire, Gesù ha dato loro? Ecco, niente di psicologico, nessun trattamento calmante per le loro emozioni, nessuna medicina per le loro delusioni. Infatti Gesù ha fatto loro, possiamo dire, un corso rapido di teologia. Ecco, come mai? Era proprio senza comprensione verso loro? Che bene poteva fare loro un corso di teologia in quel momento? La realtà è quella che è. Non servono dei palliativi né dei cerotti per coprire una piaga puzzolente. Le delusioni e il dolore dei discepoli sulla via di Emmaus dipendevano da un concetto sbagliato e distorto di quello che era il piano di Dio e di quelle che erano le sue promesse per il futuro. Questi personaggi conoscevano molto bene alcuni passi dell'Antico Testamento. Erano tutti quei passi che i rabbini spiegavano con tanto piacere sulla distruzione dei nemici di Israele e sulle vittorie strepitose del popolo

letture dell'Antico Testamento, ha spiegato che vi erano anche altre profezie che parlavano di un servo di Dio che sarebbe morto per i peccati del popolo, che sarebbe poi stato respinto anche dai capi di Israele. Ma quei passi gli ebrei non li amavano, non li studiavano, perché secondo loro erano difficili da capire, per cui era meglio passarci sopra. Alla fine della lezione i due discepoli avevano tutto il materiale necessario per riaccendere le loro speranze frustrate. Non avrebbero dovuto aspettare solo un messia che avrebbe liberato politicamente Israele, ma che non avrebbe potuto fare nulla per risolvere il problema mondiale del peccato. Non dovevano aspettare più un messia limitato a occuparsi soltanto del bene materiale degli ebrei, ma un messia che dopo la sua morte e resurrezione e dopo la venuta dello Spirito Santo sarebbe stato continuamente con tutti i suoi discepoli in tutto il mondo. In fondo gli israeliti di allora non erano molto diversi dai credenti di oggi. Va bene, fermiamoci un attimo, facciamo una pausa musicale, poi dopo riprenderemo e vi propongo adesso una bella canzone di Steve Green che parla proprio di questo famoso incontro, un incontro sulla strada di Emmaus. Si intitola I Can See, cioè vedo, posso vedere. Ascoltiamola.

Eh sì, sicuramente una bella voce, quella di Steve Green. I Can See, il brano che abbiamo appena ascoltato. Vediamo cosa dicevano le parole di questa canzone. All'improvviso egli si mise a camminare al mio fianco, come se si trovasse lì fin dall'inizio, non come un estraneo, ma come un padre che riesce ad avvertire quando c'è qualcosa che non va. Egli rispose a tutte le mie domande e comprese i miei timori, che comunque erano svaniti ora che c'era anche lui. Non riesci a vedere chi è che cammina con te? Non riesci a sentire chi è che pronuncia il tuo nome? Non senti qualcosa muoversi nel tuo cuore, come suonano forti e vere le sue parole, proprio come una melodia già nota? Potrebbero i sentieri che percorreremo d'ora in avanti essere gli stessi? Non potevo sopportare l'idea che egli se ne andasse, così lo supplicai di restare, di passare insieme la serata o pochi momenti ancora prima che egli riprendesse la sua strada. Poi, come se fosse il padrone di casa, egli si alzò in piedi e mi benedisse, spezzò il pane e versò il vino. Allora mi resi conto che lì c'era qualcosa che riconoscevo. Sì, posso vedere chi mi cammina accanto e udirlo. I Can See, dalla voce di Steve Green, l'abbiamo ascoltata prima. Adesso andiamo avanti con le nostre considerazioni su questo incontro sulla via per Emmaus. Ecco, abbiamo detto che gli israeliti amavano leggere e applicare a se stessi tutte le profezie e le promesse positive della scrittura, ma trovavano comodo e facile sorvolare su alcuni passi biblici che erano molto meno attraenti. Oggi le promesse di vita, le promesse che riguardano appunto la vita eterna o tante altre promesse possono anche piacere, piacciono infatti le promesse di preghiere esaudite e perciò di ogni ben di Dio a disposizione, dalla moglie o dal marito perfetto, al lavoro appagante, allo stipendio sostanzioso, ai figli che non si ammalano mai e quanto altro. Ecco, si capisce perciò molto bene che tanti oggi sono delusi da Dio. Ecco, leggiamo forse le esperienze dell'Apostolo Paolo come un romanzo, tanto per divertirci. Ecco, lui racconta alcune delle sue esperienze cristiane come esperienze, fra virgolette, normali. Parla di afflizioni, necessità, angustie, fatiche, veglie, digiuni. Ecco, queste cose l'Apostolo Paolo le ha rinfacciate forse a Dio? Ha detto che Dio non rispondeva alle sue aspettazioni e alle sue preghiere? Ecco, no, Paolo era un uomo e ha chiesto in molte circostanze l'aiuto e la liberazione di Dio, e molte volte Dio lo ha esaudito prontamente, ma altre volte non gli ha risposto per nulla, anzi Dio ha detto che erano proprio le sofferenze di Paolo quelle che lo glorificavano. La mia grazia ti basta, gli ha risposto il Signore. Ecco allora il corso rapido di teologia che Gesù ha fatto ai due discepoli sulla via di Emmaus, aggiornato ai giorni nostri. Dio può esaudire le preghiere, che lo faccia è scontato. Ecco, ma l'idea che tutte le sue risposte debbano essere utili per realizzare quello che a nostro parere ci darebbe la maggior gioia è completamente fuori strada. Dio non sta operando in questo periodo casomai per il nostro maggiore benessere materiale oppure per la nostra felicità basati su ciò che possediamo o quello che vorremmo possedere. I suoi piani riguardano sempre l'eternità. Se leggiamo la sua parola con questo punto di vista e accettiamo le sue promesse per quello che realmente dicono, ecco allora certamente la nostra vita sarà cambiata e la nostra delusione verso Dio scomparirà.

E per restare in tema, almeno con quanto letto prima dal Vangelo di Luca, voglio proporvi un ultimo brano di Antonio Morra intitolato Resurrezione.

Bene, che altro dire? Non mi resta, amici, che ringraziarvi per avermi fatto compagnia ancora per questa mezz'oretta. Vi invito ancora a restare con me, ci risentiremo presto e vi do appuntamento per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con un nuovo numero del programma Lente di ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Nella puntata precedente, il dottor Edoardo Labanchi, nostro qualificato ospite fisso della trasmissione, ha iniziato a esporre, confrontandoli naturalmente con la rivelazione biblica, quindi con la Bibbia, i principi dottrinali della cosiddetta Chiesa di Scientology, fondata negli anni 50 dallo statunitense Ron Hubbard, morto a metà degli anni 80, all'età di 74 anni. Il suo scopo era quello di migliorare l'umanità, cioè la persona umana, nel tentativo di condurla a uno sviluppo mentale e spirituale mai sperimentato prima, ma tale da permetterle di avvicinarsi a una condizione, insomma, priva di malvagità e manifestamente buona, giacché, secondo il credo di Hubbard e dell'umanesimo in generale, quindi nulla di nuovo sotto il sole, come diceva il sapiente dell'antichità, l'uomo è fondamentalmente buono, secondo Hubbard. L'essere umano che è riuscito quindi a liberarsi delle sue aberrazioni, delle sue negatività, può così rinvigorirsi e mettere in luce la vera sua personalità. Una personalità che sarà attratta sempre di più e sempre più fortemente dall'obiettivo primario dell'umanità, e cioè l'immortalità, anche se per raggiungere l'immortalità, secondo Hubbard, la lotta sarà dura e accanita. Una lotta contro chi? Contro gli Engram, che, così, in poche parole, sono i principi negativi, le impressioni negative ricevute nel corso della vita a causa di, appunto, avvenimenti negativi o dolorosi, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista morale. Il fine di questa lotta, come si diceva, sarebbe quello di liberarsi delle proprie aberrazioni e diventare quindi dei clear, cioè delle persone liberate, in cui è stata fatta tabula rasa delle impressioni negative. Insomma, persone diventate perfettamente razionali. Questa è un po' la teoria di Hubbard. Però prima di andare avanti con questo discorso, dottor Labanchi, che mi sembra comunque fondamentale, importante, ecco, può dirci lei qualcosa di più di quanto abbia detto io stesso prima sui cosiddetti Engram? Sembra quasi di trovarsi in ambito psicanalitico. Freud, Jung e altri già parlano di inconscio. Ron Hubbard e la sua Scientology parlano di Engram. Sembrano tutti voler puntare verso l'intricato mondo interiore che caratterizza ogni essere umano.
2: Questo deposito delle nostre frustrazioni, delusioni, patimenti, ma anche di errori e peccati che cerchiamo di dimenticare, questo deposito di fatto esiste in ogni essere umano. E non basta, cari amici, non basta far sì che l'inconscio in noi diventi conscio per sbarazzarcene. Non basta mettere il dito sulla piaga, come si suol dire, per sanare la piaga. No, occorre un medico, occorrono le medicine adatte. E questo né la psicanalisi né Scientology sono mai riuscite a fare, cioè a procurare il rimedio adatto per una guarigione completa e definitiva.
1: Bene, comunque adesso nel ringraziare intanto il dottor Labanchi per questa premessa, facciamo una breve pausa musicale, amici ed amiche, dopodiché la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi. Per quanto mi riguarda, a risentirci fra una decina di minuti circa.

Cari ascoltatori, stiamo ancora parlando della Chiesa di Scientology e del suo metodo detto Dianetics o Dianetica, con cui pretende di manipolare il carattere delle persone facendone dei clear, cioè persone libere da condizionamenti irrazionali e quindi esseri perfettamente razionali. E con la ragione, ci dice Hubbard, il fondatore di Scientology, con la ragione si può davvero cambiare la faccia della Terra facendone un vero paradiso. Ma dinanzi alle presuntuose affermazioni del fondatore di Scientology, qual è la realtà? C'è una realtà impietosamente descritta dai giornalisti della carta stampata e della televisione. Ad esempio, nel preparare questa trasmissione, ho avuto sotto gli occhi un articolo apparso sul giornale La Repubblica del 20 ottobre 1988. In esso si legge: 2 anni e mezzo di indagini serrate, con viaggi di ricerca in mezzo mondo, raccolte in 16.000 pagine di istruttoria, sono state condensate nelle 1.200 pagine del rinvio a giudizio, divise in 13 capitoli e raggruppate in 45 capi di imputazione. Dopo la storia e l'evoluzione all'estero del fenomeno Dianetics, il giudice Mulliri racconta 43 episodi che hanno come vittime persone depresse fino alla disperazione, alla ricerca di salvezza a tutti i costi, bisognose di una situazione di equilibrio. Persone che sulla loro strada hanno incontrato qualche adepto della setta di Dianetica e che sono finite dal male in peggio. Distrutte psicologicamente, plagiate, ripulite di tutti i loro averi. La filosofia di Ron Hubbard, il fondatore della Chiesa di Scientology, morto nell'85 e residente negli ultimi tempi della sua vita su uno yacht al largo di Los Angeles per evitare di essere arrestato, questa filosofia sarebbe servita solo a spremere denaro per arricchire a dismisura l'organizzazione. L'inchiesta milanese, scriveva un po' più avanti l'articolista, l'inchiesta milanese è partita da una serie di denunzie di familiari di dianetici irretiti dall'organizzazione. Alcuni hanno dovuto sborsare fino a 200 milioni di lire e si è basato sulla testimonianza di uno studente di 25 anni riuscito a fuggire da Dianetica dopo un periodo di militanza. Da un processo americano che si è concluso con la condanna della stessa moglie del Santone, il giudice Mulliri ha ricavato la testimonianza dell'infiltrazione dei dianetici negli uffici pubblici, della presenza di microspie nei luoghi di lavoro, dell'ingaggio di detectives privati invitati a rendere impossibile la vita ai traditori, cioè a quelli che abbandonano l'organizzazione. Tempo fa, nel programma televisivo Diogene, condotto dalla giornalista Mirella Milani, ho assistito ad un interessante servizio proprio sulla Chiesa di Scientology e ad un dibattito tra alcuni rappresentanti della setta e un giudice, un avvocato e la stessa Mirella Milani. Sembra proprio che dopo alcuni anni la situazione non sia affatto cambiata, stando anche alle testimonianze di familiari di persone irretite da Scientology. Qui però non voglio far leva sugli aspetti scandalistici della questione. Bisogna però dire che esaminando i presupposti filosofici della Chiesa di Scientology con il suo metodo dianetico non ci dobbiamo meravigliare affatto di tutte queste polemiche ed è più che giustificati sospetti
delitti e delle gravi accuse rivolte contro questa cosiddetta Chiesa, sin quasi dal suo sorgere fino ad oggi, negli Stati Uniti, sua patria d'origine, e in tanti altri paesi, Italia compresa naturalmente. Tutti i sistemi filosofici, religiosi o politici che siano, i quali cercano di manipolare l'uomo, considerandolo in fondo una macchina che può essere scientificamente aggiustata e perfezionata all'infinito o quasi, tutti questi sistemi sono destinati a fallire. Purtroppo però ciò avverrà dopo aver causato tante vittime e fatti tanti danni. È stato il caso del comunismo di ispirazione marxista in quasi tutto il mondo, come ben sappiamo. È stato il caso del nazismo, anche se non mancano i nostalgici dell'uno e dell'altro movimento, di cui bisogna ancora tener conto, perché sono ancora capaci di tutto. Un giorno sarà anche il caso di Scientology e della sua dianetica, che intanto però continua a mietere vittime. Poveri illusi, pronti a sacrificare la propria mente e i propri soldi ad un ideale fasullo che non raggiungeranno mai. La concezione che Hubbard aveva dell'essere umano non è nemmeno originale, come non è originale la tecnica della dianetica, che sa molto di psicanalisi. Si prenda ad esempio il comportamentismo, una teoria psicologica il cui massimo promotore dei nostri tempi è stato B.F. Skinner, nato negli Stati Uniti nel 1904. Secondo lui, ogni essere umano è quello che è a seconda dell'ambiente in cui vive. Non ha quindi nessuna autonomia, ma tutte le sue azioni sono dettate dal suo patrimonio genetico e dall'ambiente culturale in cui è necessariamente inserito. L'uomo autonomo, quindi, responsabile delle sue scelte, non esiste, secondo Skinner. Difatti, nel suo libro molto discusso, dal titolo «Oltre la libertà e la dignità», pubblicato anche in Italia da Mondadori nel 1972, a pagina 233 si afferma che l'uomo autonomo è un espediente usato per spiegare ciò che non siamo in grado di spiegare in alcun altro modo. All'uomo, in quanto uomo, noi diciamo volentieri buon viaggio. Solo spodestandolo possiamo volgerci a indagare le cause reali del comportamento umano. Si dice spesso, continua Skinner, che così facendo noi trattiamo necessariamente l'uomo che rimane come un mero animale. Animale suona come un termine peggiorativo, ma solo perché l'uomo ha ricevuto onorificenze che non gli spettavano. Lo Skinner però entra anche lui in un circolo vizioso, perché l'ambiente che controlla l'uomo è fatto dall'uomo stesso, che dovrebbe poi controllare e migliorare l'ambiente per migliorare se stesso. Insomma, chi viene prima, l'uomo o l'ambiente? Hubbard, nel suo libro da me più volte citato, parla certamente dell'uomo con la U maiuscola, ma in realtà ne fa anche lui un essere facilmente manovrabile e perfettibile con metodi scientifici, senza un vero riferimento a valori spirituali e soprattutto al creatore dell'uomo, al grande interlocutore dell'uomo. In tutti questi sistemi filosofici, religiosi e politici, l'uomo parla solo con se stesso, non esce dalla sua sfera. E questo è il suo peccato, il suo più grande errore, che lo porta ad una terribile sterilità spirituale
e a cercare invano una via d'uscita dal vicolo cieco dell'antropocentrismo che fa dell'uomo e della sua ragione la misura di tutte le cose.

0: Bene, dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche salienti della Chiesa di Scientology.
1: A questo punto, cari ascoltatori, c'è da fare una doverosa precisazione. Quando parlo della Chiesa di Scientology fondata da Ron Hubbard, non intendo dire che tutto quello che lui o i suoi seguaci hanno affermato sia sbagliato. Lo stesso dovrei dire se parlassi di psicanalisi. Infatti, certe intuizioni dello Hubbard, come di Freud, Jung o Adler, sono giuste anche dal punto di vista cristiano. Ad esempio, chi può negare l'esistenza di un misterioso sottobosco psichico esistente in ogni essere umano? Gli psicanalisti lo chiamano l'inconscio, ed un concetto simile lo troviamo anche nel pensiero di Hubbard con i suoi engram, come si ricorderanno quelli che seguono regolarmente queste trasmissioni. Questo deposito delle nostre frustrazioni, delusioni, patimenti, ma anche di errori e peccati che cerchiamo di dimenticare, questo deposito di fatto esiste in ogni essere umano. È una specie di cloaca psichica che in ultima analisi è il tragico frutto del peccato dell'umanità, a cominciare da Adamo ed Eva, secondo l'insegnamento della Bibbia. E non basta, cari amici, non basta far sì che l'inconscio in noi diventi conscio per sbarazzarcene. Non basta mettere il dito sulla piaga, come si suol dire, per sanare la piaga. No, occorre un medico, occorrono le medicine adatte. E questo né la psicanalisi né Scientology sono mai riuscite a fare, cioè a procurare il rimedio adatto per una guarigione completa e definitiva. Non nego affatto che vi sono casi psichici molto complessi, che esigono l'esame e la cura di esperti psicologi e psichiatri, anche se bisogna vedere di che scuola siano tali esperti psicologi e psichiatri, perché anch'essi potrebbero proporre dei rimedi che causano mali ancora peggiori. E proprio di questo sono stati spesso accusati gli esperti di Scientology che usano il metodo dianetico. A tal proposito, può essere emblematico un episodio dell'attività pubblica di Gesù, narrato nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca. Qui lo leggo nella redazione di Luca, capitolo 8, dal versetto 43 al 48. Strada facendo, una donna che voleva essere guarita si avvicinò a Gesù da dietro e lo toccò. La poveretta soffriva da 12 anni di un'emorragia e non era riuscita a trovare un rimedio nonostante avesse speso per i medici tutto ciò che possedeva. Appena toccò l'orlo del vestito di Gesù, l'emorragia si fermò. «Chi mi ha toccato?» chiese Gesù. E siccome tutti negavano, Pietro rispose: «Signore, con tutta questa gente che ti stringe da ogni parte, chiedi chi ti ha toccato». Ma Gesù insistette: «Qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito la potenza guaritrice uscire da me». Quando la donna si rese conto che Gesù sapeva, cominciò a tremare e cadde in ginocchio davanti a lui, confessando che era stata lei a toccarlo e che era guarita all'istante. «Figliuola», le disse allora Gesù, «la tua fede ti ha salvato, puoi andartene in pace». Nel Vangelo di Matteo troviamo qui un particolare molto importante che in Luca è solo sottinteso. La donna, prima di avvicinarsi a Gesù, pensava: se riesco anche soltanto a toccare il suo vestito, sarò guarita. Questa era la fede a cui Gesù fece riferimento. La tua fede ti ha salvato. Ma se la fede in Gesù portasse solo alla guarigione fisica, non sarebbe poi un granché, dopo tutto. Difatti, certamente quella donna divenne discepola di Gesù con tutti i benefici spirituali che questo comporta. E Gesù stesso più di una volta sottolineò che le guarigioni che lui operava erano in fondo segno di una guarigione ben più completa e definitiva che stava per portare all'umanità. A tal proposito c'è un altro episodio evangelico molto significativo. Questa volta leggo dal Vangelo di Matteo, capitolo 9, dal versetto 1 al 7. Poi Gesù salì in barca e, attraversato il lago, giunse alla cittadina dove abitava, cioè a Capernaum o Cafarnao. Gli presentarono subito un paralitico disteso su di una barella. Vedendo la loro fede, Gesù disse all'infermo: «Figliuolo, fatti coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati». «Ma questa è una bestemmia», dissero tra sé alcuni dei capi religiosi. Gesù sapeva ciò che stavano pensando, perciò chiese loro: «Perché vi passano per la testa questi cattivi pensieri? È più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure alzati e cammina». Poi aggiunse: «Per provare che ho autorità qui sulla terra di perdonare i peccati, io ti dico: alzati, prendi la tua barella e torna a casa». E l'uomo si alzò e se ne andò a casa sua. Qui Gesù pensò prima alla guarigione essenziale di cui aveva bisogno quell'uomo, cioè la guarigione dai suoi peccati, dalla malattia mortale del peccato. La guarigione fisica servì a Gesù solo per dimostrare agli increduli ipocriti che aveva il potere di perdonare i peccati. Potere che, come credevano giustamente questa volta gli stessi nemici di Gesù, potere che solo Dio aveva. In un'altra occasione, Gesù, dopo aver data la vista ad un cieco dalla nascita, fece questa osservazione: «Sono venuto in questo mondo per portare un giudizio, per dare la vista a quelli che sono ciechi e per toglierla a quelli che credono di vedere». Si veda il Vangelo di Giovanni, capitolo 9, versetto 39. Ora i farisei lì presenti intervennero: «Stai forse dicendo che anche noi siamo ciechi? Se voi foste ciechi, non avreste colpa», rispose Gesù. «Ma il vostro peccato resta perché dite di vedere». Anche in questo caso, una malattia fisica, la cecità, secondo Gesù è simbolo di una cecità ben più grave, la cecità spirituale di chi però si illudeva di vedere e perciò rimaneva cieco, perché voleva rimanere cieco. I farisei di allora, come i farisei di oggi, si rifiutavano di accettare Gesù per quello che era, cioè il Signore ed il Salvatore dell'umanità, illudendosi di poter fare a meno di Lui, fidandosi solo delle loro risorse intellettuali e religiose, proprio come oggi i farisei moderni si fidano ad occhi chiusi della scienza, come se la scienza potesse davvero risolvere tutti i problemi morali, che invece si risolvono soltanto con un sincero pentimento dinanzi a Dio dei propri peccati e con una profonda fede in Gesù, Signore e Salvatore, che, come afferma la Bibbia, è lo stesso ieri, oggi e per sempre. La prossima volta cari ascoltatori, approfondiremo proprio i concetti di pentimento e perdono alla luce delle scritture per contrapporli, naturalmente, in maniera particolare ai principi filosofici che stanno alla base della Chiesa di Scientology.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Come avete sentito, nel prossimo numero di questo programma il dottor Labanchi continuerà a esporre i principi di Scientology alla luce delle sacre scritture, quindi alla luce della Bibbia. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Perché nell'Antico Testamento il profilo completo del Messia Gesù non emerge in modo diretto e evidente, ma emerge solo mettendo insieme i pezzi di un puzzle? Avevamo visto che Gesù stesso, dopo la sua resurrezione, secondo Luca 24, versetti 44-47, aprì la mente dei discepoli affinché comprendessero i testi dell'Antico Testamento che lo riguardavano, delineando un profilo del Messia che non era quello atteso dai giudei. Infatti, dobbiamo riconoscere che nell'Antico Testamento non troviamo spiegato in modo ordinato la prima e la seconda venuta del Messia. Abbiamo un profilo invece da ricostruire, come un puzzle, come dicevo. Ma perché Dio agì così? Perché le profezie sono così criptiche? Sembra che Dio volesse nascondere i dettagli del suo piano. Ma perché? Ora, si noti che tutte le profezie dirette dell'Antico Testamento riguardano un Messia trionfante e vittorioso sui nemici, che regna per sempre. C'erano testi che erano universalmente riconosciuti come messianici già prima della venuta di Gesù. Ad esempio, tutti sapevano che il Messia sarebbe stato discendente del re Davide, da testi come 2 Samuele 7, Isaia 11, Geremia 23. Sapevano che sarebbe venuto da Betlemme, secondo Michea 5:1, che avrebbe dato pace senza fine al trono di Davide e al suo regno per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora e per sempre, secondo le parole di Isaia 9, versetto 6. Ma, come abbiamo detto, nessuno si aspettava un Messia che dovesse venire due volte, morire e risorgere, per poi tornare. E questi concetti non emergevano in modo diretto dall'Antico Testamento. Ecco perché nei Vangeli i discepoli di Gesù erano molto, molto perplessi tutte le volte che egli faceva riferimento alla sua morte e alla sua risurrezione. D'altra parte, se il Messia doveva stabilire un regno eterno di pace e giustizia, diventava difficile per loro pensare che la medesima persona fosse anche il servo sofferente che doveva morire. Nei Vangeli si nota che il più delle volte le persone non comprendono

Prendevano le parole di Gesù, perché il regno di cui Gesù parlava non corrispondeva pienamente alle loro aspettative. Gesù in diverse sue parabole fece riferimento ad un regno che sarebbe cresciuto gradualmente, preparando gli ascoltatori a non aspettarsi subito un giudizio e il regno eterno, ma un tempo indefinito in attesa del ritorno del re. E i discepoli si aspettavano un Messia che si sarebbe manifestato immediatamente al mondo e avrebbe regnato per sempre. Ma Gesù si stava rivelando in modo specifico solo ai suoi discepoli e spesso vietava loro di rivelare troppe informazioni agli altri. Giuda di Alfeo, in Giovanni 14, al versetto 22, si era accorto di questa discrepanza e aveva chiesto: «Ma Signore, ma come mai ti manifesterai a noi e non al mondo?» E Gesù nel suo insegnamento fece intendere che fino al suo ritorno avrebbe lasciato ai suoi discepoli, guidati dallo Spirito Santo, il compito di essere suoi testimoni verso il mondo, una strategia ben diversa da quella che loro si aspettavano. Ora, i discepoli di Gesù non erano sciocchi, ma c'erano aspetti impossibili da comprendere anche per loro, prima della croce. E anche Gesù lo sapeva, ad esempio in Giovanni 16, al versetto 12, aveva detto: «Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata». In sostanza, in quell'occasione, Gesù aveva parlato dell'opera dello Spirito Santo in loro, che avrebbe favorito una futura comprensione completa del piano di Dio. E dalle scritture dell'Antico Testamento emergono diverse figure che Gesù sintetizzò perfettamente nella sua persona, ad esempio il re vittorioso e il servo sofferente, ma tale sintesi fu evidente ai discepoli solo dopo la sua risurrezione. Ad esempio, le predizioni contenute in brani come Isaia 53 o il Salmo 22 non dicono mai in modo esplicito che il servo sofferente è anche il Messia, ma dopo la sua risurrezione Gesù stette parecchi giorni con i suoi discepoli ed ebbe tutto il tempo di ricostruire il puzzle per far capire loro in che modo la storia passata e le scritture di Israele presentavano la realtà di Cristo in modo più articolato di quanto essi avessero inteso fino a quel momento. Ora, l'idea che il Messia dovesse venire una prima volta come servo sofferente che dà la sua vita per redimere l'uomo dai peccati, per poi risorgere, lasciare che la comunità da lui guidata spiritualmente, ovvero la Chiesa, conquistasse il mondo con la buona notizia del Vangelo, per poi ritornare una seconda volta in futuro, in modo visibile, ed entrare nella pienezza del suo regno, beh, fu compresa appieno solo dopo l'insegnamento di Gesù post-risurrezione. Finalmente essi realizzarono che Gesù, pur essendo passato attraverso la morte, era comunque il Messia promesso, perché era risorto e avrebbe vissuto per sempre e avrebbe adempiuto le profezie inerenti il regno eterno. Ora, questa nuova consapevolezza dei discepoli emerge nel resto del Nuovo Testamento. Leggiamo adesso insieme, ad esempio, Atti capitolo 8, versetti 30 a 35. Filippo accorse e udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: «Ma capisci quello che stai leggendo?» E quegli rispose: «E beh, come potrei se nessuno mi guida?» E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora, il passo della scrittura che stava leggendo era questo: «Egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello che è muto davanti a colui che la tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra?» L'eunuco rivolto a Filippo disse: «Ma di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro?» E allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Avete visto, quell'uomo voleva proprio sapere di chi stava parlando il profeta. E Filippo utilizzò proprio il brano di Isaia 53 per portare la buona notizia inerente a Gesù. Filippo era ormai sicuro che il servo sofferente descritto in Isaia 53
fosse Gesù il Messia. Ritornando alla questione iniziale, sembra proprio che Dio abbia mantenuto di proposito un alone di mistero, utilizzando un messaggio profetico che può essere compreso in modo completo solo dopo la morte e la risurrezione di Gesù. E il Nuovo Testamento ci conferma che si tratta di un'azione deliberata, voluta da parte di Dio. Leggiamo a questo proposito Efesini al capitolo 1, dal versetto 9. Facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Poi proseguo a leggere, ma intanto vi dico che c'è un mistero, un disegno che Dio ha tenuto nascosto per realizzarlo al momento opportuno. E in cosa consiste questo disegno? Allora, continuiamo a leggere dal versetto 10. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. Ecco, Cristo a capo di tutte le cose, in tutte le dimensioni, quella visibile e quella invisibile, ovvero sulla terra e nel cielo, sulle creature terrestri e sul mondo spirituale. E come si è realizzato questo piano? Beh, proprio attraverso l'opera della croce. Beh, in Romani 16, al versetto 25, Paolo si riferisce ancora al Vangelo come il mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede. E poi in Colossesi al capitolo 1, versetto 26, ci dice che è come un mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. E poi continua e ci dice che il contenuto del mistero, al versetto 27, è Cristo in voi, speranza della gloria. Il mistero rivelato, quindi, è Cristo in voi. Il modo in cui Dio ha scelto di salvare tutti gli uomini, ebrei e stranieri, attraverso la vita di Cristo in loro. Ora, se si parla di un mistero rivelato, è implicito che prima fosse nascosto, non fosse chiaro. E troviamo conferma di questo anche in Prima Pietro. Andiamo a leggere Prima Pietro capitolo 1, versetti 10 a 12. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Facciamo molta attenzione perché questo brano fornisce due informazioni molto importanti. La prima è che nemmeno i profeti dell'Antico Testamento capivano tutti i dettagli della redenzione di cui parlavano nelle loro profezie. La seconda è che persino gli angeli cercavano di comprendere quelle rivelazioni, ovvero il piano era misterioso anche per loro. E questo ci porta alla prossima considerazione molto importante. Se anche gli angeli non comprendevano appieno il piano di Dio, lo compresero Satana e i suoi angeli? Beh, probabilmente no. Ma allora è possibile, come molti studiosi pensano, che il piano nell'Antico Testamento fosse misterioso proprio per nasconderlo al nemico? Ebbene, diversi brani del Nuovo Testamento portano proprio in questa direzione. Infatti, spesso pensiamo alla croce solo come a un fatto che riguarda Dio e il peccato dell'uomo. Però c'è molto di più in gioco nella missione di Gesù, che emerge in modo chiaro nel Nuovo Testamento. C'è una vittoria sulle potenze delle tenebre, su Satana, sui veri nemici di Dio. A questo proposito leggiamo insieme Ebrei capitolo 2,
versetti 14 e 15. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Abbiamo visto quindi che attraverso la sua morte Gesù distrusse colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberò gli esseri umani. Ma in che senso? Beh, pensiamoci un attimo, da Eden in poi, nel suo peccato, l'uomo fu alleato di Satana nella ribellione e merita il giudizio di Dio, la morte. Satana ha un potere accusatorio contro l'uomo, perché Dio non può giudicare Satana e perdonare unilateralmente l'uomo. Questo lo renderebbe ingiusto di fronte a tutta la creazione. Ma l'opera di Gesù sulla croce ha privato Satana del suo potere accusatorio. Gesù, il giusto, senza peccato, è stato ucciso, ma non poteva essere trattenuto dalla morte e diventò primizia di una nuova umanità senza peccato, della nuova creazione di Dio, in sostanza un nuovo Adamo, come emerge dal Nuovo Testamento. Da Eden in poi gli esseri umani hanno seguito le orme del primo Adamo, ma ora Dio dà agli esseri umani la possibilità di identificarsi per fede in questo nuovo Adamo, nella sua morte e nella sua risurrezione, e promette loro vita eterna. L'avversario non può dire più nulla. Il nome Satana, sappiamo, in realtà deriva proprio da un termine che significa pubblica accusa, accusatore, avversario. L'avversario non può dire più nulla perché la vecchia umanità è sotto giudizio, ma in Cristo abbiamo una nuova creazione, una nuova umanità che non è sotto giudizio. Satana e le forze spirituali della malvagità non hanno più potere sull'uomo. Ecco perché troviamo, ad esempio, brani come Colossesi capitolo 2, versetto 15. Avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. È difficile pensare a un uomo che muore su una croce e allo stesso tempo trionfa. Ma per mezzo della croce, ovvero per mezzo della sua morte e risurrezione, Gesù ha trionfato sulle potenze delle tenebre, come abbiamo detto. E il trionfo è proprio un termine che richiama quello che facevano gli antichi condottieri quando camminavano in trionfo portando dietro di sé i nemici incatenati in modo che tutti potessero vederli. Ecco perché parla di pubblico spettacolo. Notiamo però che nonostante un effetto così devastante sui nemici spirituali di Dio, il diavolo nel Nuovo Testamento vediamo che partecipò attivamente mettendo nel cuore di Giuda, ad esempio, di tradire Gesù, come si può leggere in Giovanni capitolo 13 versetto 2. E Gesù stesso, anche in Giovanni al capitolo 14 dal versetto 30, si riferì al suo arresto come un consegnarsi nelle mani del principe di questo mondo, e infatti disse: io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe del mondo, egli non può nulla contro di me, ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Ora pensiamoci un attimo, ma perché? Perché Satana si comportò in questo modo, se sapeva come sarebbe andata a finire? Beh, la conclusione può essere solo una. Satana non sapeva. Satana non aveva capito esattamente in quale modo si sarebbe compiuto il piano di Dio. Non aveva capito il senso di quelle parole: egli non può nulla contro di me. Non aveva capito in quale modo, attraverso la croce, giustizia e amore di Dio sarebbero stati riconciliati. Ora, questa ignoranza del nemico emerge anche nelle parole di Paolo, in maniera particolare in Prima Corinzi al capitolo 2, versetti 7 e 8, e questo lo voglio leggere insieme a voi. Ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno, attenzione, nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Il ragionamento di Paolo è chiaro.
Se le forze spirituali malvagie avessero conosciuto i dettagli del piano di Dio, non avrebbero cercato la morte di Gesù. Ricordiamoci che quando si parla di dominatori di questo mondo, non ci si riferisce tanto a esseri umani, ma a potenze spirituali. Questo viene fatto continuamente. Infatti, in 2 Corinzi al capitolo 4, versetto 4, Satana, ad esempio, è chiamato il Dio di questo mondo. E poi ci sono anche diverse volte nel Nuovo Testamento, ad esempio potete vedere Efesini capitolo 6 versetto 12, in cui si parla chiaramente di forze spirituali che vengono chiamate principati, potenze, dominatori di questo mondo di tenebre, forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Questo è il punto che Paolo voleva far notare. Non era il problema i romani, non erano il problema gli uomini che stavano crocifiggendo Gesù. Ciò che contava davvero erano le forze spirituali che ci stavano dietro, ma non avevano capito nulla. Ora, certamente Gesù stesso aveva dipinto la sua imminente crocifissione come il momento in cui, infatti, il principe di questo mondo, ovvero Satana, sarebbe stato sconfitto. Possiamo leggerlo questo in Giovanni al capitolo 12, dal versetto 31. Gesù dice così: ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Stava facendo riferimento alla sua crocifissione. Ma in quale modo sarebbe avvenuta questa vittoria? Non era chiaro a nessuno, nemmeno a Satana stesso. Non era chiaro in quale modo, attraverso l'essere innalzato su una croce, Satana sarebbe stato sconfitto. Fino a quel momento non era chiaro a nessuno. Ricordiamoci che quando Gesù parlava di risurrezione, nemmeno i suoi discepoli capivano esattamente. Loro pensavano sempre alla risurrezione alla fine dei tempi. Non avevano realmente capito cosa stava per accadere. Satana non è Dio. Quindi non è onnisciente, non è onnipresente, e questo non dobbiamo dimenticarlo. Quindi, come i discepoli erano confusi quando Gesù parlava di morte e risurrezione, anche Satana non sapeva cosa sarebbe successo esattamente dopo la croce. Non abbiamo nessun testo che ci faccia capire che Satana sapesse come sarebbe andata a finire. L'aspettativa di Satana era probabilmente la medesima di tutti gli altri. Si aspettava un re che regnasse, distruggendo i nemici, regnando con verga di ferro, come era scritto anticamente nel Salmo 2. Satana pensava di ottenere una vittoria magari momentanea, uccidendo il Messia. Forse pensava di ritardare il regno? Forse si aspettava che il Messia scendesse dalla croce per combattere? Non possiamo saperlo. Ma di certo non si aspettava un Messia che si lasciava uccidere per poi risorgere. E non aveva capito le implicazioni per la redenzione dell'umanità. Perché vedete, quello è proprio il mistero che Dio aveva rivelato pienamente solo in seguito. Non a caso ci sono testi come Efesini capitolo 3, dal versetto 3, in cui viene spiegato molto bene che la Chiesa è il capolavoro di Dio, che dimostra la sapienza di Dio anche ai suoi nemici spirituali. Allora leggiamolo questo brano, da Efesini capitolo 3 al versetto 3, e lo leggiamo fino al versetto 11. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendo potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo, di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti, attenzione, quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età
nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché, attenzione a questa frase, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti, quindi sta parlando di forze spirituali, conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Cristo Gesù. Analogamente a quanto abbiamo visto in precedenza, Paolo si riferisce ad un mistero che gli è stato rivelato, al versetto 3, ad un piano nascosto in Dio fin dalle più remote età, al versetto 9, a un disegno eterno, al versetto 11, che è stato rivelato ora per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli e profeti di Lui, al versetto 5. Ora, il mistero riguarda proprio la Chiesa, il modo in cui stranieri ed ebrei sono stati uniti in un medesimo corpo di esseri umani redenti, il corpo di Cristo, attraverso l'opera di Gesù, secondo il versetto 6. Ma questo brano ci dice che il mistero non riguarda solo l'universalità del lavoro redentivo di Cristo per ebrei e stranieri, ma assume anche il significato cosmico del piano segreto di Dio nei confronti delle potenze celesti. Infatti, nel versetto 10, come abbiamo letto, il capolavoro di Dio, la comunità cristiana, formata da tutti i redenti in Cristo, ebrei e stranieri, è il modo con cui Dio dimostra la sua sapienza anche ai suoi nemici, ai principati, alle potenze nei luoghi celesti. Ma chi avrebbe pensato che un Messia crocifisso, volontariamente debole, avrebbe dato il via a qualcosa di così grande come la Chiesa, un popolo di redenti che Satana non può più accusare? Chi lo avrebbe pensato? In conclusione, in Eden l'uomo ha usato male la sua libertà, seguendo Satana nella sua ribellione. E da quel momento in poi la storia umana ci mostra un uomo sempre più lontano da Dio, sempre più legato a Satana, con l'idolatria che dilaga nei primi capitoli della Genesi. Ma Dio scelse Abramo, scelse una famiglia che avesse una relazione con Dio, che fosse di benedizione a tutti gli uomini attraverso la sua discendenza, in particolare attraverso un popolo, Israele, e attraverso il suo Messia. Ma l'aspetto redentivo dell'opera del Messia, alla sua prima venuta, come abbiamo visto, fu rivelato come un puzzle da ricostruire, in modo che persino i nemici spirituali di Dio non comprendessero. Ma poi il piano di Dio fu rivelato pienamente al momento opportuno. E nel Nuovo Testamento ne abbiamo evidenza. Attraverso la croce, Dio riconciliò la sua giustizia con il suo amore in modo magistrale. Pensateci bene, Dio fece ciò che nessun altro poteva fare. Per amore dell'uomo, Dio si è fatto uomo per essere il nuovo Adamo, senza peccato, che non meritava la morte, ma si è lasciato uccidere per essere primizia di una nuova creazione attraverso la risurrezione. E in questo modo ha vinto sulla morte. Dio ha promesso vita eterna a chi si identifica per fede con questo nuovo Adamo. Questa offerta è fatta oggi anche a te. Puoi identificarti in Gesù, nella sua morte e nella sua risurrezione, per essere una nuova creatura che Satana non può più accusare. Allora anche tu puoi fare questa scelta di identificarti con Gesù, di riporre la tua fede in Gesù, e puoi farlo proprio ora.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Di nuovo un piccolo racconto di quello che facevamo quando i nostri figli erano piccoli. Mi dovete anche perdonare, ma da vecchi si ricordano tante cose. A casa nostra non abbiamo mai avuto l'abitudine di incoraggiare e di imitare il modo di parlare dei bambini piccoli, anche se spesso era carino e divertente. Ricordo molto bene che a casa nostra uno dei gemelli voleva sempre accendere la radio per sentire la mucchela e quando si metteva a dormire voleva spegnere lui le manghede, cioè le lampade, chissà come aveva inventato quelle parole. E poi gli altri pregavano il gnognore e papà e mamma dopo mangiato bevevano il fè. Non credo che i genitori, d'altra parte, facciano bene a correggere sempre il linguaggio dei loro bambini, perché anche lo storpiare le parole è uno stadio normale dello sviluppo, ma penso che sia importante ripetere le parole pronunciandole correttamente e lentamente in modo che loro sentano il suono giusto delle parole. Poi non ho neppure mai capito perché nel parlare ai bambini noi grandi tendiamo a alterare la voce, a belare come pecore o miagolare come gatti. Mica ci apprezzano di più. Infatti, li avete mai notati certi piccolini di 10 mesi o un anno che davanti a un adulto che cerca di imitare il loro tono di voce e le loro maniere si mettono a guardarlo fisso come per studiare da quale pianeta provenga? Mi domando se nella loro piccola testa si domandano: ma chi gliela fa fare tutta questa commedia? Perché non si comportano come umani? Quando si parla coi bambini si deve fare attenzione a usare parole semplici e spiegare i concetti nella maniera più chiara e a tenere conto che il loro vocabolario è estremamente limitato. Io vedo certi libri per bambini con paroloni che non stanno da nessuna parte. Il tono però deve essere sempre da adulti e il modo di fare anche. San Paolo diceva qualcosa di simile quando diceva che da fanciulli ci si comporta in un certo modo e che da adulti in un altro, e questo è il corso naturale della vita sia umana che spirituale. Questo principio deve essere tenuto presente in tutte le circostanze, cioè da bambini si funziona da bambini, da giovani, da grandi. A me fanno pena certe madri che si vestono come le figlie di 15 anni, per non parlare delle vecchie che vogliono sembrare delle ragazzine. Francamente mi fanno veramente un po' ridere, ma anche soprattutto piangere. E mi fanno anche rabbia, perché rendono ridicole le donne in generale. Ognuno deve essere se stesso, accettando la propria età e i propri limiti. E se lo fa con naturalezza e dignità, sarà apprezzato da tutti.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Ti invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti amici in ascolto adesso a quest'altro nuovo appuntamento con la rubrica Controluce. Mario Pieri con voi assieme a Nino Ciniello. Il male profondo del razzismo, questo il titolo che Nino ha dato alle sue considerazioni di quest'oggi. Ecco, vi lascio subito in sua compagnia, sentiamo cosa vorrà dirci in proposito. Ecco a voi Nino Ciniello adesso, buon ascolto.
3: Ed eccomi di nuovo a voi amici di Controluce, spero attenti e pronti a interagire con quanto andrò per dire, perché diciamo mi rifaccio alla cronaca più stretta e spesso molte volte i mezzi di comunicazione ci mettono davanti a episodi di un problema del quale così direttamente forse le persone dicono di non averne più, ecco, di averlo superato, ma che in realtà poi la cronaca ci dice che è molto vivo, è molto presente. Mi riferisco al problema del razzismo in tutte le sue forme, ovviamente. E spesso coloro che lo subiscono, molte volte esasperati da offese o da forme di razzismo dichiarato o subdole, sono portati a fare gesti forti, ecco. Solo per fare un esempio, ecco, molti di voi vi ricordate del quel gesto plateale di un giocatore di colore quando, stufo e amareggiato per gli insulti razziali contro di lui, ha fermato la partita e per protesta ha minacciato di uscire dal campo. Forse sarà stato ispirato dal motto a mali estremi, rimedi estremi, ma in effetti il male del razzismo anche sui campi di calcio purtroppo non è nuovo e temo che anche quel gesto non riuscirà a sradicarlo, ecco, forse lo arginerà, se ne parlerà in quel momento lì, se ne è parlato, poi dopo tutto ritorna come prima. Ricordate anche poco tempo prima anche di questo avvenimento un altro giocatore di colore ha promosso una campagna contro il razzismo chiedendo a tutti di indossare due braccialetti, uno bianco, l'altro nero. Ora dico ben vengono iniziative come queste, ecco, o altre come quelle di giocatori che si dipingono il viso di nero o non so di iniziare la partita con qualche minuto di ritardo o tante altre forme che cercano in qualche modo di svergognare o denunciare, ecco, questo problema. Temo però che il razzismo sia un male molto profondo e duro da estirpare. Direi che nella sua forma etnica e razziale assume quasi la forma dell'orgoglio. Cosa voglio dire? In altre parole cerco di dire che coloro che hanno lo stesso colore di pelle o la stessa origine etnica assumono queste qualità particolari, quindi il colore, l'origine, eccetera, come un criterio di valore di per sé. In questo caso, quindi, l'orgoglio diventa, per dirla con le significative parole di Agostino d'Ippona, un desiderio perverso di innalzarsi, ovviamente, sugli altri. La radice del pregiudizio a causa del quale assumo come criterio indicativo di valore il colore della mia pelle o la mia differenza etnica, come se queste cose fossero di per sé un dato di superiorità. Di conseguenza cosa succede? Che la persona di colore diversa diventa non soltanto diversa, ma peggiore. La si penserà come una persona sottosviluppata, forse meno capace o poco affidabile. Ma se ci pensiamo bene, il medesimo pregiudizio, forse in forme diverse, a livelli diversi, è presente anche in altri ambiti, non solo sul piano della questione razziale, non solo sul colore della pelle, quelli del nord e quelli del sud, o quelli di una certa religione verso quelli di un altro, molto spesso anche fra coloro che appartengono a squadre o classi sociali diverse. In altre parole, i problemi etici riguardanti i rapporti umani tra persone di colore, sesso, origine etnica diversi sono sia di carattere privato sia di carattere pubblico. Questo per dire come il razzismo ha delle forme molto presenti a diversi livelli e contesti. Forme che si annidano anche fra quelli della propria famiglia, non so, con il proprio vicinato, a scuola, sul posto di lavoro, eccetera. Gli ambiti sono tanti. Ora, la Bibbia non spende molte parole sul problema del razzismo. Perché? Perché credo che fin dall'inizio toglie al razzismo ogni possibile giustificazione. Leggo solo alcuni testi. In Genesi ci viene per esempio detto che Dio dall'origine creò l'uomo, dice il testo di Genesi, a sua immagine e somiglianza. E questo privilegio, l'essere immagine e somiglianza di Dio, è un privilegio che Dio ha dato all'uomo in quanto tale, appartiene a lui come uomo e che non è riservato solo a qualcuno, solo ad una parte dell'umanità. Pur non escludendo ovviamente la diversità biologica e culturale esistente fra gli uomini, per la Bibbia ogni essere umano davanti a Dio gode della stessa dignità. Cioè Dio, in quanto creatore dell'intera umanità, non ha creato figli e figliastri, razze di serie A o di serie B, ecco, meno o più sviluppate. Questa verità viene ribadita anche nel Nuovo Testamento. Prendo ad esempio la predicazione di Paolo ad Atene, quando davanti ad un uditorio informato, ecco, la crema della filosofia dell'epoca, Atene, affermò che Dio ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitano su tutta la faccia della terra. In altre parole, gialli, rossi, neri o bianchi, eccetera, abbiamo tutti pari dignità nell'ordine creato da Dio. E questo presupposto esclude quindi alla radice ogni possibile ideologia che tende a giustificare o stabilire l'inferiorità o la superiorità di una razza rispetto a un'altra. Tutti gli uomini sono stati creati uguali e quindi i diritti inalienabili dei quali Dio ci ha dotati non dipendono dal colore della pelle né dalla razza di appartenenza, ma vengono dall'alto. Quindi non sono una appropriazione di merito, di diritto, ma sono un dono. Ecco. Purtroppo questo disegno di uguaglianza che risale, abbiamo detto, alla creazione e che poi nella storia tanti paesi l'hanno recepita nelle loro legislazioni, deve fare i conti con la condizione di decadenza in cui vive l'uomo, che ha corrotto poi di conseguenza tutti i rapporti umani e sociali. Si dice spesso che il razzismo sia un problema di natura culturale, cioè in altre parole, se le persone fossero più acculturate, più informate, ecco, diminuirebbe l'ignoranza e cadrebbero quindi tanti pregiudizi verso chi è diverso. Nulla in contrario, ovviamente, verso tutto ciò che aiuta ad avvicinare le persone o le razze, tutto ciò che aiuta la conoscenza reciproca fra le diverse razze e le diverse culture. Mi chiedo però se ciò sia sufficiente, soprattutto se questa strada combatte il razzismo alla radice. Ci sono paesi dove la convivenza fra diverse razze dura da secoli, forse non nel nostro paese, ma in quelli per esempio di origine anglosassone. Ma nonostante questa conoscenza reciproca, questa convivenza che dura da anni, i problemi razziali in questi paesi sono ancora, come ben sappiamo, molto ben presenti. Credo che per la Bibbia la radice, ecco, di questo problema non è nella cultura, non è nell'elevazione sul piano della conoscenza reciproca, ma è molto più profonda. Il problema sta nel cuore umano. Prendo a testimonianza di ciò un testo del Signore Gesù. In Matteo 15 Gesù dice: dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, furti, false testimonianze, diffamazioni, eccetera, eccetera. Quindi anche l'orgoglio interiore e il pregiudizio razziali, come dicevo poco fa, sono i frutti del cuore umano malato. E come abbiamo detto all'inizio, sono capaci di innescare un circolo vizioso che trova espressione anche poi nelle strutture esterne, ad esempio nell'economia, nel mondo del lavoro. Per fare la cosa più spicciola, per esempio a chi affittare o non affittare un appartamento disponibile, se invitare a casa o non un compagno di scuola di colore. Cioè, le forme poi sono estremamente radicate nei costumi e nei comportamenti più spiccioli. Ecco. Un'altra astuzia diabolica di questo panorama deformato è quello che chiamerei il controllo mediante stereotipi o l'immagine di gruppo. Cosa voglio dire? Che la volontà peccaminosa di cui parlavamo prima, che Gesù in qualche modo ricorda con quella frase, degli esseri umani, distorce il modo di vedere o di pensare. Se per esempio io sono bianco, vedo il vicino

0: tutte le altre qualità individuali della persona vengono in qualche modo messe in secondo piano o trascurate, non tenute presenti. Per esempio, secondo l'immagine di gruppo o stereotipi dei bianchi, la persona di colore, persone nere, è sicuramente pigra, forse indolente, parla male l'italiano, storpia le parole, ziba drone, eccetera, battute di questo genere. Cosa succede? Succede che questi muri interiori dell'orgoglio e del pregiudizio innalzano poi i muri della segregazione sociale umana. E ciò contribuisce, per esempio, a mantenere il diverso a distanza, e quindi alla creazione dei ghetti, il luogo dove abitano certe persone o certi gruppi. E tutto ciò aumenta poi le difficoltà dell'integrazione sociale. Ora, in conclusione, credo che la risposta biblica a questa situazione parte, come abbiamo detto, dalla persona, dall'individuo, dovrebbe prima di tutto portare a quella contrizione, il pentimento davanti al giudizio di Dio. Rettificare la propria comprensione rispetto quindi a quello che Dio dice delle razze e dell'uomo in genere. È necessario quindi il riconoscimento dei nostri pregiudizi più radicati, per quanto possiamo essere abili nel nasconderli anche a noi stessi. Poiché il razzismo è radicato nel cuore umano, la trasformazione sociale deve scaturire da un cambiamento del cuore di ogni essere umano, e questo lo può fare solo Dio attraverso il suo perdono e la rigenerazione spirituale. Questo cambiamento operato da Dio innesca nella persona rigenerata anche il bisogno della riconciliazione sociale. Il recupero e l'accettazione del piano creazionale di Dio porterà a non trattarsi più a vicenda come dei casi, ma all'avvicinamento fra persone diverse, cioè si sarà più capaci di riconoscere quelle qualità personali e l'originalità degli uni nei confronti degli altri. In questo modo i rapporti interrazziali diventano rapporti interpersonali e la cosa è molto diversa. Solo grazie a questo cambiamento operato da Dio le persone potranno cominciare ad essere liberate da quelle barriere costruttive che l'orgoglio e il pregiudizio mette su, in vista appunto di una comunione quindi più autentica, più aperta. Ecco. E più questo cambiamento avanza, più il credente diventa sensibile e aperto ad incontrare il prossimo di qualunque colore e origine etnica esso sia. E ciò anche se deve contrapporsi a quella forza prevalente, quel circolo vizioso del quale abbiamo fatto cenno poco fa, che, ripeto, è profondamente radicato nei nostri costumi e nella nostra mentalità più intima.
1: Bene, non mi resta che ringraziarvi per aver seguito Controluce anche quest'oggi. Vi invito a restare ancora con noi e vi invito anche a non mancare al prossimo nostro appuntamento. Buon proseguimento intanto.
2: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
3: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Dopo la lettura della vita di George Whitefield, un predicatore del 1700, Müller decide di imitare il grande evangelista in una cosa: nel pregare e nel leggere la Bibbia in ginocchio. Un giorno, leggendo il Salmo 68, è colpito dall'espressione «padre degli orfani» e dice queste parole: «Con l'aiuto di Dio questo sarà il mio argomento davanti a Lui riguardo agli orfani nell'ora del bisogno. Egli è il loro padre e perciò si è assunto il compito di provvedere loro il necessario. Io non devo far altro che porre davanti a Lui il bisogno di quei fanciulli per riceverne

0: l'aiuto necessario.
1: Il 13 giugno 1838 la signora Müller diede alla luce un bambino morto. Fu un'altra delusione per i genitori e la vita della madre per 2 settimane fu in pericolo, ma ancora una volta la preghiera vinse per lei e i suoi giorni furono prolungati. Un mese più tardi, un'altra prova. L'anno precedente, alla stessa epoca, vi erano 780 sterline in cassa. Ora quella somma era ridotta a 20 sterline. Solo 3 persone, Müller, sua moglie e un fratello della casa maschile degli orfani, conoscevano il misero stato finanziario. Ricorsero alla preghiera assidua e fiduciosa. In seguito, Müller testimoniò che la sua fede fu mantenuta forte, più ancora di quando una somma maggiore era stata disponibile. E quella fede non era effetto di immaginazione. Sebbene le offerte fossero divenute rare e entro pochi giorni si richiedessero 30 sterline, pure veniva disposta l'ammissione immediata di 7 fanciulli nuovi e si era pronti a riceverne altri 5. L'ora della prova era giunta e pareva voler durare. 2 mesi dopo le entrate erano ancora molto scarse e il signore provvedeva giorno per giorno e quasi ora per ora. In risposta alla loro preghiera, il signore pareva dire: «L'ora mia non è ancora venuta». Molte sterline sarebbero state fra breve richieste e non si poteva contare che su qualche penny. In quel tempo il fratello Craig tenne un sermone su Abramo, mettendo in rilievo 2 grandi verità. Fino a che Abramo camminò nelle vie del Signore, raccolse benedizione. Quando se ne distaccò, un errore seguì ad altro errore. Müller era presente, ascoltò e ne trasse le debite conclusioni per se stesso. Sembrò che il Signore volesse subito metterlo alla prova. L'opera degli orfani era in ristrettezze finanziarie e 230 sterline giacevano in banca, ma erano state affidate a lui per altri scopi. Certo, poteva servirsi di quel denaro almeno per il momento. Conosceva bene i donatori e bastava che egli avesse accennato all'ora critica che attraversava per gli orfani che essi avrebbero acconsentito al prelevamento della somma. Ma Giorgio Müller pensò che sarebbe stato trovare una via d'uscita dalla difficoltà invece di confidare nell'aiuto del Signore ed ebbe timore che ad un primo errore ne potessero seguire altri, prendendo l'abitudine di confidare in simili espedienti e di impedire così il progresso della fede. Intercedere presso Dio fu questa la sua arma. Ma qual era il suo modo di intercedere? Müller usava degli argomenti nelle sue preghiere. In questa circostanza accumulò 11 ragioni da portare davanti a Dio per ottenere l'aiuto di cui aveva bisogno. Molti cristiani potrebbero ritenere questo un modo puerile. Quanti esempi invece ci vengono dalla scrittura stessa? Abramo che intercede per Sodoma, Mosè in favore del popolo, Elia sul Monte Carmelo, e poi Noè, Giobbe, Samuele, Davide, Daniele, Geremia, Paolo, Giacomo. Ecco, tutti usarono lo stesso metodo per il bene del popolo di Dio e perché egli ne fosse glorificato. Potremmo ancora replicare che Dio non ha bisogno né di essere convinto né di argomenti che dimostrino il nostro diritto al suo intervento. Eppure egli desidera che noi gli domandiamo, ragionando, parlando con lui come con un padre. Noi abbiamo il diritto di argomentare nelle nostre richieste non per convincere Dio, ma piuttosto per convincere noi stessi. Poche persone, cioè sua moglie, il fratello Craig e 2 assistenti, ebbero la facoltà di conoscere la situazione finanziaria e l'ammontare delle entrate. Più tardi Müller cominciò a sentire che doveva aprire più ampiamente le porte della sua confidenza ai suoi associati nell'opera del Signore. Coloro che partecipavano alle fatiche dovevano anche partecipare alle preghiere e perciò alla conoscenza dei bisogni a cui con la preghiera si poteva supplire. Altrimenti, come potevano dirsi associati in un'opera di fede e partecipi del lavoro e della ricompensa? E ancora, come avrebbero potuto sentire la prova della presenza e della potenza di Dio nella risposta alle preghiere e conoscere la gioia che tali risposte recano e lodare Dio per le liberazioni a cui esse portano? Così egli riuniva tutti i cari fratelli e le sorelle legati a lui nel condurre il lavoro ed esponeva loro pienamente, chiaramente, la situazione. Mostrava la difficoltà in cui si trovavano e al tempo stesso li esortava ad avere coraggio, assicurandoli con piena fiducia che qualche valido aiuto era vicino. Questo passo fu per lui di grande importanza. Un numero notevole di santi in preghiera si aggiunse in seguito a quel gruppo di intercessori che non cessavano mai di importunare Dio. Mentre Müller non taceva nulla delle ristrettezze a cui l'opera era sottoposta, esponeva di tanto in tanto alcuni principi, come delle leggi. Per esempio, non si doveva comprare nulla a debito. I fanciulli non dovevano mancare del necessario. Sarebbe stato meglio chiudere la casa e rimandare via gli orfani piuttosto che tenerli in un posto non confortevole e lasciarli soffrire la fame. Oltre a ciò, nessuno di loro doveva far trapelare i bisogni esistenti a persone al di fuori del loro gruppo. La sola risorsa doveva essere sempre trovata in Dio, nel Dio vivente. Agli assistenti veniva spesso ricordato che lo scopo supremo dell'opera era quello di provare al mondo la fedeltà di Dio e la perfetta sicurezza che vi è nell'affidarsi interamente alle sue promesse.

0: invitiamo all'ascolto del programma attraverso la parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 28, nell'ultimo capitolo del libro degli Atti degli Apostoli. Un capitolo interessante per la storia dell'inizio della Chiesa e del ministero dell'Apostolo Paolo. Se vi ricordate, la volta scorsa ci siamo fermati ad un punto drammatico e allo stesso tempo affascinante. Paolo è su una nave incagliata e che sta andando a pezzi per la violenza delle onde, ma sono vicini alla spiaggia, e così quelli che possono nuotare arrivano per primi alla spiaggia, mentre gli altri, chi su tavole, chi su rottami della nave, pian piano arrivano anche loro a terra. Proprio come aveva detto Paolo, al capitolo 27, al versetto 22, ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave. E così verso 1, dopo essere giunti in salvo a terra, seppero allora che quell'isola si chiamava Malta. La nave è finita sull'isola di Malta, dopo essere andata alla deriva per 14 giorni. Gli abitanti del luogo usarono verso di noi una gentilezza non comune, perché accesero un gran fuoco e accolsero tutti, per la pioggia che cadeva e per il freddo. Quindi c'è ancora questa grossa tempesta in cui erano stati per 14 giorni e 14 notti, e inoltre hanno dovuto nuotare fino a riva, ed è inverno, il Mediterraneo è freddo, sono arrivati in spiaggia chi su tavole, chi nuotando, e così i nativi dell'isola accendono un fuoco per loro in modo che si possano riscaldare, in modo che si possano asciugare. Ora, mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi, questo ci dice qualcosa di interessante circa Paolo. Paolo è il tipo di persona che non riesce proprio a starsene seduto. Deve sempre fare qualcosa. Paolo è un tipo attivo. E così stanno preparando questo fuoco e lui, invece di lasciare che siano queste persone a raccogliere la legna e a preparare il fuoco per lui, deve unirsi a loro e andare a raccogliere della legna da gettare nel fuoco. È il tipo di persona che deve sempre fare qualcosa. Mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi e li posava sul fuoco, a motivo del calore ne uscì una vipera. Una vipera, quindi, un serpente velenoso, e gli si attaccò alla mano. Quando gli abitanti del luogo videro la serpe che gli pendeva dalla mano, dissero l'un l'altro: «Quest'uomo è certamente un omicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia divina non gli permette di sopravvivere». E così Paolo, mentre raccoglie la legna e la getta nel fuoco, esce questa vipera e gli si attacca alla mano. E subito gli abitanti del luogo, vedendo questa vipera, questo serpente velenoso che morde Paolo, pensano: «Quest'uomo deve essere un assassino, deve aver commesso qualcosa di davvero grave. Gli dèi non vogliono proprio che viva». Ma Paolo, scossa la serpe nel fuoco, non ne risentì alcun male. Un altro aspetto del carattere di Paolo: non inizia a gridare o a chiedere aiuto, ma si scuote semplicemente la vipera di dosso e la getta nel fuoco. Non ne fa un dramma. Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto all'istante. Ma dopo aver lungamente aspettato e vedendo che non gli avveniva nulla di insolito, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio. Questo dimostra quanto sia folle ricercare la mutevole adulazione del mondo. Un momento ti vedono come un assassino e un momento dopo ti vedono come un dio. O l'esatto contrario: un giorno sei un eroe e il giorno seguente sei solo uno sciocco. Alcuni dei più grandi eroi dello sport, quando è iniziato il loro declino, hanno scoperto quanto è mutevole l'adulazione della folla. Si preparano per entrare in campo e sono abituati a sentire l'ovazione, gli applausi e i cori della gente che grida per l'ammirazione, a quando iniziano a non giocare più tanto bene, o quando non sono così in forma per un periodo, ogni volta che entrano in campo sentono i fischi, i bu della gente. Come cambia facilmente la gloria dell'uomo. La scrittura ci esorta a non cercare la gloria degli uomini, la lode e l'approvazione del mondo, ma cerchiamo invece la gloria di Dio, la sua approvazione. In quei dintorni aveva i suoi poderi il capo dell'isola, di nome Publio. Egli ci accolse e ci ospitò con tanta cortesia per 3 giorni. Ora, ancora una volta è interessante vedere come il Signore si prende cura di Paolo. In realtà lui è un prigioniero romano, ma il centurione subito si affeziona a lui. L'uomo che è incaricato di scortarlo a Roma si affeziona a Paolo e gli mostra il suo favore. Poi arrivano sull'isola e gli abitanti dell'isola li trattano con gentilezza non comune. Ed ora l'uomo più importante dell'isola, il capo dell'isola, li riceve in casa sua e li tratta con tanta cortesia. Ora avvenne che il padre di Publio giaceva a letto, malato di febbre e di dissenteria. Luca, che è con Paolo, è un medico e così fa la diagnosi precisa di questa malattia. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri isolani che avevano delle malattie venivano ed erano guariti. E questi ci colmarono di grandi onori, e quando salpammo ci fornirono delle cose necessarie. Quindi il trattamento che hanno ricevuto nell'isola di Malta è stato molto buono alla fine. E Dio opera potentemente in guarigione tra i maltesi, per mezzo dell'apostolo Paolo. 3 mesi dopo, quindi trascorrono il resto dei mesi invernali lì, sull'isola di Malta. Ma 3 mesi dopo partimmo su una nave di Alessandria, un'altra di queste navi per il trasporto di grano che portavano il frumento dall'Egitto a Roma. Prendono un'altra nave di Alessandria, che aveva svernato nell'isola, avente per insegna Castore e Polluce, i gemelli. Arrivati a Siracusa, vi restammo 3 giorni. E di là costeggiando arrivammo a Reggio. Il giorno dopo si levò lo scirocco e in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli, che era il porto mercantile più importante per le merci che arrivavano a Roma dall'Oriente. E poco più a nord di Pozzuoli c'era la base della Marina Militare, che si poteva vedere da Pozzuoli. E probabilmente Paolo sarà rimasto impressionato dalla flotta dell'esercito romano, che si poteva vedere da lì. Avendo trovato qui dei fratelli, fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni, e così giungemmo a Roma. Ora i fratelli di là, avute nostre notizie, ci vennero incontro fino al Foro Appio e alle 3 taverne. Ora il Foro Appio si trovava a circa 65 chilometri da Roma, mentre le 3 taverne a circa 50. E Paolo, quando li vide, rese grazie a Dio e prese coraggio. Non importa dove ti trovi nel mondo, se trovi un corpo di credenti, subito ti senti a casa, ti senti fortificato e incoraggiato. Mia moglie ed io abbiamo avuto il privilegio di viaggiare molto, anche in posti abbastanza remoti, ma non appena ci siamo incontrati con dei credenti, subito ci siamo sentiti a casa. C'è questo calore dell'amore di Dio e ti rendi conto che sei fra amici, siamo tra fratelli nella famiglia di Dio. Ultimamente siamo andati in un villaggio in Nuova Guinea, vicino Ukarumpa, e il capo di questo villaggio ci ha preparato una festa meravigliosa, con del cibo locale assolutamente delizioso. Quasi tutto. In realtà c'erano delle cose immangiabili, ma quasi tutto era delizioso. È stato interessante perché a questa festa potevano partecipare solo i dignitari, le persone più importanti, e solo loro potevano entrare in quest'area recintata dove avevano scavato questa fossa che chiamavano Mumu e dove ci hanno cucinato questa pietanza messa su foglie di banana e cucinata su rocce roventi coperta da uno strato di terra, praticamente un forno ricavato dal terreno. E ogni tanto qualcuno veniva, versava un po' d'acqua e mescolava il tutto, e quel cibo alla fine era delizioso. Ma il resto del villaggio, tutte le altre persone erano fuori dal recinto e ci guardavano mentre mangiavamo. Naturalmente c'erano anche alcuni nativi con queste grandi palme che le agitavano per tenere lontano le mosche dal cibo che si trovava sulla tavola. E così ci hanno dato una foglia di banana e dovevamo mettere il cibo sulla foglia di banana e poi mangiarlo con le dita. È stata un'esperienza del tutto particolare per noi. Ma alla fine della cena il capo del villaggio è venuto da me e aveva delle lance in una mano e una traduzione della Bibbia nella sua propria lingua nell'altra mano. E mi ha detto: prima che l'uomo bianco venisse a portarci questa, riferendosi alla sua traduzione della Bibbia, noi usavamo queste lance per uccidere altri uomini, ma ora che ho questa, riferendosi sempre a questa traduzione della Bibbia, non ho più bisogno di queste lance e voglio regalarle a te. E mi ha regalato queste lance che avevano usato nei loro combattimenti per uccidersi l'un l'altro. E non ne aveva più bisogno, perché ora avevano la parola di Dio. Vi dico, il mio cuore si è sentito legato a quel capo indigeno. Ci siamo abbracciati, eravamo di due culture totalmente diverse, eppure c'era un legame forte che ci univa. Qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. C'era questo legame tra di noi, e io sentivo che il mio cuore era legato a lui e che il suo era legato a me. È stata un'esperienza semplicemente straordinaria. Mi sono sentito proprio a casa tra questa gente, perché mi sono reso conto che erano tutti parte della famiglia di Dio. E così qui vediamo Paolo, nel suo viaggio verso Roma, un prigioniero del governo romano. Eppure non appena incontra i fratelli che gli vanno incontro da Roma, sulla via Appia, il suo cuore si riscalda. Rimane confortato quando vede i fratelli. Ah, sono a casa, tra i fratelli, nella famiglia di Dio. Quando giungemmo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al capitano della guardia, ma a Paolo fu concesso di abitare per conto suo, con un soldato di guardia. Quindi gli hanno permesso di vivere in una casa per conto suo. C'è solo questo soldato che deve stare costantemente con lui, probabilmente incatenato a lui. È sì in prigione, ma non in una prigione normale. Ha un certo grado di libertà. Solo c'è sempre questo soldato, quindi la libertà che si può avere con un soldato romano sempre legato alla mano. 3 giorni dopo, Paolo chiamò i capi dei giudei. Quando furono radunati, disse loro: fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo, né contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei romani. Dopo aver esaminato il mio caso, essi volevano liberarmi, perché non vi era in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, fui costretto ad appellarmi a Cesare. Non che io avessi alcuna accusa da fare contro la mia nazione. Quindi Paolo vuole assicurare ai capi dei giudei che si trovano a Roma che non si trova lì per parlare contro la nazione di Israele. Non è questo il suo scopo, ma si trova lì unicamente a causa della sua situazione politica, perché era stato obbligato ad appellarsi a Cesare. Li vuole assicurare che non intende rivolgere alcuna accusa contro la sua nazione. Per questa ragione dunque vi ho fatti chiamare per vedervi e per parlarvi, poiché è a motivo della speranza di Israele che io porto questa catena. La speranza di Israele era naturalmente la speranza della venuta del Messia, e questa ancora oggi è la speranza di Israele, che venga il Messia. Ed è per questa speranza, dice Paolo, che io porto questa catena?» Ma essi gli dissero: «Noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera a tuo riguardo dalla Giudea, né è venuto alcuno dei fratelli a riferire o a dire alcun male di te. Ma desideriamo sapere da te ciò che pensi, perché quanto a questa setta ci è noto che ne parlano male ovunque. Cosa ne pensi di questa setta, di questo Gesù di cui parlano?» Avendogli fissato un giorno, vennero in gran numero da lui nel suo alloggio. Ed egli da mattina a sera esponeva e testimoniava loro del regno di Dio, e tramite la legge di Mosè e i profeti cercava di persuaderli sulle cose che riguardano Gesù. Così un gran numero di giudei si incontrano nell'alloggio di Paolo, e Paolo inizia ad aprire loro le scritture e a citare quei passi che parlano del regno di Dio promesso, quei passi che parlano del re promesso, perché se c'è un regno c'è anche un re. E senza dubbio mostra loro le tante profezie che riguardano non solo il regno di Dio e la gloria di questo regno, ma anche del re che sarebbe dovuto venire e avrebbe dovuto regnare nel regno di Dio. Che il re doveva nascere a Betlemme, ma tu, o Betlemme Efrata, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. Quindi colui che è eterno e che sarebbe venuto per governare sopra il popolo di Israele doveva nascere a Betlemme. Doveva nascere da una vergine, perché Dio dice in Isaia 7, al versetto 14, «Perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e gli porrà nome Emanuele». Ma alla sua nascita ci sarebbe stato un grande cordoglio da parte di Rachele per la morte dei suoi figli, com'è successo? Perché vi ricordate, Erode ha ordinato la morte di tutti i bambini maschi da 2 anni in giù, nel tentativo di uccidere Gesù. E poi va avanti, senza dubbio, citando loro le altre scritture, che questo bambino nato era in realtà il figlio di Dio dato all'uomo. Poiché un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia ora e sempre. E Paolo testimonia loro del regno di Dio e del re che doveva venire. In Daniele l'angelo gli dice: «Sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossato, ma in tempi angosciosi. 62 settimane o 483 anni. E probabilmente mostra loro che sono passati esattamente 483 anni da quando il re Artaserse ha dato ordine di restaurare e ricostruire il Tempio di Gerusalemme a quando Gesù fa la sua entrata trionfante a Gerusalemme, venendo come Zaccaria dice che sarebbe venuto, montato sopra un asino. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina». E probabilmente mostra loro come sarebbe dovuto essere tradito per 30 sicli d'argento. Come dice sempre Zaccaria: «Ma l'Eterno mi disse, gettalo per il vasaio, il magnifico prezzo con cui sono stato da loro valutato. Allora presi 30 sicli d'argento e li gettai nella casa dell'Eterno per il vasaio». E Paolo mostra le loro scritture e cerca di persuaderli del fatto che Gesù è il re che è stato promesso. Lui ha adempiuto tutte queste profezie. Lui è nato da una vergine a Betlemme. Erode ha ordinato la morte dei bambini in quel periodo. e via seguendo per le altre profezie. Lui è stato tradito, è stato annoverato fra i malfattori nella sua morte, disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo di dolori, conoscitore della sofferenza. E Paolo, usando le loro scritture, cerca di persuaderli che Gesù è il re. Alcuni si lasciarono convincere dalle cose dette, ma gli altri rimasero increduli. E questo è sempre il risultato della predicazione dell'Evangelo. Alcuni credono, alcuni non credono. Anche ora, mentre sto parlando, ci sono due gruppi di persone che ascoltano. Quelli che credono in Gesù Cristo, che Lui è il Messia, che Lui è il Signore e il Salvatore, che Lui è il Re che Dio ha promesso, e quelli che non credono a tutto questo. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Quindi quello che credo è importante. Il mio destino eterno dipende da quello che credo, secondo le scritture. E alcuni credono alle parole di Paolo, altri non credono. È bene che ti poni anche tu questa domanda. In quale delle due categorie di persone mi trovo in questo momento? Tutti sono stati esposti alla stessa verità, alle stesse prove. Alcuni di loro credono, altri non credono. Non posso sapere con esattezza perché questi non hanno creduto, ma molto spesso le persone non credono a causa dei loro preconcetti, a causa del fatto che sono prevenuti. Non valutano le prove in modo sincero, in modo onesto, ma guardano ad esse con l'occhio distorto dei loro preconcetti. Hanno sentito per così tanto tempo l'opinione dei critici, degli scettici, che si sono scagliati contro la persona di Gesù, che sono già arrivati alle loro conclusioni, senza fare una valutazione onesta delle prove. È tutto quello che hanno sentito prima che li mette contro Gesù Cristo. Ma se vuoi sapere la verità circa chi sono io, le persone a cui dovresti chiedere sono mia moglie e i miei figli. Mia moglie è molto franca e molto onesta, e ti dirà esattamente la verità su di me. Probabilmente non sono la persona che credi che sia. Molti guardano la persona che sta dietro al pulpito e si fanno un'idea sbagliata. Pensano che io sia perfetto. Oh, guarda com'è bravo. Ma lei ti dirà qualcosa di diverso. Ma ci sono alcuni a cui per varie ragioni io non piaccio. E ho sentito ogni genere di storia sul mio conto, da parte di gente a cui per una ragione o l'altra io non piaccio. Storie anche abbastanza particolari, ma storie che non hanno alcun tipo di fondamento. Un tizio tempo fa andava in giro per il paese dicendo alla gente che un mago mi aveva dato 8 milioni di dollari per iniziare la Maranatha Music, perché io potessi così corrompere i giovani cristiani. E questo mago, o stregone che dir si voglia, era uno dei 13 maghi del Gran Consiglio dei Maghi, ed era lui che mi aveva dato il denaro. E una sera mia moglie va a Pasadena e c'è questo tizio che parla in una chiesa, e ad un certo punto se ne esce con questa fantastica storia. E come vi ho detto, mia moglie è molto diretta ed esplicita. Così si alza in piedi nella chiesa e dice: «Non è vero! Non hai mai dato a Chuck Smith quei soldi!» E quel tizio la guarda abbastanza allarmato, e lei continua dicendo: «Lo so perché è mio marito!» E in quell'istante tutti ingoiano il fiato in chiesa. E lui inizia a balbettare e dice: «Beh, li ho dati al suo assistente!» Ho sempre sospettato che Romei mi nascondesse qualcosa, perché quei soldi non mi sono mai arrivati. Ma stare a sentire quello che dice il nemico di qualcuno non è il modo migliore per scoprire la verità. Dovresti invece ascoltare quello che dicono i suoi amici, quelli che gli sono più vicini, quello che loro hanno da dire intorno a lui. E se vuoi conoscere la verità intorno a Gesù, dovresti leggere il Vangelo di Giovanni. Dovresti leggere il Vangelo di Matteo. Questi uomini hanno trascorso con lui 24 ore al giorno per un periodo di più di 3 anni. Scopri quello che loro hanno da dire intorno a lui, le loro attitudini verso di lui, le loro osservazioni, e così avrai un resoconto più onesto. È triste che molte persone prendano le loro decisioni sulla base di false prove o prove incomplete, senza impegnarsi nell'esaminarle attentamente. Ecco un motivo per cui le persone non credono. Non fanno una vera valutazione, ma le loro menti sono già piene di preconcetti. Sono già arrivati alle loro conclusioni, prima ancora di esaminare i fatti. Così guardano ai fatti con un occhio distorto, non con una mente aperta. E quindi non credono perché hanno scelto di non credere, non perché non ci sia una chiara evidenza che provi queste cose, ma perché hanno scelto di non credere comunque. È triste che le persone facciano le loro scelte senza esaminare le prove, i fatti. Io vi incoraggio, esaminate i fatti. Può superare un esame attento e dettagliato? Io ho esaminato i fatti, le prove, e sono nella categoria di quelli che credono. Alcuni credettero. E io credo con tutto il mio cuore che Gesù Cristo è Re, che Dio ha promesso che doveva venire, e che Lui ha adempiuto quelle profezie, le profezie dell'Antico Testamento che parlano del servo di Dio, disprezzato e rigettato, trafitto per le nostre trasgressioni. E credo anche nelle altre profezie del Re che verrà di nuovo e che stabilirà il regno di Dio, porterà il regno di Dio sulla terra. E vedremo così la terra ristabilita, come Dio aveva inteso che fosse. Vedremo deserti tramutati in giardini, rose spuntare nel deserto, fiumi scorrere in luoghi aridi. Vedremo la fine delle guerre e della criminalità. Vedremo la fine della sofferenza e del dolore. Vedremo la fine di ogni tipo di handicap fisico, perché lo zoppo salterà di gioia e il muto canterà lodi a Dio. Io credo che questo Re tornerà, e credo pure che sarà molto presto, e credo che sarà proprio lo stesso Gesù di cui è profetizzato. La pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la pietra angolare. E quando tornerà Gesù sarà davvero la pietra angolare. E i giudei e i cristiani saranno uniti nell'adorazione del Messia. Non ci sono due Messia che stanno venendo. C'è un solo Messia che sta per tornare e regnerà sulla terra. E noi vivremo con Lui e regneremo con Lui nel suo regno. Ora, essendo in disaccordo gli uni con gli altri, se ne andarono, ma non prima che Paolo avesse detto loro queste precise parole. Lo Spirito Santo ben parlò ai nostri padri per mezzo del profeta Isaia. Ora notate qui che Paolo riconosce che lo Spirito Santo è davvero l'ispirazione che sta dietro alle scritture. E scrivendo a Timoteo più tardi dice: «Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a convincere, eccetera». Ora riconosce che lo Spirito Santo è l'autore della scrittura. Lo Spirito Santo ben parlò ai nostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: «Vada questo popolo e digli: voi udrete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Infatti il cuore di questo popolo si è indurito e sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano, e io non li guarisca». E dopo aver citato queste parole, dette da uno dei loro profeti, Isaia, Paolo continua dicendo: «Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandata ai gentili, ed essi l'ascolteranno». Quando ebbe dette queste cose, i giudei se ne andarono avendo tra di loro un'accesa discussione. E Paolo rimase 2 anni interi nella casa che aveva preso in fitto, e accoglieva tutti coloro che venivano da lui, predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza, senza alcun impedimento. Ora vediamo qui delle cose interessanti di cui dovremmo prendere nota. Numero 1. Paolo che si ritrova nell'isola di Malta. Non c'è dubbio che c'era la mano di Dio in questo, perché Dio voleva portare il messaggio della salvezza agli abitanti dell'isola di Malta. Ora per Paolo poteva sembrare una grande tragedia, il naufragio, il doversi gettare dalla nave, il dover nuotare fino a riva, un pericolo per la sua vita. Eppure Dio stava usando questo disastro per portare la sua verità a questa gente. Numero 2. Paolo, mentre si trova qui a Roma, bloccato in prigione per 2 anni, trascorre il suo tempo a testimoniare a coloro che gli fanno visita, ma anche a scrivere alcune delle sue epistole del Nuovo Testamento. Se non fosse stato per questo periodo di prigionia, probabilmente oggi non avremmo l'epistola agli Efesini, che Paolo ha scritto da questa cella, o l'epistola ai Filippesi, o l'epistola ai Colossesi, o la piccola epistola a Filemone, perché Paolo ha scritto tutte queste epistole durante questi 2 anni di prigionia a Roma. Ora, il libro degli Atti finisce intorno all'anno 63 e Paolo scrive Seconda Timoteo intorno all'anno 66. Quindi probabilmente Paolo è stato liberato dopo essere comparso davanti a Nerone. Nello scrivere la sua seconda epistola a Timoteo, poco prima di tornare in prigione a Roma, nel 66 d.C., dice di aver lasciato Trofimo malato a Mileto. Ora, quando Paolo stava tornando a Gerusalemme, prima di essere arrestato a Gerusalemme, Trofimo era con lui ed era andato da Mileto a Gerusalemme. Infatti era Trofimo quello che stava in città a Gerusalemme con Paolo, quando i giudei si sono infuriati contro Paolo dicendo «Quest'uomo ha portato dei gentili nel Tempio». Trofimo si trovava con Paolo quando è stato arrestato dai Romani a Gerusalemme, perché i giudei lo stavano picchiando a morte. E scrivendo a Timoteo, deve essere per forza che Paolo è tornato ad Efeso, è tornato a Mileto, ed è stato allora che ha lasciato Trofimo a Mileto perché era malato, come dice nella sua epistola, la sua ultima epistola, la seconda epistola a Timoteo, il capitolo 4. Sarebbe bene che leggeste a questo punto, tenendo presente tutto quello che abbiamo detto qui nell'ultimo capitolo del libro degli Atti, della prigionia di Paolo a Roma. Sarebbe bene che leggeste l'epistola agli Efesini, ai Colossesi, ai Filippesi. Paolo parla di sé come di un prigioniero del Signore Gesù Cristo, prigioniero per voi gentili, e parla molto dei suoi legami, delle sue catene, ma parla pure del rallegrarsi sempre nel Signore. Sarebbe bene leggere le epistole di Paolo in prigione, le epistole scritte durante questo periodo. Ora, perché Luca si è fermato qui nel suo racconto? Perché Luca non ci ha parlato del futuro di Paolo? Perché dobbiamo leggere quello che dicono altri uomini, come Eusebio e altri storici dell'epoca, per scoprire cosa è successo a Paolo dopo questo periodo in cui è stato in prigione? Se torniamo al capitolo primo degli Atti degli Apostoli, quando Gesù promette lo Spirito Santo agli Apostoli, «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea, in Samaria, e fino all'estremità della terra». Ora Paolo è arrivato a Roma, il centro del mondo di allora, e da Israele Roma è una delle estremità della terra. E così l'adempimento della profezia di Cristo è completo. E quindi Luca non ritiene necessario andare oltre nel racconto, oltre quello che scrive qui. Le parole di Cristo si sono adempiute, e l'Evangelo partito da Gerusalemme si è sparso per la Giudea, e poi in Samaria con Filippo, e poi tramite Paolo e Barnaba più oltre, fino all'estremità della terra. Le parole di Gesù si sono adempiute a questo punto. E Luca ritiene che questo sia sufficiente. Abbiamo trattato della storia della diffusione dell'Evangelo nel mondo durante il primo secolo della storia della Chiesa. E così qui arriviamo alla fine della storia della Chiesa da un punto di vista biblico, fatta eccezione per quello che vedremo nel libro dell'Apocalisse. Scopriremo che Giovanni scrive di un periodo successivo della storia, circa 30 anni dopo questi eventi, e allora si chiude il canone delle scritture del Nuovo Testamento. Di nuovo vi incoraggio a leggere le epistole ai Romani, agli Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi e la piccola lettera a Filemone, per avere un quadro completo di Paolo e di alcuni dei suoi sentimenti durante questo periodo in cui è stato prigioniero a Roma, come ha approfittato di questo tempo per ministrare alla Chiesa. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo ancora una volta per il privilegio di avere la tua parola, di studiare la tua parola. E Signore, siamo così contenti di vedere che la tua parola si adempie, di vedere queste profezie adempiute da Gesù Cristo e di vedere le profezie del Tempio che deve essere ricostruito nei nostri giorni o negli ultimi giorni, se saremo in vita. Signore, siamo così eccitati nel vedere questi uomini che hanno in cuore il desiderio che il Tempio sia ricostruito a Gerusalemme, questo luogo di adorazione. E ti ringraziamo per la conferma della tua parola nei cuori degli uomini. Chiediamo la tua benedizione e la tua pace su Gerusalemme. In questi tempi difficili, con questa situazione così instabile, Signore, ti preghiamo di portare pace in questa regione così turbolenta. Ti prego di dare saggezza al governo israeliano, di guidare questo popolo in questi tempi angosciosi e pericolosi e nelle decisioni che verranno prese per il futuro e la sicurezza del paese, Signore. Sappiamo che tutto quello che tu hai stabilito si realizzerà sicuramente. E se c'è qualcosa che tu hai stabilito che noi facciamo per la realizzazione dei tuoi scopi, parla ai nostri cuori e aiutaci ad essere ubbidienti a te, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, faccia sì che i prossimi giorni siano gloriosi, vi circondi con il suo amore, vi riempia del suo Spirito Santo e faccia traboccare i vostri cuori della sua gioia. Nel nome di Gesù.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Ognuno di noi è circondato da tante faccende ed immerso in molti problemi ed affari. Può accadere così facilmente che, pur avendo la soluzione al problema davanti agli occhi, non ce ne rendiamo conto e continuiamo a disperare. Ascoltate la storia di una nave che era salpata alla volta dell'America del Sud dall'Europa. Essendo stati fra varie disavventure, il viaggio durò più a lungo del previsto e le provviste cominciarono a mancare. Nonostante le cure adeguate dell'equipaggio, si trovarono presto senza acqua ed ancora lontani dalla terraferma. Il caldo sole sembrava bruciarli vivi quando videro un'altra nave in lontananza. Cominciarono a scambiarsi i segnali, dando il disperato appello: «Stiamo morendo di sete!» Con grande stupore, il messaggio di ritorno diceva: «Avete acqua tutt'attorno, calate i vostri

molti chilometri che esso era immerso nel mare, l'acqua era dolce. Quando il messaggio fu creduto, i problemi furono risolti. Allo stesso modo, amici, l'amore di Dio circonda le nostre vite, anche se spesso, presi come siamo dai nostri problemi, non ce ne accorgiamo. Dio vuole darci una fonte di acqua pura che disseta la nostra sete di giustizia e di conoscenza. Questa è la parola di Dio. Gesù dice: chi ha sete venga a me e beva. Per chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo cuore. Chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono l'acqua della vita. È un invito che è valido anche per te oggi e che può trasformare la tua vita, dandoti un rapporto personale con l'Iddio vivente ed in Lui le risposte agli altri tuoi problemi. Forse ti sembrerà una presa in giro che Dio possa veramente interessarsi di te, intervenire nella tua vita e aiutarti. Eppure è proprio così. Gesù è venuto per dare la sua vita per noi peccatori, ed ancora oggi chiunque si affida a Lui con tutto il proprio cuore riceve perdono e forza per una nuova vita. Bene amici, continueremo ancora fra poco con questo soggetto dell'amore di Dio, ma vorrei un attimo che ascoltassimo insieme un canto da parte di Wes di Verità Cristiana, che ci canta L'amore fu quando. Ascoltiamo insieme.

Ti sei mai chiesto qual è la cosa più importante nella vita? Ascolta, c'era una volta un uomo molto ricco che abitava in una lussuosa villa che conteneva i più bei quadri della sua nazione. Quest'uomo aveva un unico figlio che amava molto. Immaginate lo shock quando questo ragazzo venne a mancare.

il cuore del padre fu spezzato e di lì a poco tempo anch'egli morì. Non essendovi altri eredi, fu annunciata un'asta pubblica per la vendita dei quadri. Molti personaggi famosi si presentarono alla data stabilita, desiderando comprare almeno uno di quei quadri stupendi e molto famosi. «Signore e signori», annunciò una voce, «l'asta si apre con il ritratto del ragazzo che viveva in questa casa. Quanto mi offrite?» Ci fu un silenzio. Tutti pensavano che quello non fosse un pezzo importante della collezione, poiché non era dipinto da un artista famoso. Ma una persona pensò diversamente, il giardiniere, che per anni aveva conosciuto il ragazzo ed il quale gli voleva un mondo di bene. Vedendo disprezzato il ricordo del fanciullo, egli si fece avanti, nonostante fosse imbarazzato in mezzo a tanta gente per bene, e offrendo poche migliaia di lire ricevette quel ritratto. E mentre l'uomo si allontanava, la notizia fu data: l'asta è conclusa. Tutti si meravigliarono, poiché era appena cominciata. Il fatto è che l'uomo ricco aveva lasciato un testamento secondo cui chiunque avrebbe comprato quel quadro del figlio avrebbe ricevuto tutti gli altri. Ebbene, amici, c'è un altro figlio che molti trattano come avente poco valore, è il figlio di Dio. Egli fu addirittura venduto per 30 denari, ma ci sono altri che reputano questa persona come la cosa più importante nella vita. Ben dice l'apostolo Giovanni quando dice: chi ha il figliolo di Dio ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio, Gesù, non ha la vita. E Gesù stesso ebbe a dire: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto di cui avete bisogno vi sarà dato in sovrappiù. Sì, amico, amica in ascolto, solo con Gesù possiamo dire di avere tutto, di avere la vita. Ed anche tu puoi avere tutto in Cristo se lo accetti e lo segui. Anche per oggi, amici, abbiamo concluso. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.

da tantissime puntate, cioè sin dall'inizio di questa trasmissione, dalla primissima puntata, questa sigla ci accompagna e ha trovato gradimento presso il pubblico di Punto Radio, la trasmissione che è appena entrata in onda sulla tua stazione preferita e che viene condotta puntualmente da Mauro. Mauro che ti augura il buon ascolto, il ben sintonizzato anche per questa volta e che ti passa come al solito ad introdurre quello che è l'argomento odierno, argomento che abbiamo già trattato, te lo ricordo se tu fossi mancato all'appuntamento nello scorso numero, e che tratteremo anche per i due numeri che seguiranno a questo. Si tratta cioè della resurrezione di Cristo.

Argomento certo piuttosto impegnativo, piuttosto importante, me ne rendo conto. Nella scorsa trasmissione abbiamo analizzato quelle che potrebbero definirsi le prove alle quali ci rifacciamo in relazione alla risurrezione di Cristo, e te le ricordo brevemente, soprattutto per chi avesse perso quella puntata. La prova delle scritture dell'Antico Testamento, la prova che Cristo morì, le prove della tomba vuota e delle tante apparizioni di Cristo dopo la morte, le vite cambiate di persone come l'apostolo Paolo, il quale fece un vero dietro front dopo essersi trovato faccia a faccia con il Cristo risorto. Battersi per una causa che sembra persa in partenza è una realtà. Guardiamo alcuni esempi. Il cronista diceva che non si poteva vincere la partita. Il meccanico della compagnia assicuratrice diceva che la macchina non era riparabile. Il dottore diceva che il paziente era incurabile. Il consulente matrimoniale diceva che la relazione non era più conciliabile. L'insegnante diceva che l'alunno era incapace di imparare. In tutti questi casi il risultato sembrava scontato. Ognuno di essi è un esempio di un caso senza speranza, una faccenda chiusa. Una situazione simile si era verificata nei primi anni del primo secolo dopo Cristo. Un leader 33enne era morto. Dopo una esecuzione pubblica suffragata da numerosi testimoni, il corpo di un giovane e promettente giudeo era stato seppellito per opera delle autorità, secondo le usanze funebri dell'epoca. Tutto ciò che rimaneva da fare era di assicurarsi che eventuali ladri di tombe non turbassero il riposo finale di questo incubo politico. Mettendo una guardia sul luogo della sepoltura, le autorità pensavano di avere messo un sigillo sul destino della causa cristiana. I messia morti non lasciano una eredità molto grande. Ma ecco succedere l'inaspettato. Tre giorni dopo cominciarono ad accadere cose inspiegabili. Andavano in giro delle voci riguardanti una tomba vuota. Un numero sempre maggiore di persone diceva di avere visto l'uomo che era stato ucciso in mezzo ai due ladroni. Questa faccenda chiusa, Gesù, era invece viva. Non solo, ma egli era diventato anche una fonte irreprimibile di vita eterna. E divenne anche il leader di quella che avrebbe dimostrato di essere più tardi una causa irreprimibile. In questa seconda parte della nostra trasmissione riservata alla risurrezione di Cristo, vedremo come la potenza di questa risurrezione sia fonte di speranza per tutte le altre cause perse e faccende chiuse. L'oggetto del nostro studio sarà l'apostolo Paolo, che quando scriveva del Cristo risorto scriveva anche della sua propria risurrezione dalla morte spirituale. Considereremo dunque la sua testimonianza del fatto che la potenza che resuscitò Gesù dai morti trasforma le persone, vivifica ed è a disposizione di chiunque voglia essere trasformato da essa. Dopo questa doverosa premessa, leggiamo il testo che avrà a che fare con questa puntata in modo specifico. Oltre all'elenco delle persone a cui Cristo apparve dopo la sua risurrezione, l'apostolo Paolo scrisse, ancora nella prima lettera ai Corinzi, la stessa a cui facevo riferimento nello scorso numero. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. La prima cosa che emerge da questo brano della parola di Dio, a mio avviso, è questa: la potenza della risurrezione trasforma le persone.
La potenza della risurrezione nella trasformazione delle persone si vede nel fatto che essa può cambiare la gente più impensata. Non so se sia appropriato oppure no assomigliare Paolo ad un plurimicida o a un pornografo dei giorni nostri. Certo, egli era una persona molto religiosa, ma dobbiamo renderci conto che, per quanto riguardava i cristiani di quell'epoca, egli poteva benissimo apparire come l'ultima persona al mondo che ti aspetteresti di vedere unirsi ad una chiesa. Diamo uno sguardo al suo passato per comprendere meglio quello che sto dicendo. Mentre da una parte i primi apostoli, come Pietro, Giacomo, Giovanni, stavano facendo tutto quello che potevano per dire al mondo intero che Cristo era risorto dai morti, Paolo, dal canto suo, si impegnava al massimo per rinchiuderli in prigione. Una veloce lettura del libro neotestamentario degli Atti dimostra che, precedentemente alla sua conversione, Paolo era una delle forze più pericolose e sinistre per la Chiesa dei primi tempi. Egli odiava appassionatamente i cristiani, andava a caccia di cristiani, faceva loro del male imprigionandoli e persino uccidendoli. Questo è menzionato nel versetto 9, dove dice, lo rivediamo, «Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato tale, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio». Ho la sensazione che Paolo non si sia mai ripreso completamente da ciò che aveva fatto a uomini, donne e bambini nei suoi zelanti tentativi di cancellare la fede cristiana. Li fece piangere, li fece soffrire, strappandoli alle famiglie e agli amici che amavano. Tenendo presente ora questo sfondo, guardati intorno. L'esperienza di Paolo dovrebbe servire a ricordarci che nessuno è troppo cattivo per essere cambiato dal Signore. Nessuno è troppo arrogante, troppo licenzioso, troppo dedito all'alcolismo o alla omosessualità, troppo agnostico spiritualmente per essere risuscitato dalla sua morte spirituale. Da un'occhiata alle persone che conosci bene. Sono peggiori di Paolo? Ci sono per loro meno probabilità di accettare Cristo di quante ne ebbe Paolo, colui che da capo persecutore fu trasformato in capo promotore del Signore Gesù Cristo? Eccoci così di fronte ad un altro aspetto che il nostro testo rivela riguardo alla potenza della risurrezione di Cristo. Secondo ciò che Paolo scrisse, la potenza della risurrezione di Cristo non solo trasforma le persone, ma le vivifica anche. E allora eccoci al secondo aspetto che analizziamo dopo avere notato che la potenza della risurrezione di Cristo trasforma le persone. Ora notiamo che le vivifica. Leggi di nuovo attentamente le parole di Paolo scritte nel versetto 10 della prima lettera ai Corinzi al capitolo 15. Se hai una Bibbia sotto mano o anche solamente un Nuovo Testamento, questa ovviamente è una parte compresa nel Nuovo Testamento per cui puoi cercarla. Ripeto, prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 10. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. E la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Ad un attento esame di questa affermazione risulta chiaro il fatto che l'apostolo Paolo stava parlando di qualcosa che era molto più che una grande idea che lo motivava ad essere una persona nuova. Inoltre, egli non si era trasformato da solo da capo persecutore in capo promotore della fede cristiana. Né era questione di sforzi maggiori da parte sua rispetto agli altri apostoli prima di lui. Al contrario, Paolo affermò che il suo cambiamento era opera di Dio. Ciò vuol forse dire che Paolo era completamente controllato da questa potenza? No. Non più di quanto tu non sia controllato dalla benzina che è nel serbatoio della tua macchina. Il fatto che l'energia esplosiva della benzina dia potenza alla macchina e all'autista lungo la strada non significa che la benzina renda l'autista meno responsabile come persona.
Qualcosa che Paolo disse nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 14 aiuta a trovare l'equilibrio che ci vuole. Parlando del giusto atteggiamento necessario per essere sotto l'influsso dello Spirito di Dio, Paolo fece notare che gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. In altre parole, una persona che cammina con lo Spirito di Dio non perde il proprio autocontrollo. Al contrario, è la nostra sottomissione volontaria allo Spirito di Dio che ci dà un vero controllo sul nostro corpo. E vorrei ripeterti questa frase perché credo sia uno degli aspetti più importanti dell'essere veramente cristiani. In altre parole, una persona che cammina con lo Spirito di Dio non perde il proprio autocontrollo. Al contrario, è la nostra sottomissione volontaria allo Spirito di Dio che ci dà un vero controllo sul nostro corpo. Ed è lo Spirito di Dio che agisce in noi per fare sì che lavoriamo sodo nel fare ciò che Egli vuole che facciamo. Quest'ultimo punto riguardo al lavoro per cui il Cristo risorto fornisce energia è molto importante, anzi è un fattore necessario per capire l'esperienza che Paolo fece della forza di Dio. Egli non stava sperimentando la potenza della risurrezione di Cristo in modo da farsi un nome. Questa potenza non era intesa per dargli la possibilità di fare tanti soldi. Invece Paolo sperimentò questo aiuto mentre faceva ciò che Dio voleva che egli facesse. Siamo arrivati così all'ultimo punto concernente la forza spirituale che trasformò Paolo. La risurrezione di Cristo è alla portata di chiunque sia disposto ad essere umiliato dalle condizioni con cui essa è offerta, ossia la potenza della risurrezione è disponibile, ma di questo parleremo dopo un breve intervallo musicale con una bella canzone di Albino Montisci che sta proprio a pennello in questo quadro relativo al discorso sulla risurrezione. Si intitola Il terzo giorno e parla proprio di quel terzo magnifico e importante giorno in cui Gesù risuscitò.

Stai ascoltando la trasmissione Punto Radio. Al microfono Mauro. Stiamo parlando da un paio di puntate a questa parte della risurrezione di Cristo. E in modo particolare oggi analizziamo la potenza di questa risurrezione. Potenza che abbiamo visto trasforma le persone, vivifica le persone. Ed è una potenza disponibile. Questo è l'aspetto che analizziamo ora.

Nota che questa potenza è stata chiamata Grazia nella prima lettera ai Corinzi, ancora al capitolo 15 e dal versetto 10, il versetto che stavamo considerando insieme poco fa prima di aver ascoltato la canzone di Albino Montisci. Oggi Grazia è anche un nome di persona. Alla mente di Paolo però Grazia era una parola che poteva essere usata per descrivere l'opera e la potenza dello Spirito di Dio nella vita di una persona. Ma perché Grazia? Perché non riferirsi alla potenza o allo Spirito o alla persona di Dio in maniera diretta? Penso che il significato della parola ci aiuterà a capirne il perché. In un senso generale, la parola grazia significa espressione di gentilezza immeritata. La grazia, quindi, è qualsiasi espressione della bontà di Dio verso coloro che non la meritano. Ciò comprende non soltanto la grazia iniziale della salvezza, ma anche tutte le altre espressioni di aiuto immeritato che possiamo ricevere dal Signore. Non farti sfuggire questo aspetto. Quello che mette anche a nostra disposizione il tipo di potenza trasformatrice e vivificante che Paolo sperimentò è il fatto che non la meritiamo. È proprio questo che ci rende adatti a riceverla. È su questa base di indegnità che possiamo andare al Signore per ricevere l'aiuto che Egli desidera dare, quell'aiuto clemente e fortificante che nessuno ha in se stesso il diritto di pretendere. L'apostolo Paolo aveva in mente proprio questo tipo di bontà immeritata e onnicomprensiva quando scrisse: «Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me». Allora, vogliamo io e te insieme diventare servi fedeli e figli di Dio che sono attivi ed ubbidienti? Vogliamo anche vivere, lavorare, amare per il Signore? Che cosa aspettiamo allora, se aspettiamo davvero? Dire che non meritiamo il perdono, oppure che non ci possiamo permettere questa necessaria potenza trasformatrice, non è una valida scusa. Dire che non ce la siamo guadagnata e che non ne siamo degni non è una valida scusa. Infatti è proprio qui il nocciolo della questione. Sono esattamente queste le condizioni di bontà immeritata di cui il Signore vuole che approfittiamo. È su questa base che siamo invitati ad andare al Cristo risorto per trovare la forza ed il favore che a Lui piace dare. Abbiamo però bisogno di capire che noi dobbiamo ricevere questa grazia nello stesso modo e dalla stessa fonte da cui Paolo la ricevette. Egli non la ottenne attraverso un rito fisico, né gliela procurarono i suoi genitori o il suo sacerdote, né Paolo stesso se la procurò da solo leggendo quotidianamente la Bibbia oppure frequentando le riunioni tutte le domeniche. Un esame della sua esperienza, così come è descritta nelle sue lettere, dimostra che Paolo la trovò attraverso una fede personale in Cristo. Sì, era la fede in Cristo che gli permise di dire che era per la grazia di Dio che egli era quello che era e che era proprio la grazia di Dio che operava in lui con tanta forza. Desidero incoraggiarti a lasciare che il Signore ti convinca oggi stesso della realtà di questa medesima grazia. Se lo lascerai fare, troverai anche tu che la potenza che risuscitò Cristo dai morti è realmente una potenza che trasforma la vita, vivifica, è disponibile. Troverai che fare la volontà di Dio, amare come Egli vuole che tu ami e diventare una persona spiritualmente forte non è né una causa persa né una faccenda senza speranza. Queste cose possono avverarsi in te nella misura in cui sei aperto alla potenza che risuscitò Cristo dai morti. E adesso, cosa ne dici? Credi ancora che non ce ne sia abbastanza per cambiarti? Il tuo passato è forse troppo immorale? Il tuo presente è forse troppo perso nell'alcol, nella licenziosità, nella disonestà, nella pigrizia? Sei troppo orgoglioso? Prendi troppe pillole? Hai paura di prendere una posizione per Cristo? Va bene, ancora una volta però ribadisco che il punto è proprio qui. Stiamo parlando della grazia, una fonte
trasformatrice e piena di vigore. Stiamo parlando del Dio che risuscitò Cristo dai morti.

Nel prossimo numero parleremo delle implicazioni logiche della risurrezione. Ti ringrazio per avermi ascoltato, ti aspetto qui nella prossima puntata. Ciao!

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

benvenuti a tutti quanti voi al nostro appuntamento abituale riservato allo studio biblico e buon ascolto. L'ultima volta ci siamo dovuti fermare per quanto riguarda questa nostra serie di studi, dato che il tempo si era esaurito, ci siamo fermati, dicevo, con la lettura di Matteo, capitolo 14, versetti 15 fino al 20. In quei versetti abbiamo letto del miracolo che Gesù fece e che è conosciuto come la prima moltiplicazione dei pani. Nel dialogo fra Gesù e i discepoli che precedette quel miracolo, mi piace molto la risposta di Gesù quando gli dissero che erano disponibili soltanto 5 pagnotte di pane e 2 pesci. Il Signore disse: portatemeli qua. E questo vale anche per noi. Il Signore vuole che gli diamo quello che abbiamo, non quello che non abbiamo. Ma la questione di fondo è sempre quella. Siamo disposti a lasciare nelle sue mani quello che possediamo e permettere che sia Lui a dirigere la nostra vita? Poi, più avanti, leggiamo che Gesù ordina alla folla di sedere sull'erba. Nel racconto di Marco, nel Vangelo di Marco, leggiamo che Gesù li fece sedere a gruppi di 50 e di 100, tutta quella gente. Il Signore dunque desiderava che le cose fossero svolte ordinatamente. Poi Gesù alzò gli occhi al cielo, ringraziò Dio di quel cibo e cominciò a distribuirlo ai suoi discepoli e i discepoli alla folla. Ecco dunque l'appropriato ministero degli apostoli, dei discepoli, degli evangelisti e di tutti i credenti, di tutti i veri credenti, cioè nutrire le moltitudini. Esistono troppe persone nelle nostre chiese pronte a dire ciò che si deve fare e purtroppo troppo poche pronte a farlo. Ciò di cui la Chiesa ha maggiormente bisogno è di servi, di gente disposta, come gli apostoli, a prendere dalle mani del Signore quel pane di vita che può nutrire le moltitudini per poi servirlo alle folle. Quel pane è la parola di Dio e questo è il nostro principale incarico. Tutti i credenti dovrebbero sentirsi in questo senso dei camerieri pronti a servire il pane come lo furono in quella circostanza i discepoli. Il racconto di quello straordinario avvenimento si conclude dicendo che avanzarono 12 ceste piene di cibo. Nel contesto sociale dell'epoca, quella era una cosa straordinaria. Per noi che viviamo in una società opulenta, dove mangiare significa semplicemente fare le nostre scelte al supermercato, per noi sembra una cosa da nulla, una cosa inutile, quei cesti di pane e pesce avanzati. Mentre dobbiamo considerare che in quella società, invece, il cibo era una cosa preziosa, rara. E questo purtroppo è ancora vero nella maggior parte del mondo, anche al giorno d'oggi. Il racconto dell'Evangelo di Matteo, relativo a questo episodio, si conclude al versetto 21 in cui leggiamo: e quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre le donne e i bambini. Le donne e i ragazzi quindi non furono contati, e se calcoliamo almeno una donna e un bambino per ogni uomo, il totale ci porta facilmente a 15.000 persone. Quel giorno dunque il Signore Gesù probabilmente sfamò 15.000 persone. Ora giungiamo a un altro miracolo di Gesù molto conosciuto. Leggendo Matteo capitolo 14, versetto 22, leggiamo queste parole. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire nella barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe salutato tutta quella gente. Questo avverbio, subito dopo, ci dà l'impressione di una decisione presa in fretta. E se Matteo non precisa il perché, leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, versetto 15, come mai Gesù, non appena ebbe compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, avesse preso la decisione di mandare avanti i suoi discepoli e rimandare quindi tutta la gente a casa. Io spero che avete sempre sotto mano la vostra Bibbia. Allora, in questo caso, apritela al capitolo 6, versetto 15 dell'Evangelo di Giovanni, in cui leggo queste parole. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. A tutta prima, sembra strano che l'evangelista Matteo, che ci presenta Gesù principalmente come re, abbia ignorato un simile dettaglio. Questo invece denota una caratteristica di Gesù proprio come re. Gesù è il re per diritto e titolo, non certo per elezione democratica.
Gesù non può essere eletto re dalla volontà del popolo. Gesù è re unicamente per volontà di Dio. E un giorno Gesù sarà re, indipendentemente dagli eventi, come è scritto nel Salmo 2. Ma continuiamo ora la nostra lettura leggendo Matteo capitolo 14, versetti 23 e 24. Gesù, dopo aver mandato la gente a casa, si ritirò in disparte sul monte per pregare. E fattosi sera, era qui tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi, insomma di alcune miglia, era lontana da terra ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Gesù dunque è sul monte e prega, mentre i discepoli si trovano nel bel mezzo di una tempesta nel lago di Galilea, un luogo tutt'altro che tranquillo, anzi un luogo di pericolo. Questa è anche l'immagine dei giorni nostri. Il Signore è salito al Padre e siede alla destra di Dio, mentre noi credenti qui sulla terra, spiritualmente parlando, siamo in piena tempesta. Ora, il prossimo versetto, dice il dottor McGee, è fra quelli che mi stanno più a cuore. Eccolo. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. La quarta vigilia della notte significa dalle ore 3 del mattino fino all'alba. A volte mi viene di pensare che quando Gesù verrà a prenderci, quando tornerà per rapire la Chiesa, verrà proprio a quest'ora, verso l'alba. Poiché anche noi siamo in un mare in tempesta, dice il dottor McGee, e che gioia sarà vedere arrivare, vedere tornare il nostro Signore. E ancora più avanti, in questo Vangelo, leggiamo: i discepoli, vedendo Gesù camminare sul mare, si turbarono, perché non lo riconobbero, e dissero: è un fantasma, e per la paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo: state di buon animo, sono io, non temete. Queste parole sono riportate nell'Evangelo di Matteo al capitolo 14, versetto 26 e 27. Penso che anche noi, vedendo qualcuno che ci viene incontro camminando sull'acqua, avremmo avuto la stessa reazione dei discepoli. Notiamo come subito Gesù però li rassicuri, dicendo: non temete, non abbiate paura, sono io. Ed ecco Pietro, sempre entusiasta, sempre pieno di iniziative, che si fa avanti. E nel prossimo versetto leggiamo che Pietro rispose a Gesù: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 14, versetto 28. Molte persone hanno criticato Pietro per questa richiesta. Molti hanno detto che non avrebbe dovuto Pietro chiedere una cosa così stupida. Ebbene, io invece devo dire che lo ammiro. Un noto predicatore, scomparso molti, molti anni fa, una volta disse: mi aspetto grandi cose da Dio. E anche Pietro certamente era di quell'idea, cioè che si aspettava grandi cose da parte di Dio. Temo invece che la maggior parte di noi si accontenti di ricevere piccole cose, piccole dimostrazioni da Dio, mentre con più fede potrebbero riceverne di maggiori dimostrazioni da parte di Dio. Nel prossimo versetto notiamo infatti che l'apostolo Pietro non viene rimproverato da Gesù, anzi, Gesù gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Queste parole che descrivono questa azione di Pietro sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 14, versetto 29. L'apostolo Pietro chiese dunque qualcosa di straordinario al Signore ed ebbe il coraggio di osare, ebbe la fede di osare l'impossibile, cioè di camminare sulle acque. Non c'è da meravigliarsi se Dio successivamente si sarebbe servito di quest'uomo, dell'apostolo Pietro, affidandogli compiti elevatissimi, come quello di predicare il sermone nel giorno di Pentecoste. Ma vediamo ora al versetto 30 come finisce l'esperienza dell'apostolo Pietro. Ma l'apostolo Pietro, vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando a sommergersi, gridò: Signore, salvami! Pietro dunque, per un attimo, toglie gli occhi dal Signore Gesù e si guarda intorno. Perciò diciamo che non c'è per niente da meravigliarsi che viene prese dal panico.
La situazione atmosferica che lo circonda è certamente brutta. Anche noi spesso togliamo purtroppo gli occhi da Gesù e guardandoci intorno ci lasciamo spaventare dalla situazione che ci circonda. Ma come Pietro, anche noi possiamo pregare come ha pregato lui: Signore, salvami. E questa preghiera è valida per ogni situazione, non soltanto quando ci si ritrova in situazioni così difficili come Pietro sull'acqua sulla quale stava camminando, ma anche possiamo pregare così per quanto riguarda la nostra salvezza spirituale. E con queste parole devo concludere, perché ormai il tempo è terminato, e io spero davvero che anche tu che mi stai ascoltando gridi al Signore: Signore, salvami, sia per la tua salvezza come per i momenti difficili della vita. Amici, adesso devo proprio salutarvi e darvi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 18 e 26. Gesù disse ai suoi discepoli: «Non vi lascerò orfani. Il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto». Evangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 18. «Io edificherò la mia chiesa». Il titolo del commento di oggi è «La Pentecoste cristiana» e riguarda quanto è riportato negli Atti ai capitoli 1 e 2. Gerusalemme, domenica mattina, giorno della Pentecoste, 50° giorno dopo la risurrezione di Gesù Cristo. Molti giudei pii provenienti da nazioni diverse si ritrovano nella città per celebrare la festa delle settimane, in riferimento a Deuteronomio capitolo 16 versetti 9 e 10. I discepoli del Signore sono radunati in una casa. Da quando Gesù è stato elevato al cielo sono pieni di gioia, lodano e benedicono Dio nel Tempio, come è scritto in Luca capitolo 24 versetto 53, e perseverano nella preghiera. Essi aspettano la realizzazione della promessa di Gesù, la promessa che troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 16 versetto 7: «Vi manderò lo Spirito Santo». Quel mattino quella promessa diventa realtà. Tutti furono riempiti di Spirito Santo, come troviamo nel libro degli Atti al capitolo 2 versetto 4. La Chiesa è nata. Allora la prima cosa che i discepoli fanno è di annunciare le grandi cose di Dio alle persone che si trovano a Gerusalemme, come troviamo nel libro degli Atti, sempre al capitolo 2 versetti da 8 a 11. Che cosa significa questo? Si chiedono in molti. L'apostolo Pietro allora ricorda loro la crocifissione di Cristo, la sua risurrezione e la sua elevazione al cielo. Le sue parole colpiscono numerose persone. «Che dobbiamo fare?» domandano. Pietro risponde: «Ravvedetevi», cioè pentitevi e riconoscete che è a causa dei vostri peccati che Gesù è morto. Accettatelo come vostro Salvatore, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo e riceverete lo Spirito Santo. In quel giorno ben 3.000 persone ricevono il messaggio del Vangelo e vengono battezzate.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

In questa serie dedicata all'insegnamento di metodi preventivi e alla consulenza della gioventù, noi abbiamo discusso diverse cose atte ad aiutare i giovani nel prevenire lo sviluppo di attitudini peccaminose proprie della nostra natura, e una delle cose che abbiamo menzionato è naturalmente la difficoltà che noi tutti abbiamo nel far fronte ai nostri peccati e ai problemi che ci assillano. Problemi che sono stati con noi sin dal giardino terrestre, dove in Genesi 3 troviamo che Adamo incontra queste difficoltà nella sua relazione con Dio. Di questo ne abbiamo parlato per le ultime 3 trasmissioni. Per un po' considerammo pure il giardino terrestre, dove notammo che quando Adamo fu confrontato col proprio peccato, Adamo scagionò la propria colpa su Dio e sulla donna, poi la donna la scagionò sul serpente, dicendo che pure quella è un'altra naturale tendenza dell'uomo, e la nostra peccaminosità che ci induce sempre a scagionare la responsabilità delle nostre colpe su qualcun altro. L'ultima volta discutemmo il tema di fare le cose subito. Molte delle persone che sono venute da noi al nostro centro di consulenza in cerca della causa della loro depressione hanno riscontrato che essa era causata dalla loro procrastinazione. Non avevano affrontato i problemi che li assillavano, non avevano confessato i propri peccati. Quando erano giù di morale, seguivano le loro tendenze invece di affrontare le proprie responsabilità davanti a Dio, ai loro superiori e alla loro famiglia. Seguivano queste tendenze dicendo: «Oh, oggi proprio non mi sento di far nulla», e posponevano al domani. Il giorno dopo erano meno disposti, perché non solo erano sempre giù di morale, ma avendo mancato alle loro responsabilità precedentemente, le cose si sono ammucchiate e si ammucchiano sempre di più, e loro, presi come da un vortice, continuano a non far nulla e divengono sempre più depressi. Ora, queste tendenze si formano durante l'infanzia, e così diventa imperativo di insegnare ai bambini a fronteggiare subito i loro problemi e non a scagionare le loro colpe su nessuno e a far subito le faccende loro assegnate senza posporle. Oggi veniamo a considerare un altro fattore critico che ha tanto a che fare con la procrastinazione. Non solo non dobbiamo seguire tale istinto, ma dobbiamo seguire invece le responsabilità che Dio ci ha messo davanti come genitori e come le troviamo nella sua santa parola. Noi dobbiamo seguire tali responsabilità se ci piaccia o no. Dobbiamo imparare a regolare il nostro tempo, disciplinarci e poi tenerne cura. È una cosa avere buone intenzioni, e molti bambini, come del resto anche tanti adulti, sviluppano queste abitudini nell'infanzia. Oh sì, hanno buone intenzioni. Oh sì, sì, faranno tutto quello che gli avete detto di fare. Sì, mamma, io lo faccio. Ma invece va fuori e si mette a giocare e si dimentica. Alla sera viene dentro e la cosa non è stata fatta. Il giorno dopo la stessa cosa, niente viene fatto, perché anche se il bambino vorrebbe farla, prima deve finire di montare il suo aeroplano, poi ha così tante cose da fare prima, e così non lo fa e la cosa è posposta giorno dopo giorno. Questo tipo di carattere è trovato anche in certi adulti che lo hanno sviluppato quando erano bambini, e la scrittura ci dice molto chiaramente nella prima epistola a Timoteo 4:7 che dobbiamo disciplinarci nella pietà. Se noi vogliamo vivere come vuole Dio, in un modo a Lui gradito, in un modo che davvero gli rechi onore, noi dobbiamo prendere una regola di vita e dobbiamo vivere regolati e disciplinati secondo pietà. E noi dobbiamo imparare l'autodisciplina. Esercitatevi, dice nella prima epistola di Timoteo 4:7. Qui, in questo passaggio, noi troviamo un ministro del Vangelo di Cristo che è comandato di esercitarsi alla pietà.
E se Paolo dà un ordine a un ministro del Vangelo, quanto più noi che non abbiamo le qualifiche che un pastore o un anziano ha, dobbiamo farlo. Se qui troviamo un uomo che già possiede certe qualifiche come quelle di saper ben governare la propria casa e che perciò ha già istituito per sé e per la sua famiglia una regola e una certa disciplina, una certa abilità manageriale proprio della sua vocazione, allora quanto di più il resto di noi ha bisogno di questo esercizio? E che dire di un bambino le cui originali tendenze sono peccaminose e che si sente inclinato, come abbiamo precedentemente detto, a camminare in esse? Sì, tutti noi peccatori tendiamo a seguire le nostre tendenze invece che le nostre responsabilità, e così diventa impossibile di seguirle senza un'autodisciplina, senza una forma di regola che ci siamo imposti e che dobbiamo seguire. Così il bambino deve essere istruito ad autodisciplinarsi, a regolare se stesso, e se i genitori non seguono regola, se i pasti sono serviti una sera ad un'ora e un'altra sera ad un'altra ora, se i genitori vanno a letto quando è tardi, quando è presto, se tutto nella casa va come vuole senza alcuna regola, troverete che anche i bambini svilupperanno tali tendenze e cresceranno così senza badare ad alcuna regola. Ma questo, si dirà, porta all'impietà, porta ad abitudini irregolari di preghiere e di studio biblico, porta a irregolarità in ogni fase della vita, e la nostra vita deve essere regolata. È una cosa molto importante per ognuno di noi, e così ai bambini deve essere insegnato a fare il letto a una data ora. Questo potrebbe essere legato a un programma televisivo di loro gradimento, e non direte ai bambini: no, non potete vedere la televisione finché non avete fatto il letto, ma invece direte: per favore, spicciatevi, fate il vostro letto, non voglio che perdete il vostro programma televisivo. E se quel programma è sempre a una stessa ora, e se voi cenate sempre alla stessa ora, ma non fate queste cose fino a che certe faccende sono state fatte, ecco che allora vi troverete a far tutto con regolarità e per tempo abitudinamente. Ci sono tante maniere per inculcare regolarità e disciplina, ma non permettete mai ad un bambino di dire: oh sì sì, io per certo lo farò. No, fateglielo fare subito quando deve essere fatto, fatevi certi che lo farà, insegnategli a farsi una regola e a seguirla facendo le cose a suo tempo. Ci sono troppe esigenze nella vita, troppi cambiamenti, troppe difficoltà, troppe emergenze che ci vengono addosso e scombussolano la regolarità nostra, e se non ci si abitua a seguire un orario, un certo ordine, egli dovrà vivere spinto su e giù da circostanze, da tendenze o da qualche d'un altro. È quindi una cosa buona, quando ancora il bambino è nella sua infanzia, di donargli un diario, uno schedario in cui egli può marcare date e cose che lo riguardano e insegnargli a scriversi regolarmente queste cose e poi a seguirle puntualmente. Non gli lasciate mai posporre alcuna cosa, non gli lasciate dire lo farò poi. Insegnategli ad essere definitivo, che Dio pure lavorò in accordo a una certa regola. Gesù venne nella pienezza dei tempi, non fu un'ora in ritardo né un'ora in anticipo. Poi pure leggiamo che Gesù disse alla gente che gli domandava: la mia ora non è ancora venuta. Leggiamo: nel giorno del Signore, prima ancora che il tempo cominciasse, Dio fece piani per ciò che avrebbe fatto. Gesù Cristo era l'agnello di Dio immolato prima della fondazione del mondo. Dio pianificò l'intera opera sua e poi la fece seguendo il suo piano. Questo è il modo di fare, l'unico modo, per gente che è stata creata nella sua immagine. Dobbiamo fare dei piani e poi seguirli come Dio che ci ha creati fece. Non si funziona senza un piano, dobbiamo averlo. Se
siamo senza una regola, un piano, ci troviamo scontenti. Quando si fa piani e finalmente la cosa è fatta, allora ci sentiamo soddisfatti. Così insegniamo ai bambini per tempo nella loro vita a fare dei piani e poi seguirli. Oh Signore, ti siamo riconoscenti che tu sei un Dio di ordine e non di caos, che sei un Dio che fa piani e poi opera in accordo ad essi. Insegna ai tuoi figlioli a fare la stessa cosa e ad insegnare questo nella vita dei nostri bambini con la parola e con l'esempio. Per l'amore di Cristo te lo chiediamo.

0: È tutto pronto, Giuda.
1: Gesù, è quello a cui darò un bacio. Andiamo.

0: Sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Hai paura questa notte, Pietro?
1: Le pecore saranno pure disperse, ma noi non ti abbandoneremo mai, Signore.
0: Lo so, Pietro, lo so. Tu mi ami, eppure tu, stanotte, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte.
1: Che cosa dici, maestro? No, io non ti rinnegherò mai.
0: È giunta l'ora, Pietro.

0: Vieni, Pietro, vieni con me. E venite anche voi, Giacomo e Giovanni.
1: Tu leggi nei nostri cuori, Signore. Noi tutti temiamo per te. Lasciamo Gerusalemme, maestro.

0: La mia anima è triste fino a morire. Restate qui e vegliate insieme a me.
1: Adesso vuole stare da solo.
0: Padre. Padre. Padre, tu puoi ogni cosa, se è possibile, che io non debba bere questo calice. Ma sia fatta la tua volontà, non la mia.

0: Pietro, così non avete saputo vegliare neanche un'ora con me.
1: Maestro.
0: Vegliate e pregate. La preghiera allontana la tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
1: Siamo qui con te, maestro.

Se questo calice non può passare senza che io lo beva. Padre, se questo calice non può passare senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Sia fatta la tua volontà, Padre mio. La tua volontà.

0: Dove vai così tardi, Michea?
1: C'è un uomo da giudicare.
0: Di notte a quest'ora? Chi è? Temete lo scandalo? È uno dei sacerdoti, degli anziani?
1: No, no, è un ribelle, un profeta ribelle.
0: È Gesù di Nazareth.
1: Come? Lo conosci, Giudite?
0: L'ho ascoltato annunciare il regno di Dio. È un giusto, un profeta. Di quale delitto lo accusate, Michea?
1: Turba il popolo. Gesù di Nazareth ha più di 1000 seguaci. Sono troppi. E se li conducesse contro di noi? Contro il Tempio? E poi insegna a tutti ad amare i propri nemici. Pensa come finirebbe il mondo se non si potessero più odiare i nemici. Provoca i farisei. È entrato nel Tempio e ha scacciato i mercanti.
0: Ma se le sue colpe sono soltanto queste, dimmi, come farete a condannarlo?
1: Il sommo sacerdote sa come fare. Adesso vado da lui. Vado solo.

È venuta l'ora in cui il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Chi mi tradisce è vicino.

0: Rabbi.
1: Giuda, tu stai tradendo il figlio dell'uomo con un bacio. Siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete steso le mani contro di me. Ma questa è la vostra ora. È l'impero delle tenebre.
2: Prendetelo!
0: No!
1: Ora basta. Basta così. Riponi il coltello. Devo bere il calice che il padre mi ha dato.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Miche, ti vedo pensieroso. Che cos'hai?
1: Nulla. Voglio solo conoscere Gesù di Nazareth. È per conoscerlo che mi hai chiamato.
0: Ma ti ho chiamato anche per condannarlo, Michele.

0: Su, Gina.
1: Io vado.
2: Ma è pericoloso.
3: Aspettami, Pietro. Vengo con te.

0: Dove sei andato tutta la notte?
1: Hanno arrestato Gesù.
0: Il Messia? Hanno arrestato il Messia? Ma se tutta Israele lo amava, chi sapeva che avrebbe trascorso la notte al Getsemani?
1: Dove andate voi due?
2: Sono Giovanni, il sommo sacerdote mi conosce.
1: E lui chi è?
2: È con me.
1: D'accordo, potete entrare.

0: Io vado dentro. Conosco i servitori del palazzo, mi faranno passare. Tu aspettami qui.
1: Giovanni!
2: Un'operazione brillante, Cafis.
3: Questa notte ha oscurato per sempre la stella che proteggeva il Nazareno.
2: Sì, ma bisogna immediatamente fare pulizia dei suoi discepoli, Cafis.
3: Gerusalemme dimenticherà persino la loro esistenza.
4: I suoi discepoli si sono dati alla fuga come pecore alla vista dei leoni.
5: Gesù di Nazareth, il figlio di Dio. Non scommetterei mezzo siclo sulla sua pelle.

0: tu eri col Nazareno, ti ho visto.
1: Ti sbagli, donna. Io neanche lo conosco.
2: L'uomo è astuto, rigira le parole come vuole. Bisogna trovare dei testimoni.
3: Sì.
2: È chiaro?
3: Domani faremo un'indagine molto accurata.
2: No, immediatamente. Resteremo qui tutta la notte se necessario. E domani mattina Gerusalemme saprà che fine fa chi turba il popolo.
1: Guarda dove metti i piedi. Gafis, il sommo sacerdote ti aspetta. È deciso a tutto. E vuole che questa sia una condanna esemplare.
4: E noi gliela daremo.
1: Non bevi con noi? Ho già bevuto, grazie.
5: Tu sei triste. Sei preoccupato per il tuo maestro, non è così? Ehi, gente, venite a vedere. È uno degli straccioni che andava dietro al Nazareno.
1: Quest'uomo è ubriaco. Non sa quello che dice.

0: Ehi, tu!
1: Che cosa vuoi? Ecco i tuoi dadi.
0: Tu non sei di qui. Tu sei un Galileo. Sei un discepolo di Gesù di Nazareth.
2: Ma che cosa stai dicendo?
3: Pietro, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte.

Getsemani, in aramaico Gat Semane, significa torchio per l'olio. Ha questo nome una località sul Monte degli Olivi, sulla collina che guarda le mura di Gerusalemme, probabilmente chiamata così perché lì vi era un torchio per l'olio. Secondo quanto riferisce l'Evangelista Giovanni, si tratta di un campo di olivi posseduto da uno dei discepoli di Gesù, nel quale il Maestro ha la consuetudine di ritirarsi quando si trova a Gerusalemme insieme ai suoi discepoli. Ed è qui che Gesù compie quella scelta definitiva che tante volte egli stesso aveva annunciato e che lo precipita dentro l'abisso della morte, con tutta la sofferenza, tutta la brutalità, tutto il dolore possibili. Egli sceglie di precipitare in questo abisso perché, per i meriti di quella indicibile sofferenza a cui stava per sottoporsi, l'uomo, ciascun uomo, sarebbe stato redento, liberato dal peccato, salvato. Ed egli stesso avrebbe così portato a termine la missione affidatagli dal Padre. Per questo, in quella notte, come raccontano i Vangeli, nell'attesa che l'evento si compia, egli suda sangue.

0: l'umanità peccatrice, sente imperativa la necessità della propria missione salvatrice e continua allora la sua preghiera, sottomettendosi all'estremo sacrificio. «Non si faccia però ciò che voglio io», dice al Padre, «ma si compia solo la tua volontà». Così Gesù fa la sua scelta con amore infinito e un coraggio senza limiti. Con Gesù quella notte vi è Pietro. Quando Gesù viene catturato dagli uomini del Tempio, guidati da Giuda, Pietro rimane travolto non solo dal dolore, ma anche dalla paura. Ma si fa coraggio e con Giovanni ed altri raggiunge il cortile della casa del sommo sacerdote dove è stato portato Gesù per sapere che cosa ne sarà del Maestro. Ma qui, in quel cortile, avviene ciò che Gesù gli aveva predetto. Prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. Pietro aveva risposto al Maestro che ciò non sarebbe mai potuto avvenire, perché lui amava Gesù, forse più di ogni altro. Ma quando una delle serve del sommo sacerdote lo riconosce e lo indica, «Anche questi era con lui, anche questi è un Galileo!» Pietro le risponde, «Donna, io non lo conosco». E per 3 volte durante quella notte, in attesa dell'alba e prima che il gallo canti, Pietro ripete a chi lo interroga che non conosce Gesù. Ma se il suo tradimento è grande, ancora più grande sono in lui l'amore e la fede in Gesù. Pietro piange amaramente di ciò che ha fatto e non dispera del perdono, perché Gesù muore anche per lui.
1: Certamente Gesù finirà crocifisso. Lo hanno stabilito prima ancora di arrestarlo.

0: Ti confesso che non capisco la fretta del sommo sacerdote.
1: Mai visto un processo all'alba alla vigilia della Pasqua.
2: Chi siete voi?
0: Siamo Samuele di Hebron e Jonathan di Berzur, dottori della legge e membri del Sinedrio.
2: Siete attesi. Entrate.

0: Fate entrare i testimoni.
1: Ha guarito molti, molti poveri. È un uomo di Dio.
2: Allora è un uomo pericoloso.
0: Sì. I testimoni hanno accusato il prigioniero di averlo visto mangiare insieme ai peccatori, ai pubblici peccatori. Ma non basta. Ascolta cosa ha da dire il fariseo Mattia.
3: Conosci quest'uomo?
4: Sì, è Gesù di Nazareth.
3: Di che cosa lo accusi?
4: Gesù ha corrotto l'animo di mio fratello.
0: Racconta il suo delitto, racconta.
4: Mio fratello, che è un giovane inesperto, un giorno si è recato da lui, dal rabbi, per chiedere come poteva guadagnarsi la vita eterna. E lui, sapete che cosa gli ha risposto? Abbandona tuo padre e tua madre, e tutto quello che hai dallo ai poveri.
0: Avete udito? Avete udito? Ha detto abbandona tuo padre e tua madre. Invece le sacre scritture dicono onora il padre e la madre.
1: Non possiamo condannarlo per questo.
0: Per seguire questo falso profeta, molti sono stati convinti ad abbandonare la casa, il lavoro, per vivere come vagabondi al suo seguito, ovunque egli andasse.
3: Hai altro ancora da dire?
4: Beh, quest'uomo ha detto a mio fratello di vendere tutto: le pecore, i servi, il potere.
3: E cosa ne avrebbe fatto del denaro? Rispondi! Come avrebbe utilizzato il denaro ricavato dalle vendite?
4: Gli ha detto di darlo ai poveri.

0: suoi amici.
1: Questo Nazareno è venuto a Gerusalemme soltanto per portare scompiglio.
2: E tu, Nazareno, che cosa rispondi? In che modo ti puoi giustificare?
3: Io ho sempre parlato a tutti apertamente, nelle sinagoghe e nel tempio. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto. Perché mi percuoti? Se ho parlato male, Caifa, dimmi dov'è il male che ho commesso. Ma se invece io ho parlato bene, perché mi percuoti?
4: In questo processo qualcuno ha già scritto la condanna prima di cominciare.
5: Lo so, Giuseppe, lo sanno tutti. Il Sinedrio ha paura di lui, ha paura che sollevi la gente contro di loro.
1: Le testimonianze fin qui sono chiare.
2: Ma non bastano a condannare un uomo giusto. Non bastano.
1: C'è chi l'ha visto violare il sabato e prendere le difese di un'adultera. Si è fatto acclamare dal popolo come un re. Parla alla gente di un regno nuovo ed annuncia a tutti una legge nuova. Ma noi abbiamo già la legge, ed è la legge di Mosè.
2: Vi sono altri testimoni?
1: Sì, certo, ecco altri testimoni. Questi figli di Israele hanno udito l'accusato dire cose terribili contro il Tempio. L'hanno udito bestemmiare.
4: Siete sicuri di questi testimoni?
6: Abbiamo cercato testimonianze contro di lui per molti giorni, ma non ne abbiamo trovate. Però le testimonianze di questi due concordano. Certamente concordano.
2: Voi avete udito l'accusato parlare del Tempio, e allora di...
7: Io l'ho sentito con le mie orecchie. Che possa essere fulminato se non l'ho udito? Ha detto: posso distruggere il tempio di Dio e in 3 giorni posso ricostruirlo. L'ho sentito con le mie orecchie.
8: Sì, ha detto: distruggerò questo tempio. Questo tempio fatto con le mani dell'uomo e in 3 giorni ne ricostruirò un altro non fatto con le mani dell'uomo.
9: È colpevole, è colpevole, è colpevole, è colpevole, è colpevole.
2: Nazareno, non hai nulla da dire su ciò di cui ti accusano i testimoni? Rispondi, o sarà peggio per te. Ti scongiuro per il Dio vivente che tu ci dica se sei il Messia. È questo che voglio sapere. Sei tu il Messia? Il figlio del Benedetto? Il figlio di Dio?
3: Tu lo hai detto. Io lo sono. Lo sono. Se ve lo dico, voi non mi credete. Se vi interrogo su questo, voi non mi rispondete. Ma io dico a tutti voi, da adesso, da questo momento, il figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio.
1: Ma allora lo dichiari. Tu, Nazareno, dici di essere il figlio di Dio?
3: Voi lo dite. Tutti voi lo state dicendo. Io lo sono.
2: Che bisogno abbiamo più di testimoni? Voi siete tutti testimoni. Tutti abbiamo udito la sua bestemmia. Non ci manca più niente adesso per giudicarlo. Qual è allora il vostro giudizio?
9: A morte! A morte!
2: A morte! La sua colpa prevede la morte. Sia condotto subito da Pilato.
9: Da Pilato! Da Pilato! Da Pilato! Da Pilato!
10: Ne vuoi un po' anche tu?
11: Grazie. Hai visto quell'uomo che era con me?
10: Che dici? Il discepolo di Gesù? Stava qui un momento fa. Non so dove sia andato.
2: Ma che cosa avrà questo Nazareno per farci stare alzati tutti, servi e padroni?
10: Quell'uomo è un profeta, un uomo giusto, un uomo di cui hanno paura.
11: Marco, che fai qui a quest'ora?
0: Hanno arrestato il maestro! Hanno arrestato il maestro!
11: Lo so, Marco. Vieni, torniamo a casa.

0: Ci cercheranno. Siamo tutti in pericolo.
1: L'ho rinnegato. Capite? Ho avuto paura.
0: Cosa volevi fare? Farti arrestare anche tu?
2: Ho qualche speranza. Abbiamo degli amici. Gente che ci stima tra i membri del Sinedrio. E c'è pure una legge da rispettare. Non possono condannare un innocente.
1: Ma io l'ho rinnegato, proprio io.
0: Tu l'hai visto?
3: Sì, sono tutti contro di lui. Sembra un agnello destinato al macello.
4: Tu lo hai visto? Lo hai visto davanti a Caifa?

0: Avanti. Che succede?
1: Caifa chiede di essere ricevuto per una questione legale.
0: Così presto?
1: E insieme a lui c'è tutto il Sinedrio. Mm-hmm.
2: Il procuratore di Roma saluta l'onorevole Sinedrio e il sommo sacerdote Caifa. Entrate, vi ascolteremo.
3: Nobile procuratore, conosci la nostra tradizione. È la vigilia di Pasqua e non è lecito entrare nella casa di un gentile.
2: Nobile Caifa, perché hai condotto qui quest'uomo in catene?
4: Il Sinedrio lo ha giudicato. Quest'uomo è reo di morte. Tu lo sai, a noi non è consentito eseguire le condanne a morte. È un compito questo che vi siete attribuiti voi romani.
3: Abbiamo accertato che quest'uomo sobilla il nostro popolo, proibisce che si paghino i tributi a Cesare e dice di essere il Messia re.
2: Se è per questo che siete venuti, allora lo esaminerò.
4: Noi attenderemo pazientemente il tuo giudizio, nobile procuratore.

0: Dunque, tu saresti il re dei giudei? Sei tu che lo hai detto. È per questo che chiedono la tua condanna a morte.
1: Ma il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, le mie guardie mi avrebbero difeso. Ma così non è stato, perché il mio regno non è di questo mondo.
2: Ma non ha guardie, non ha soldati, non ha spie, è un profeta che spiega le scritture alla gente. Temono solo che possa sobillare il popolo contro di loro.
0: Dunque tu l'ammetti, tu sei re, ma di un regno che non è di questo mondo.
1: Sei tu che lo dici. Per questo sono venuto nel mondo. Sono venuto per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla parte della verità, ascolta attento la mia voce.
0: La verità, la verità. Che cosa è la verità? Io, nobile Caifa, io non trovo nel prigioniero alcuna colpa.
3: È questo il segno dell'amicizia e della protezione che Roma ci ha promesso?
4: Come puoi dichiarare che non è colpevole? Sono anni ormai che quell'uomo turba con i suoi discorsi la gente, dalla Galilea alla Giudea. Dice a chi lo ascolta di essere re.
0: Quell'uomo è forse un Galileo?
4: Sì, è di Nazareth.
0: Allora è un suddito di Erode.
4: Beh, sì, tuttavia è qui a Gerusalemme che la gente lo ha acclamato come un re.
0: Portatelo da Erode, sarà lui a giudicarlo. È qui a Gerusalemme per la Pasqua, scortatelo da Erode.
4: Per quale motivo queste inutili resistenze? Gesù è forse amico dei romani?
5: La tua collaborazione ci è stata utile. Hai mantenuto i patti. Lo abbiamo preso senza clamore e senza sommosse.
6: Bravo.
5: Come volevamo.
7: Sì, è vero. L'avete preso. Ve l'ho fatto prendere. E l'ho tradito a causa vostra. Ho tradito il mio maestro. Io ho venduto il sangue di un innocente.
5: Per questo sei stato lautamente ricompensato. E adesso di che ti lamenti?
7: I vostri 30 denari. Eccolo.
5: No, useremo questo denaro per comprare un campo. Il campo del vasaio, così avremo un posto dove seppellire gli stranieri. Questo è denaro sporco di sangue. Non possiamo riprenderlo nel tesoro del tempio.

0: Erano anni che desideravo conoscerti. Tu eri amico di Giovanni, non è vero?
1: Poveretto.
0: Poveretto. Una volta gli ho parlato, ma poi ha perso la testa. Hai compiuto prodigi. La gente dice che sei un profeta. Questo vino non mi piace. Fammi un piacere personale. Dicono che tu sei un maestro in queste cose. Forza, trasforma l'acqua di questa brocca in ottimo vino. Ah, è ancora acqua. Non mi vuole bene. Vuole farmi morire di sete.
2: Erode,
0: che cosa vuoi?
2: Erode, quest'uomo dice di essere re. È un sobillatore. È reo di morte per il Sinedrio. Ma siccome è un tuo suddito, noi lo abbiamo portato qui. È Pilato che te lo ha mandato.
0: No, quest'uomo è soltanto uno straccione. Ma che cosa gli avete fatto? Non sta bene, in fin dei conti è un mio suddito. Ci vuole rispetto per i miei sudditi. Rimediamo al malefatto. Ho per lui vesti splendide. Affidiamo questo nostro suddito alla clemenza del procuratore di Roma. La sua saggezza e il suo rispetto per la legge ci rendono fiduciosi. Io non ho nulla per cui condannarlo. È solo un povero pazzo.
3: Chi è quest'uomo?
4: Lo conosco. È Giuda Iscariota. Uno dei discepoli del Nazareno. Dicono che sia stato lui a tradirlo.
3: Che brutta fine.
5: Mi avete portato quest'uomo perché sobillava il popolo. Io l'ho interrogato, ma non ho trovato in lui le colpe di cui lo accusate. L'ho sottoposto al giudizio di Erode, e anche Erode dice che non ha colpe. E me lo ha rimandato. Così ho deciso. Quest'uomo non ha fatto nulla per meritare la morte. Lo farò punire, certo. Ma poi lo lascerò libero.
2: Non per questo ti abbiamo portato il Nazareno. Non era per questo, perché noi ci siamo riuniti per giudicare le sue colpe e lo abbiamo già condannato.
6: Il loro cuore si è indurito. Il popolo di Gerusalemme ama Gesù. Tutti coloro che ha incontrato, dalla Galilea alla Giudea, amano il Nazareno. Tutti lo hanno benedetto.
3: Lo invidiano. Il popolo ama e segue Gesù. Invece loro tutti non sono amati e non sono seguiti.
5: Ecco Barabba. Ha partecipato a una sommossa e ha commesso un omicidio. Voi lo conoscete, questo Barabba. In occasione della festa di Pasqua vi è l'uso di chiedere alla giustizia romana la liberazione di un prigioniero. Voi lo sapete. Sommo sacerdote Caifa, chiedo al vostro senso di giustizia. Volete che vi lasci libero per questa Pasqua Barabba o Gesù detto il Messia?
7: Barabba! Barabba! Barabba! Barabba! Barabba! Barabba!
6: Pilato sa che glielo hanno consegnato per odio e non ha nessuna intenzione di scontentarli. Questa è una vergogna. È una vergogna.
5: E debbo dunque fare di Gesù detto il Messia?
8: Crocifiggilo!
9: Crocifiggilo!
5: Ma che cosa vi ha fatto di male?
9: A morte! Crocifiggilo!
5: Non sono responsabile del sangue di quest'uomo. Me ne lavo le mani. Non sono responsabile, no! Sono responsabile.

Dopo l'arresto, come riferiscono i Vangeli, il processo a Gesù durò l'intera notte tra il giovedì e il venerdì prima della Pasqua ebraica, celebrata il sabato successivo. L'organo di governo e di giustizia del popolo ebraico era il Sinedrio, e il Sinedrio condannò a morte Gesù. Ma da quando era iniziata la dominazione romana della Palestina, il Sinedrio, pur potendo pronunciare condanne a morte, non poteva però farle eseguire. Questo diritto era riservato all'autorità del procuratore romano, che poteva entrare nel merito e respingerle. Per questo, la condanna a morte pronunciata dal Sinedrio contro Gesù venne sottoposta alla valutazione di Ponzio Pilato, il procuratore romano dell'epoca. Ponzio Pilato esaminò il caso e non trovò alcuna particolare colpa in Gesù che meritasse quella condanna. Il Sinedrio, tra l'altro, aveva accusato Gesù di avere cospirato contro il potere politico di Roma, dato che aveva dichiarato di essere re. Gesù aveva spiegato che il suo regno non era di questo mondo, ed era ben chiaro che cosa intendesse dire, ma i suoi accusatori non avevano voluto capire. Pilato era consapevole che lo avevano consegnato a lui per invidia del grande successo che aveva la sua predicazione presso il popolo, e convinto dell'innocenza di Gesù, non volendo prendere parte a quelle che riteneva delle modeste beghe tra ebrei, cercò furbescamente di passare ad altri la responsabilità di una decisione. Sottopose perciò la condanna a morte di Gesù a Erode Antipa, tetrarca, cioè sovrano, della Galilea. Gesù era infatti nativo della Galilea, regione della Palestina a nord di Gerusalemme, e quindi era naturalmente sottoposto alla giurisdizione civile di Erode Antipa, che in quei giorni si trovava nel proprio palazzo di Gerusalemme. Pilato mandò a lui Gesù. Ma anche Erode Antipa non trovò Gesù reo di morte, e dopo essersi burlato di lui, lo rimandò a Pilato. Il procuratore romano, non volendo però decidere in merito a quella condanna che riteneva ingiusta, e non volendo nello stesso tempo scontentare il Sinedrio, per uscirne in qualche modo, propose un assurdo baratto. In occasione di ogni festa vi era la consuetudine di dare la libertà a un detenuto. Pilato chiese alla folla: «Chi volete che io vi liberi, Barabba o Gesù chiamato il Cristo?» E la folla, persuasa dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del Sinedrio, rispose: «Barabba!» Di Gesù chiesero a gran voce la crocifissione e furono accontentati. Così Gesù, il Galileo di Nazareth, venne crocifisso dopo il più ingiusto dei processi.

Leggiamo nella seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 4, verso 17. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Ascoltiamo uno stacco musicale.

È vero, dobbiamo ammettere che il nostro cammino non sempre è piano, il sentiero del cristiano non sempre è agevole, preoccupazioni, dolori, ansietà, talora anche incomprensione e scherno indubbiamente non ne mancano. Parlando della sofferenza o afflizione, l'Apostolo Paolo dice nostra, il che vuol dire che nemmeno lui ne era esente. Sicuramente ricorderemo tutte le sofferenze che egli ha patito per la testimonianza cristiana. Dai giudei ha ricevuto 5 volte 40 colpi meno 1, 3 volte è stato battuto con verghe, 1 volta lapidato, 3 volte ha fatto naufragio, 1 giorno e 1 notte, è rimasto sull'abisso, spesse volte in pericolo sui fiumi, coi ladroni, eccetera, eccetera. Eppure l'Apostolo parla di leggera afflizione, ed il perché è chiaro. Egli aveva davanti a sé una meta per la quale valeva bene la pena di soffrire. Il suo cuore e il suo sguardo erano volti verso le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Colossesi 3:1. Leggera afflizione, se messa a confronto con la gloria futura, il peso della gloria, contrapposto al peso dell'afflizione, supera infinitamente quest'ultimo. Dicendo ci produce, l'Apostolo non vuol dire nel modo più assoluto che l'afflizione meriti la gloria, ma che è cosa giusta per Dio riconoscere ed approvare coloro che hanno sofferto per il suo nome. La gloria eterna è così preparata a chi soffre per Cristo, e chi soffre per Cristo è preparato per la gloria. Studiamoci di essere uomini e donne il cui tesoro sia costituito non da cose terrene che non possono soddisfare i bisogni più profondi dell'anima, ma dalle cose celesti, come fece Mosè, il quale rifiutò di godere per breve tempo i piaceri del peccato e scelse piuttosto di essere maltrattato col suo popolo, perché guardava alla liberazione che Dio aveva promesso. Sia questa la nostra attitudine davanti alle derisioni o alle persecuzioni che subiamo. Guardiamo a Gesù, perfetto esempio di fede, il quale sopportò la croce per la gloria che gli era posta davanti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano affatto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Quando qualcuno per la prima volta mi mostrò questo versetto in ospedale, molti anni fa, pensai: fantastico, che cosa fa la Bibbia? Mi dice che la mia paralisi è un problema insignificante? Sulle prime pensai che l'autore stesse dando poca importanza alla mia sofferenza e mi volesse dire: coraggio, su con la vita. Pensai che questo verso ignorasse i miei problemi e che il mio peso, da un punto di vista biblico, dovesse essere considerato una cosa da nulla. Invece di esserne consolata, mi sentii piena di risentimento. Questo è il modo in cui un'adolescente ostinata ha compreso quel versetto. Ma la Bibbia non parla in modo avventato o con superficialità quando afferma che le sofferenze presenti non sono neppure paragonabili alla gloria futura. E nemmeno cerca di fare apparire minuscoli i nostri giganteschi problemi. Cosa ci potrebbe essere di più crudele che sottovalutare l'angoscia di qualcuno? Le delusioni e le sofferenze che a volte sperimentiamo sono dolorosamente reali ed è di poco conforto chi ci dice: di cosa ti lamenti? Tirati su, si sistemerà tutto. Ma la parola di Dio non è di poco conforto. Per aiutarci ad avere la giusta visione di questo versetto, Martin Lloyd Jones ha portato una semplice illustrazione. Immagina di vedere un uomo seduto ad un tavolo con una bilancia davanti a sé. Su un piatto della bilancia ci sono le sue sofferenze. L'uomo le guarda e vede che sono molto pesanti. Poi però guarda l'altro piatto della bilancia, compiacendosi del ben maggiore peso di gloria che sarà manifestato. Ciò che prima sembrava così pesante appare ora leggero come una piuma. Le sue sofferenze non sono lievi di per sé, ma diventano leggere se paragonate all'immenso peso di gloria posto sull'altro piatto della bilancia. Tutto ciò mi sembrava una bella teoria mentre mi trovavo sul letto d'ospedale. La meraviglia di Romani 8:18 divenne tale solamente dopo che costrinsi me stessa ad essere realista e a guardare i miei problemi così com'erano, nella loro completa tragicità. Poi, quando non riuscii più a sopportarne il peso, guardai l'altro piatto. Fissai lungamente, anche se con difficoltà, lo sguardo alla gloria futura. Cosa sarà questa gloria? Lewis probabilmente riuscì ad avvicinarsi più di ogni altro nella descrizione. Splenderemo come il sole, ci sarà data la stella del mattino. In un certo senso Dio ce l'ha già data. Puoi gustare questo dono guardando l'alba se ti alzi abbastanza presto. Cosa possiamo volere di più, potresti chiederti? Vogliamo qualcos'altro, qualcosa che difficilmente possa essere descritto. Essere uniti alla bellezza che vediamo, passare attraverso di essa, riceverla in noi, esserne immersi, divenirne parte. Ora siamo ancora estranei a questa realtà, ci troviamo dall'altra parte della porta. Distinguiamo la freschezza e la purezza dell'alba, ma essa non ci rende freschi e puri. Non possiamo fonderci con lo splendore che vediamo. Ma tutte le pagine del Nuovo Testamento ci sussurrano che non sarà sempre così. Un giorno, quando Dio vorrà, noi entreremo da quella porta. Quando saremo diventati perfetti in volontaria ubbidienza, saremo rivestiti di gloria, di quella gloria più grande della quale la natura è solo il primo abbozzo. La natura è mortale, noi sopravvivremo ad essa. Quando tutti i soli e le nebulose saranno passati, ognuno di noi sarà ancora vivente. La natura è solamente l'immagine, il simbolo, ma è il simbolo che la scrittura ci invita ad usare. Siamo chiamati ad entrare nello splendore che la natura riflette solo a tratti. Per me, in qualità di artista che ama tramonti, albe e cieli stellati nelle pinete di montagna, questa descrizione rappresenta uno sguardo fuggente al peso eterno di gloria che sorpasserà di gran lunga i dolori di oggi. Nel versetto seguente, Paolo sembra parlare di un modo di sbirciare alle meraviglie future attraverso la foschia, quasi allungando il collo e alzandosi in punta di piedi. La creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Ciò che di meglio possiamo sperare in questa vita è soltanto un'occhiata dal buco della serratura alla realtà gloriosa che ci attende. Tuttavia, uno sguardo è sufficiente. è sufficiente a convincerci che qualunque siano le sofferenze che ci assalgono al momento, non sono neppure da paragonare a ciò che ci aspetta al di là dell'orizzonte. Sì, ci sono occasioni in cui non puoi fare a meno di considerare le circostanze in cui ti trovi, momenti nei quali, sospirando, ti scopri a guardare il pesante carico sul tuo piatto della bilancia. Guarda pure, ma non lasciare i tuoi occhi fermi lì per molto. C'è un altro piatto della bilancia. Sazia lo sguardo del tuo cuore con ciò che ci attende dall'altra parte dell'eternità. Scoprirai che non c'è paragone.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Questa mattina apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca capitolo 21. Parleremo di nuovo questa domenica del secondo ritorno di Cristo e leggeremo dal versetto 25. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento al fragore dei mari e dei flutti. Gli uomini verranno meno dalla paura e dall'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché la potenza dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Ora quanto queste cose cominceranno a cadere, guardate in alto, alzate le vostre teste perché la vostra redenzione è vicino. Poi disse loro una parabola, osservate il fico e tutti gli alberi. Quando essi cominciano a mettere i germogli, vedendoli voi stessi riconoscete che l'estate è vicino. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano accadute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Vogliamo pregare di nuovo. Alleluia, Signore, noi vogliamo essere pronti per il tuo ritorno. Avveduti, Signore, non vogliamo avere i nostri occhi fissi su gli altri o su questo mondo o le cose di questo mondo, vogliamo avere i nostri occhi fissi su di te, Signore, l'autore e compitore della nostra fede. Preparaci, Signore, per il tuo ritorno e apri la nostra mente anche questa mattina di intendere la tua parola e chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Questo studio degli ultimi tempi, non c'è tempo questa mattina di approfondire tutte quelle cose che dovremo vedere, ma un po' di cose possiamo vedere. Qui Gesù ha dato i segni del suo ritorno. Abbiamo visto domenica scorsa la grande tribolazione, l'anticristo che va nel Tempio, commette l'abominazione di desolazione, quindi il Tempio a Gerusalemme ancora deve essere costruito, anche questo è una cosa che bisogna vedere, la ricostruzione del Tempio a Gerusalemme. L'anticristo entra nel Tempio, dichiara di essere lui Dio, e nella Bibbia viene chiamata l'abominazione di desolazione, che abbiamo visto domenica scorsa. Poi dopo questo viene la grande tribolazione, che abbiamo già visto un po' domenica scorsa, questi segni nella luna, nelle stelle, in cielo, e poi viene il secondo ritorno di Cristo. Questa mattina parleremo un po' la differenza fra il secondo ritorno di Cristo e il rapimento della Chiesa, perché sono due cose diverse, e a volte si fa confusione, perché alcuni versetti parlano del secondo ritorno di Cristo e alcuni parlano del rapimento. E anche nei Vangeli, come nel libro di Daniele e anche in Apocalisse, non necessariamente sono scritti in ordine cronologico, no? Abbiamo visto anche domenica scorsa questa visione di questa donna, no? Con i 12 stelle che rappresenta Israele, cioè si trova nel libro di Apocalisse, il libro degli ultimi tempi, però anche lì c'è questa scena dove lei partorisce un figlio e il diavolo cerca di divorare quel figlio, quello è accaduto 2000 anni fa. Quindi Apocalisse e anche questi pezzi in Luca e in Matteo non sono necessariamente in ordine cronologico, e molti credenti cadono nell'errore nell'interpretare la parola profetica proprio perché intendono in modo cronologico. Vediamo Gesù racconta questi segni che accompieranno il suo secondo ritorno, non il rapimento. Che lui verrà nel cielo, tutto il mondo vedrà il Signore in quel momento. È scritto la parola di Dio che i cieli, come una pergamena, si aprirà. Sarà cataclismica, tutto il mondo. Anche in Apocalisse dichiara che uomini gridano alle montagne di coprirli per la paura del ritorno di Cristo, del figlio dell'uomo. Il rapimento è un altro avvenimento che noi crediamo avverrà prima della grande tribolazione, prima di questi 7 anni che l'anticristo farà un patto con Israele. E poi Gesù racconta questa parabola del fico. Vogliamo girare un attimo in Matteo 24, versetto 29. Or subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze del cielo saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti e da un'estremità del cielo all'altra. Allora anche qui, come ho detto prima, ci sono diverse vedute riguardo il ritorno di Cristo. Alcuni, come noi, crediamo che Cristo rapirà la Chiesa prima della grande tribolazione. Ci sono quelli che credono che Lui prenderà la Chiesa alla metà della tribolazione e ci sono quelli che credono che Lui verrà dopo la tribolazione. Quindi la Chiesa, noi credenti, passeremo la grande tribolazione. E anche loro usano questo versetto, versetto 31, per dire, vedi, qui è scritto che Gesù apparirà dopo l'abominazione, dopo tutti questi segni nel cielo, la grande tribolazione, e raccoglierà i suoi eletti, no? Quindi quelli che credono che il rapimento viene dopo la tribolazione usano questo versetto per dire, vedi, qui è scritto che Gesù raccoglierà i suoi eletti da... e quindi questo sarebbe la Chiesa. Ma noi non siamo di questo parere, anche perché se guardiamo attentamente cosa dice la scrittura qui, in versetto 30, allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio. Faremo noi cordoglio quando viene il Signore? Altro che, faremo festa. Loro faranno cordoglio perché Gesù verrà per giudicarli. E poi, in versetto 31, se guardiamo attentamente, da dove raccogli gli angeli, gli eletti di Dio? Da dove? Da un'estremità del cielo all'altro. Non dalla terra. In Apocalisse 19, che abbiamo letto domenica scorsa, e leggeremo anche oggi un'altra volta, è scritto che Gesù viene con questo cavallo bianco, con tutti i suoi eserciti, in alcune traduzioni, con i suoi eletti. Quindi Gesù qui, quando parla di radunare, è radunare gli angeli santi dal cielo, però non vengono radunati dalla terra. Quindi chiaramente non è un rapimento. E anche qui in Matteo, versetto 32, ora imparate dal fico questa similitudine, quindi il fico rappresenta qualcosa. Quando ormai i suoi rami inteneriscono e le fronde germogliano, sapete che l'estate è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi Gesù ha detto, imparate una lezione, voi credenti di Montebelluna, dell'albero del fico. Il fico rappresenta qualcosa e lui dice, quando tu vedi che germoglia, adesso noi abbiamo gli alberi, hanno i germogli, mi sono chiusi adesso, no? Perché è inverno, ma fra qualche mese si spera, i miei alberi frutta, faranno qualche fiore e magari raccoglierò una o due mele questo anno, si spera. E quando tu vedi il germoglio, perché diventa caldo, tu dici, ah, il tempo bello sta arrivando. E Gesù ha detto, nello stesso modo, quando tu vedrai questo albero fico, quando vedrai che le cose cominciano a capitare questo albero, sappiate che il mio ritorno è vicino. Qualcuno sa il fico cosa rappresenta? Israele. Ma non voglio che credete solo me, vogliamo girare in Luca 13, dove chiaramente Gesù racconta un'altra parabola che chiaramente indica che questo albero di fico è la nazione di Israele. Luca 13, versetto 6, e disse questa parabola: un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna, viene a cercarvi del frutto, ma non vi trovò. Disse allora ai vinaioli: ecco, sono già 3 anni che io vengo a cercare frutto su questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché deve occupare inutilmente il terreno? Ma quello gli rispose e disse: Signore, lascialo ancora questo anno affinché lo scalzi e gli mette del letame, e se fa frutto bene, altrimenti in avvenire lo taglierai. Gesù Cristo quanto tempo ha durato il suo ministero? 3 anni, esatto. E lui raccontava questa parabola della nazione di Israele. Lui è venuto per cercare frutto di ravvedimento. Cosa diceva Giovanni alle folle al fiume Giordano? Portate frutto di ravvedimento. Gesù era venuto per 3 anni, ha cercato frutto del popolo di Israele e non ha trovato. In Romani 9:10 Paolo dice che Israele ha rigettato Cristo e perciò sono stati tagliati fuori, come qui, potati. E noi gentili siamo stati in estate. Verrà il tempo ancora che la nazione di Israele riconoscerà il loro Messia. Ma chiaramente questo parla della nazione di Israele, quindi l'albero del fico è la nazione di Israele. Per noi credenti, Israele è orologio di Dio. Noi guardiamo Israele e un po' possiamo vedere se sono le 10:12 o 5:12 o che ora è. In Ezechiele capitolo 37 versetto 21, In capitolo 37 Dio ha dato una visione al profeta Ezechiele di questi ossi secchi, che dalla polvere, dalla terra si formano questi ossi, le ossa si uniscono uno insieme all'altro, poi la carne, i muscoli si attaccano. E un po' Ezechiele è un po' spaventato da questa visione. E in versetto 21 Dio dà l'interpretazione cosa significa questa visione. E di loro così dice il Signore l'Eterno: ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni fra le quali sono andati, li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nel loro paese. Noi sappiamo nel Vecchio Testamento che c'erano 2 dispersioni del popolo di Israele, la diaspora. Però questa diaspora non è stato una spandere il popolo di Israele in tutto il mondo, no? Dove sono andati? In Babilonia, che è stato qui per Neemia e altri studi, sono andati in Babilonia 2 volte. Quindi non parla di questa diaspora. Lui parla della diaspora che è caduta nel 70 dopo Cristo, quando Tito, il romano, ha invaso Israele, ha distrutto il Tempio, e in quel momento il popolo di Israele è stato sparso in tutte le nazioni del mondo. Ok? Quindi qui Dio sta profetizzando a Ezechiele: verrà il tempo quando mio popolo sarà sparso in tutte le nazioni della terra. No? E verrà il tempo che io li raccoglierò da tutte le nazioni e li radunerò di nuovo nella loro terra. In versetto 22, e farò di loro una sola nazione nel paese, sul monte di Israele. Un solo re regnerà su tutti loro, non saranno più due nazioni, né saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con le loro abominazioni e con tutte le loro trasgressioni. Li libererò da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato e li purificherò. Così saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Quindi migliaia e migliaia di anni fa, durante la vita di Ezechiele, Dio ha detto, verrà un giorno, molto tempo dopo di te, il mio popolo sarà disperso in tutte le nazioni del mondo e poi nei ultimi tempi io li raccoglierò da tutte le nazioni e li pianterò di nuovo sui monti di Israele. Qualcuno sa quando è accaduto questo? Nel 48. Nel maggio di 48 Israele è stato riconosciuto dall'ONU come una nazione sovrana. E ancora oggi vediamo ebrei da tutte le nazioni che si radunano ancora. C'è stata una persecuzione nella Unione Sovietica che ha spinto decine di migliaia di ebrei a immigrarsi in Israele, anche da altri paesi, Etiopia, dalla Cina, da tante nazioni del mondo, e Dio sta adempendo questa profezia. Quindi Gesù ha detto, quando vedrete il fico che fiorisce, no? Il fiorire cos'è per un albero in un certo senso? Rinascere dopo la morte dell'inverno. Gesù ha detto, quando voi vedrete la nazione di Israele rinascere, allora saprete che il mio ritorno è vicino. E se guardiamo di nuovo in Matteo 24, in versetto 34, in verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Una generazione nel senso biblico era 40 anni o 70 anni. E alcuni suppongono, potrebbe essere così, che Gesù sta dicendo chi è vivo quando Israele è diventato una nazione, quando il fico fiorisce, sarà ancora vivo quando io tornerò. C'è la generazione. Se vogliamo dire che una generazione è 100 anni, allora 2048. Però non sto dando dati, ok? Potrebbe essere così. Io credo personalmente che siamo vicini. Perché Gesù ha detto, quando voi vedrete cominciare questi segni, guardate in alto perché la vostra redenzione è vicino. Non quando sono finiti questi segni. Lui dice, quando cominciate a vedere queste cose. In versetto 36 di Matteo 24, quanto poi a quei giorni e quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Come fu ai giorni di Noè, così saranno anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano dati in moglie fino a quando Noè entrò nell'arca. E non si avvidero di nulla, finché viene il diluvio li porta via tutti. Così sarà pure alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, uno sarà preso e l'altro lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Allora, dal versetto 36 fino a 44, io sono pienamente convinto che qui parlo del rapimento della Chiesa, ok? Anche se, come ho detto all'inizio, se leggiamo in modo cronologico, no, questa storia viene raccontata.

Quindi sarà inaspettata, giusto? Ma chiaramente abbiamo già visto domenica scorsa che prima che Gesù tornerà per giudicare la terra, il Tempio sarà costruito. L'Anticristo entrerà nel Tempio a commettere l'abominazione di desolazione. Ci saranno segni dal cielo e segni da quello, no? Quindi non sarà per niente inaspettato il secondo ritorno di Cristo per giudicare il mondo. Anzi, potremmo quasi dire il giorno e l'ora. Ma del rapimento no. Il rapimento sarà inaspettato. E Gesù qui parla del rapimento, in quel giorno e quell'ora nessuno sa. Noi non sappiamo il giorno quando Gesù verrà per rapire la Chiesa. Sarà come i giorni di Noè, che chi è stato qui per lo studio di cui abbiamo parlato, Gesù ha detto, quando tornerà sarà come i giorni di Noè e i giorni di Lot. E abbiamo visto che Noè e Lot, tutti e due sono figure della Chiesa. Noè della Chiesa consacrata e Lot della Chiesa compromessa. Ma in tutti e due di queste storie, i figli di Dio vengono tolti dal mondo, in un certo senso, vengono tolti dal giudizio e poi il giudizio accade. Quindi chiaramente crediamo che il rapimento della Chiesa verrà prima della grande tribolazione, prima che viene l'ira di Dio sulla terra. Giriamo un attimo, un po' di pazienza, in Daniele 9, perché voglio dimostrarvi che il secondo ritorno di Cristo, quando vedranno Gesù nelle nuvole, eccetera, eccetera, non sarà inaspettata per niente, che potremo anche contare i giorni finché Lui tornerà per giudicare il mondo. Allora, Daniele 9, versetto 24. Non c'è tempo questa mattina di approfondire tutti gli aspetti di questa profezia, potete ascoltare l'insegnamento di Daniele se volete approfondire. Qui Daniele stava pregando e chiedendo a Dio come sarà il futuro del mio popolo Israele e viene l'angelo Gabriele per raccontare in versetto 24 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo, per la tua santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e per far venire una giustizia eterna. Ok, ricordate questa frase perché è molto importante. Abbiamo una giustizia eterna nel mondo oggi? Per niente, no? Quindi parla del giorno in cui Gesù tornerà a giudicare il mondo e entreremo nel millennio, quando Cristo regnerà su tutta la terra. Questo è quando sarà stabilito una giustizia eterna. E l'angelo Gabriele disse a Daniele, ci sono queste 70 settimane o 77 stabilito al tuo popolo. Dovete ascoltare lo studio di Daniele perché non c'è tempo questa mattina, ma questi 77 rappresentano 490 anni. Ok? Leggiamo ancora. Sappi perciò, versetto 25, intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essi sarà nuovamente ricostruita con piazze e fossato in tempi angosciosi. Quindi Dio chiaramente ha detto al popolo di Israele l'anno esatto in cui Gesù, il Messia, sarebbe apparso. Dopo 69 settimane, 69 per 7, che sono 483 anni. E se abbiamo visto già, dopo il decreto di ricostruire le mura di Gerusalemme, dopo 483 anni, Gesù è apparso a Gerusalemme come re di Israele. Versetto 26, dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte, nessuno sarà per lui il popolo di un capo che verrà distruggere la città e il santuario. Chi ha distrutto la città e il santuario? Tito, un italiano.

0: Se andate a Roma c'è l'Arco di Tito che commemora questo avvenimento. Potete vederlo, vai al foro e vedrai su questo arco una scultura in pietra dove i soldati romani portano via la menora, quella candelabra a sette braccia, no, via del Tempio. E qui dice che ci sarà un principe da quel popolo. Quindi del popolo che ha distrutto il Tempio verrà un principe nei ultimi tempi che noi sappiamo è l'Anticristo. Versetto 27, egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana. Quindi fino al Messia sono 69 settimane e poi nei ultimi tempi c'è un'altra settimana che ha a che fare specificamente con la nazione di Israele. Ok? Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana sarà cessare sacrificio e oblazione, e sull'ale dell'abominazione verrà un devastatore finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Quindi l'Anticristo verrà, lui farà un patto con Israele per 7 anni. Probabilmente farà un patto che gli permetterà di ricostruire il Tempio. Anche nei nostri giorni, ogni giorno si parla di Israele, Sharon, la pace, i palestinesi, come possiamo sistemare, no? Un piccolo paese grande quanto una vostra regione, ma tutto il mondo, e anche questo è stato profetizzato. In Zecaria Dio dice, nei ultimi tempi Gerusalemme sarà una coppa di stordimento per tutte le nazioni. Quindi una coppa che ti fa, no? Stordire la testa. E Israele è così. È adempito durante la nostra vita. Quindi ci sarà questi 7 anni. Alla metà di questi 7 anni, quindi 3 anni e mezzo, l'Anticristo entrerà nel Tempio e si dichiarerà di essere Dio. Abbiamo già visto domenica scorsa che lui sarà dato autorità per 1260 giorni. Quindi dopo che lui commette l'abominazione di desolazione, alla metà di questi 7 anni, accadranno 1260 giorni che lui avrà autorità sulla terra. Andiamo un po' più avanti in Daniele 12, versetto 11. Qui di nuovo l'angelo sta parlando con Daniele riguardo gli ultimi tempi. Ora dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio continuo e sarà retto l'abominazione che causa la desolazione, vi saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta giungere a 1335 giorni. Allora abbiamo visto all'inizio, ricordate la frase che ho detto di ricordare? No, nessuno si ricorda. Ci sono 70 settimane, questo periodo, per stabilire una giustizia eterna, ok? Quindi 69 sono adempiuti già nel primo ritorno, cioè nella prima venuta di Cristo, lui è stato messo a morto, come è stato profetizzato da Daniele. Rimangono questi 7 anni. Quindi alla fine di questi 7 anni sarà stabilito una giustizia eterna. Cristo ritornerà. E chiaramente Daniele, l'angelo dice, beato chi aspetta, parlando col popolo di Israele, non con la Chiesa. Perciò noi sappiamo che il secondo ritorno di Cristo verrà dopo questi 1260 giorni, dopo l'abominazione di desolazione. È chiaro. Dalla Bibbia si può sapere, ci saranno segni, tante cose. Si può calcolare quando Gesù ritornerà la seconda volta, ma il rapimento della Chiesa no. Tornando in Matteo 24, versetto 36. Quanto poi a quel giorno e quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli del cielo, ma soltanto il Padre mio. Ma come fu il giorno di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano e erano dati in moglie fino a quando Noè entrò nell'arca. E non si avvidero di nulla finché viene il diluvio, li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta del figlio dell'uomo. Quindi, nel tempo del rapimento, il mondo andrà tranquillo. Si daranno in matrimonio, anche in Inghilterra, due uomini. Come erano i tempi di Noè e di Lot? Perversi, estremamente perversi. Gesù ha detto, sarà uguale quando io tornerò. Perversità alla massima. Sodoma, e perché cosa è conosciuto? L'omosessualità. Di sera andavano branche di uomini a violentare altri uomini nella strada. Ringraziamo Dio che non siamo arrivati ancora a questo. I tempi di Noè, anche tempi estremamente malvagi, la parola dice che ogni uomo faceva quello che era giusto davanti ai suoi occhi. Come è oggi? Com'è il pensiero della gente? Qual è la filosofia ormai della gente? Ah, quella tua religione va bene per te. Ognuno segue la sua strada, no? Avete sentito questi argomenti quando parli del Signore? Ah, ma se quello va bene per te, no? Noi viviamo in un tempo uguale al tempo di Noè. Ogni uomo si fa quello che vuole. Però ringraziamo Dio che nel tempo di Noè e anche nel tempo di Lot, Dio ha preso il suo popolo e li ha nascosto e li ha tolto in un certo senso dal mondo e poi ha giudicato il mondo. Un credente, come ho detto già, non deve avere paura di queste cose. Mamma mia, esaurimento, è vero tutti questi, il Signore sta per tornare, oh, no? Non dobbiamo essere così. Dobbiamo dire, Maranata, vieni presto, Signore. Non dobbiamo avere ansietà. Perché abbiamo noi un biglietto di solo andata, diritto in cielo. E quindi un figlio di Dio non deve avere paura. Uno che non è figlio di Dio deve avere tanta paura. Perché le cose andranno solo peggio. Versetto 40, allora due saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro lasciato. Due donne macineranno il mulino, uno sarà preso, l'altro lasciato. Vegliate dunque, perché non sapete che ora il vostro Signore verrà. Chiaramente il rapimento, no? Tu sei nella tua fabbrica? Fum! E tutti i colleghi, ma dove è andato Mario? Dove è andato quello là che ci parlava sempre di Gesù? Scomparso. In Tessalonicese Paolo disse chiaramente, però è vero che non sappiamo l'ora e il giorno, ma Paolo disse, voi fratelli non siete nella tenebre che quel giorno viverà come un ladro di notte. Noi siamo chiamati di essere avveduti, di avere gli occhi aperti, essere pronti per il ritorno di Cristo in qualsiasi momento, perché anche se Gesù verrà fra 100 anni, ognuno di noi moriremo prima. Quindi potrebbe essere che il ritorno di Cristo per me sarà domani o martedì quando prendo l'aereo in Germania. L'aereo potrebbe cadere. Io non sono superstizioso. Se è il mio momento nel piano di Dio, gloria a Dio. Non credo che ancora il Signore deve lavorare tanto su di me prima che sarò pronto. Ma se accadesse, il ritorno di Cristo per me verrà martedì. E anche noi credenti non dobbiamo dire, sì, mi consacrerò al Signore quando sarò vecchio, un giorno non comincerò veramente a vivere per Dio. Gesù ha detto, siate avveduti, pronti in qualsiasi momento. Andiamo in Luca 21, versetto 34. Or fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza, dalle preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso, perché verrà come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stavano per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Come ho detto già, noi come credenti siamo chiamati non di vivere nel mondo, ubriacarci, essere materialisti, cioè che la nostra vita, tutte le nostre energie e tempo è coinvolto per le cose di questo mondo, ma dobbiamo essere un popolo separato per Dio, pronto per il suo ritorno, che non ci perdiamo nelle cose di questo mondo come fa uno che non conosce il Signore. E in versetto 36, non so se avete notato, vegliate dunque pregando ogni tempo affinché siate ritenuti degni di scampare. Scampare che cosa? La tribolazione. Quindi sarebbe una presa in giro che Dio dice pregate che non passerete queste cose, però io verrò dopo la tribolazione a prendervi, quindi le vostre preghiere sono inutili. Secondo voi è così? Perché, come ho detto, ci sono le chiese che dicono Gesù verrà a prendere la chiesa dopo la tribolazione. Ma Gesù ha detto pregate che voi potete essere preso prima che accadano tutte queste cose. E quindi se Gesù non veniva prima di queste cose per prendere la chiesa, sarebbe un grande preso in giro da parte nostra. Non so se mi sto spiegando bene, no? Sarebbe ipocrita per Dio dire pregate che potete scappare, però io ritornerò dopo la tribolazione e non scapperete affatto. Ma Gesù ha detto, pregate che potete essere degni di scappare da queste cose, perché lui tornerà per la Chiesa prima di queste cose. Prendere la sua Chiesa. Questa è la nostra speranza. L'ultimo versetto, e poi ho concluso, in Apocalisse, capitolo 22, versetto 16. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nella Chiesa. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino. E lo Spirito e la Sposa dicono, vieni. E chi ode, dica, vieni. E chi ha sete, venga. E chi vuole, prende in dono dell'acqua della vita. Io dichiarerò ad ogni uno che ode le parole della profezia di questo libro, che se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie le parole dal libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita, dalla santa città e delle cose descritte in questo libro. Colui che testimonia queste cose dice, sì, vengo presto, amen. Sì, vieni Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi tutti. Amen. Quindi cosa dovete dire? Vieni, Signore, sfruttare. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Ok, sto pregando per te.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
3: Gentili amiche e cari amici, siamo lieti di salutarvi ed invitarvi a passare un po' di tempo con noi per seguire questa trasmissione. State ascoltando A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. La demarcazione fra ciò che è vero e ciò che non lo è diventa sempre più confusa. Nel libro dei Proverbi, nella Bibbia, troviamo scritto: chi spaccia menzogne non avrà scampo. Troppi parlano delle loro esperienze, di quello che a loro pare giusto che Dio faccia o non faccia, e in questo modo, che lo si voglia o no, si spacciano menzogne. La Bibbia è dura su questo tipo di atteggiamento. Nostro compito è lasciare parlare la parola di Dio stessa, la verità, che questo possa essere o no accettabile o di moda. Questi programmi hanno appunto lo scopo di invitarvi a leggere voi stessi la Bibbia e rendervi conto di che cosa Dio vuole dirvi. Forse volete parlare con qualcuno di quello che troverete. Scriveteci, saremo lieti di rispondervi, e ora vi auguriamo buon ascolto.

non avrai altri dei oltre a me. Quali sono i tuoi idoli? Prendere il voto massimo a scuola? Avere successo nella professione? Un simpatico fidanzato? Una bella fidanzata? Un lavoro che ti faccia guadagnare un sacco di soldi? Di primo acchito tutti rifiutiamo l'idea di poter avere altri dei. Naturalmente non adoro idoli, diremmo convinti, siamo nel 2000, non vi sono altri dei. Questa è stata la risposta di una ragazza a cui era stato chiesto quali sono i tuoi dei. Eppure nella sua vita succedevano alcune cose. Non andava alla riunione di preghiera la sera del mercoledì perché doveva studiare. Il suo Dio era il suo compito scolastico. Faceva dei compromessi riguardo a principi cristiani per essere popolare. Il suo Dio era il suo ragazzo. Copiava durante i compiti in classe. Il suo Dio era il buon voto da prendere a tutti i costi. Che cosa pensare della sua vita? Aveva o no altri dei? Quando preghi, rifletti onestamente. Il Signore è davvero il tuo unico Dio?

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
1: Rovesciamenti della critica dell'Antico Testamento. Per molti secoli la critica biblica non ebbe alcuna parte importante, almeno fra quelli che desideravano farsi conoscere come cristiani. Ma gradualmente questa situazione cominciò a cambiare. Nel corso del XIX secolo la critica biblica prese a esercitare influenza sempre maggiore. Al volgere del secolo, potremmo dire, la critica dell'Antico Testamento raggiunse il suo apogeo. Verso quel periodo la scuola di Wellhausen aveva raggiunto una posizione di grande influenza. Resta tuttavia vero che gli studiosi ortodossi respinsero le teorie di quella scuola per ragioni fondamentali, e che anche fra quelli che accettavano in principio la critica biblica, alcuni si tenevano più o meno discosti dalle teorie di Wellhausen. Ma tra gli influenti studiosi dell'Antico Testamento di quel periodo si ebbe misura piuttosto vasta di consensi.
0: Secondo la teoria di Wellhausen, il culto che Israele offriva a Dio, come quello di ogni altra religione, aveva inizi molto primitivi. Gli antenati di Israele erano adoratori di feticci e di molti demoni. Sotto la guida di Mosè, le tribù si unirono e formarono un solo popolo accettando Yahweh come loro Dio comune. Gli studiosi dissentivano sul carattere esclusivista del culto di Yahweh in questa religione mosaica e sulla sua superiorità morale nei confronti delle religioni dei popoli circostanti, ma erano generalmente d'accordo nell'affermare che la religione emersa ai tempi di Mosè non era realmente monoteistica.
1: Dopo l'ingresso di Israele nel paese di Canaan, il culto di Yahweh subì l'influenza in una certa misura del culto di Baal che predominava nel paese. Secondo quanto si sostiene, ciò non presentava soltanto svantaggi, ma anche molti vantaggi. Lo Yahweh dei nomadi era una potenza ostile verso la cultura, un dio di tuono, di guerra, di interdetto, in primo luogo di distruzione, e per il resto era un dio delle monotone vuote steppe. Quella religione non avrebbe mai potuto divenire la religione di un popolo, per non parlare di tutta l'umanità. Il culto di Baal portò a questa religione ciò che le mancava. Ora, per la prima volta, Yahweh diveniva la deità benevola che, secondo le parole di Osea, fornisce anche il grano, l'olio e il vino. Così era stata una circostanza provvidenziale che Israele da principio adorasse per lungo tempo i Baal.
0: Una fase successiva nella religione di Israele, secondo quanto si asserisce, fu raggiunta con l'apparizione dei grandi profeti. Con crescente chiarezza essi predicarono le dottrine del monoteismo etico. Come segue da quanto è stato detto, quello era qualche cosa di nuovo. Per questo motivo ebbe più ragione a chiamarli rivoluzionari che riformatori. Lentamente, in seguito, la legge acquistò gran valore fino a quando, dopo l'esilio, essa dominò completamente la vita religiosa degli ebrei. Il loro culto era regolato nei minimi dettagli. Grande importanza veniva data alla necessità di osservare i dettami della legge nei minimi particolari.
1: Tale rappresentanza dell'evoluzione della religione di Israele, è chiaro, si accompagnava ad una particolare concezione circa gli scritti dell'Antico Testamento. Il Pentateuco era da lungo tempo stato considerato un'unità e per la maggior parte era attribuita a Mosè. Ma dopo la metà del XVIII secolo un numero crescente di studiosi cominciò a respingere tale opinione. A seguito dell'opera della scuola di Graf Kuenen Wellhausen cominciò a esercitare grande influenza una concezione interamente differente.

Carissimi amici che mi state ascoltando, nel rinnovarvi il mio saluto vi faccio una domanda. Siete consapevoli di ciò che il Signore si attende da ciascuno di noi? Ecco che cosa leggiamo nella parola di Dio. Adora il Signore Dio tuo e da Lui solo rendi il culto. Dobbiamo riconoscere e confessare che viviamo in un mondo in cui si è ben lontani dal raccogliere questo invito. Ciascuno ha il proprio idolo, c'è chi adora la sua macchina, la sua casa, i suoi possedimenti, il lavoro, il denaro. Ma questa non è solo una piaga per il cosiddetto mondo laico. Anche nel campo religioso è sempre più difficile trovare una persona il cui cuore non nasconda un idolo che adora. Cioè qualcosa che prende il posto di Dio così da contestargli i diritti che egli ha su ciascuno di noi. Al tempo dell'Apostolo Paolo, la città di Atene era così piena di idoli che avevano addirittura costruito un altare dedicandolo al Dio sconosciuto. Naturalmente fa comodo all'uomo, vero, fabbricarsi degli idoli che può manipolare. Ma tutto questo, che lo vogliamo oppure no, non esclude i diritti di Dio. L'adorazione dell'uomo deve essere data solo all'unico e vero Dio. Tutto il cuore dell'uomo deve disporsi con umiltà e sincerità a lodare, glorificare, esaltare, adorare in spirito e verità il Dio che nel suo amore eterno per l'uomo ha dato il Signore Gesù Cristo perché questi diventasse il suo Salvatore. Quali sono gli idoli che si nascondono nel vostro cuore? Siete disposti ad abbandonarli per lasciare tutto il posto al Dio unico in saggezza, al quale per mezzo di Gesù Cristo deve andare la gloria nei secoli dei secoli? Ebbene, in un nostro precedente programma abbiamo ricordato la ribellione di Satana che ha esteso il suo dominio su questa terra. Naturalmente Dio non è rimasto indifferente a questa ribellione e possiamo essere certi che un giorno il suo ordine armonioso sarà ristabilito sull'universo intero. Ma il suo progetto ha qualcosa di straordinario. Pensate un po', Dio sceglie proprio la terra per introdurvi un uomo che, ubbidiente a Dio, ristabilisca il regno divino nel dominio usurpato da Satana. Allo stesso tempo Dio ha creato la terra in un modo unico, tale che non vi siano altri pianeti in questo cosmo così confacenti alla vita umana come lo è il nostro mondo. La sua distanza dal Sole è perfetta. Se la Terra farebbe il suo giro con una distanza minore oppure maggiore dal Sole, già non vi potrebbe essere più vita. Sarebbe troppo caldo oppure troppo freddo. Lo stesso pericolo sussisterebbe nel caso che la Terra non girasse su se stessa ed attorno al Sole con la velocità che ha ora. Una velocità di rotazione differente significherebbe la morte. Dio stesso ha fatto questi calcoli che permettono il cambio delle stagioni, che a loro volta permettono una varietà nell'agricoltura che altrimenti non sarebbe stata possibile. Sulla Terra esiste una quantità d'acqua sufficiente per attivare il ciclo pioggia-sole, perfettamente adeguato per la nostra sopravvivenza. La Terra ha un'atmosfera che contiene la giusta miscela di ossigeno e azoto che ci permette di respirare. Potremmo naturalmente continuare su questa strada ed elencare un gran numero di fattori che fanno della Terra un luogo abitabile, ma che nello stesso tempo devono però essere ad incastro perfetto per permettere che ci sia vita su questo pianeta. La Terra è un'opera miracolosa di Dio, una creazione unica. Leggendo il racconto della Genesi all'inizio della Bibbia, si ha proprio l'impressione che lo scopo principale di Dio non era tanto la creazione del sole, della moltitudine di stelle e neanche della terra stessa, ma piuttosto dell'uomo, e che egli aveva calcolato ogni cosa per farlo vivere su questa terra.
È impressionante. Tutto il cosmo, i molteplici sistemi solari, la Terra, tutto è stato fatto per amore dell'uomo. Era la volontà di Dio di creare gli uomini per dare loro un compito speciale su questa terra. E questa è la ragione per cui Egli ha investito tante idee, espressioni del suo amore in questa sua creazione. In questo progetto si può dire che l'uomo è venuto a trovarsi fra Dio e Satana. Nel crearlo, il Signore aveva delle ambizioni sublimi. Nel creare l'uomo, Dio guardava l'uomo come ad una creatura ubbidiente a Lui, capace di respingere l'influenza di Satana e di ristabilire l'influenza divina sulla terra. Per questa ragione, Dio ha insediato l'uomo come re della terra, per rendersela soggetta ed avere il governo di essa. Purtroppo, dobbiamo constatare che in un certo senso le attese di Dio sono andate deluse dal comportamento dell'uomo che ha preferito ascoltare la voce di Satana. Prendiamo ora un momento di pausa per ascoltare un po' di musica e poi proseguiremo nell'esame del nostro argomento.

Un autore cristiano, Eric Sauer, ha scritto che se un re terreno obbediente a Dio avesse esteso il suo dominio sulla terra, i piani di Dio per la sua creazione terrena si sarebbero adempiuti rivelando il trionfo del suo regno nei confronti di quello satanico. Purtroppo sappiamo che non è stato così. Eppure dobbiamo riconoscere che proprio a questa nostra piccola terra, un granello di polvere in un cosmo gigantesco è attribuito un ruolo di grande importanza nella storia di tutto l'universo. Sul palcoscenico di questo piccolo pianeta si disputa il combattimento tra Dio e il diavolo ed in qualche modo la Terra diventa il centro di tutto l'universo dove si svolge la storia della salvezza dell'uomo. Su questa Terra Dio si rivelò agli uomini dell'Antico Testamento. Su questa terra egli scelse il popolo di Israele. Su questa terra, quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò il suo unigenito e diletto figlio perché venisse a realizzare quella volontà che l'essere umano non fu in grado di compiere. E poiché l'obiettivo di Dio era esattamente quello di mostrare il suo amore alla sua creatura, preparò per suo figlio un corpo simile al nostro, così che egli divenne un uomo esattamente come noi. Naturalmente il Signore Gesù Cristo onorò questo corpo, preparatogli dal Padre, e non permise mai che divenisse uno strumento di peccato. L'impeccabilità del Signore Gesù Cristo è una realtà gloriosa. E poi su questa terra fu piantata la croce del Salvatore del mondo. Il nostro Signore Gesù Cristo, che in questa maniera si è fatto carico dei nostri peccati e delle nostre iniquità. Così un giorno, questa terra, dopo essere stata trasformata, compirà i piani di Dio, quando egli farà ogni cosa nuova, nonostante il fallimento dell'uomo, e distruggerà per sempre Satana. Che cosa straordinaria sarà quel giorno. Sarà un'esperienza bellissima e gloriosa, ma per avere la certezza di parteciparvi c'è una condizione: che noi crediamo oggi in Gesù Cristo e riceviamo per noi quello che ha fatto per la nostra salvezza. Siete disposti ad accogliere questo meraviglioso e straordinario invito? Adesso proseguiamo con lo studio della seconda lettera di Pietro. Ecco che cosa leggiamo. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi. Se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendoli in cenere perché servissero da esempio a quelli che in futuro avrebbero vissuto empiamente. Vedete, cari amici, spesso accade che quando ci viene rivolta una raccomandazione, siamo piuttosto infastiditi se sentiamo ripetere questa raccomandazione una seconda e una terza volta. Eppure, leggendo la parola di Dio, ed in modo particolare questo testo dell'Apostolo Pietro, constatiamo che egli non ha timore di infastidire le persone e di ripetere certe verità. Questo ha una sua ragione. Infatti, quando ci troviamo di fronte ad avvertimenti che richiedono vigilanza o prospettano momenti difficili, non ci mostriamo molto disponibili. Eppure, dobbiamo sapere che quando il Signore preannuncia o minaccia il giudizio, questo accadrà sicuramente, ci piaccia o no. Perciò, dopo aver parlato degli angeli che hanno disubbidito e che non hanno serbato la loro dignità e per questa ragione sono stati giudicati, adesso l'Apostolo Pietro propone un altro esempio storico. Ci rende attenti a ciò che successe al mondo antidiluviano. Cioè abbiamo un riferimento a quanto troviamo scritto nel libro della Genesi. Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento
egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Ecco, queste parole dimostrano quanto grave fosse la situazione della società antidiluviana. Gli uomini erano estremamente corrotti e malvagi. Ed allora il Signore scelse un uomo, Noè, un uomo che aveva il suo timore perché predicasse un messaggio di giustizia e di ravvedimento. Dio fa sempre così. Prima di punire avverte l'uomo e gli offre la possibilità di sfuggire al giudizio. Purtroppo succede quello che accade spesso anche ai nostri giorni. Quasi nessuno volle ascoltarlo. Il giudizio di Dio fu irrevocabile. Leggiamo che Dio non risparmiò il mondo antico. Questo dimostra quanto i messaggi e i richiami del Signore siano solenni. Se essi non portano frutto nella nostra vita, ci sarà il giudizio, non ci sono altre vie di uscita. Credete voi alla ineluttabilità del giudizio di Dio? Per sfuggire adesso bisogna credere in Gesù Cristo. Vogliamo ora raccoglierci in preghiera. Signore nostro Dio e nostro Padre Celeste, ti ringraziamo perché quando leggiamo la tua parola noi constatiamo che tu non ci hai creati per caso, ma con uno scopo ben preciso. Signore, tu ci ami e vuoi che noi siamo trionfanti. Per questo hai preparato un mondo che era perfettamente adatto alla nostra esistenza. Ti ringraziamo perché è così. Ti ringraziamo perché tu fai ogni cosa bene. Ma soprattutto tu sei interessato al nostro cuore, perché noi ci sottomettiamo a te, perché su questa terra noi possiamo essere i tuoi ambasciatori, coloro che ti amano, che ti seguono, che proclamano la tua verità. Signore, tu vedi quante persone sono ingannate dalle astuzie di Satana. Ebbene, ti preghiamo di concederci tu l'amore necessario, la saggezza, per saper andare verso queste persone e presentare Gesù Cristo, l'unico Salvatore. Grazie, Signore, perché ancora una volta tu ci hai permesso di annunciare l'Evangelo che salva.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo capitolo 15. Allora s'accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono le tradizioni degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo». Ma egli rispose loro: «E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledisce padre e madre sia punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio, egli non è più obbligato di onorare suo padre o sua madre, e avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti d'uomini». E chiamata a sé la moltitudine, disse loro: ascoltate ed intendete. Non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca. Ecco quel che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero: sai tu che i farisei, quant'hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, son ciechi guide di ciechi. Or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Pietro allora prese a dirgli: spiegaci la parabola. E Gesù disse: siete anche voi tuttora privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gittato fuori nella latrina? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. E partitosi di là, Gesù si ritirò nelle parti di Tiro e di Sidone, e quando ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figliuolo di Davide. La mia figliuola è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. Ed i suoi discepoli, accostatesi, lo pregavano dicendo: licenziala, poiché ci grida dietro. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò dinanzi dicendo: Signore, aiutami. Ma egli rispose: non è bene prendere il pane dei figliuoli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano dei minuzzoli che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: o donna, grande è la tua fede, ti sia fatto

0: come vuoi. E da quell'ora la sua figliuola fu guarita. Partitosi di là, Gesù venne preso al mar di Galilea e, salito sul monte, si pose quivi a sedere. E gli s'accostarono delle turbe che avevano seco degli zoppi e dei ciechi e dei muti e degli storpi e molti altri malati. E li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì, talché la folla restò ammirata a vedere che i muti parlavano, che gli storpi erano guariti, che gli zoppi camminavano, che i ciechi vedevano, e ne dette gloria all'Iddio d'Israele. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: «Io ho pietà di questa moltitudine, perché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare, e non voglio rimandarli digiuni che talora non vengano meno per via». E i discepoli gli dissero: «Donde potremmo noi prendere dei pani in questo deserto per saziare così gran folla?» E Gesù disse loro: «Quanti pani avete?» Ed essi risposero: 7 e pochi pescetti. Allora egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra, poi prese i 7 pani e i 2 pesci, e dopo aver rese grazie li spezzò e diede ai discepoli e i discepoli alle folle. E tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si levarono 7 panieri pieni. Or quelli che avevano mangiato erano 4.000 persone, senza contare le donne e i fanciulli. E licenziate le turbe, Gesù entrò nella barca e venne nel paese di Magadan.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Buon pomeriggio e bentrovati a tutti voi, amici, anche fratelli e sorelle, che anche oggi avete la possibilità di essere collegati con questa trasmissione attraverso le frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. È un piacere per me salutare anche qualche amico, amica che forse oggi e sintonizzato sulle nostre frequenze per la prima volta, e salutare anche gli amici, soprattutto giovani, che hanno accettato il nostro biglietto della radio con le indicazioni delle frequenze e che hanno preso anche un Nuovo Testamento. Personalmente vi ricordo con affetto cristiano e insieme ai miei fratelli e sorelle preghiamo anche per voi. Diciamo che il Signore benedica in modo particolare questo tempo che vorrà concederci anche oggi e con l'aiuto del Signore sarò qui fino alle ore 19:30. Ogni tanto mi interromperò per darvi la possibilità di telefonare e quindi vi invito a segnare, quindi scrivere il nostro numero di telefono che è il seguente 011 28 03 04. Lo ripeto 011 28 03 04. Per qualcuno che vuole fare qualche domanda anche dopo la trasmissione, lascio questo contatto WhatsApp 338 49 29 785. Quindi se volete fare delle comunicazioni tramite questo contatto, ripeto 338 49 29 785. 785. Faccio subito una comunicazione. Domani è il primo sabato del mese e quindi verrà installato, Dio volendo, il gazebo a Porta Palazzo. L'ubicazione più o meno è vicino all'ingresso del parcheggio comunale. Sarà operativo penso dalle ore 8:30 fino alle ore 16. E poi domenica 7, quindi domenica prossima, voglio invitarvi, e questo anche su invito dei fratelli organizzatori, voglio invitarvi ad un incontro spirituale in lingua araba. È logico che c'è la traduzione in italiano. Quindi, i fratelli hanno scritto: ci fa piacere invitarti ed ascoltare i fratelli della Chiesa di Milano. Loro ci guideranno nella lode e condivideranno con noi la parola di Dio. Domenica 7 giugno alle ore 15, nei locali della Chiesa Azione Biblica di via Brusa 50 a Torino. Potete arrivare col tram numero 3, col bus 72 e quindi un incontro libero. Portate dei vostri amici, anche se parlano l'arabo, c'è una buona traduzione in italiano. Spero di vedervi anche come ascoltatori. È un invito che estendo soprattutto agli ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte e anche ai fratelli e sorelle che vorranno partecipare. È un bel incontro, ve lo assicuro. Un'altra cosa, anche di questo argomento di oggi che sto per comunicare, posso inviare il file scritto tramite email. Quindi se avete un computer dal quale poter poi leggere il file è meglio perché sul telefonino verrà un po' ingombrante perché sono parecchie pagine.
Comunque potete telefonare qui durante la trasmissione oppure al mio contatto WhatsApp, ripeto 338 49 29 785. Quelli che mi hanno fatto richiesta hanno ricevuto il file della settimana scorsa, io lo mando volentieri, anche perché una volta che l'ho scritto anche voi potete fare altrettanto. Ho dei messaggi e sono contento che sono degli amici che ho conosciuto proprio attraverso la radio, quindi qui la sorella Anna da Rivoli scrive sempre: sono felice di riuscire ad ascoltare dall'inizio, l'argomento è molto interessante. E l'argomento è questo: l'amore di Dio e la giustizia di Dio. Il Signore benedica il tempo della trasmissione, così anche fratello Carlo Barbuzzi. Un saluto da me, mia mamma e mio papà, oggi siamo all'ascolto. Grazie, Signore vi benedica. Così anche il fratello Dante da Torino. Siamo pronti per navigare nella bellezza e potente parola di nostro Signore. Dio benedica ogni ascoltatore e a lei. Grazie. Poi la sorella Giuditta e Matteo dall'Abruzzo, così saluta anche questa sorella Willy e Eliseo, i tecnici delle nostre radio. E poi c'è anche la sorella Marina che abita qua vicino. Poi il fratello Gerardo, che voi conoscete, lui interviene spesso in diretta, ha chiesto preghiera perché si trova in ospedale. Preghiamo per questo carissimo fratello che è affetto da una malattia un po' diciamo pesante e anche un po' acuta. Preghiamo per il fratello Gerardo. Così c'è anche la nostra sorella di Maria di Torino. Dio benedica il tuo servizio per la salvezza delle sue creature. Norma dall'Argentina e poi alcuni miei colleghi che mi hanno scritto grazie, perché spero di avervi all'ascolto, e tanti altri, anche Arnold dalla provincia di Cuneo, Borgo San Dalmazio. Grazie Michele, ci proviamo, vediamo un'altra cosa. Va bene, grazie a tutti voi. È bello vedere che siate in ascolto, ma anche che pregate per questa trasmissione. Allora, l'argomento, l'ho detto, l'amore di Dio e la giustizia di Dio. Vi ricordo che da alcuni venerdì abbiamo preso come base di argomento il fondamento dell'Evangelo. Così abbiamo parlato di Dio, abbiamo parlato dell'uomo, abbiamo parlato di Gesù Cristo, abbiamo parlato della legge e della grazia. Oggi mettiamo insieme queste due caratteristiche, l'amore di Dio e la giustizia di Dio. Voglio ringraziare anche la sorella Tina perché fa un buon servizio. Lei mette sul suo stato appunto la locandina che io mando e poi anche una indicazione di come collegarsi attraverso il telefonino e anche attraverso il computer, quindi attraverso i social che abbiamo a disposizione. Grazie sorella. Prego anche gli altri fratelli e sorelle che possano fare questo servizio, visto che a Torino abbiamo una frequenza che trasmette con una potenza bassissima, e quindi grazie a chi collabora anche in questo modo per fare ascoltare le nostre trasmissioni. Detto questo, come al solito ascoltiamo un canto. Vi ricordo che sarò qui con l'aiuto del Signore fino alle ore 19:30. Ascoltiamo un canto e poi partiamo con l'argomento di oggi, ripeto, l'amore di Dio e la giustizia di Dio. A risentirci a tra poco.

Allora, ore 17:14, ho detto che l'argomento è il seguente: l'amore di Dio e la giustizia di Dio. Fa parte di una serie di studi che ha come base il fondamento dell'Evangelo. E voglio invitarvi a leggere nel capitolo 26 del libro del profeta Isaia. Isaia, capitolo 26, e iniziamo dal versetto 8 e leggeremo fino al versetto 10. Il contesto di questo capitolo è questo, che viene unito il giudizio universale di Dio sui malvagi alla promessa sicura di una salvezza per i fedeli, quelli che vogliono ascoltare il Signore. E poi il profeta ha come intento di insegnare che la vera pace è data da Dio solo a chi ha la mente illuminata dalla parola di Dio e fissa il suo sguardo su Dio santo e giusto. C'è anche l'attesa, è logico, qui c'è riferimento al popolo di Israele, di una liberazione come una grande risurrezione. Allora ascoltiamo, anzi leggiamo e ascoltiamo le parole, ripeto, Isaia capitolo 26, il versetto 8 dice: sulla via dei tuoi giudizi, Signore, noi ti abbiamo aspettato. Al nome tuo, al tuo ricordo, anela l'anima. Con l'anima mia ti desidero durante la notte, con lo spirito che è dentro di me ti cerco, poiché quando i tuoi giudizi si compiono sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia. E il versetto 10, che vi chiedo di seguire con attenzione, il versetto 10 dice: se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia. Agisce da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà del Signore. Quando avete un po' di tempo, vi invito a rileggere questi versetti, ripeto, capitolo 26 del libro del profeta Isaia. Ho letto dal versetto 8 al versetto 10. Anche oggi ripeterò più volte i versetti, perché dobbiamo avere davanti a noi le verità, le realtà della parola di Dio. Ora c'è da dire una cosa, che se abbiamo un quadro completo della rivelazione di Dio, che praticamente è la Bibbia, la sua parola, troviamo che nella Bibbia è chiaramente rivelato che chi si ribella contro Dio viene a trovarsi in uno stato di alienazione da Lui, cioè diventa un essere estraneo a Dio stesso. E questo a causa del peccato di questo individuo. Nella Bibbia inoltre c'è questo principio della legge divina, e attenzione a quello che sto per dire, perché è fondamentale. Ripeto, nella Bibbia inoltre c'è questo principio della legge divina: il peccato non può essere cancellato senza che la pena corrispondente
sia stata scontata dal peccatore, in questo caso, scusate, dal colpevole, in questo caso dal peccatore. Lo rileggo questo concetto, questo principio: il peccato non può essere cancellato senza che la pena corrispondente sia stata scontata dal colpevole, ripeto, in questo caso dal peccatore. Allora rileggo il versetto 26 di il versetto 10 di Isaia 26: se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia, agisce da perverso nel paese della rettitudine. Capisco che per comprendere questo versetto ci vuole, come dicevo qualche minuto fa, la conoscenza del quadro completo della rivelazione di Dio, ma è una cosa anche logica. Immaginiamo una persona che commetta continuamente omicidi, oppure va a rubare, oppure fa atti di immoralità uno dopo l'altro, e lascia anche tanta sofferenza in giro intorno a lui nella società, e questa persona fa tutto quello che vuole. Immaginiamo che un giorno venga condannata questa persona, viene portata in tribunale, e probabilmente è un'ipotesi, il giudice che si occupa del caso dice: ma probabilmente questo giudice avrà un figlio o un parente che vive nello stesso modo di questa persona che è sotto giudizio. E il giudice dice: ma va bene, dice, per questa volta ti lascio andare, perché posso comprendere, forse hai altri problemi di natura diversa nella tua vita, ti lascio andare, ti assolvo. Se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia, agisce da perverso nel paese della rettitudine. Nella Bibbia questo aggettivo empio, e già ho detto altre volte, nella nostra grammatica italiana è anche un sostantivo, ma parlo prima di questa parola empio come aggettivo, quindi si incontra spesso questo aggettivo empio. Empio significa non pio, una persona senza pietà, una persona malvagia, una persona che non ha il timore di Dio, una persona che letteralmente è riempita, come significato e anche come comportamento, è riempito di odio verso Dio. E nella Bibbia ancora, e sempre nel libro del profeta Isaia, al capitolo 57, questa volta Isaia 57, al versetto 20, troviamo queste parole. Chi segue la lettura, chiedo di poter segnare i versetti, poi leggerli per conto proprio, quindi ascoltate quello che io leggo dalla parola di Dio. Isaia capitolo 57 dal versetto 20, è scritto così: gli empi sono come mare agitato quando non si può calmare, e le sue acque cacciano fuori fango e pantano. Il versetto 21 dice: non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. Allora, abbiamo appena letto: non c'è grazia per l'empio, all'empio non può essere fatta grazia, ma occorre anche spiegare bene questo concetto, ma anche quello che abbiamo letto dal capitolo 57 dal versetto 20: gli empi sono come un mare agitato quando non si può calmare, e le sue acque cacciano fuori fango e pantano. Non c'è pace per gli empi. All'empio non può essere fatta grazia, nel senso che la pena
e la colpa del peccato devono essere subite da chi le ha commesse. Questa, amici in ascolto, è la giustizia di Dio. Ma nella parola di Dio, a fianco della giustizia di Dio, c'è anche la rivelazione del suo amore. E la scrittura, che è sempre la Bibbia, la parola di Dio, insegna che Dio fa essere peccato il suo unigenito figlio, Gesù Cristo, per cui la pena e la colpa del peccato vengono a cadere su lui e libera l'uomo che si confida interamente nel figlio di Dio. C'è un versetto che cito spesso, anche durante le prediche nei locali di culto, ed è un versetto molto significativo. Si trova nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Ed è scritto così: colui che ha conosciuto peccato, scusate, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Quindi, colui che non ha conosciuto peccato, chi è questo? È Gesù Cristo. Egli, chi è questo egli? Dio lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. E qui vediamo come sono collegate queste due caratteristiche di Dio stesso: il suo amore e la sua giustizia. Il suo amore e la sua giustizia. La giustizia, possiamo dire, che è la santità di Dio in azione. E la giustizia è proprio la risposta al bisogno dell'uomo che Dio dà a tutte le sue creature che a causa del peccato si trovano estraniate, separate da lui. Quindi, ripeto, la giustizia è la santità in azione. La giustizia è la santità di Dio manifestata nei giusti rapporti con le sue creature. Nel libro della Genesi, capitolo 18, versetto 25, si trova scritto questo versetto, ripeto, libro della Genesi, che è il primo del Pentateuco, il primo libro che si trova appunto nell'Antico Testamento, capitolo 18, dal versetto 25. Qui l'argomento è l'intercessione di Abramo in favore di Sodoma. E vi leggo alcuni versetti perché possiamo trovarci nel contesto. Scritto così: poi quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma, e Abramo andò con loro per congedarli. Il Signore disse: dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare? Dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra, infatti io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per
praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso. Il Signore disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me, e se così non è, lo saprò. Quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti al Signore, e Abramo gli si avvicinò e disse: farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? Qui c'era una città da distruggere perché avevano un comportamento non gradito agli occhi di Dio. Rileggo il versetto 23. Abramo gli si avvicinò e disse: farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? Forse ci sono 50 giusti nella città. Davvero farai perire anche quelli? Non perdonerai a quel luogo per amore dei 50 giusti che vi sono? Non sia mai che tu faccia una cosa simile. E Abramo, che parlava a Dio, osava parlare a Dio, far morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia trattato come l'empio. Non sia mai. Il giudice di tutta la terra non farà forse giustizia? Qui entriamo un po' nell'argomento di oggi. Il giusto di tutta la terra non farà egli giustizia? Mi fermo qui nella lettura e sappiamo come è andata a finire, perché poi Abramo ha chiesto: se ce ne sono, se non ce ne stanno 40, cosa fai? Vuoi manifestare la tua azione? Vuoi distruggere la città? E se non ce ne sono 40, ce ne sono 30, sono arrivate a 10. E alla fine leggo nel versetto 32, dove è scritto: Abramo disse: non si adiri il Signore, e io parlerò ancora questa volta soltanto, forse se ne troveranno 10, e il Signore non la distruggerò per amore dei 10. Quando il Signore ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò, e Abramo ritornò alla sua abitazione. Se leggiamo il seguito di questo racconto, troviamo che a Sodoma non c'erano neanche 10 giusti. Allora la domanda è questa: il giudice di tutta la terra non farà giustizia? La giustizia è la conformità ad una giusta legge, e la legge di ciò che Dio stesso è. La giustizia è una condotta diritta in relazione agli altri. E c'è una grande domanda riguardo alla giustizia di Dio. Quando Dio manifesta questo attributo? Quando si manifesta la sua giustizia? Dio manifesta la sua giustizia quando giustifica l'innocente e condanna l'empio. E quello che diremo oggi ci farà capire che Dio vuole che tutti siano giustificati, perché ha procurato un mezzo a tutte le persone per essere dichiarate giuste. Quindi Dio manifesta la sua giustizia quando giustifica l'innocente e condanna l'empio. Quindi questa giustizia la dobbiamo vedere sotto due aspetti. Ma se colleghiamo subito la giustizia con l'amore di Dio, noi non possiamo dire, come fanno tante persone, che Dio è ingiusto, che fa perire tante persone. Certo, avvengono delle calamità, avvengono tanti incidenti dove persone che non c'entrano niente
perdono la vita e non possiamo imprecare contro Dio, perché le persone, abbiamo detto prima, si comportano da empie, da malvagie. Quindi, ripeto, Dio manifesta la sua giustizia quando giustifica l'innocente e condanna l'empio, facendo sì che la giustizia sia fatta. Dio non giudica come i giudici moderni, sulla base di prove prodotte da altri. Egli scopre da sé la prova. Così, per esempio, Gesù Cristo, il Messia, pieno dello Spirito divino, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenza stando al sentito dire, perché, come leggiamo spesso, come ho letto spesso, Dio giudicherà questo mondo. E mi dispiace per le persone che non sono d'accordo contro questo giudizio di Dio. Ripeto, la parola di Dio, andate a leggere in Atti capitolo 17, la parola di Dio dice che Dio giudicherà questo mondo mediante il suo figlio Gesù Cristo, che ha risorto dai morti. Allora, la giustizia di Dio si manifesta anche quando Dio perdona il penitente. Salmo 51, versetto 14, leggiamo insieme come... scusate, cosa è scritto? Salmo 51, versetto 14, è scritto così: liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Qui troviamo il salmista Davide, il re di Israele Davide, che esprime il suo pentimento davanti a Dio, quando inizia a dire: abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità e purificami da tutte e purificami dal mio peccato, poiché io riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me, non solo davanti a Dio, perché Davide ha riconosciuto il suo peccato. Allora Dio manifesta la sua giustizia quando l'innocente, quando giustifica l'innocente e condanna l'empio. Dio manifesta la sua giustizia quando perdona il penitente, e ancora Dio, attenzione, manifesta la sua giustizia quando castiga e giudica anche il suo popolo. C'è un riferimento nel libro del profeta Isaia, capitolo 8, versetto 17, che leggiamo insieme. Isaia 8, versetto 17, scritto così: io, Isaia, capitolo 8, versetto 17, io aspetto il Signore, che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe, cioè di Israele, in lui ripongo la mia speranza. E poi anche nel libro del profeta Amos, capitolo 3, il versetto 2 dice così, anzi leggiamo dal versetto 1, Amos capitolo 3 versetto 1: ascoltate questa parola che il Signore pronuncia contro di voi, o figli di Israele, contro tutta la famiglia
che io ho condotto fuori dal paese di Egitto. Voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra, perciò vi castigherò per tutte le vostre trasgressioni. Quindi Dio manifesta la sua giustizia anche quando castiga e giudica il suo popolo. Ma Dio non solo agisce giustamente, ma richiede anche la giustizia. Ma come si fa da parte di Dio a richiedere la giustizia se l'uomo è peccatore? Allora, nella sua misericordia, Dio impartisce la sua giustizia. Quindi giustifica il penitente, e questa è la base della dottrina della giustificazione. Ed è da notare che la natura divina di Dio è la base dei rapporti di Dio con gli uomini. Dio agisce come egli è. Egli è giusto, allora giustifica. Egli è santo, e allora santifica. E come ci giustifica e come ci santifica? Per mezzo dell'opera perfetta del Signore Gesù Cristo. Lasciatemi leggere nuovamente, anche se ho letto almeno una decina di volte negli ultimi 10 venerdì, ancora nel capitolo 3 della lettera ai Romani, poi mi fermo un attimo. Capitolo 3 della lettera ai Romani, dal versetto 21 fino al versetto 26. Vi invito a seguire con attenzione questa lettura. Romani capitolo 3, lettera ai Romani capitolo 3, dal versetto 21 al versetto 26. Abbiamo detto più volte che la legge di Dio non ci toglie il nostro peccato, ma mette in evidenza il peccato che c'è nell'uomo. Allora Dio è intervenuto perché ama le sue creature, vuole che le sue creature create per amore non si perdano. E qui al versetto 21 di Romani 3 leggiamo: ora però, e mi piace sottolineare queste due parole, questo avverbio ora e questa congiunzione però, ora però, indipendentemente dalla legge, io aggiungo che ci condanna, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli, cioè Dio, sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Allora, Dio, nel suo grande amore, e anche grazie all'ubbidienza perfetta del suo figlio Gesù Cristo, che ha vissuto una vita perfetta e che ha preso i nostri peccati
Dio giustifica il peccatore che si ravvede, che si pente, che ha fede, quindi lo dichiara giusto, e anche mediante la sua fede va avanti di fede in fede, vivendo questa grazia che viene data dal Signore. Quindi al tempo della divina pazienza ha dimostrato la sua giustizia e ha avuto tolleranza verso i peccati commessi, e nel tempo presente egli dimostra la sua giustizia perché egli resti, rimanga giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Credo che questi versetti siano molto molto chiari, e dobbiamo ringraziare il Signore perché non ci ha lasciati sotto la maledizione della legge che condanna tutte le persone, ma avendo mandato Gesù Cristo, lui ha preso i nostri peccati e li ha portati nel suo corpo sulla croce, in modo che se oggi ci pentiamo dei nostri peccati possiamo essere giustificati ed entrare nella grazia e già da adesso nel regno di Dio. 011 28 03 04 è il numero per chiamare qui nello studio di Radio Vangelo Piemonte. Chi ha ascoltato vuol fare delle domande, qualche riflessione, può chiamare questo numero e possiamo dialogare insieme. Ascoltiamo ancora un canto e poi riprenderò questo argomento che vedo che è molto molto seguito, e ho detto che chi vuole posso inviare gratuitamente il file di questi pensieri che sviluppo in diretta.

Ore 17:51 di questo venerdì 5 giugno 2026. State ascoltando una trasmissione in diretta, dialogando sulla parola, e stiamo parlando oggi dell'amore di Dio e della giustizia di Dio. Prima di andare avanti faccio due comunicazioni. La prima, come sempre, riguarda gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Fratello Eliseo da Foggia mi ha mandato la comunicazione. Questa sera, dopo le ore 19:30, potranno seguire la lettura dei primi 10 capitoli del libro di Esdra. Quindi la trasmissione questa sera di Cristiano Online, che potete ascoltare da Radio Logos di Foggia, ripeto, prevede la lettura dei primi 10 capitoli del libro di Esdra. Voglio ricordare il gazebo che verrà installato domani, Dio volendo, sulla piazza di Porta Palazzo. Sarà operativo dalle ore 8:30, penso.

adesso fino alle ore 16 e verrà installato più o meno vicino all'ingresso del parcheggio comunale. Potete passare per ritirare letteratura evangelica e biblica in più lingue. E poi voglio invitarvi personalmente anche su indicazione dei fratelli che organizzano l'incontro in lingua araba con traduzione in italiano nei locali di Via Brusa 50 a Torino domenica prossima 7 giugno alle ore 15. L'ingresso è libero. Spero di vedere qualche ascoltatore di Radio Evangelo Piemonte e anche dei fratelli e sorelle. Allora, detto questo, vado avanti. La Bibbia, la parola di Dio, ci presenta Gesù Cristo, colui che soffre con la morte sostitutoria al Calvario. E possiamo dire che questo è l'amore. E quindi, come dicevo all'inizio, se da un lato noi abbiamo la dichiarazione della giustizia di Dio, da un altro lato abbiamo ugualmente la dichiarazione dell'amore di Dio. Dio fa cadere sul suo figlio la colpa e la pena del peccato del peccatore. E questa è una verità, è una realtà che tutte le persone devono conoscere. E se non la conoscono o non la comprendono o non la vogliono comprendere, sapete cosa succede? Si legano a dei riti, si legano a delle funzioni, a delle opere per meritare il perdono di Dio, per meritare il paradiso, per meritare una liberazione. E così il Dio della Bibbia si deve mettere a servizio di queste persone, mentre noi dobbiamo comprendere l'amore di Dio e la giustizia di Dio. E questa è la rivelazione del Signore, della parola del Signore. Non è interpretazione questa, amici. La Bibbia è molto chiara se veramente vogliamo ascoltare il Signore. Ripeto, questa è la rivelazione della parola del Signore. E questa tutta, io non parlo mai di religione, ma se vogliamo parlare di religione, è questa tutta la religione pura, santa e immacolata, rivelata nella Bibbia. E questo è il grande piano della grazia del Signore, di Dio. E questo è il grande piano della salvezza di cui parla la Bibbia. Nel giardino di Eden, all'origine della creazione, Dio ha messo alla prova la volontà di conoscenza e di ubbidienza dell'uomo e della donna. Dio ha dato delle indicazioni, ha dato un comandamento. Dio aveva dato ogni cosa necessaria perché Adamo ed Eva, primi progenitori, potessero vivere così come creati da Dio, in comunione con Lui, esercitando autorità sul creato, avendo anche la libertà. E in questo giardino Dio, ripeto, ha messo alla prova la volontà di conoscenza e di ubbidienza dell'uomo e della donna. E Dio ha provato, cioè, quello che l'uomo avrebbe fatto di questo grande principio di libertà. E noi nella parola di Dio troviamo questa rivelazione. E vi chiedo attenzione su quello che sto per dire. Quando l'uomo si oppone a Dio e non vuole ascoltare Dio e non lo vuole riconoscere per quello che egli è, così come è rivelato nella Bibbia, il tutto di questo comportamento è da restringersi in una frase: io voglio essere come Dio, io l'uomo, io donna, io voglio essere Dio, voglio essere simile all'Altissimo.
E sapete chi è che aveva detto questo? Satana. Satana che si era ribellato con il suo orgoglio. E l'orgoglio di Satana, colui che è chiamato Lucifero, che dal latino significa portatore di luce, l'orgoglio di Satana è stato portato avanti anche nella tentazione ad Eva e Adamo. Nel libro di Isaia, capitolo 14, versetto 14, troviamo proprio Satana che si è ribellato e ha detto: io sarò simile all'Altissimo. E quando è andato nel giardino di Eden a tentare e anche a imbrogliare, diciamo così, Adamo ed Eva, hanno operato nuovamente questo principio, ha portato questa luce a modo suo. Satana, colui che aveva detto sarò simile all'Altissimo, è colui che dirà poi prima ad Eva, Genesi capitolo 3 versetto 4, dice: no, no, no, se voi mangiate anche da questo albero, mangiate anche da questo albero, dice, voi non morirete affatto. Dio aveva detto: nel giorno che ne mangerete voi morirete. E Satana va e dice ad Eva: no, no, no, non morirete affatto. E poi continua, dice: ma Dio sa che nel giorno che mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E qui ho detto che Dio, nella sua libertà, aveva messo alla prova Adamo ed Eva proprio per questa conoscenza. E Satana va e dice: i vostri occhi si apriranno se mangiate da quest'albero proibito e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E qui dobbiamo capire, quelli che non sono credenti, che sono fuori del regno di Dio, devono anche accettare questo. Colui che ha detto sarò simile all'Altissimo, cioè Satana, Lucifero, tenta Eva e Adamo nello stesso principio, dicendo: voi sarete come Dio se mangiate da questo albero proibito. Allora noi possiamo vedere che la parola del Signore ci rivela come la situazione dell'uomo, dal momento in cui l'uomo si distacca da Dio, è una situazione mescolata di orgoglio e di indipendenza, così sia quella che in teologia si chiama la caduta. E questa caduta, oltre a generare il peccato, la ribellione a Dio, comporta qualcosa che oggi trova tutte le persone in questa condizione. Voglio dire questo: l'uomo sceglie una via di indipendenza da Dio, l'uomo sceglie una via di distacco che in un primo momento non è subito una via di ribellione, ma è una via nella quale vuole decidere da sé e per sé di tutto quello che potrà essere la sua vita. Ma amici, non è quello che fanno gli uomini oggi. Se voi parlate alle persone, forse i vostri parenti non credenti, se voi parlate ai vostri vicini dove abitate, se voi parlate con i vostri colleghi di lavoro, o se andate anche per le strade, nelle piazze, sulle panchine, parlate con le persone. Le persone non sono così a manifestare subito la propria ribellione, ma vogliono vivere la loro vita decidendo da sé e per sé, e questo in tutti gli aspetti della loro vita. E gli uomini oggi, tra i tanti bisogni che hanno,
hanno proprio bisogno di comprendere bene questo concetto, perché si rendano conto della effettiva situazione di divisione, di distacco nella quale si trovano quando la loro vita non fa capo a Dio. Quando l'uomo, quando dico l'uomo anche la donna, quando l'uomo non è in relazione col suo creatore, vive la sua vita nello spirito della indipendenza da Dio. L'uomo dice: faccio quello che voglio, è Dio che si deve adeguare a me, alle mie esigenze, mentre devo lavorare, mentre devo provvedere a tanti bisogni per me personalmente, per la famiglia e tante altre cose. Ripeto, quando l'uomo non è in relazione con il suo creatore, vive la sua vita nello spirito della indipendenza da Dio. E non appena l'uomo diventa indipendente da Dio, devo adoperare un termine che non si adopera tanto, però chiarisce bene quello che sto per esprimere. Quando l'uomo diventa indipendente da Dio, egli rotola proprio su un piano inclinato, rotola su una china di progressiva rovina, perché è solo l'essere in Dio che permette all'uomo di mantenersi in uno stato spirituale e moralmente giusto. Perciò si potrebbe dire che l'uomo non ha scelto il male in senso assoluto, ma piuttosto, ecco questo voglio far capire, ma piuttosto ha scelto di agire indipendentemente da Dio. E quindi ha scelto di vivere la sua vita in modo che Dio non è al primo posto. E questo distacco da Dio produce tutta la decadenza morale e spirituale. È qualche cosa che sembra non apparire a prima vista, eppure è là, in tutta la sua potenza, mettendo le creature umane in uno stato di assoluta degradazione spirituale, in uno stato per cui non è possibile che le loro opere possano piacere al Signore e che loro possano trovare energia e forza per ritornare nella condizione primitiva. E tutto quello che erroneamente insegnano le filosofie e le religioni in genere, una qualche cosa che parte dall'uomo per risalire verso Dio, un'assoluta impossibilità per l'uomo. Ripeto, oggi le religioni, le sette che ci sono e che si propagano, insegnano questo, che bisogna partire dall'uomo per risalire verso Dio, e questa è una grande impossibilità per l'uomo. Vedete, cari amici, prima salutavo dei giovani, sono cari i giovani quando ti mostrano tutta la loro attenzione, vogliono comprendere il significato della vita, vogliono comprendere il perché della malvagità, il perché della mancanza di senso, e perché non viene vissuto anche dai più adulti, non viene insegnato che cosa? Il vero significato della vita. Molte persone, molti genitori si impegnano anche col lavoro duro a lasciare tante altre cose ai loro figli, ma non sanno dare il significato della vita. Non voglio uscire fuori dall'argomento di oggi, ma permettetemi ancora di ripetere in due parole quale può essere, anzi qual è, e dico questo sempre alla luce della rivelazione di Dio, in due parole, quello che ripeto soprattutto agli studenti che incontrano sulle piazze. Sapete che cos'è il significato della vita? E sapete, se andate a leggere, oggi ci sono tanti mezzi di informazione, non li voglio nemmeno citare, tutti hanno accesso a questi mezzi,
se andate a cercare il significato della vita, ci sono tanti che hanno scritto libri, anche sui social, anche in tanti talk show, in televisione. La maggior parte dicono che la vita non ha un senso. Comunque, voglio dire questo: il significato della vita lo possiamo dedurre dal mettere insieme, dal ricorrere in modo simultaneo a tre elementi fondamentali. Il primo elemento è questo: tutte le persone, e quindi i giovani, anche di più i giovani, tutte le persone, i giovani hanno più tempo da vivere, tutte le persone, il primo elemento, hanno bisogno di conoscere la verità su Dio e sull'uomo e sulla donna. Cioè hanno bisogno di sapere chi è Dio e chi è l'uomo e la donna. Ma conoscere questa verità sulle cose che durano, sulle cose che danno veramente senso e valore, tipo per esempio, ma chi siamo noi come esseri umani? Che significato hanno i nostri anni qui su questa terra? Cosa vivremo dopo la nostra morte fisica? Quindi la verità sulle cose che contano. Non tanto le verità matematiche, fisiche, chimiche, che sono anche importanti, ma la verità, conoscere la verità sulle cose che contano. E le cose che contano è la conoscenza di Dio, il nostro creatore, e sapere chi siamo noi. E mi dispiace che tante persone si dicono religiose, anche cristiane, e non sanno chi è il Dio della Bibbia, perché si sono formati un Dio alla propria immagine, un Dio che va bene per la loro logica, per la loro razionalità, e non sanno chi è l'uomo. Credono agli effetti dell'evoluzione. Molti dicono: ma l'uomo è una bestia come tante come tanti animali. L'uomo è una creatura creata a immagine e somiglianza di Dio, ed è un essere che ha un grande valore per Dio e per se stesso. Leggete la Bibbia, chiedete l'illuminazione al Signore. E un secondo elemento che fa parte del significato della vita è vivere la vita con uno scopo. Quale scopo hai tu nella tua vita? Forse stai ascoltando questa trasmissione, puoi rispondere a questa domanda. Se viviamo senza scopo, la nostra vita non ha senso, non ha significato. E se non abbiamo uno scopo, non abbiamo anche una speranza. Quale speranza hai tu questa sera? E sai, se sei sincero, devi ammettere che se non hai la speranza di Dio in Gesù Cristo, non hai neanche la pace nel tuo cuore. Nel tuo orgoglio dice: ma no, io ho la pace. Ma tu sai che non hai la pace. Ma non perché l'abbiamo letto prima nel libro di Isaia. Non c'è pace per gli empi, non c'è pace per quelli che vivono indipendentemente da Dio, non c'è pace, anche se nel loro orgoglio dicono: ma io ho pace. Non hai la pace, forse è una pace per qualche ora quando le cose ti vanno bene, secondo i tuoi progetti, ma non sarai mai soddisfatto se non conosci la verità su Dio e su Gesù Cristo, e se non hai uno scopo che sia valido. Attenzione amico, amica, attenzione giovane, ragazzo, ragazza, se non hai uno scopo che è valido fino alla fine dei tuoi giorni qui su questa terra, perché puoi avere anche degli scopi, ma che durano solo forse un anno, due anni, tre anni, e non ti portano alla conoscenza della verità. Allora ho detto conoscenza della verità, conoscenza di Dio e di se stessi, avere uno scopo.
e poi avere la realtà e il senso dell'appartenenza, appartenenza con rispetto e con amicizia. Ti faccio questa domanda: a chi appartieni tu questa sera? A chi appartieni? Forse è più facile dire: beh, appartengo a un gruppo di religiosi con questo nome, con questo, quest'altro nome, appartengo a questa chiesa, quest'altra, appartengo a un club. Ho letto da qualche parte che in America c'è un club che ha questa denominazione, il club dei non amati. Quelli che non si sentono amati hanno formato un club e quindi sono soci di questo club. Forse appartiene al club dei non amati. Non voglio metterti in ridicolo con questo. Hai una tua appartenenza. Se non appartieni al regno di Dio, questa sera ti devo dire che la tua vita non ha significato qui su questa terra e hai bisogno di sapere chi è il Dio giusto e santo. Hai bisogno di sapere chi è il Dio della Bibbia. Hai bisogno di sapere chi è il Dio di amore. Quando mi fermo altrimenti dico tante cose. Ogni tanto mi ricordo di quando insegnavo a scuola, che gli allievi dicevano: fermati un po', e quando non volevano essere interrogati, oppure non volevano nemmeno ascoltare, dice: almeno fatemi spiegare, ma fermati un po', così mi fermo un po' e vi do la possibilità di riflettere. Spero che qualcuno abbia anche il desiderio e la possibilità di telefonare. Telefona questo numero 011 28 0304. Spero che qualcuno sia in ascolto e che faccia squillare questo telefono. Intanto guardo anche se è arrivato qualche altro messaggio. Sì, grazie. La sorella Eugenia da Biella dice: grazie che ripeti i versetti oggi così li posso seguire. Va bene, grazie. Allora 011 28 0304 è il nostro numero di telefono.

18 e 22 minuti, abbiamo poco più di un'ora ancora da stare insieme. Annotate il numero di telefono per chi vuole chiamare: 011 28 0304. Ricordo l'installazione del gazebo domani, Dio volendo, sulla piazza di Porta Palazzo. È operativo dalle ore 8:30, penso fino alle ore 16. Potete passare per prendere gratuitamente letteratura evangelica in più lingue. E poi un invito per domenica prossima, Dio volendo, 7 giugno alle ore 15. Domenica 7 giugno alle ore 15 nei locali di Via Brusa 50 a Torino. C'è un incontro speciale particolare in lingua araba con traduzione in italiano. Siete liberamente invitati a partecipare, l'ingresso è libero. Ci sono dei momenti diversi, canti, testimonianze, meditazione della parola, dei momenti anche per prendere un po' di tè insieme e anche per conversare. Voglio invitarvi liberamente, se potete, amici, partecipate. Invitate anche i vostri amici che parlano arabo e invito anche fratelli e sorelle. È un incontro semplice ma molto edificante. Ecco, possiamo anche pregare insieme, ascoltare delle testimonianze che ci edificano. Cercate di partecipare. Domenica 7 giugno, ore 15, via Brusa 50 a Torino. Ricordo anche per gli ascoltatori di Radio Logos che alle ore 19:30 potranno seguire la lettura dal libro di Esdra questa sera, dal primo al decimo capitolo. Detto questo, andiamo avanti. Quando leggiamo nel libro della Genesi, capitolo 6, e quando leggiamo nell'Evangelo di Matteo degli uomini e delle donne prima del diluvio, Gesù stesso dice che a un certo punto arrivò il diluvio annunciato e li portò via e perirono tutti. Sapete, questo discorso alle persone non piace, a parte il fatto che alcuni considerano questo racconto un mito, quindi da non tenere in considerazione, oppure se viene preso in considerazione dice: ma chi è questo Dio? Ma cosa facevano queste persone? È detto che mangiavano e bevevano, e quindi questa è un bisogno, una necessità primaria. Tutte le persone mangiano e bevono. È detto che si sposavano, anche questa è una cosa normale. È detto che attendevano alle cose della vita, quindi possiamo dire che compravano, vendevano, costruivano, e possiamo dire: ma questa è la vita normale degli uomini e delle donne, questo è lo sviluppo della vita qui su questa terra, questo è il mantenersi nei principi fondamentali dell'esistenza umana, dobbiamo fare questo. L'uomo, la donna fa questo: compra, vende, studia, conquista, viaggia, realizza degli affari, realizza dei progetti, attende alle cose della vita. Grazie a Dio, l'uomo è una creatura piena di genio e di impegno, perché è una creatura di Dio, fatta a sua immagine, pur se decaduta a causa del peccato. Ma c'è ancora, anche se è sbiadita questa immagine, c'è ancora un qualche segno di questa immagine. E possiamo domandarci questa sera, parlando dell'amore di Dio e parlando della giustizia di Dio, possiamo domandarci: dov'era il male di queste persone? Che cosa c'era di male in questa gente? E come dicono le persone in genere, chi è questo Dio che condanna
chi è questo Dio che porta via questa generazione come un'ondata tremenda di morte e di diluvio? Se noi ci mettiamo dalla parte di Dio e vediamo il suo giudizio su questa generazione e lo vediamo come lo vede Dio, capiamo perché lui giudica così. Quando si parla e si legge della generazione antidiluviana, cioè prima del diluvio, è scritto in Genesi capitolo 6 al versetto 5, ripeto, capitolo 6 del libro della Genesi al versetto 5, è scritto che il Signore, quindi il creatore di ogni cosa, vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Al versetto 6 si legge che il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò. Sapete che questo versetto è da anni che mi impegna e mi è impegnato non solo nella predicazione, ma a comprendere. Dio non è come un uomo che si pente, non è un essere che ha sbagliato a creare le sue creature, a portarci all'esistenza. Perché questo verso di Genesi 6:6 ci dice che il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Sembra che Dio abbia sbagliato a creare questi uomini e queste donne. Nel capitolo 6 della Genesi, se lo leggiamo tutto con attenzione, vediamo che Dio fa il processo all'umanità e fa capire che quando l'uomo non ha comunione, quindi rapporto, come ha detto prima, vive indipendentemente da Dio, quando l'uomo non ha comunione col suo creatore è condotto dal peccato con tutte le conseguenze, con tutta la costruzione che avviene intorno a sé. E Dio non può sopportare più una certa situazione. Infatti abbiamo letto: Dio vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri dei loro cuori non erano altro che male in ogni tempo. Faccio una domanda, la guardiamo noi la nostra società. Tutti, se ci fermiamo un attimo a parlare con le persone, ma questo non si fa, c'è la cattiveria, c'è la malvagità. E poi leggiamo, versetto 6, Dio si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Versetto 7 di Genesi 6 dice: e Dio disse, cioè in se stesso, io sterminerò sulla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili. Ora devo dire una cosa: se Dio si pente della sua creazione, è un giudizio, certamente. Ripeto, se Dio, che è santo e giusto, si pente della sua creazione, è un giudizio, certamente. Ma nello stesso tempo è un atto di grazia. Perché poi a questo atto di grazia segue un atto di amore. Ripeto, è un giudizio se Dio si pente, ma nello stesso tempo è un atto di grazia, perché abbiamo letto che Dio soffre per questa situazione. Ma noi dobbiamo scoprire la grazia nell'atto mediante il quale Dio salva Noè e la sua famiglia.
non vi parla questo comportamento, non ci dice niente, c'è stata una distruzione. E ripeto, noi dobbiamo scoprire la grazia nell'atto mediante il quale Dio salva Noè e la sua famiglia. Noi dobbiamo imparare, amici, anche credenti, fratelli e sorelle, imparare a leggere i giudizi di Dio. E questo testo ci ricorda che una coppia, che una famiglia è salvata perché Dio vuole fare grazia. E perché ha un piano per l'uomo e per la sua salvezza. E attenzione, senza Noè non sarebbe stata possibile l'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo. Così possiamo dire che nel suo amore, nella sua giustizia, Dio distrugge una generazione, ma fonda una umanità nuova nella quale manifesterà la sua grazia e la costruzione di un nuovo mondo dopo il diluvio. Dio non può sopportare, abbiamo detto, questa situazione di malvagità e manda il diluvio. Questo è il primo giudizio che Dio fa cadere sull'umanità, e poi Dio fa sapere a noi oggi e a tutti gli uomini tutti gli uomini per mezzo della sua parola che mai più sulla terra ci sarà un altro diluvio. E l'apostolo Pietro dice che la terra presente è riservata al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi. Per chi prende appunti, questo versetto si trova nella seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 7. Seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 7. Ripeto, l'apostolo Pietro dice che la terra presente è riservata al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli empi. Ciò che è accaduto a Sodoma e Gomorra accadrà sulla terra nel giorno del giudizio. E oggi, amici in ascolto, la situazione dell'umanità è drammatica, non perché lo dico io, e per di più i cosiddetti popoli cristianizzati non camminano più nelle vie del Signore. Incontriamo tante persone che si dicono cristiane, ma lasciano molte perplessità attraverso del loro modo di vivere, attraverso del loro modo di costruire la loro vita qui su questa terra. E Gesù, alla fine di quello che è chiamato il sermone sulla montagna, dice che se costruiamo la nostra casa, la nostra vita, la nostra esistenza, il nostro futuro sulla sabbia, quando arriveranno le difficoltà, le prove, questa casa cadrà e ci sarà una grande rovina. Ma se costruiremo sulla roccia, noi avremo una casa salda, e arriveranno le prove, le difficoltà, ma questa casa non cadrà. Allora ho voluto dire questo, ma sapete, le persone di fronte a tutto quello che avviene nella nostra società imprecano contro Dio. Se Dio è buono, o ancora se veramente esiste da qualche parte, perché non manifesta questa bontà, non manifesta questa presenza, perché non livella questa società malvagia? Amici in ascolto, siete veramente convinti di questo vostro dire? Ma sapete cosa state dicendo, cosa state pensando, cosa state cercando? Volete che Dio livelli questa società?
quando ci mettiamo davanti alla realtà della parola di Dio, l'ho letto anche oggi, tutti hanno peccato e sono fuori dall'amore di Dio, sono fuori dalla giustizia di Dio per quanto riguarda l'accredito della giustizia di Dio per essere salvati e entrare nel suo regno, perché ci sarà poi una giustizia il giorno del giudizio. Veramente desiderate il livellamento di questa società? Pensateci bene, e nel pensare cercate di comprendere che avete bisogno del Salvatore Gesù Cristo, che Dio, che ha tanto amato il mondo, lo ha mandato in questo mondo, ha dato Gesù Cristo affinché chiunque crede in Lui non perisca, come il diluvio, come quello che sta per accadere, non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è il giudizio da parte di Dio, questo è il giudizio che noi dobbiamo riguardare. La malvagità degli uomini era grande sulla terra, e la malvagità degli uomini è grande ancora oggi sulla terra, e oggi c'è il tempo di grazia, oggi c'è la pazienza di Dio ancora, e oggi che devi ascoltare l'Evangelo, e oggi che devi comprendere, se non sei nel regno di Dio, di essere un peccatore, che hai bisogno del perdono dei tuoi peccati. E noi dobbiamo riguardare le cose dal punto di vista spirituale, non secondo quella che è la nostra logica. Noi dobbiamo vedere le cose dal punto di vista spirituale, e se ad un certo momento noi vogliamo ascoltare questo Dio, dobbiamo metterci veramente nella sessione del suo ragionamento, non dei nostri ragionamenti. E se poi noi vogliamo accettare quello che il Signore dice o non lo vogliamo accettare, questa è una questione che riguarda la nostra coscienza, che riguarda la nostra volontà di accettare o rigettare quello che il Signore ci presenta. Ma è il ragionamento di Dio che vale. E allora noi vediamo che questo che sembra apparire vivere una vita normale, una vita onorabile, come noi diciamo, è un uomo giudicato da Dio, è un essere depravato, un essere con un cuore inesorabilmente maligno, se non vuole affrontare la giustizia di Dio. Indipendenza da Dio, abbiamo detto prima. Noi dobbiamo capire che l'indipendenza da Dio crea tutto questo. E noi uomini la possiamo chiamare indipendenza, la possiamo chiamare senso di libertà, io voglio essere libero, la possiamo chiamare liberazione da tutto quella che possa essere una costrizione, ma Dio non costringe nessuno, chiamiamolo come vogliamo, ma è questa indipendenza da Dio che produce il male, quella malvagità che c'era prima del diluvio, quella malvagità che c'è ancora oggi. Leggete il libro dei Proverbi e vedete quante volte questa parola, questo aggettivo e sostantivo malvagità ricorre, e tutto quello che è descritto e che riguarda la fine di questi malvagi. E quando leggiamo questo libro siamo chiamati anche ad acquistare saggezza. Per esempio, dei malvagi è scritto questo, Proverbi capitolo 4 versetto 14, ripeto, Proverbi capitolo 4 versetto 14, dice: non, Proverbi 4:14, non entrare nel sentiero degli empi e non ti inoltrare per la via dei malvagi, schivala, non passare per essa, allontanatene,
e va oltre. Versetto 16. Essi, cioè questi empi, questi malvagi, non possono dormire se non hanno fatto del male. Il sonno è loro tolto se non hanno fatto cadere qualcuno. Essi mangiano il pane dell'impietà e bevono il sentiero della violenza. Sentite l'avversità, il contrario di questo. Il versetto 18. Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre risplendendo finché sia giorno pieno. La via degli empi è come il buio. Essi non scorgono ciò che li farà cadere. Per cui iniziamo a capire perché abbiamo letto all'inizio: se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia, agisce da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà del Signore. Com'è importante sapere che c'è l'amore di Dio, c'è la giustizia di Dio che può coprire il nostro peccato, che ci porta in questo sentiero dei malvagi e degli empi. Ed è importante sapere che possiamo avvicinarci al Signore. E se vogliamo metterci nel ragionamento di Dio, bisogna ascoltare quello che Lui dice nella Sua parola. Dobbiamo ascoltare tutto l'arco della Sua rivelazione. E allora è avvenuto che, almeno per quanto riguarda le persone, un miscuglio di poco bene naturale, perché noi uomini siamo anche capaci di avere un certo bene naturale che ci viene dalla creazione, un miscuglio di un poco bene e grande male. E questo miscuglio, che è stato portato avanti e ha costituito l'impianto della vita umana, allora Dio ha fatto sentire la sua voce, Dio ha parlato, Dio parla alla sua creatura, Dio cerca di convincere con la sua parola le sue creature, e cerca di convincere che l'uomo è peccatore, che l'uomo è sbagliato, che l'uomo è storto davanti a Dio per natura, per vita pratica e per azione. È questo peccato dell'uomo che lo tiene separato da Dio. Questa indipendenza che egli ha scelta lo pone in una situazione di sbaglio, in una situazione di errore, in una situazione in cui egli non ha la capacità di fare il vero bene in assoluto e non può avere comunione, cioè rapporto con Dio. La giusta relazione con Dio può essere ristabilita da due condizioni. Primo, che l'uomo si riconosca peccatore davanti a Dio. Secondo, che l'uomo accetti il mezzo di grazia e di salvezza che Dio ha provveduto nel suo amore, e nel suo amore che vuole accreditare la sua giustizia e quello di Gesù Cristo, perché noi possiamo presentarci davanti a Lui e possiamo fare la pace con Lui ed entrare nel suo regno e vivere con Lui. L'uomo o è condannato ad essere separato da Dio e rimane in questa scelta che ha fatto se non si ravvede, e questa è la giustizia di Dio, oppure l'uomo può essere liberato se accetta il concetto della rivelazione, cioè la sostituzione che Dio nella sua grazia ha provveduto per lui. E questo è l'amore di Dio. E Dio ha parlato attraverso le generazioni umane, per mezzo dei suoi profeti, e poi definitivamente ha parlato a noi uomini attraverso il suo figlio Gesù Cristo. E di questo messaggio noi abbiamo nel suo libro santo tutto l'intero valore. Il messaggio di Cristo ritorna ancora a rivelare il messaggio di Dio. Il Signore Gesù ha messo in evidenza che il male è nell'uomo, il peccato è nell'uomo, nella donna,
E l'Evangelo è questo messaggio, è questa buona notizia di salvezza, che è notizia di purificazione e liberazione mediante il dono di Gesù Cristo che ci ha fatto nel suo grande amore. Oh cari amici, come questo Signore parla chiaramente, come è meraviglioso tutto quello che il Signore vuole che noi comprendiamo. Gli uomini, le donne non hanno bisogno di quello che viene prodotto dall'uomo stesso.

qui su questa terra, ma la scienza e la tecnica non ci portano il perdono di Dio, non ci portano fuori dalla nostra indipendenza da Dio. E amici, ancora permettetemi di dire questo: non abbiamo bisogno di produrre buone opere per ottenere benefici spirituali, non abbiamo bisogno neanche dello sforzo profuso per apparire delle buone persone, brave persone. La scienza, sì, io non sono contrario alla scienza, non dobbiamo essere contrari alla scienza, ma a causa del cuore dell'uomo insanabilmente maligno, l'uomo si è posto su una linea, man mano che avanza nel cammino di progresso e di conoscenza e di conquiste. Dio è colui che è la vera scienza, la vera conoscenza. In proporzione inversa sarà l'uomo abbandonato a se stesso, e quindi l'uomo raggiunge l'ultimo orizzonte del nostro progresso scientifico. E l'ultimo orizzonte, sapete dove porta l'uomo con la sua scienza? Al completo allontanamento, indipendenza da Dio. Ho voluto spiegare, ho parlato di scienza, non dobbiamo essere contrari alla scienza. La scienza ha dato tanti benefici nel campo della tecnica, della medicina, ma attenzione, quando la stessa scienza porta gli uomini a disfarsi di Dio. Ma cosa dice il Signore stesso? Cosa dice Dio stesso? Dice che il principio della scienza è il timore del Signore. E poi dice, Proverbi 1:7, gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Ripeto, Proverbi 1:7, il principio della scienza è il timore del Signore, e gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Il timore del Signore è il principio o il nocciolo della scienza. Se un uomo vuole essere saggio, deve cominciare con il rendere onore a Dio, confidare in Lui e ubbidirlo. Cosa c'è di più ragionevole del fatto che una creatura confidi nel suo creatore? E d'altra parte, cosa c'è di più illogico del fatto che un uomo rifiuti la parola di Dio e viva secondo le proprie idee? La cosa saggia da fare è pentirsi dei propri peccati, confidare in Dio, nell'opera di Gesù Cristo come proprio Signore e Salvatore, e vivere per Lui con tutto il proprio cuore, con tutto il proprio impegno. Abbiamo letto che gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Il saggio in questo libro è colui che è desideroso e ansioso di imparare. All'opposto, lo stolto è colui al quale non si può dire nulla, è scontroso, presuntuoso, e impara solo sulla propria pelle, se mai impara. E noi credenti sappiamo bene come l'uomo non accetti questo principio. È difficile accettare questo da parte dell'uomo. È difficile andare a dire a uno scienziato che se non ha come base questa scienza sublime, la conoscenza di Dio, ciò che egli edifica sopra le sue conoscenze è terribile, perché si può fare un gran bene, ma anche un mare di male con la conoscenza della scienza e della tecnica e senza il timore di Dio. Se non c'è il timore del Signore, non c'è alcuna vera guida, non c'è base. E l'uomo che non ha remore, l'uomo che è senza scrupolo, l'uomo che non ha transenne, come si dice, non si sa cosa possa fare di male. Il timore del Signore, abbiamo letto, è il principio della scienza. E se qualcuno vuole essere saggio, deve cominciare
con il rendere onore a

Dio, confidare in Lui e ubbidirlo. Ho accennato anche le buone opere prima. Poi ci sono le buone opere, che possiamo dire tutto quello che viene dalla natura umana e che viene presentato davanti a questa divinità per cercare di propiziarsela, per cercare di stare tranquilli, perché non si sa mai, abbiamo bisogno di appoggiarci da qualche parte. Dobbiamo essere seri, amici, e sobri. Quello che voglio dire è questo, che nella Bibbia, la Sacra Scrittura, non ci sono scritte le buone opere che provengono dalla natura umana, la natura non rigenerata. Noi possiamo fare tante opere, quante ne vogliamo, ma ripeto, nella Bibbia non ci sono scritte le buone opere che provengono dalla natura umana. Non ci sono buone opere che provengono dall'uomo non rigenerato, dall'uomo accecato da tutto quello che c'è nel mondo. E il Signore disse ad Israele che le loro opere erano come un panno lordato. Ascoltate cosa ha scritto proprio il profeta Isaia nel capitolo 64 del libro di Isaia, versetto 6. Isaia, capitolo 64, versetto 6. È scritto così: tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia è come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie, e poi dice, e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Versetto 7, non c'è più nessuno che invochi il tuo nome, che si risvegli per attenersi a te, poiché tu ci hai nascosto la tua faccia e ci lasci consumare dalle nostre iniquità. E l'apostolo Paolo ha scritto nella sua lettera ai Filippesi, capitolo 3, al versetto 8, lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 8, dice, anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Sappiamo chi è stato l'apostolo Paolo, perseguitato la Chiesa del Signore, ha fatto tanto del male ai credenti, primitivi credenti, ma poi è stato fermato e tutte le sue conoscenze, e ne aveva veramente tante, aveva tanti doni, ha detto, al dire il vero, tutte queste cose ritengo che sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Allora ci domandiamo, perché le buone opere un panno lordato? Ecco che gli uomini si offendono quando diciamo questo, ma dobbiamo sapere che se non siamo rigenerati da Dio attraverso l'azione della parola e lo Spirito Santo e l'opera di Gesù Cristo, non possiamo fare opere che piacciano a Dio. Lo voglio ripetere. Dobbiamo sapere che se non siamo rigenerati, non possiamo fare opere che piacciono a Dio.
Lettera agli Efesini, lettera dell'Apostolo Paolo, capitolo 2, versetto 8. Efesini, capitolo 2, versetto 8. Infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Qui Paolo sta dicendo che quelli che sono stati salvati, sono stati redenti, quelli che sono stati vivificati dall'amore di Dio, dalla giustizia di Dio, mediante l'opera di Gesù Cristo per la fede, questi credenti devono, se veramente hanno creduto, compiere delle opere che Dio stesso in precedenza ha preparato perché vengano praticate. Praticamente le opere che possiamo fare dai credenti sono segni che noi siamo nel regno di Dio, e quindi quello che possiamo fare di bene è quello che viene prodotto dalla presenza di Dio, dello Spirito Santo e Gesù Cristo dentro di noi. Noi siamo salvati mediante la fede, l'abbiamo appena letto, non per opere. Questo è il dono di Dio. E poi abbiamo appena letto, è il Signore stesso che prepara delle opere buone perché noi possiamo farle, possiamo praticarle, e solo allora queste opere diventano valevoli davanti al Signore. Ma attenzione, non come opere meritorie, ma come qualcosa di cui Dio stesso tiene conto, perché Lui non è ingiusto da dimenticare tutto quello che viene fatto nel suo nome. Credo che sia stato chiaro. E anche quando Giacomo dice che noi siamo giustificati mediante le opere, significa che prima siamo passati con l'accettazione dell'amore di Dio che lo Spirito Santo sparge nei cuori dei credenti, e questo amore di Dio ci porta alla giustificazione davanti a Dio. Noi siamo dichiarati giusti davanti a Lui, e così possiamo fare delle opere che Dio riconosce. Sapete, se non comprendiamo questo, noi ci presentiamo a Dio a dire: io sono creditore verso di te, Dio, perché io ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. E se nella Bibbia ci fosse un versetto dove è scritto che se noi compiamo, non so, 1500 opere di un certo tipo, di un certo genere, di una certa natura, e se poi doniamo una certa somma così indicata, si è salvati e siamo a posto davanti a Dio. Sa quante persone fanno queste opere? Ma perché le persone non vogliono ricevere Gesù Cristo per ottenere il perdono dei peccati? Sapete perché? Perché vogliono vivere la loro vita senza Dio, senza Cristo. E la parola dice che, essendo così, sono senza speranza e non hanno un vero scopo nella propria vita. Poi ci sono le persone che vivono secondo il principio: io non ho mai fatto male a nessuno. Molte persone affermano: non ho fatto male, sono una brava persona, sono un bravo marito, una brava moglie, madre, padre, un bravo figlio, figlia, sono stato un bravo datore di lavoro o bravo prestatore d'opera. Se lo sei stato, è logico. Queste persone dice: socialmente parlando non ho mai fatto male. Chiediamoci, di fronte a queste affermazioni, che tipo di bene hai fatto? Chiediamoci, o chiedetevi, amici, che cosa ha motivato tutto quello che hai fatto e tutto quello che sei stato, perché l'uomo fa quello che è in se stesso.
Chiedetevi, amici, questa sera chi ha motivato la tua esistenza. Nella Bibbia, in modo particolare, nel Nuovo Testamento, ci sono due parole dal greco che parlano della trasgressione dell'uomo rispetto a Dio e parlano della sua posizione di peccatore. Questa parola, la prima, è tarabasis, che indica, attenzione a quello che sto per dire, indica la volontà della trasgressione alla legge del Signore. Quindi c'è questa posizione di peccatore, la volontà della trasgressione alla legge del Signore. Questa parola viene citata dall'apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 2. Dice ai giudei, versetto 17, ripeto, lettera ai Romani, capitolo 2, dice ai giudei, versetto 17: ora, se tu ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla legge, e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la forma della conoscenza e della verità, come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi non rubare, rubi. Tu che dici non commettere adulterio, commetta adulterio. Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi. Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trasgredendo la legge. Infatti, come è scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri. Qui è riferito ai giudei. E l'uomo non rigenerato, questo riguarda tutti, qualunque sia la sua religione, la sua morale, la sua cultura, la sua razza, se non è stato rigenerato, se non è nato di nuovo dal punto di vista spirituale, quest'uomo, anche se non è giudeo, e tutto quello che abbiamo letto prima, ripeto, è riferito ai giudei, quest'uomo impreca, bestemmia, fa tutto quello che è contrario a Dio. Abbiamo detto prima che l'empio è una persona non pia, che si è macchiata di irreparabili ingiustizie e crudeltà, una persona che è malvagia, una persona che è contro Dio, non ha timore di Dio. Ed è l'uomo depravato, cioè privo di ogni senso morale, è l'uomo peccatore, cioè uomo, donna che ha peccato e commette peccato abitualmente, è l'uomo che socialmente la società stessa espelle da sé, o almeno lo vede catalogato in una certa situazione. È quest'uomo che ha la volontà di non mettere in pratica la legge di Dio. C'è poi nel Nuovo Testamento un'altra parola dal greco anomos, dal quale deriva un'altra parola greca anomia, che parla di una persona che della legge di Dio non se ne fa nessuna ragione, non interessa proprio niente, è come se non esistesse. Cioè non è che si ponga in cuore di trasgredirla, come abbiamo detto prima, questa legge, e dire non ne voglio sapere, Dio è un essere molto lontano dalle sue creature, è un Dio impositore. No, non è questo. Un anomos, una persona che non, a cui non interessa proprio niente di quello che Dio abbia detto e dice nella Bibbia. E questa anomia nella Bibbia è tradotta con la parola iniquità, e la Bibbia dice che ogni peccato è iniquità, perché se una persona non ascolta quello che Dio stesso dice e ha rivelato nella parola, questa persona
è un uomo, una donna iniquo, iniqua. Se non agisse secondo la santa volontà di Dio, quest'uomo è un iniquo, e questa persona, ed è questa persona che ha bisogno del Signore nella propria vita, anche se dice: io non mi sono mai messo contro la legge di Dio. E ecco l'iniquo, essere iniquo. E questa parola, attenzione amici ancora in ascolto, so che sto parlando tanto oggi, attenzione, e questa parola anomos, iniquo, è adoperata per indicare tutti quelli che hanno crocifisso il Signore Gesù. Atti capitolo 2 al versetto 22. Atti capitolo 2 versetto 22. E l'apostolo Pietro parla qui e dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, quindi anomos, di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Anomos, iniquo, una persona che non ha neppure nessuna idea di quella che sia la legge del Signore. E allora, cari amici in ascolto, questa è la situazione. Le persone senza Cristo sono così. Le persone senza Cristo sono così. E gli uomini non hanno diritto di giudicare Dio, perché il Dio della Bibbia è il Dio di amore, è il Dio giusto, è il Dio che applica la sua giustizia, accredita la sua giustizia a tutti quelli che si riconoscono peccatori, a tutti quelli che sanno di non avere pace con loro stessi e con Dio, a tutti quelli che non sono mai soddisfatti, qualunque siano le mete raggiunte, la posizione sociale raggiunta, la posizione professionale raggiunta, non sono mai soddisfatte, perché non conoscono la realtà di Dio, non sanno chi è Dio e non sanno chi sono loro. E se tra gli ascoltatori ci sono in questo momento persone, giovani, meno giovani, ragazzi, ragazze, che si ritengono bravi, brave, brave persone, voglio dirvi, guardate di che natura è la vostra bontà, guardate di che natura è la vostra addirittura. Se non siete del Signore, se non siete nel Signore, se Gesù Cristo oggi non è il vostro Salvatore, se non avete trovato il vostro sostituto davanti a Dio, voi siete in una situazione di creature che non potete fare il bene, e perciò avete bisogno invece di trovarvi nella schiera di coloro che sono i salvati, perché giustificati dall'amore di Dio che è stato sparso per mezzo dello Spirito Santo ai nostri cuori, giustificati perché hanno creduto alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo. Vi trovate nella chiesa di quelli che sono lavati dal sangue del Signore Gesù, perché santificati dall'opera di Gesù Cristo stesso, per l'azione dello Spirito Santo e sulla base della parola divina, vivente e permanente. E tornando al passo che abbiamo letto all'inizio, nel libro di Isaia, il Signore ha disposto per il suo popolo di Israele, ha disposto anche per me che vi parlo, il Signore ha disposto per voi: se l'empio non si ravvede, Dio non gli farà grazia. Tuttavia lo stesso Dio fa grazia all'empio, a condizione che questo uomo, questa donna, empio o empia, si arrenda a Cristo, si ravveda e
creda e creda e creda. E creda che cosa? Creda che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Unigenito, anche figlio di un solo genere, cioè unico nel suo genere. E dopo dobbiamo sapere che la missione di Gesù Cristo è legata al supremo amore di Dio per il mondo peccatore e per il mondo ribelle. Dio ha tanto amato l'umanità da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non vada in perdizione ma sia salvato. E questo è il piano della grazia del Signore. Non è un piano semplicistico, eppure è un piano semplice e tanto bello, tanto profondo, che se ne parlerà, attenzione amici, per tutta l'eternità. Ed è tanto fondamentalmente chiaro che se ne può parlare ad un bambino, ad una scuola di bambini. L'eternità sarà lì per parlare di questo grande piano e grande mistero per noi oggi. Perdonatemi se ho parlato tanto a lungo, perdonatemi, ma vi parlo dell'Evangelo di Gesù Cristo e vi chiedo ancora 5-6 minuti e dico questo con preghiera, con un cuore riconoscente al Signore per quello che ha fatto nella mia vita, ma voglio che ascoltiate queste parole, poi termino davvero. C'è da dire tanto su questo, purtroppo io dico che il tempo è il mio nemico. Ascoltate le parole. Quando Gesù fu portato al luogo del teschio, che si chiama Golgota, si legge questo nel capitolo 19 dell'Evangelo di Giovanni, versetto 17, detto: presero dunque Gesù ed egli, portando la sua croce, giunse al luogo detto del teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero assieme ai due, ad altri due, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. E Pilato fece un'iscrizione e la pose sulla croce, e c'era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. E Gesù era il Nazareno, il re dei Giudei. E molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi dei sacerdoti e dei giudei dicevano a Pilato: non lasciare scritto il re dei Giudei, ma scriviamo che egli ha detto: io sono il re dei Giudei. Così abbiamo un elemento per poterlo giudicare. Non lasciamo scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei, ma che lui ha detto: io sono il re dei Giudei. E Pilato rispose: quello che ho scritto, ho scritto. Sapete amici cosa era questa iscrizione? Viene chiamata Titulus Crucis dal latino, titolo della croce, e veniva appeso anche al collo, questo con una, sicuramente una catenina, non so, una piccola fune, al collo del condannato che deve essere crocifisso durante tutta la strada che andava al luogo della crocifissione, in modo che quando attraversava le città le persone potessero leggere il motivo per cui era condannato della crocifissione. Titulus era la descrizione del motivo per cui la persona appesa sul legno della croce veniva condannata. E termino con qualcosa che un predicatore dell'Evangelo un giorno
ha scritto: Gesù aveva detto io sono il re dei giudei, e volevano che fosse scritto così. C'è stato un uomo appunto che ha scritto, ha detto e ha scritto: avvicinatevi a quel cartello, leggetelo bene da vicino e vedrete che su quel cartello c'è scritto qualcos'altro. Vedete che c'è scritto l'elenco dei vostri peccati. Vedete che c'è scritto l'elenco dei tuoi peccati. Io dico c'era scritto l'elenco dei miei peccati. L'elenco di tutte le trasgressioni delle persone di tutte le generazioni. L'elenco di tutte le iniquità. Perché egli, Gesù, non è andato alla croce perché avesse frodato, dicendo io sono il re dei giudei. Gli è andato alla croce per portare nel suo corpo, sul legno, i tuoi e i miei peccati. Egli ha inchiodato là sulla croce questo titulus: tutti i tuoi peccati, tutti i miei peccati sono stati portati là. E quando qualcosa è posto sulla croce, diventa morto, diventa inefficace, diventa incapace di agire e reagire. Ed è allora che lo Spirito Santo può identificarci alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo. Il profeta Isaia, che ho citato più volte, nel famoso capitolo 53 del libro di Isaia, ha scritto questo: chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Qui c'è una profezia che riguarda Gesù Cristo. Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Versetto 6, l'ultimo che leggo: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. Ma che valore ha questo avversativo? Ma il Signore ha fatto ricadere su di lui, su Gesù Cristo, l'iniquità di noi tutti. E allora, e quando una persona individualmente, personalmente, crede a questo Gesù Cristo, che è il sostituto alla croce del Calvario per lei, ecco che il Signore fa grazia al peccatore, ecco che fa giustizia, ecco che l'amore viene sparso nel proprio cuore, l'amore di Dio, nel proprio cuore, per lo Spirito Santo, sia veramente pentito, sia veramente ravveduto questo peccatore, si volga verso il Signore nella convinzione, nella conversione, e creda ricevendo il miracolo della rigenerazione. Questo è l'invito di questa sera.
Sono le ore 19:23, mi dispiace aver parlato così a lungo, ma se c'è qualcuno, anche se chiudo la trasmissione, potete ancora telefonare dopo le ore 19:30, mi fermo ancora qualche minuto. Devo lasciare libera però la trasmissione a Radio Logos di Foggia. Ne approfitto per salutare fratello Eliseo per il suo impegno costante ogni venerdì. E amici di Radio Logos, se avete ascoltato questo messaggio, riflettete. Avete questa radio che da anni lì, come Radio Evangelo Piemonte, trasmette l'Evangelo, ascoltate l'Evangelo, leggete la Bibbia, e così anche amici ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte, leggete l'Evangelo, ritenetevi dei peccatori per la convinzione dello Spirito Santo. Allora, ho detto che termino la trasmissione alle 19:30, se c'è qualcuno che vuole telefonare dopo io mi fermo qualche minuto. Spero che quanto sia stato detto oggi abbia un effetto positivo nei cuori e porti convinzione del peccato di una persona, della giustizia di Dio e convinzione del giudizio di Dio per tutti quelli che non vogliono credere. E dove c'è fede, accettazione, c'è il dono della vita, l'amore di Dio in Cristo Gesù e l'applicazione della sua giustizia. Non ho esaurito l'argomento, probabilmente lo riprenderemo un'altra volta, ma se c'è qualcuno che vuole telefonare può farlo 011 28 0304. Io sono qui e tra poco chiudo la trasmissione, ma se c'è qualcuno, ripeto, che vuole parlare con me, mi fermo ancora. A risentirci.

Allora ci diamo appuntamento, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17. Dico ai fratelli e alle sorelle che ascoltano questa trasmissione dal proprio cellulare o dal computer, insegnate agli altri fratelli e sorelle, ai vostri amici, come ascoltare, così possono ricevere il messaggio dell'Evangelo anche loro. Cerchiamo di fare ognuno il nostro. Purtroppo abbiamo difficoltà con le frequenze a modulazione di frequenza, dobbiamo attivarci con altri mezzi, e quelli che comprano una radio col canale digitale DAB possono ascoltare in tutto il Piemonte sul canale 9C e 8C o 9C o 8C, cercando Evangelo Piemonte. Quindi però ci vuole una radio che dovete acquistare con il canale digitale DAB, cercando il canale 9C, 8C. Per Radio Logos invece cercate Radio Logos sul canale digitale, però andate a cercare il canale 5A e 5B. Devo pregare perché il tempo è giunto. Signore, ti ringraziamo per questo tempo. E voglio pregarti perché il nemico non porti via il messaggio di salvezza che è stato annunciato oggi. Ti preghiamo perché i nostri amici possano anche recepirlo, e che soprattutto ci sia la convinzione che viene dall'opera dello Spirito Santo e possano riprendere i versetti che sono stati letti. Signore, benedici queste care persone nei loro bisogni. Io ricordo sempre, se sono sole, ammalate, se hanno bisogno di un lavoro, benedice anche le relazioni forse difficili, interrotte, che siano risanate. E ti preghiamo ancora per tanti che sono soli. Una preghiera per il fratello Gerardo, Signore, che è in ospedale, e chiedo anche ai fratelli e sorelle di pregare per lui. Ti chiediamo, benedice anche l'opera e il servizio del fratello Eliseo da Foggia, fratello Willy, benedice le loro famiglie, Signore, e ancora attendiamo le tue grazie, le tue forze e anche delle belle testimonianze per il fatto che delle persone si sono rivolte verso di te. Allora, io chiudo adesso la trasmissione con la sigla, mi fermo ancora un 10 minuti, nel frattempo se c'è qualcuno dopo la sigla che vuole telefonare può farlo. Deve telefonare a questo numero 011 28 0304. Non abbiate timore, ho detto che mi fermo ancora oltre le ore 19:30 perché questa sera non ho altri impegni, quindi posso fermarmi. Però se avete compreso la parola, telefonate, fate delle domande. 011 28 0304. Dio vi benedica nelle vostre necessità, e che la pace e la grazia del Signore sia sopra di voi e nelle vostre case. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: e due case. A te, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Carissimi amici e ascoltatori, bentornati. Il tema di questo capitolo, capitolo 7 del Vangelo di Matteo, proprio questo proseguimento del discorso fatto da Gesù, un discorso che riguarda il rapporto del figlio del re con gli altri figli del regno in questo capitolo 7. Poi ci sono alcune esortazioni finali sulle due vie che abbiamo davanti a noi, discorsi sui falsi profeti, le false professioni di fede e due possibili fondamenti su cui costruire la nostra vita. Leggiamo la prima sezione che va dal versetto 1 al 5. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Questi versetti sono stati veramente mal interpretati. Giudicare può significare condannare. Queste parole non significano che uno non può valutare un'azione definendola giusta o sbagliata, ma significano che non dobbiamo giudicare i motivi interni degli altri nell'intento di condannarli. Noi non sappiamo e non capiamo perché qualcuno compie una certa azione, perché vediamo soltanto l'azione esteriore. Dio non ci proibisce di giudicare le azioni sbagliate e malvagie. Il problema è che se si diventa duri nel giudicare gli altri, si verrà poi considerati come quelli di cui si sente dire che non bisogna fare attenzione a quello che noi diciamo, perché non abbiamo mai una buona parola per nessuno. Come vedete, un tipo così è giudicato allo stesso modo in cui lui giudica. Ma il motivo per cui Gesù dice così è spiegato in modo molto più dettagliato con l'esempio della pagliuzza e della trave. Spesso si è così inclini a voler vedere il peccato negli altri che non ci rendiamo conto che il nostro peccato è ben più grande e se non ne avessimo altri abbiamo quello di voler giudicare cose che non siamo in grado di valutare. Questo non solo perché non abbiamo tutti gli elementi, ma perché è proprio il nostro spirito di critica e di pregiudizio che ostacola la visione e ci impedisce di valutare il lieve peccato di un'altra persona. Se però ci spogliamo di questo spirito negativo verso gli altri, saremo in grado non solo di valutare bene la situazione, ma di essere di aiuto al fratello che si trova in difficoltà a causa del suo peccato.

Se abbiamo ben capito cosa vuol dire giudicare e non giudicare, possiamo anche comprendere il senso del versetto 6 che leggerò ora. Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Qui siamo messi di fronte a un dilemma e prima dobbiamo stabilire chi sono i cani e i porci e per farlo dobbiamo necessariamente effettuare un giudizio. Ma con quale spirito? Con la trave nell'occhio o con serenità e senza pregiudizi? Ci sono dei momenti e dei posti in cui non vale la pena dire nemmeno una parola del Signore, perché queste cose verranno calpestate. Che cosa dobbiamo fare in una società in cui ci sono cani e porci? Il comandamento del Signore è di predicare l'Evangelo a ogni creatura e di spingerci fino all'estremità della terra. Nella nostra testimonianza siamo comunque chiamati a esercitare un discernimento spirituale. Passiamo a leggere i versetti dal 7 al 12. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure, se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele domandano. Tutte le cose, dunque, che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti.

Gesù torna nuovamente sull'argomento della preghiera. Questa volta non ci mostra un esempio di preghiera come poteva essere il Padre Nostro, bensì un modo di vivere la preghiera come richiesta, compreso il discernimento di cui parlavamo prima. Il discorso sembra centrato sul fatto che esistono persone che hanno dei bisogni, delle necessità e altre che possono essere in grado di soddisfarle. La perfezione vorrebbe che ognuno di noi non aspettasse nemmeno che gli fossero fatte delle richieste, ma che desse agli altri ciò che vorrebbe ricevere lui stesso. Noi siamo malvagi, dice Gesù, ma nonostante questo, quando i nostri figli ci chiedono qualcosa, un pane, un pesce, per usare l'esempio di Gesù, non gli diamo certamente né una pietra né un serpente. E qui c'è la rivelazione preziosa. Il nostro Padre Celeste, quando bussiamo, quando cerchiamo e chiediamo a Lui, ci darà certamente delle cose buone. Non cerchiamo altrove, dunque. Egli è il solo che può davvero soddisfare ogni nostra necessità, dandoci ciò che è buono per noi. E noi, dal momento che dobbiamo tendere alla perfezione, siamo chiamati a un comportamento coerente con la posizione di figli di Dio.

Nella prossima sezione vedremo il primo di alcuni inviti e raccomandazioni rivolte ai discepoli. Leggiamo i versetti 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. L'immagine che ci viene data non è una scelta tra una strada larga e bianca piena di divertimenti e un vicoletto stretto, buio e poco invitante, ma ci dà l'immagine di un imbuto. Se si entra nell'imbuto, dalla parte larga, esso si restringe fino a che porta alla morte, all'inferno. Ma noi possiamo entrare nell'imbuto dalla parte stretta. E lì c'è Cristo, la via, la verità e la vita. In Giovanni 10, al versetto 10, Gesù dice: «Io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in esuberanza. Più camminiamo con Lui, più la strada si allarga». Ricordiamo la profezia del profeta Ezechiele, capitolo 47, in cui si vede un fiume che scende dal trono di Dio e che ha origine da un piccolo torrente e si allarga fino a diventare un grande fiume. Questo illustra la vita di un figlio di Dio che diventa migliore ogni giorno, sempre più. Si può anche aggiungere che per entrare da una porta stretta non possiamo avere con noi bagagli inutili come i nostri meriti, le nostre presunte opere buone, la nostra giustizia. Queste cose non servono per farsi accettare da Dio, sono solo ingombri. Dobbiamo lasciare tutto e andare a Lui come siamo. Egli ci accoglierà e potremo entrare dalla porta stretta.

Gesù ci mette in guardia contro un pericolo sempre presente: i falsi dottori, i falsi profeti. Leggiamo a tal proposito i versetti dal 15 al 20. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine? O fichi dai rovi? Così, ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Israele era stato messo in guardia contro i falsi profeti e anche la Chiesa è stata avvisata contro i falsi dottori. Entrambe le categorie si sarebbero presentate sotto forma di agnelli. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione, rinegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Così ci dice la seconda Pietro, capitolo 2, 1. Per guardarci da un pericolo, la prima cosa è conoscerlo. Lo stesso vale per queste persone così pericolose. Gesù ci spiega come fare. Noi li riconosceremo dai loro frutti. Ed è questo che noi dobbiamo controllare nella loro vita.

0: L'analogia che Gesù fa è presa dall'agricoltura, ma non è indispensabile essere dei contadini per capire la realtà di questo insegnamento. Un frutto è qualcosa di spontaneo e di strettamente legato all'albero, ma anche alle radici. Il frutto è buono se l'albero è buono e se le radici sono ben profonde. Esse assorbono il loro nutrimento dal terreno. Se il terreno è inquinato, anche l'albero soffrirà e il frutto sarà cattivo e nocivo. Le nostre azioni, quindi, e i nostri frutti sono quelli che diranno chi siamo e non le nostre parole, come leggiamo anche nei versetti dal 21 al 23. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro Io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori. Questi versetti sono molto duri e spesso non sappiamo spiegare come sia possibile chiamare Dio Signore, fare opere nel suo nome e nonostante questo non appartenergli. La spiegazione è nel versetto 21, quando Gesù dice «Non chi mi chiama Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio». La cosa essenziale quindi è essere certi che ciò che facciamo sia la volontà di Dio, che il frutto che portiamo sia buono, perché l'albero è buono e le radici sono sane. Gesù, nel Vangelo di Giovanni, fa un esempio analogo quando dice che Lui è la vite, l'albero, e noi siamo i tralci, i rami, che portano frutto solo se attaccati alla vite, dalla quale riceviamo la linfa che sale dalle radici. Non serve essere vicini alla vite, bisogna essere attaccati, essere un tutt'uno con Lui. Dobbiamo avere in noi la nuova vita che Dio dà a quanti vanno a Lui pentiti per i propri peccati e pronti ad accettare il sacrificio che Gesù ha compiuto sulla croce in espiazione dei peccati.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Nel caso che non fosse ancora chiaro, vediamo che Gesù prosegue con un'altra analogia che leggiamo nei versetti dal 24 al 27. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta, e la sua rovina è stata grande. Se ti sei rivolto a Cristo, se sei attaccato a Lui come i tralci alla vite, se non solo ascolti le parole ma le metti in pratica,

fondamento e sottomettendoci allo Spirito Santo potremo costruire una vita che non sarà smossa né distrutta da tutte le prove e le calamità di questo mondo. Ma esiste un altro tipo di costruzione, non fondata sulla roccia, ma sulla sabbia. Che cosa rappresenta la sabbia? Raffigura la bontà e lo sforzo umano, il voler fare di testa propria, anziché mettere in pratica gli insegnamenti di Dio. Questo fondamento non resisterà a lungo e la rovina sarà grande. Questa rovina è ciò che viene detto con altre parole in questo capitolo, la perdizione di quelli che passano per la porta larga. L'albero senza frutto che è tagliato e gettato nel fuoco e coloro che verranno allontanati da Dio perché Lui non li conosce e questi non gli appartengono.

0: Ora leggiamo gli ultimi due versetti del capitolo 7, il 28 e il 29. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Matteo conclude questo brano dicendo che le persone erano stupite per gli insegnamenti di Gesù. Egli era un insegnante speciale che aveva autorità, non ripeteva qualcosa che aveva letto da altri. Noi dobbiamo riconoscere che non abbiamo niente di valido da dire, a meno che non sia con l'autorità della parola di Dio, sulla quale dobbiamo mettere la nostra fiducia. Noi abbiamo da trasmettere un messaggio di salvezza, il Vangelo. Noi sappiamo che funziona perché lo è stato nel nostro caso e perché lo abbiamo visto nella vita di tutti coloro che sono venuti in contatto con Cristo. Amico, il Sermone sul Monte è un testo meraviglioso della Bibbia. Non trascurarlo. Se lo leggi nel modo giusto, ti condurrà alla persona di Gesù Cristo. Ti mostrerà che non sei all'altezza dei suoi insegnamenti. Ti mostrerà che sei debole e colpevole. Ti farà implorare misericordia e ti porterà a Cristo per essere salvato. Quando accetti Cristo come Salvatore, Egli ti darà lo Spirito Santo che ti aiuterà a vivere secondo il livello indicato in questo testo. È con questo consiglio, con questa raccomandazione che mi auguro, spero tu possa accettare, fare tua, io mi fermo qua. Non solo per quanto riguarda questa puntata, ovviamente per quanto riguarda tutta l'intera settimana. Quindi mi auguro che possiamo risentirci lunedì prossimo.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio. O solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Di nuovo un piccolo racconto di quello che facevamo quando i nostri figli erano piccoli. Mi dovete anche perdonare, ma da vecchi si ricordano tante cose. A casa nostra non abbiamo mai avuto l'abitudine di incoraggiare e di imitare il modo di parlare dei bambini piccoli, anche se spesso era carino e divertente. Ricordo molto bene che a casa nostra uno dei gemelli voleva sempre accendere la radio per sentire la mucchela. E quando si metteva a dormire voleva spegnere lui le manghede, cioè le lampade. Chissà come aveva inventato quelle parole.

Poi gli altri pregavano il gnognore e papà e mamma, dopo mangiato, bevevano il fè. Non credo che i genitori, d'altra parte, facciano bene a correggere sempre il linguaggio dei loro bambini, perché anche lo storpiare le parole è uno stadio normale dello sviluppo, ma penso che sia importante ripetere le parole pronunciandole correttamente e lentamente, in modo che loro sentano il suono giusto delle parole. Poi non ho neppure mai capito perché nel parlare ai bambini noi grandi tendiamo a alterare la voce, a belare come pecore o miagolare come gatti. Mica ci apprezzano di più. Infatti, li avete mai notati certi piccolini di 10 mesi o un anno che davanti a un adulto che cerca di imitare il loro tono di voce e le loro maniere si mettono a guardarlo fisso come per studiare da quale pianeta provenga? Mi domando se nella loro piccola testa si domandano: ma chi gliela fa fare tutta questa commedia? Perché non si comportano come umani? Quando si parla coi bambini si deve fare attenzione a usare parole semplici e spiegare i concetti nella maniera più chiara e a tenere conto che il loro vocabolario è estremamente limitato. Io vedo certi libri per bambini con paroloni che non stanno da nessuna parte. Il tono però deve essere sempre da adulti e il modo di fare anche. San Paolo diceva qualcosa di simile quando diceva che da fanciulli ci si comporta in un certo modo e che da adulti in un altro, e questo è il corso naturale della vita sia umana che spirituale. Questo principio deve essere tenuto presente in tutte le circostanze, cioè da bambini si funziona da bambini, da giovani, da grandi. A me fanno pena certe madri che si vestono come le figlie di 15 anni, per non parlare delle vecchie che vogliono sembrare delle ragazzine. Francamente mi fanno veramente un po' ridere, ma anche soprattutto piangere. E mi fanno anche rabbia perché rendono ridicole le donne in generale. Ognuno deve essere se stesso, accettando la propria età e i propri limiti. E se lo fa con naturalezza e dignità, sarà apprezzato da tutti.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 18 e 26. Gesù disse ai suoi discepoli: «Non vi lascerò orfani. Il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto». Evangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 18. «Io edificherò la mia chiesa». Il titolo del commento di oggi è «La Pentecoste cristiana» e riguarda quanto è riportato negli Atti ai capitoli 1 e 2. Gerusalemme, domenica mattina, giorno della Pentecoste, 50° giorno dopo la risurrezione di Gesù Cristo. Molti giudei pii provenienti da nazioni diverse si ritrovano nella città per celebrare la festa delle settimane, in riferimento a Deuteronomio capitolo 16 versetti 9 e 10. I discepoli del Signore sono radunati in una casa. Da quando Gesù è stato elevato al cielo sono pieni di gioia, lodano e benedicono Dio nel Tempio, come è scritto in Luca capitolo 24 versetto 53, e perseverano nella preghiera. Essi aspettano la realizzazione della promessa di Gesù, la promessa che troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 16 versetto 7: «Vi manderò lo Spirito Santo». Quel mattino quella promessa diventa realtà. Tutti furono riempiti di Spirito Santo, come troviamo nel libro degli Atti al capitolo 2 versetto 4. La Chiesa è nata. Allora la prima cosa che i discepoli fanno è di annunciare le grandi cose di Dio alle persone che si trovano a Gerusalemme, come troviamo nel libro degli Atti, sempre al capitolo 2, versetti da 8 a 11. Che cosa significa questo? Si chiedono in molti. L'apostolo Pietro allora ricorda loro la crocifissione di Cristo, la sua risurrezione e la sua elevazione al cielo. Le sue parole colpiscono numerose persone. «Che dobbiamo fare?» domandano. Pietro risponde: «Ravvedetevi», cioè pentitevi e riconoscete che è a causa dei vostri peccati che Gesù è morto. Accettatelo come vostro Salvatore, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo e riceverete lo Spirito Santo. In quel giorno ben 3.000 persone ricevono il messaggio del Vangelo e vengono battezzate.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 28, nell'ultimo capitolo del Libro degli Atti degli Apostoli. Un capitolo interessante per la storia dell'inizio della Chiesa e del ministero dell'Apostolo Paolo. Se vi ricordate, la volta scorsa ci siamo fermati ad un punto drammatico e allo stesso tempo affascinante. Paolo è su una nave incagliata e che sta andando a pezzi per la violenza delle onde, ma sono vicini alla spiaggia, e così quelli che possono nuotare arrivano per primi alla spiaggia, mentre gli altri, chi su tavole, chi su rottami della nave, pian piano arrivano anche loro a terra. Proprio come aveva detto Paolo, al capitolo 27, al versetto 22, «Ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave». E così verso 1, dopo essere giunti in salvo a terra, seppero allora che quell'isola si chiamava Malta. La nave è finita sull'isola di Malta, dopo essere andata alla deriva per 14 giorni. Gli abitanti del luogo usarono verso di noi una gentilezza non comune, perché accesero un gran fuoco e accolsero tutti, per la pioggia che cadeva e per il freddo. Quindi c'è ancora questa grossa tempesta in cui erano stati per 14 giorni e 14 notti, e inoltre hanno dovuto nuotare fino a riva. Ed è inverno, il Mediterraneo è freddo, sono arrivati in spiaggia chi su tavole, chi nuotando, e così i nativi dell'isola accendono un fuoco per loro in modo che si possano riscaldare, in modo che si possano asciugare. Ora, mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi, questo ci dice qualcosa di interessante circa Paolo. Paolo è il tipo di persona che non riesce proprio a starsene seduto. Deve sempre fare qualcosa. Paolo è un tipo attivo. E così stanno preparando questo fuoco e lui, invece di lasciare che siano queste persone a raccogliere la legna e a preparare il fuoco per lui, deve unirsi a loro e andare a raccogliere della legna da gettare nel fuoco. È il tipo di persona che deve sempre fare qualcosa. Mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi e li posava sul fuoco, a motivo del calore ne uscì una vipera quindi un serpente velenoso, e gli si attaccò alla mano. Quando gli abitanti del luogo videro la serpe che gli pendeva dalla mano, dissero l'un l'altro, «Quest'uomo è certamente un omicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia divina non gli permette di sopravvivere». E così Paolo, mentre raccoglie la legna e la getta nel fuoco, esce questa vipera e gli si attacca alla mano. E subito gli abitanti del luogo, vedendo questa vipera, questo serpente velenoso che morde Paolo, pensano quest'uomo deve essere un assassino. Deve aver commesso qualcosa di davvero grave. Gli dèi non vogliono proprio che viva. Ma Paolo, scossa la serpe nel fuoco, non ne risentì alcun male. Un altro aspetto del carattere di Paolo. Non inizia a gridare o a chiedere aiuto, ma si scuote semplicemente la vipera di dosso e la getta nel fuoco. Non ne fa un dramma. Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto all'istante, ma dopo aver lungamente aspettato e vedendo che non gli avveniva nulla di insolito, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio. Questo dimostra quanto sia folle ricercare la mutevole adulazione del mondo. Un momento ti vedono come un assassino e un momento dopo ti vedono come un dio. O l'esatto contrario, un giorno sei un eroe e il giorno seguente sei solo uno sciocco. Alcuni dei più grandi eroi dello sport, quando è iniziato il loro declino, hanno scoperto quanto è mutevole l'adulazione della folla. Si preparano per entrare in campo e sono abituati a sentire l'ovazione, gli applausi e i cori della gente che grida per l'ammirazione, a quando iniziano a non giocare più tanto bene, o quando non sono così in forma per un periodo, ogni volta che entrano in campo sentono i fischi, i bu della gente. Come cambia facilmente la gloria dell'uomo. La scrittura ci esorta a non cercare la gloria degli uomini, la lode e l'approvazione del mondo, ma cerchiamo invece la gloria di Dio, la sua approvazione. In quei dintorni aveva i suoi poderi il capo dell'isola, di nome Publio. Egli ci accolse e ci ospitò con tanta cortesia per 3 giorni. Ora, ancora una volta, è interessante vedere come il Signore si prende cura di Paolo. In realtà lui è un prigioniero romano, ma il centurione subito si affeziona a lui. L'uomo che è incaricato di scortarlo a Roma si affeziona a Paolo e gli mostra il suo favore. Poi arrivano sull'isola e gli abitanti dell'isola li trattano con gentilezza non comune. Ed ora l'uomo più importante dell'isola, il capo dell'isola, li riceve in casa sua e li tratta con tanta cortesia. Ora avvenne che il padre di Publio giaceva a letto, malato di febbre e di dissenteria. Luca, che è con Paolo, è un medico e così fa la diagnosi precisa di questa malattia. Paolo andò a trovarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto anche gli altri isolani che avevano delle malattie venivano ed erano guariti. E questi ci colmarono di grandi onori e quando salpammo ci fornirono delle cose necessarie. Quindi il trattamento che hanno ricevuto nell'isola di Malta è stato molto buono alla fine. E Dio opera potentemente in guarigione tra i maltesi per mezzo dell'apostolo Paolo. 3 mesi dopo, quindi trascorrono il resto dei mesi invernali lì, sull'isola di Malta. Ma 3 mesi dopo partimmo su una nave di Alessandria, un'altra di queste navi per il trasporto di grano che portavano il frumento dall'Egitto a Roma. Prendono un'altra nave di Alessandria, che aveva svernato nell'isola, avente per insegna Castore e Polluce, i gemelli. Arrivati a Siracusa, vi restammo 3 giorni, e di là costeggiando arrivammo a Reggio. Il giorno dopo si levò lo scirocco, e in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli, che era il porto mercantile più importante per le merci che arrivavano a Roma dall'Oriente. E poco più a nord di Pozzuoli c'era la base della Marina Militare, che si poteva vedere da Pozzuoli. E probabilmente Paolo sarà rimasto impressionato dalla flotta dell'esercito romano, che si poteva vedere da lì. Avendo trovato qui dei fratelli, fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni, e così giungemmo a Roma. Ora i fratelli di là, avute nostre notizie, ci vennero incontro fino al Foro Appio e alle 3 taverne. Ora il Foro Appio si trovava a circa 65 chilometri da Roma, mentre le 3 taverne a circa 50. E Paolo, quando li vide, rese grazie a Dio e prese coraggio. Non importa dove ti trovi nel mondo, se trovi un corpo di credenti, subito ti senti a casa, ti senti fortificato e incoraggiato. Mia moglie ed io abbiamo avuto il privilegio di viaggiare molto, anche in posti abbastanza remoti, ma non appena ci siamo incontrati con dei credenti, subito ci siamo sentiti a casa. C'è questo calore dell'amore di Dio e ti rendi conto che sei fra amici, siamo tra fratelli nella famiglia di Dio. Ultimamente siamo andati in un villaggio in Nuova Guinea, vicino Ukarumpa, e il capo di questo villaggio ci ha preparato una festa meravigliosa, con del cibo locale assolutamente delizioso. Quasi tutto. In realtà c'erano delle cose immangiabili, ma quasi tutto era delizioso. È stato interessante perché a questa festa potevano partecipare solo i dignitari, le persone più importanti, e solo loro potevano entrare in quest'area recintata dove avevano scavato questa fossa che chiamavano Mumu e dove ci hanno cucinato questa pietanza messa su foglie di banana e cucinata su rocce roventi coperta da uno strato di terra, praticamente un forno ricavato dal terreno. E ogni tanto qualcuno veniva, versava un po' d'acqua e mescolava il tutto, e quel cibo alla fine era delizioso. Ma il resto del villaggio, tutte le altre persone erano fuori dal recinto e ci guardavano mentre mangiavamo. Naturalmente c'erano anche alcuni nativi con queste grandi palme che le agitavano per tenere lontano le mosche dal cibo che si trovava sulla tavola. E così ci hanno dato una foglia di banana e dovevamo mettere il cibo sulla foglia di banana e poi mangiarlo con le dita. È stata un'esperienza del tutto particolare per noi. Ma alla fine della cena il capo del villaggio è venuto da me e aveva delle lance in una mano e una traduzione della Bibbia nella sua propria lingua nell'altra mano. E mi ha detto, prima che l'uomo bianco venisse a portarci questa, riferendosi alla sua traduzione della Bibbia, noi usavamo queste lance per uccidere altri uomini, ma ora che ho questa, riferendosi sempre a questa traduzione della Bibbia, non ho più bisogno di queste lance e voglio regalarle a te. E mi ha regalato queste lance che avevano usato nei loro combattimenti per uccidersi l'un l'altro. E non ne aveva più bisogno, perché ora avevano la parola di Dio. Vi dico, il mio cuore si è sentito legato a quel capo indigeno. Ci siamo abbracciati, eravamo di due culture totalmente diverse, eppure c'era un legame forte che ci univa. Qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. C'era questo legame tra di noi, e io sentivo che il mio cuore era legato a lui, e che il suo era legato a me. È stata un'esperienza semplicemente straordinaria. Mi sono sentito proprio a casa tra questa gente, perché mi sono reso conto che erano tutti parte della famiglia di Dio. E così qui vediamo Paolo, nel suo viaggio verso Roma, un prigioniero del governo romano, eppure non appena incontra i fratelli che gli vanno incontro da Roma, sulla via Appia, il suo cuore si riscalda, rimane confortato quando vede i fratelli. Ah, sono a casa, tra i fratelli, nella famiglia di Dio. Quando giungemmo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al capitano della guardia, ma a Paolo fu concesso di abitare per conto suo, con un soldato di guardia. Quindi gli hanno permesso di vivere in una casa per conto suo. C'è solo questo soldato che deve stare costantemente con lui, probabilmente incatenato a lui. È sì in prigione, ma non in una prigione normale. Ha un certo grado di libertà. Solo c'è sempre questo soldato, quindi la libertà che si può avere con un soldato romano sempre legato alla mano. 3 giorni dopo, Paolo chiamò i capi dei giudei. Quando furono radunati, disse loro, «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo, né contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei romani». Dopo aver esaminato il mio caso, essi volevano liberarmi, perché non vi era in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, fui costretto ad appellarmi a Cesare, non che io avessi alcuna accusa da fare contro la mia nazione. Quindi Paolo vuole assicurare ai capi dei giudei, che si trovano a Roma, che non si trova lì per parlare contro la nazione di Israele. Non è questo il suo scopo. Ma si trova lì unicamente a causa della sua situazione politica, perché era stato obbligato ad appellarsi a Cesare. Gli vuole assicurare che non intende rivolgere alcuna accusa contro la sua nazione. Per questa ragione, dunque, vi ho fatti chiamare per vedervi e per parlarvi, poiché è a motivo della speranza di Israele che io porto questa catena. La speranza di Israele era naturalmente la speranza della venuta del Messia, e questa ancora oggi è la speranza di Israele, che venga il Messia. Ed è per questa speranza, dice Paolo, che io porto questa catena. Ma essi gli dissero: noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera a tuo riguardo dalla Giudea, né è venuto alcuno dei fratelli a riferire o a dire alcun male di te, ma desideriamo sapere da te ciò che pensi, perché quanto a questa setta ci è noto che ne parlano male ovunque. Cosa ne pensi di questa setta, di questo Gesù di cui parlano? Avendogli fissato un giorno, vennero in gran numero da lui nel suo alloggio, ed egli da mattina a sera esponeva e testimoniava loro del regno di Dio, e tramite la legge di Mosè e i profeti cercava di persuaderli sulle cose che riguardano Gesù. Così un gran numero di giudei si incontrano nell'alloggio di Paolo, e Paolo inizia ad aprire loro le scritture e a citare quei passi che parlano del regno di Dio promesso, quei passi che parlano del re promesso, perché se c'è un regno c'è anche un re. E senza dubbio mostra loro le tante profezie che riguardano non solo il regno di Dio e la gloria di questo regno, ma anche del re che sarebbe dovuto venire e avrebbe dovuto regnare nel regno di Dio. Che il re doveva nascere a Betlemme, ma tu, o Betlemme, Efrata, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. Quindi colui che è eterno e che sarebbe venuto per governare sopra il popolo di Israele doveva nascere a Betlemme. Doveva nascere da una vergine, perché Dio dice in Isaia 7, al versetto 14, «Perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e gli porrà nome Emanuele». Ma alla sua nascita ci sarebbe stato un grande cordoglio da parte di Rachele per la morte dei suoi figli, come è successo, perché vi ricordate Erode ha ordinato la morte di tutti i bambini maschi dai 2 anni in giù, nel tentativo di uccidere Gesù. E poi va avanti, senza dubbio, citando loro le altre scritture, che questo bambino nato era in realtà il figlio di Dio dato all'uomo. Poiché un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero, e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero, e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia ora e sempre. E Paolo testimonia loro del regno di Dio e del re che doveva venire. In Daniele l'angelo gli dice: sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossato, ma in tempi angosciosi. 62 settimane o 483 anni. E probabilmente mostra loro che sono passati esattamente 483 anni da quando il re Artaserse ha dato ordine di restaurare e ricostruire il Tempio di Gerusalemme a quando Gesù fa la sua entrata trionfante a Gerusalemme, venendo come Zaccaria dice che sarebbe venuto, montato sopra un asino. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. E probabilmente mostra loro come sarebbe dovuto essere tradito per 30 sicli d'argento. Come dice sempre Zaccaria, ma l'Eterno mi disse: gettalo per il vasaio, il magnifico prezzo con cui sono stato da loro valutato. Allora presi 30 sicli d'argento e li gettai nella casa dell'Eterno per il vasaio. E Paolo mostra le loro scritture e cerca di persuaderli del fatto che Gesù è il re che è stato promesso. Lui ha adempiuto tutte queste profezie. Lui è nato da una vergine a Betlemme. Erode ha ordinato la morte dei bambini in quel periodo. e via seguendo per le altre profezie. Lui è stato tradito, è stato annoverato fra i malfattori nella sua morte, disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo di dolori, conoscitore della sofferenza. E Paolo, usando le loro scritture, cerca di persuaderli che Gesù è il re. Alcuni si lasciarono convincere dalle cose dette, ma gli altri rimasero increduli. E questo è sempre il risultato della predicazione dell'Evangelo. Alcuni credono, alcuni non credono. Anche ora, mentre sto parlando, ci sono due gruppi di persone che ascoltano. Quelli che credono in Gesù Cristo, che Lui è il Messia, che Lui è il Signore e il Salvatore, che Lui è il Re che Dio ha promesso, e quelli che non credono a tutto questo. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Quindi quello che credo è importante. Il mio destino eterno dipende da quello che credo, secondo le scritture. E alcuni credono alle parole di Paolo, altri non credono. È bene che ti poni anche tu questa domanda. In quale delle due categorie di persone mi trovo in questo momento? Tutti sono stati esposti alla stessa verità, alle stesse prove. Alcuni di loro credono, altri non credono. Non posso sapere con esattezza perché questi non hanno creduto, ma molto spesso le persone non credono a causa dei loro preconcetti, a causa del fatto che sono prevenuti. Non valutano le prove in modo sincero, in modo onesto, ma guardano ad esse con l'occhio distorto dei loro preconcetti. Hanno sentito per così tanto tempo l'opinione dei critici, degli scettici, che si sono scagliati contro la persona di Gesù, che sono già arrivati alle loro conclusioni, senza fare una valutazione onesta delle prove. È tutto quello che hanno sentito prima che li mette contro Gesù Cristo. Ma se vuoi sapere la verità circa chi sono io, le persone a cui dovresti chiedere sono mia moglie e i miei figli. Mia moglie è molto franca e molto onesta, e ti dirà esattamente la verità su di me. Probabilmente non sono la persona che credi che sia. Molti guardano la persona che sta dietro al pulpito e si fanno un'idea sbagliata. Pensano che io sia perfetto. Oh, guarda com'è bravo. Ma lei ti dirà qualcosa di diverso. Ma ci sono alcuni a cui per varie ragioni io non piaccio. E ho sentito ogni genere di storia sul mio conto, da parte di gente a cui per una ragione o l'altra io non piaccio. Storie anche abbastanza particolari, ma storie che non hanno alcun tipo di fondamento. Un tizio tempo fa andava in giro per il paese dicendo alla gente che un mago mi aveva dato 8 milioni di dollari per iniziare la Maranatha Music, perché io potessi così corrompere i giovani cristiani. E questo mago, o stregone che dir si voglia, era uno dei 13 maghi del Gran Consiglio dei Maghi, ed era lui che mi aveva dato il denaro. E una sera mia moglie va a Pasadena e c'è questo tizio che parla in una chiesa, e ad un certo punto se ne esce con questa fantastica storia. E come vi ho detto, mia moglie è molto diretta ed esplicita. Così si alza in piedi nella chiesa e dice: «Non è vero! Non hai mai dato a Chuck Smith quei soldi!» E quel tizio la guarda abbastanza allarmato, e lei continua dicendo: «Lo so perché è mio marito!» E in quell'istante tutti ingoiano il fiato in chiesa. E lui inizia a balbettare e dice: «Beh, li ho dati al suo assistente!» Ho sempre sospettato che Romei mi nascondesse qualcosa, perché quei soldi non mi sono mai arrivati. Ma stare a sentire quello che dice il nemico di qualcuno non è il modo migliore per scoprire la verità. Dovresti invece ascoltare quello che dicono i suoi amici, quelli che gli sono più vicini, quello che loro hanno da dire intorno a lui. E se vuoi conoscere la verità intorno a Gesù, dovresti leggere il Vangelo di Giovanni. Dovresti leggere il Vangelo di Matteo. Questi uomini hanno trascorso con lui 24 ore al giorno per un periodo di più di 3 anni. Scopri quello che loro hanno da dire intorno a lui, le loro attitudini verso di lui, le loro osservazioni, e così avrai un resoconto più onesto. È triste che molte persone prendano le loro decisioni sulla base di false prove o prove incomplete, senza impegnarsi nell'esaminarle attentamente. Ecco un motivo per cui le persone non credono. Non fanno una vera valutazione, ma le loro menti sono già piene di preconcetti. Sono già arrivati alle loro conclusioni, prima ancora di esaminare i fatti. Così guardano i fatti con un occhio distorto, non con una mente aperta. E quindi non credono perché hanno scelto di non credere. Non perché non ci sia una chiara evidenza che provi queste cose, ma perché hanno scelto di non credere comunque. È triste che le persone facciano le loro scelte senza esaminare le prove, i fatti. Io vi incoraggio, esaminate i fatti. Può superare un esame attento e dettagliato? Io ho esaminato i fatti, le prove, e sono nella categoria di quelli che credono. Alcuni credettero. E io credo con tutto il mio cuore che Gesù Cristo è Re, che Dio ha promesso che doveva venire, e che Lui ha adempiuto quelle profezie, le profezie dell'Antico Testamento che parlano del servo di Dio, disprezzato e rigettato, trafitto per le nostre trasgressioni. E credo anche nelle altre profezie del Re che verrà di nuovo e che stabilirà il regno di Dio, porterà il regno di Dio sulla terra, e vedremo così la terra ristabilita come Dio aveva inteso che fosse. Vedremo deserti tramutati in giardini, rose spuntare nel deserto, fiumi scorrere in luoghi aridi. Vedremo la fine delle guerre e della criminalità. Vedremo la fine della sofferenza e del dolore. Vedremo la fine di ogni tipo di handicap fisico, perché lo zoppo salterà di gioia e il muto canterà lodi a Dio. Io credo che questo Re tornerà, e credo pure che sarà molto presto, e credo che sarà proprio lo stesso Gesù di cui è profetizzato. La pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la pietra angolare. E quando tornerà Gesù sarà davvero la pietra angolare. E i giudei e i cristiani saranno uniti nell'adorazione del Messia. Non ci sono due Messia che stanno venendo. C'è un solo Messia che sta per tornare e regnerà sulla terra. E noi vivremo con Lui e regneremo con Lui nel suo regno. Ora, essendo in disaccordo gli uni con gli altri, se ne andarono. Ma non prima che Paolo avesse detto loro queste precise parole. Lo Spirito Santo ben parlò ai nostri padri per mezzo del profeta Isaia. Ora notate qui che Paolo riconosce che lo Spirito Santo è davvero l'ispirazione che sta dietro alle scritture. E scrivendo a Timoteo più tardi dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a convincere, eccetera. Ora riconosce che lo Spirito Santo è l'autore della scrittura. Lo Spirito Santo ben parlò ai nostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: vada a questo popolo e digli: voi udrete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Infatti il cuore di questo popolo si è indurito e sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li guarisca. E dopo aver citato queste parole dette da uno dei loro profeti, Isaia, Paolo continua dicendo: sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandata ai gentili, ed essi l'ascolteranno. Quando ebbe dette queste cose, i giudei se ne andarono avendo tra di loro un'accesa discussione. E Paolo rimase 2 anni interi nella casa che aveva preso in fitto, e accoglieva tutti coloro che venivano da lui, predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza, senza alcun impedimento. Ora vediamo qui delle cose interessanti di cui dovremmo prendere nota. Numero 1. Paolo che si ritrova nell'isola di Malta. Non c'è dubbio che c'era la mano di Dio in questo, perché Dio voleva portare il messaggio della salvezza agli abitanti dell'isola di Malta. Ora per Paolo poteva sembrare una grande tragedia, il naufragio, il doversi gettare dalla nave, il dover nuotare fino a riva, un pericolo per la sua vita. Eppure Dio stava usando questo disastro per portare la sua verità a questa gente. Numero 2. Paolo, mentre si trova qui a Roma, bloccato in prigione per 2 anni, trascorre il suo tempo a testimoniare a coloro che gli fanno visita, ma anche a scrivere alcune delle sue epistole del Nuovo Testamento. Se non fosse stato per questo periodo di prigionia, probabilmente oggi non avremmo l'epistola agli Efesini, che Paolo ha scritto da questa cella, o l'epistola ai Filippesi, o l'epistola ai Colossesi, o la piccola epistola a Filemone, perché Paolo ha scritto tutte queste epistole durante questi 2 anni di prigionia a Roma. Ora, il libro degli Atti finisce intorno all'anno 63 e Paolo scrive Seconda Timoteo intorno all'anno 66. Quindi probabilmente Paolo è stato liberato dopo essere comparso davanti a Nerone. Nello scrivere la sua seconda epistola a Timoteo, poco prima di tornare in prigione a Roma, nel 66 dopo Cristo, dice di aver lasciato Trofimo malato a Mileto. Ora, quando Paolo stava tornando a Gerusalemme, prima di essere arrestato a Gerusalemme, Trofimo era con lui ed era andato da Mileto a Gerusalemme. Infatti era Trofimo quello che stava in città a Gerusalemme con Paolo, quando i giudei si sono infuriati contro Paolo dicendo «Quest'uomo ha portato dei gentili nel Tempio». Trofimo si trovava con Paolo quando è stato arrestato dai Romani a Gerusalemme, perché i giudei lo stavano picchiando a morte. E scrivendo a Timoteo, deve essere per forza che Paolo è tornato ad Efeso, è tornato a Mileto, ed è stato allora che ha lasciato Trofimo a Mileto perché era malato, come dice nella sua epistola, la sua ultima epistola, la seconda epistola a Timoteo, il capitolo 4. Sarebbe bene che leggeste a questo punto, tenendo presente tutto quello che abbiamo detto qui nell'ultimo capitolo del libro degli Atti, della prigionia di Paolo a Roma. Sarebbe bene che leggeste l'epistola agli Efesini, ai Colossesi, ai Filippesi. Paolo parla di sé come di un prigioniero del Signore Gesù Cristo, prigioniero per voi gentili, e parla molto dei suoi legami, delle sue catene, ma parla pure del rallegrarsi sempre nel Signore. Sarebbe bene leggere le epistole di Paolo in prigione, le epistole scritte durante questo periodo. Ora, perché Luca si è fermato qui nel suo racconto? Perché Luca non ci ha parlato del futuro di Paolo? Perché dobbiamo leggere quello che dicono altri uomini, come Eusebio e altri storici dell'epoca, per scoprire cosa è successo a Paolo dopo questo periodo in cui è stato in prigione? Se torniamo al capitolo primo degli Atti degli Apostoli, quando Gesù promette lo Spirito Santo agli Apostoli, «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra». Ora Paolo è arrivato a Roma, il centro del mondo di allora, e da Israele Roma è una delle estremità della terra. E così l'adempimento della profezia di Cristo è completo. E quindi Luca non ritiene necessario andare oltre nel racconto, oltre quello che scrive qui. Le parole di Cristo si sono adempiute, e l'Evangelo partito da Gerusalemme si è sparso per la Giudea, e poi in Samaria con Filippo, e poi tramite Paolo e Barnaba più oltre, fino all'estremità della terra. Le parole di Gesù si sono adempiute a questo punto. E Luca ritiene che questo sia sufficiente. Abbiamo trattato della storia della diffusione dell'Evangelo nel mondo durante il primo secolo della storia della Chiesa. E così qui arriviamo alla fine della storia della Chiesa da un punto di vista biblico, fatta eccezione per quello che vedremo nel libro dell'Apocalisse. Scopriremo che Giovanni scrive di un periodo successivo della storia, circa 30 anni dopo questi eventi, e allora si chiude il canone delle scritture del Nuovo Testamento. Di nuovo vi incoraggio a leggere le epistole ai Romani, agli Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi e la piccola lettera a Filemone, per avere un quadro completo di Paolo e di alcuni dei suoi sentimenti durante questo periodo in cui è stato prigioniero a Roma, come ha approfittato di questo tempo per ministrare alla Chiesa. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo ancora una volta per il privilegio di avere la tua parola, di studiare la tua parola. E Signore, siamo così contenti di vedere che la tua parola si adempie, di vedere queste profezie adempiute da Gesù Cristo e di vedere le profezie del Tempio che deve essere ricostruito nei nostri giorni o negli ultimi giorni, se saremo in vita. Signore, siamo così eccitati nel vedere questi uomini che hanno in cuore il desiderio che il Tempio sia ricostruito a Gerusalemme, questo luogo di adorazione. E ti ringraziamo per la conferma della tua parola nei cuori degli uomini. Chiediamo la tua benedizione e la tua pace su Gerusalemme. In questi tempi difficili, con questa situazione così instabile, Signore, ti preghiamo di portare pace in questa regione così turbolenta. Ti prego di dare saggezza al governo israeliano, di guidare questo popolo in questi tempi angosciosi e pericolosi e nelle decisioni che verranno prese per il futuro e la sicurezza del paese, Signore. Sappiamo che tutto quello che tu hai stabilito si realizzerà sicuramente. E se c'è qualcosa che tu hai stabilito che noi facciamo per la realizzazione dei tuoi scopi, parla ai nostri cuori e aiutaci ad essere obbedienti a te, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Faccia sì che i prossimi giorni siano gloriosi. Vi circondi con il suo amore. Vi riempia del suo Spirito Santo e faccia traboccare i vostri cuori della sua gioia. Nel nome di Gesù.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Carlo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

benvenuti a tutti quanti voi al nostro appuntamento abituale riservato allo studio biblico e buon ascolto. L'ultima volta ci siamo dovuti fermare per quanto riguarda questa nostra serie di studi, dato che il tempo si era esaurito, ci siamo fermati, dicevo, con la lettura di Matteo, capitolo 14, versetti 15 fino al 20. In quei versetti abbiamo letto del miracolo che Gesù fece e che è conosciuto come la prima moltiplicazione dei pani. Nel dialogo fra Gesù e i discepoli che precedette quel miracolo, mi piace molto la risposta di Gesù quando gli dissero che erano disponibili soltanto 5 pagnotte di pane e 2 pesci. Il Signore disse: portatemeli qua. E questo vale anche per noi. Il Signore vuole che gli diamo quello che abbiamo, non quello che non abbiamo. Ma la questione di fondo è sempre quella. Siamo disposti a lasciare nelle sue mani quello che possediamo e permettere che sia Lui a dirigere la nostra vita? Poi, più avanti, leggiamo che Gesù ordina alla folla di sedere sull'erba. Nel racconto di Marco, nel Vangelo di Marco, leggiamo che Gesù li fece sedere a gruppi di 50 e di 100, tutta quella gente. Il Signore dunque desiderava che le cose fossero svolte ordinatamente. Poi Gesù alzò gli occhi al cielo, ringraziò Dio di quel cibo e cominciò a distribuirlo ai suoi discepoli e i discepoli alla folla. Ecco dunque l'appropriato ministero degli apostoli, dei discepoli, degli evangelisti e di tutti i credenti, di tutti i veri credenti, cioè nutrire le moltitudini. Esistono troppe persone nelle nostre chiese pronti a dire ciò che si deve fare e purtroppo troppo poche pronte a farlo. Ciò di cui la Chiesa ha maggiormente bisogno è di servi, di gente disposta, come gli apostoli, a prendere dalle mani del Signore quel pane di vita che può nutrire le moltitudini, per poi servirlo alle folle. Quel pane è la parola di Dio e questo è il nostro principale incarico. Tutti i credenti dovrebbero sentirsi in questo senso dei camerieri pronti a servire il pane come lo furono in quella circostanza i discepoli. Il racconto di quello straordinario avvenimento si conclude dicendo che avanzarono 12 ceste piene di cibo. Nel contesto sociale dell'epoca, quella era una cosa straordinaria. Per noi che viviamo in una società opulenta, dove mangiare significa semplicemente fare le nostre scelte al supermercato, per noi sembra una cosa da nulla, una cosa inutile, quei cesti di pane e pesce avanzati. Mentre dobbiamo considerare che in quella società, invece, il cibo era una cosa preziosa, rara. E questo purtroppo è ancora vero nella maggior parte del mondo, anche al giorno d'oggi. Il racconto dell'Evangelo di Matteo, relativo a questo episodio, si conclude al versetto 21 in cui leggiamo: «E quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre le donne e i bambini». Le donne e i ragazzi, quindi, non furono contati, e se calcoliamo almeno una donna e un bambino per ogni uomo, il totale ci porta facilmente a 15.000 persone. Quel giorno, dunque, il Signore Gesù probabilmente sfamò 15.000 persone. Ora giungiamo a un altro miracolo di Gesù molto conosciuto. Leggendo Matteo capitolo 14, versetto 22, leggiamo queste parole. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire nella barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe salutato tutta quella gente. Questo avverbio, subito dopo, ci dà l'impressione di una decisione presa in fretta. E se Matteo non precisa il perché, leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, versetto 15, come mai Gesù, non appena ebbe compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, avesse preso la decisione di mandare avanti i suoi discepoli e rimandare quindi tutta la gente a casa. Io spero che avete sempre sotto mano la vostra Bibbia. Allora, in questo caso, apritela al capitolo 6, versetto 15 dell'Evangelo di Giovanni, in cui leggo queste parole. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. A tutta prima sembra strano che l'evangelista Matteo, che ci presenta Gesù principalmente come re, abbia ignorato un simile dettaglio. Questo invece denota una caratteristica di Gesù proprio come re. Gesù è il re per diritto e titolo, non certo per elezione democratica.
Gesù non può essere eletto re dalla volontà del popolo. Gesù è re unicamente per volontà di Dio. E un giorno Gesù sarà re, indipendentemente dagli eventi, come è scritto nel Salmo 2. Ma continuiamo ora la nostra lettura leggendo Matteo capitolo 14, versetti 23 e 24. Gesù, dopo aver mandato la gente a casa, si ritirò in disparte sul monte per pregare. E fattosi sera, era qui tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi, insomma di alcune miglia, era lontana da terra ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Gesù dunque è sul monte e prega, mentre i discepoli si trovano nel bel mezzo di una tempesta nel lago di Galilea, un luogo tutt'altro che tranquillo, anzi un luogo di pericolo. Questa è anche l'immagine dei giorni nostri. Il Signore è salito al Padre e siede alla destra di Dio, mentre noi credenti qui sulla terra, spiritualmente parlando, siamo in piena tempesta. Ora, il prossimo versetto, dice il dottor McGee, è fra quelli che mi stanno più a cuore. Eccolo. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. La quarta vigilia della notte significa

incarnare il nostro Signore. E ancora più avanti in questo Vangelo leggiamo: i discepoli, vedendo Gesù camminare sul mare, si turbarono perché non lo riconobbero e dissero: è un fantasma, e per la paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo: state di buon animo, sono io, non temete. Queste parole sono riportate nell'Evangelo di Matteo al capitolo 14, versetto 26 e 27. Penso che anche noi, vedendo qualcuno che ci viene incontro camminando sull'acqua, avremmo avuto la stessa reazione dei discepoli. Notiamo come subito Gesù però li rassicuri, dicendo: non temete, non abbiate paura, sono io. Ed ecco Pietro, sempre entusiasta, sempre pieno di iniziative, che si fa avanti. E nel prossimo versetto leggiamo che Pietro rispose a Gesù: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 14, versetto 28. Molte persone hanno criticato Pietro per questa richiesta. Molti hanno detto che non avrebbe dovuto Pietro chiedere una cosa così stupida. Ebbene, io invece devo dire che lo ammiro. Un noto predicatore, scomparso molti, molti anni fa, una volta disse: mi aspetto grandi cose da Dio. E anche Pietro certamente era di quell'idea, cioè che si aspettava grandi cose da parte di Dio. Temo invece che la maggior parte di noi si accontenti di ricevere piccole cose, piccole dimostrazioni da Dio, mentre con più fede potrebbero riceverne di maggiori dimostrazioni da parte di Dio. Nel prossimo versetto notiamo infatti che l'apostolo Pietro non viene rimproverato da Gesù, anzi, Gesù gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Queste parole che descrivono questa azione di Pietro sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 14, versetto 29. L'apostolo Pietro chiese dunque qualcosa di straordinario al Signore ed ebbe il coraggio di osare, ebbe la fede di osare l'impossibile, cioè di camminare sulle acque. Non c'è da meravigliarsi se Dio successivamente si sarebbe servito di quest'uomo, dell'apostolo Pietro, affidandogli compiti elevatissimi, come quello di predicare il sermone nel giorno di Pentecoste. Ma vediamo ora al versetto 30 come finisce l'esperienza dell'apostolo Pietro. Ma l'apostolo Pietro, vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando a sommergersi, gridò: Signore, salvami! Pietro dunque, per un attimo, toglie gli occhi dal Signore Gesù e si guarda intorno. Perciò diciamo che non c'è per niente da meravigliarsi che viene preso dal panico. La situazione atmosferica che lo circonda è certamente brutta. Anche noi spesso togliamo purtroppo gli occhi da Gesù e, guardandoci intorno, ci lasciamo spaventare dalla situazione che ci circonda. Ma come Pietro, anche noi possiamo pregare come ha pregato lui: Signore, salvami. E questa preghiera è valida per ogni situazione, non soltanto quando ci si ritrova in situazioni così difficili come Pietro sull'acqua sulla quale stava camminando, ma anche possiamo pregare così per quanto riguarda la nostra salvezza spirituale. E con queste parole devo concludere, perché ormai il tempo è terminato, e io spero davvero che anche tu che mi stai ascoltando gridi al Signore: Signore, salvami, sia per la tua salvezza come per i momenti difficili della vita. Amici, adesso devo proprio salutarvi e darvi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Leggiamo nella seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 4, verso 17. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Ascoltiamo uno stacco musicale.

È vero, dobbiamo ammettere che il nostro cammino non sempre è piano. Il sentiero del cristiano non sempre è agevole. Preoccupazioni, dolori, ansietà, talora anche incomprensione e scherno indubbiamente non ne mancano. Parlando della sofferenza o afflizione, l'Apostolo Paolo dice nostra, il che vuol dire che nemmeno lui ne era esente. Sicuramente ricorderemo tutte le sofferenze che egli ha patito per la testimonianza cristiana. Dai giudei ha ricevuto 5 volte 40 colpi meno 1, 3 volte è stato battuto con verghe, 1 volta lapidato, 3 volte ha fatto naufragio, 1 giorno e 1 notte, è rimasto sull'abisso, spesse volte in pericolo sui fiumi, coi ladroni, eccetera, eccetera. Eppure l'Apostolo parla di leggera afflizione, ed il perché è chiaro. Egli aveva davanti a sé una meta per la quale valeva bene la pena di soffrire. Il suo cuore e il suo sguardo erano volti verso le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Colossesi 3:1. Leggera afflizione, se messa a confronto con la gloria futura, il peso della gloria, contrapposto al peso dell'afflizione, supera infinitamente quest'ultimo. Dicendo ci produce, l'Apostolo non vuol dire nel modo più assoluto che l'afflizione meriti la gloria, ma che è cosa giusta per Dio riconoscere ed approvare coloro che hanno sofferto per il suo nome. La gloria eterna è così preparata a chi soffre per Cristo, e chi soffre per Cristo è preparato per la gloria. Studiamoci di essere uomini e donne il cui tesoro sia costituito non da cose terrene che non possono soddisfare i bisogni più profondi dell'anima, ma dalle cose celesti, come fece Mosè, il quale rifiutò di godere per breve tempo i piaceri del peccato e scelse piuttosto di essere maltrattato col suo popolo, perché guardava alla liberazione che Dio aveva promesso. Sia questa la nostra attitudine davanti alle derisioni o alle persecuzioni che subiamo. Guardiamo a Gesù, perfetto esempio di fede, il quale sopportò la croce per la gloria che gli era posta davanti.

0: È tutto pronto, Giuda.
1: Gesù, è quello a cui darò un bacio. Andiamo.

0: Sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Hai paura questa notte, Pietro?
1: Le pecore saranno pure disperse, ma noi non ti abbandoneremo mai, Signore.
0: Lo so, Pietro, lo so. Tu mi ami, eppure tu, stanotte, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte.
1: Che cosa dici, maestro? No, io non ti rinnegherò mai.
0: È giunta l'ora, Pietro.

0: Vieni, Pietro, vieni con me. E venite anche voi, Giacomo e Giovanni.
1: Tu leggi nei nostri cuori, Signore. Noi tutti temiamo per te. Lasciamo Gerusalemme, maestro.

La mia anima è triste fino a morire. Restate qui e vegliate insieme a me. Adesso vuole stare da solo. Padre. Padre. Padre, tu puoi ogni cosa, se è possibile, che io non debba bere questo calice, ma sia fatta la tua volontà, non la mia.

0: indietro. Così non avete saputo vegliare neanche un'ora con me.
1: Maestro.
0: Vegliate e pregate. La preghiera allontana la tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
1: Siamo qui con te, maestro.

Se questo calice non può passare senza che io lo beva. Padre, se questo calice non può passare senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Sia fatta la tua volontà, Padre mio. La tua volontà.

0: Dove vai così tardi, Michea?
1: C'è un uomo da giudicare.
0: Di notte a quest'ora? Chi è? Temete lo scandalo? È uno dei sacerdoti, degli anziani?
1: No, no, è un ribelle, un profeta ribelle.
0: È Gesù di Nazareth.
1: Come? Lo conosci, Giudite?
0: L'ho ascoltato annunciare il regno di Dio. È un giusto, un profeta. Di quale delitto lo accusate, Michea?
1: Turba il popolo. Gesù di Nazareth ha più di 1000 seguaci. Sono troppi. E se li conducesse contro di noi? Contro il Tempio? E poi insegna a tutti ad amare i propri nemici. Pensa come finirebbe il mondo se non si potessero più odiare i nemici. Provoca i farisei. È entrato nel Tempio e ha scacciato i mercanti.
0: Ma se le sue colpe sono soltanto queste, dimmi, come farete a condannarlo?
1: Il sommo sacerdote sa come fare. Adesso vado da lui.
2: Vado solo.

È venuta l'ora in cui il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Chi mi tradisce è vicino.

0: tu stai tradendo il figlio dell'uomo con un bacio. Siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete steso le mani contro di me. Ma questa è la vostra ora. È l'impero delle tenebre.
1: Prendetelo! No!
0: Ora basta. Basta così. Riponi il coltello. Devo bere il calice che il padre mi ha dato.
2: Oh,

0: Michè, ti vedo pensieroso. Che cos'hai?
1: Nulla. Voglio solo conoscere Gesù di Nazareth. È per conoscerlo che mi hai chiamato.
0: Ma ti ho chiamato anche per condannarlo, Michè.

0: Su, Gina. Io vado.
1: Ma è pericoloso.
2: Aspettami, Pietro. Vengo con te.

0: Dove sei andato tutta la notte?
1: Hanno arrestato Gesù.
0: Il Messia? Hanno arrestato il Messia? Ma se tutta Israele lo amava, chi sapeva che avrebbe trascorso la notte al Getsemani?
1: Dove andate voi due?
2: Sono Giovanni, il sommo sacerdote mi conosce.
1: E lui chi è?
2: È con me.
1: D'accordo, potete entrare.

0: Io vado dentro. Conosco i servitori del palazzo, mi faranno passare. Tu aspettami qui.
1: Giovanni!
2: Un'operazione brillante, Cafis.
3: Questa notte ha oscurato per sempre la stella che proteggeva il Nazareno.
2: Sì, ma bisogna immediatamente fare pulizia dei suoi discepoli, Cafis.
3: Gerusalemme dimenticherà persino la loro esistenza.
4: I suoi discepoli si sono dati alla fuga come pecore alla vista dei leoni.
5: Gesù di Nazareth, il figlio di Dio. Non scommetterei mezzo siclo sulla sua pelle.

0: Anche tu eri con Nazareno, ti ho visto.
1: Ti sbagli, donna. Io neanche lo conosco.
2: L'uomo è astuto, rigira le parole come vuole. Bisogna trovare dei testimoni.
3: Sì.
2: È chiaro?
3: Domani faremo un'indagine molto accurata.
2: No, immediatamente. Resteremo qui tutta la notte se necessario. E domani mattina Gerusalemme saprà che fine fa chi turba il popolo.
1: Guarda dove metti i piedi. Gafis, il sommo sacerdote ti aspetta. È deciso a tutto. E vuole che questa sia una condanna esemplare.
4: E noi gliela daremo.
1: Non bevi con noi?
5: Ho già bevuto, grazie.
1: Tu sei triste. Sei preoccupato per il tuo maestro, non è così? Ehi, gente, venite a vedere. È uno degli straccioni che andava dietro al Nazareno.
5: Quest'uomo è ubriaco. Non sa quello che dice.

0: Ehi, tu!
1: Che cosa vuoi? Ecco i tuoi dadi.
0: Tu non sei di qui. Tu sei un Galileo. Sei un discepolo di Gesù di Nazareth.
2: Ma che cosa stai dicendo?
3: Pietro, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte.

0: Getsemani, in aramaico Gat Semane, significa torchio per l'olio. Ha questo nome una località sul Monte degli Olivi, sulla collina che guarda le mura di Gerusalemme, probabilmente chiamata così perché lì vi era un torchio per l'olio. Secondo quanto riferisce l'evangelista Giovanni, si tratta di un campo di olivi posseduto da uno dei discepoli di Gesù, nel quale il maestro ha la consuetudine di ritirarsi quando si trova a Gerusalemme insieme ai suoi discepoli. Ed è qui che Gesù compie quella scelta definitiva che tante volte egli stesso aveva annunciato e che lo precipita dentro l'abisso della morte, con tutta la sofferenza, tutta la brutalità, tutto il dolore possibili. Egli sceglie di precipitare in questo abisso perché, per i meriti di quella indicibile sofferenza a cui stava per sottoporsi, l'uomo, ciascun uomo, sarebbe stato redento, liberato dal peccato, salvato. Ed egli stesso avrebbe così portato a termine la missione affidatagli dal Padre. Per questo, in quella notte, come raccontano i Vangeli, nell'attesa che l'evento si compia, egli suda sangue. E mentre la sofferenza piaga il suo spirito ed è invaso dalla paura della morte, Gesù si rivolge al Padre e gli dice: «Abba, Padre, a te tutto è possibile. Allontana allora da me questo calice». Ma poco dopo lo sopraffà l'amore per tutta l'umanità peccatrice, sente imperativa la necessità della propria missione salvatrice e continua allora la sua preghiera, sottomettendosi all'estremo sacrificio. «Non si faccia però ciò che voglio io», dice al Padre, «ma si compia solo la tua volontà». Così Gesù fa la sua scelta con amore infinito e un coraggio senza limiti. Con Gesù quella notte vi è Pietro. Quando Gesù viene catturato dagli uomini del Tempio, guidati da Giuda, Pietro rimane travolto non solo dal dolore, ma anche dalla paura. Ma si fa coraggio e con Giovanni ed altri raggiunge il cortile della casa del sommo sacerdote dove è stato portato Gesù per sapere che cosa ne sarà del Maestro. Ma qui, in quel cortile, avviene ciò che Gesù gli aveva predetto. «Prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte». Pietro aveva risposto al Maestro che ciò non sarebbe mai potuto avvenire, perché lui amava Gesù, forse più di ogni altro. Ma quando una delle serve del sommo sacerdote lo riconosce e lo indica, «Anche questi era con lui, anche questi è un Galileo», Pietro le risponde: «Donna, io non lo conosco». E per tre volte durante quella notte, in attesa dell'alba e prima che il gallo canti, Pietro ripete a chi lo interroga che non conosce Gesù. Ma se il suo tradimento è grande, ancora più grande sono in lui l'amore e la fede in Gesù. Pietro piange amaramente di ciò che ha fatto e non dispera del perdono, perché Gesù muore anche per lui.
1: Certamente Gesù finirà crocifisso. Lo hanno stabilito prima ancora di arrestarlo.

0: Ti confesso che non capisco la fretta del sommo sacerdote.
1: Mai visto un processo all'alba alla vigilia della Pasqua.
2: Chi siete voi?
0: Siamo Samuele di Hebron e Jonathan di Berzur, dottori della legge e membri del Sinedrio.
2: Siete attesi. Entrate.

0: Fate entrare i testimoni.
1: Ha guarito molti, molti poveri. È un uomo di Dio.
2: Allora è un uomo pericoloso.
0: I testimoni hanno accusato il prigioniero di averlo visto mangiare insieme ai peccatori, ai pubblici peccatori. Ma non basta. Ascolta cosa ha da dire il fariseo Mattia.
3: Conosci quest'uomo?
4: Sì, è Gesù di Nazaret.
3: Di che cosa lo accusi?
4: Gesù ha corrotto l'animo di mio fratello.
0: Racconta il suo delitto, racconta.
4: Mio fratello, che è un giovane inesperto, un giorno si è recato da lui, dal rabbi, per chiedere come poteva guadagnarsi la vita eterna. E lui, sapete che cosa gli ha risposto? Abbandona tuo padre e tua madre, e tutto quello che hai, dallo ai poveri.
0: Avete udito? Avete udito? Ha detto abbandona tuo padre e tua madre. Invece le sacre scritture dicono onora il padre e la madre.
1: Non possiamo condannarlo per questo.
0: Per seguire questo falso profeta, molti sono stati convinti ad abbandonare la casa, il lavoro, per vivere come vagabondi al suo seguito, ovunque egli andasse.
3: Hai altro ancora da dire?
4: Beh, quest'uomo ha detto a mio fratello di vendere tutto: le pecore, i servi, il potere.
3: E cosa ne avrebbe fatto del denaro? Rispondi! Come avrebbe utilizzato il denaro ricavato dalle vendite?
4: Gli ha detto di darlo ai poveri, ai suoi amici.
0: Questo Nazareno è venuto a Gerusalemme soltanto per portare scompiglio.
3: E tu, Nazareno, che cosa rispondi? In che modo ti puoi giustificare?
5: Io ho sempre parlato a tutti apertamente, nelle sinagoghe e nel tempio. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto. Perché mi percuoti? Se ho parlato male, Caifa, dimmi dov'è il male che ho commesso. Ma se invece io ho parlato bene, perché mi percuoti?
6: In questo processo qualcuno ha già scritto la condanna prima di cominciare.
7: Lo so, Giuseppe, lo sanno tutti. Il Sinedrio ha paura di lui. Ha paura che sollevi la gente contro di loro.
0: Le testimonianze fin qui sono chiare.
3: Ma non bastano a condannare un uomo giusto. Non bastano.
0: C'è chi l'ha visto violare il sabato e prendere le difese di un'adultera. Si è fatto acclamare dal popolo come un re. Parla alla gente di un regno nuovo ed annuncia a tutti una legge nuova. Ma noi abbiamo già la legge, ed è la legge di Mosè.
3: Vi sono altri testimoni?
0: Sì, certo, ecco altri testimoni. Questi figli di Israele hanno udito l'accusato dire cose terribili contro il Tempio. L'hanno udito bestemmiare.
8: Siete sicuri di questi testimoni?
9: Abbiamo cercato testimonianze contro di lui per molti giorni, ma non ne abbiamo trovate. Però le testimonianze di questi due concordano. Certamente concordano.
3: Voi avete udito l'accusato parlare del Tempio, e allora dite:
10: io l'ho sentito con le mie orecchie. Che possa essere fulminato se non l'ho udito? Ha detto: posso distruggere il tempio di Dio e in tre giorni posso ricostruirlo. L'ho sentito con le mie orecchie.
11: Sì, ha detto: distruggerò questo tempio. Questo tempio fatto con le mani dell'uomo e in tre giorni ne ricostruirò un altro non fatto con le mani dell'uomo.
12: È colpevole, colpevole. Colpevole!
3: Nazareno, non hai nulla da dire su ciò di cui ti accusano i testimoni? Rispondi, o sarà peggio per te. Ti scongiuro per il Dio vivente che tu ci dica se sei il Messia. È questo che voglio sapere. Sei tu il Messia? Il figlio del Benedetto? Il figlio di Dio?
5: Tu lo hai detto. Io lo sono. Lo sono. Se ve lo dico, voi non mi credete. Se vi interrogo su questo, voi non mi rispondete. Ma io dico a tutti voi, da adesso, da questo momento, il figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio.
0: Ma allora lo dichiari? Tu, Nazareno, dici di essere il figlio di Dio?
5: Voi lo dite. Tutti voi lo state dicendo. Io lo sono.
3: Che bisogno abbiamo più di testimoni? Voi siete tutti testimoni! Tutti abbiamo udito la sua bestemmia. Non ci manca più niente adesso per giudicarlo. Qual è allora il vostro giudizio?
12: La morte! La morte!
3: La morte! La sua colpa prevede la morte. Sia condotto subito da Pilato.
12: Da Pilato! Da Pilato! Da Pilato! Da Pilato! Da Pilato!
13: Ne vuoi un po' anche tu?
14: Grazie. Hai visto quell'uomo che era con me?
13: Che dici? Il discepolo di Gesù? Stava qui un momento fa. Non so dove sia andato.
3: Ma che cosa avrà questo Nazareno per farci stare alzati tutti, servi e padroni?
13: Quell'uomo è un profeta, un uomo giusto, un uomo di cui hanno paura.
14: Marco, che fai qui a quest'ora?
13: Hanno arrestato il maestro! Hanno arrestato il maestro!
14: Lo so, Marco. Vieni, torniamo a casa.

0: Ci cercheranno. Siamo tutti in pericolo.
1: L'ho rinnegato. Capite? Ho avuto paura.
2: Cosa volevi fare? Farti arrestare anche tu?
3: Ho qualche speranza. Abbiamo degli amici. Gente che ci stima tra i membri del Sinedrio. E c'è pure una legge da rispettare. Non possono condannare un innocente.
1: Ma io l'ho rinnegato, proprio io.
0: Tu l'hai visto?
4: Sì, sono tutti contro di lui. Sembra un agnello destinato al macello.
5: Tu lo hai visto? Lo hai visto davanti a Caifa?

0: Avanti. Che succede?
1: Caifa chiede di essere ricevuto per una questione legale.
0: Così presto?
1: E insieme a lui c'è tutto il sinedrio. Mm-hmm.
2: Il procuratore di Roma saluta l'onorevole Sinedrio e il sommo sacerdote Caifa. Entrate, vi ascolteremo.
3: Nobile procuratore, conosci la nostra tradizione. È la vigilia di Pasqua e non è lecito entrare nella casa di un gentile.
2: Nobile Caifa, perché hai condotto qui quest'uomo in catene?
4: Il Sinedrio lo ha giudicato. Quest'uomo è reo di morte. Tu lo sai, a noi non è consentito eseguire le condanne a morte. È un compito questo che vi siete attribuiti voi romani.
3: Abbiamo accertato che quest'uomo sobilla il nostro popolo, proibisce che si paghino i tributi a Cesare e dice di essere il Messia re.
2: Se è per questo che siete venuti, allora lo esaminerò.
4: Noi attenderemo pazientemente il tuo giudizio, nobile procuratore.

0: Dunque, tu saresti il re dei giudei?
1: Sei tu che lo hai detto.
0: È per questo che chiedono la tua condanna a morte.
1: Ma il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, le mie guardie mi avrebbero difeso. Ma così non è stato, perché il mio regno non è di questo mondo.
2: Ma non ha guardie, non ha soldati, non ha spie, è un profeta che spiega le scritture alla gente. Temono solo che possa sobillare il popolo contro di loro.
0: Dunque tu l'ammetti, tu sei re, ma di un regno che non è di questo mondo.
1: Sei tu che lo dici. Per questo sono venuto nel mondo. Sono venuto per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla parte della verità, ascolta attento la mia voce.
0: La verità, che cosa è la verità? Io, nobile Caifa, io non trovo nel prigioniero alcuna colpa. È questo.

0: Sì, è di Nazareth.
1: Allora è un suddito di Erode.
0: Beh, sì, tuttavia è qui a Gerusalemme che la gente lo ha acclamato come un re.
1: Portatelo da Erode, sarà lui a giudicarlo. È qui a Gerusalemme per la Pasqua, scortatelo da Erode.
0: Per quale motivo queste inutili resistenze? Gesù è forse amico dei romani?
2: La tua collaborazione ci è stata utile. Hai mantenuto i patti. Lo abbiamo preso senza clamore e senza sommosse. Bravo, come volevamo.
3: Sì, è vero, l'avete preso. Ve l'ho fatto prendere e l'ho tradito a causa vostra. Ho tradito il mio maestro. Io ho venduto il sangue di un innocente.
4: Per questo sei stato lautamente ricompensato. E adesso di che ti lamenti?
3: I vostri 30 denari. Eccomi.
2: No. Useremo questo denaro per comprare un campo. Il campo del vasaio, così avremo un posto dove seppellire gli stranieri. Questo è denaro sporco di sangue. Non possiamo riprenderlo nel tesoro del tempio.

0: erano anni che desideravo conoscerti. Tu eri amico di Giovanni, non è vero?
1: Poveretto, poveretto.
0: Una volta gli ho parlato, ma poi ha perso la testa. Hai compiuto prodigi. La gente dice che sei un profeta. Questo vino non mi piace, fammi un piacere personale. Dicono che tu sei un maestro in queste cose. Forza, trasforma l'acqua di questa brocca in ottimo vino. Ah, è ancora acqua. Non mi vuole bene. Vuole farmi morire di sete.
2: Erode,
0: che cosa vuoi?
2: Erode, quest'uomo dice di essere re. È un sobillatore. È reo di morte per il Sinedrio. Ma siccome è un tuo suddito, noi lo abbiamo portato qui. È Pilato che te lo ha mandato.
0: No, quest'uomo è soltanto uno straccione. Ma che cosa gli avete fatto? Non sta bene, in fin dei conti è un mio suddito. Ci vuole rispetto per i miei sudditi. Rimediamo al malefatto. Ho per lui vesti splendide. Affidiamo questo nostro suddito alla clemenza del procuratore di Roma. La sua saggezza e il suo rispetto per la legge ci rendono fiduciosi. Io non ho nulla per cui condannarlo. È solo un povero pazzo.
3: Chi è quest'uomo?
4: Lo conosco. È Giuda Iscariota, uno dei discepoli del Nazareno. Dicono che sia stato lui a tradirlo.
3: Che brutta fine.
5: Mi avete portato quest'uomo perché sobillava il popolo. Io l'ho interrogato, ma non ho trovato in lui le colpe di cui lo accusate. L'ho sottoposto al giudizio di Erode, e anche Erode dice che non ha colpe. E me lo ha rimandato. Così ho deciso. Quest'uomo non ha fatto nulla per meritare la morte. Lo farò punire, certo, ma poi lo lascerò libero.
2: Non per questo ti abbiamo portato il Nazareno. Non era per questo, perché noi ci siamo riuniti per giudicare le sue colpe e lo abbiamo già condannato.
6: Il loro cuore si è indurito. Il popolo di Gerusalemme ama Gesù. Tutti coloro che ha incontrato, dalla Galilea alla Giudea, ama.

0: hanno il Nazareno. Tutti lo hanno benedetto. Lo invidiano. Il popolo ama e segue Gesù. Invece loro tutti non sono amati e non sono seguiti.
1: Ecco Barabba. Ha partecipato a una sommossa e ha commesso un omicidio. Voi lo conoscete, questo Barabba. In occasione della festa di Pasqua vi è l'uso di chiedere alla giustizia romana la liberazione di un prigioniero. Voi lo sapete, sommo sacerdote Caifa. Chiedo al vostro senso di giustizia. Volete che vi lasci libero per questa Pasqua Barabba o Gesù detto il Messia?
2: Barabba! Barabba! Barabba! Barabba! Barabba! Barabba!
0: Pilato sa che glielo hanno consegnato per odio e non ha nessuna intenzione di scontentarli. Questa è una vergogna. È una vergogna.
1: Che debbo dunque fare di Gesù detto il Messia?
3: Crocifiggilo!
4: Crocifiggilo!
1: Ma che cosa vi ha fatto di male?
4: A morte! Crocifiggilo!
1: Non sono responsabile del sangue di quest'uomo. Me ne lavo le mani. Non sono responsabile. No! Sono responsabile.

Dopo l'arresto, come riferiscono i Vangeli, il processo a Gesù durò l'intera notte tra il giovedì e il venerdì prima della Pasqua ebraica, celebrata il sabato successivo. L'organo di governo e di giustizia del popolo ebraico era il Sinedrio, e il Sinedrio condannò a morte Gesù. Ma da quando era iniziata la dominazione romana della Palestina, il Sinedrio, pur potendo pronunciare condanne a morte, non poteva però farle eseguire. Questo diritto era riservato all'autorità del procuratore romano, che poteva entrare nel merito e respingerle. Per questo la condanna a morte pronunciata dal Sinedrio contro Gesù venne sottoposta alla valutazione di Ponzio Pilato, il procuratore romano dell'epoca. Ponzio Pilato esaminò il caso e non trovò alcuna particolare colpa in Gesù che meritasse quella condanna. Il Sinedrio, tra l'altro, aveva accusato Gesù di avere cospirato contro il potere politico di Roma, dato che aveva dichiarato di essere re. Gesù aveva spiegato che il suo regno non era di questo mondo, ed era ben chiaro che cosa intendesse dire, ma i suoi accusatori non avevano voluto capire. Pilato era consapevole che lo avevano consegnato a lui per invidia del grande successo che aveva la sua predicazione presso il popolo, e convinto dell'innocenza di Gesù, non volendo prendere parte a quelle che riteneva delle modeste beghe tra ebrei, cercò furbescamente di passare ad altri la responsabilità di una decisione. Sottopose perciò la condanna a morte di Gesù a Erode Antipa, tetrarca, cioè sovrano, della Galilea. Gesù era infatti nativo della Galilea, regione della Palestina a nord di Gerusalemme, e quindi era naturalmente sottoposto alla giurisdizione civile di Erode Antipa, che in quei giorni si trovava nel proprio palazzo di Gerusalemme. Pilato mandò a lui Gesù. Ma anche Erode Antipa non trovò Gesù reo di morte, e dopo essersi burlato di lui, lo rimandò a Pilato. Il procuratore romano, non volendo però decidere in merito a quella condanna che riteneva ingiusta e non volendo nello stesso tempo scontentare il Sinedrio, per uscirne in qualche modo, propose un assurdo baratto. In occasione di ogni festa vi era la consuetudine di dare la libertà a un detenuto. Pilato chiese alla folla: «Chi volete che io vi liberi, Barabba o Gesù chiamato il Cristo?» E la folla, persuasa dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del Sinedrio, rispose: Barabba. Di Gesù chiesero a gran voce la crocifissione e furono accontentati. Così Gesù, il Galileo di Nazareth, venne crocifisso dopo il più ingiusto dei processi.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti amici in ascolto adesso a quest'altro nuovo appuntamento con la rubrica Controluce. Mario Pieri con voi assieme a Nino Ciniello. Il male profondo del razzismo, questo il titolo che Nino ha dato alle sue considerazioni di quest'oggi. Ecco, vi lascio subito in sua compagnia, sentiamo cosa vorrà dirci in proposito. Ecco a voi Nino Ciniello adesso, buon ascolto.
3: Ed eccomi di nuovo a voi amici di Controluce, spero attenti e pronti a interagire con quanto andrò per dire. Perché, diciamo, mi rifaccio alla cronaca più stretta e spesso molte volte i mezzi di comunicazione ci mettono davanti a episodi di un problema del quale, così direttamente, forse le persone dicono di non averne più, ecco, di averlo superato, ma che in realtà poi la cronaca ci dice che è molto vivo, è molto presente. Mi riferisco al problema del razzismo in tutte le sue forme, ovviamente. E spesso coloro che lo subiscono, molte volte esasperati da offese o da forme di razzismo dichiarato o subdole, sono portati a fare gesti forti, ecco. Solo per fare un esempio, ecco, molti di voi vi ricordate del quel gesto plateale di un giocatore di colore quando, stufo e amareggiato per gli insulti razziali contro di lui, ha fermato la partita e per protesta ha minacciato di uscire dal campo. Forse sarà stato ispirato dal motto "a mali estremi, rimedi estremi", ma in effetti il male del razzismo anche sui campi di calcio purtroppo non è nuovo, e temo che anche quel gesto non riuscirà a sradicarlo, ecco, forse lo arginerà, se ne parlerà in quel momento lì, se ne è parlato, poi dopo tutto ritorna come prima. Ricordate anche poco tempo prima anche di questo avvenimento, un altro giocatore di colore ha promosso una campagna contro il razzismo chiedendo a tutti di indossare due braccialetti, uno bianco, l'altro nero. Ora, dico, ben vengono iniziative come queste, ecco, o altre come quelle dei giocatori che si dipingono il viso di nero, o non so, di iniziare la partita con qualche minuto di ritardo, o tante altre forme che cercano in qualche modo di svergognare o denunciare, ecco, questo problema. Temo però che il razzismo sia un male molto profondo e duro da estirpare. Direi che nella sua forma etnica e razziale assume quasi la forma dell'orgoglio. Cosa voglio dire? In altre parole, cerco di dire che coloro che hanno lo stesso colore di pelle o la stessa origine etnica assumono queste qualità particolari, quindi il colore, l'origine, eccetera, come un criterio di valore di per sé. In questo caso, quindi, l'orgoglio diventa, per dirla con le significative parole di Agostino d'Ippona, un desiderio perverso di innalzarsi, ovviamente, sugli altri. La radice del pregiudizio a causa del quale assumo come criterio indicativo di valore il colore della mia pelle o la mia differenza etnica, come se queste cose fossero di per sé un dato di superiorità. Di conseguenza, cosa succede? Che la persona di colore diversa diventa non soltanto diversa, ma peggiore. La si penserà come una persona sottosviluppata, forse meno capace o poco affidabile. Ma se ci pensiamo bene, il medesimo pregiudizio, forse in forme diverse, a livelli diversi, è presente anche in altri ambiti, non solo sul piano della questione razziale, non solo sul colore della pelle, quelli del nord e quelli del sud, o quelli di una certa religione verso quelli di un altro, molto spesso anche fra coloro che appartengono a squadre o classi sociali diverse. In altre parole, i problemi etici riguardanti i rapporti umani tra persone di colore, sesso, origine etnica diversi sono sia di carattere privato sia di carattere pubblico. Questo per dire come il razzismo ha delle forme molto presenti a diversi livelli e contesti. Forme che si annidano anche fra quelli della propria famiglia, non so, con il proprio vicinato, a scuola, sul posto di lavoro, eccetera. Gli ambiti sono tanti. Ora, la Bibbia non spende molte parole sul problema del razzismo. Perché? Perché credo che fin dall'inizio toglie al razzismo ogni possibile giustificazione. Leggo solo alcuni testi. In Genesi ci viene per esempio detto che Dio dall'origine creò l'uomo, dice il testo di Genesi, a sua immagine e somiglianza. E questo privilegio, l'essere immagine e somiglianza di Dio, è un privilegio che Dio ha dato all'uomo in quanto tale, appartiene a lui come uomo e che non è riservato solo a qualcuno, solo ad una parte dell'umanità. Pur non escludendo ovviamente la diversità biologica e culturale esistente fra gli uomini, per la Bibbia ogni essere umano davanti a Dio gode della stessa dignità. Cioè Dio, in quanto creatore dell'intera umanità, non ha creato figli e figliastri, razze di serie A o di serie B, ecco, meno o più sviluppate. Questa verità viene ribadita anche nel Nuovo Testamento. Prendo ad esempio la predicazione di Paolo ad Atene, quando davanti ad un uditorio informato, ecco, la crema della filosofia dell'epoca, Atene, affermò che Dio ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitano su tutta la faccia della terra. In altre parole, gialli, rossi, neri o bianchi, eccetera, abbiamo tutti pari dignità nell'ordine creato da Dio. E questo presupposto esclude quindi alla radice ogni possibile ideologia che tende a giustificare o stabilire l'inferiorità o la superiorità di una razza rispetto a un'altra. Tutti gli uomini sono stati creati uguali e quindi i diritti inalienabili dei quali Dio ci ha dotati non dipendono dal colore della pelle né dalla razza di appartenenza, ma vengono dall'alto. Quindi non sono una appropriazione di merito, di diritto, ma sono un dono. Ecco, purtroppo questo disegno di uguaglianza che risale, abbiamo detto, alla creazione e che poi nella storia tanti paesi l'hanno recepita nelle loro legislazioni, deve fare i conti con la condizione di decadenza in cui vive l'uomo, che ha corrotto poi di conseguenza tutti i rapporti umani e sociali. Si dice spesso che il razzismo sia un problema di natura culturale, cioè in altre parole, se le persone fossero più acculturate, più informate, ecco, diminuirebbe l'ignoranza e cadrebbero quindi tanti pregiudizi verso chi è diverso. Nulla in contrario, ovviamente, verso tutto ciò che aiuta ad avvicinare le persone o le razze, tutto ciò che aiuta la conoscenza reciproca fra le diverse razze e le diverse culture. Mi chiedo però se ciò sia sufficiente, soprattutto se questa strada combatte il razzismo alla radice. Ci sono paesi dove la convivenza fra diverse razze dura da secoli, forse non nel nostro paese, ma in quelli per esempio di origine anglosassone. Ma nonostante questa conoscenza reciproca, questa convivenza che dura da anni, i problemi razziali in questi paesi sono ancora, come ben sappiamo, molto ben presenti. Credo che per la Bibbia la radice, ecco, di questo problema non è nella cultura, non è nell'elevazione sul piano della conoscenza reciproca, ma è molto più profonda. Il problema sta nel cuore umano. Prendo a testimonianza di ciò un testo del Signore Gesù. In Matteo 15 Gesù dice: dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, furti, false testimonianze, diffamazioni, eccetera, eccetera. Quindi anche l'orgoglio interiore e il pregiudizio razziali, come dicevo poco fa, sono i frutti del cuore umano malato. E come abbiamo detto all'inizio, sono capaci di innescare un circolo vizioso che trova espressione anche poi nelle strutture esterne, ad esempio nell'economia, nel mondo del lavoro. Per fare la cosa più spicciola, per esempio a chi affittare o non affittare un appartamento disponibile, se invitare a casa o non un compagno di scuola di colore. Cioè, le forme poi sono estremamente radicate nei costumi e nei comportamenti più spiccioli. Ecco. Un'altra astuzia diabolica di questo panorama deformato è quello che chiamerei il controllo mediante stereotipi o l'immagine di gruppo. Cosa voglio dire? Che la volontà peccaminosa di cui parlavamo prima, che Gesù in qualche modo ricorda con quella frase, degli esseri umani, distorce il modo di vedere o di pensare. Se per esempio io sono bianco, vedo il vicino diverso, non come una persona nella sua profondità, globalità, ma come un caso di questo o di quel colore. Cosa succede? Mi aspetto di trovare in quella persona certi caratteri che associo ad una certa immagine di gruppo che mi sono fatto. Tutte le altre qualità individuali della persona vengono in qualche modo messe in secondo piano o trascurate, non tenute presenti. Per esempio, secondo l'immagine di gruppo o stereotipi dei bianchi, la persona di colore, persone nere, è sicuramente pigra, forse indolente, parla male l'italiano, storpia le parole, zibadrone, eccetera, battute di questo genere. Cosa succede? Succede che questi muri interiori dell'orgoglio e del pregiudizio innalzano poi i muri della segregazione sociale umana. E ciò contribuisce, per esempio, a mantenere il diverso a distanza, quindi alla creazione dei ghetti, il luogo dove abitano certe persone o certi gruppi. E tutto ciò aumenta poi le difficoltà dell'integrazione sociale. Ora, in conclusione, credo che la risposta biblica a questa situazione parte, come abbiamo detto, dalla persona, dall'individuo, dovrebbe prima di tutto portare a quella contrizione, il pentimento davanti al giudizio di Dio. Rettificare la propria comprensione rispetto quindi a quello che Dio dice delle razze e dell'uomo in genere. È necessario quindi il riconoscimento dei nostri pregiudizi più radicati, per quanto possiamo essere abili nel nasconderli anche a noi stessi. Poiché il razzismo è radicato nel cuore umano, la trasformazione sociale deve scaturire da un cambiamento del cuore di ogni essere umano, e questo lo può fare solo Dio attraverso il suo perdono e la rigenerazione spirituale. Questo cambiamento operato da Dio innesca nella persona rigenerata anche il bisogno della riconciliazione sociale. Il recupero e l'accettazione del piano creazionale di Dio porterà a non trattarsi più a vicenda come dei casi, ma all'avvicinamento fra persone diverse, cioè si sarà più capaci di riconoscere quelle qualità personali e l'originalità degli uni nei confronti degli altri. In questo modo i rapporti interrazziali diventano rapporti interpersonali e la cosa è molto diversa. Solo grazie a questo cambiamento operato da Dio le persone potranno cominciare ad essere liberate da quelle barriere costruttive che l'orgoglio e il pregiudizio mette su, in vista appunto di una comunione quindi più autentica, più aperta. Ecco. E più questo cambiamento avanza, più il credente diventa sensibile e aperto ad incontrare il prossimo di qualunque colore e origine etnica esso sia. E ciò anche se deve contrapporsi a quella forza prevalente, quel circolo vizioso del quale abbiamo fatto cenno poco fa, che, ripeto, è profondamente radicato nei nostri costumi e nella nostra mentalità più intima.
2: Bene, non mi resta che ringraziarvi per aver seguito Controluce anche quest'oggi. Vi invito a restare ancora con noi e vi invito anche a non mancare al prossimo nostro appuntamento. Buon proseguimento intanto.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

In questa serie dedicata all'insegnamento di metodi preventivi e alla consulenza della gioventù, noi abbiamo discusso diverse cose atte ad aiutare i giovani nel prevenire lo sviluppo di attitudini peccaminose proprie della nostra natura, e una delle cose che abbiamo menzionato è naturalmente la difficoltà che noi tutti abbiamo nel far fronte ai nostri peccati e ai problemi che ci assillano. Problemi che sono stati con noi sin dal giardino terrestre, dove in Genesi 3 troviamo che Adamo incontra queste difficoltà nella sua relazione con Dio. Di questo ne abbiamo parlato per le ultime 3 trasmissioni. Per un po' considerammo pure il giardino terrestre, dove notammo che quando Adamo fu confrontato col proprio peccato, Adamo scagionò la propria colpa su Dio e sulla donna, poi la donna la scagionò sul serpente, dicendo che pure quella è un'altra naturale tendenza dell'uomo, e la nostra peccaminosità che ci induce sempre a scagionare la responsabilità delle nostre colpe su qualcun altro. L'ultima volta discutemmo il tema di fare le cose subito. Molte delle persone che sono venute da noi al nostro centro di consulenza in cerca della causa della loro depressione hanno riscontrato che essa era causata dalla loro procrastinazione. Non avevano affrontato i problemi che li assillavano, non avevano confessato i propri peccati. Quando erano giù di morale, seguivano le loro tendenze invece di affrontare le proprie responsabilità davanti a Dio, ai loro superiori e alla loro famiglia. Seguivano queste tendenze dicendo: «Oh, oggi proprio non mi sento di far nulla», e posponevano al domani. Il giorno dopo erano meno disposti, perché non solo erano sempre giù di morale, ma avendo mancato alle loro responsabilità precedentemente, le cose si sono ammucchiate, si ammucchiano sempre di più, e loro, presi come da un vortice, continuano a non far nulla e divengano sempre più depressi. Ora, queste tendenze si formano durante l'infanzia, e così diventa imperativo di insegnare ai bambini a fronteggiare subito i loro problemi e non a scagionare le loro colpe su nessuno e a far subito le faccende loro assegnate senza posporle. Oggi veniamo a considerare un altro fattore critico che ha tanto a che fare con la procrastinazione. Non solo non dobbiamo seguire tale istinto, ma dobbiamo seguire invece le responsabilità che Dio ci ha messo davanti come genitori e come le troviamo nella sua santa parola. Noi dobbiamo seguire tali responsabilità se ci piaccia o no. Dobbiamo imparare a regolare il nostro tempo, disciplinarci e poi tenerne cura. È una cosa avere buone intenzioni, e molti bambini, come del resto anche tanti adulti, sviluppano queste abitudini nell'infanzia. Oh sì, hanno buone intenzioni. Oh sì, sì, faranno tutto quello che gli avete detto di fare. Sì, mamma, io lo faccio. Ma invece va fuori e si mette a giocare e si dimentica. Alla sera viene dentro e la cosa non è stata fatta. Il giorno dopo la stessa cosa, niente viene fatto, perché anche se il bambino vorrebbe farla, prima deve finire di montare il suo aeroplano, poi ha così tante cose da fare prima, e così non lo fa e la cosa è posposta giorno dopo giorno. Questo tipo di carattere è trovato anche in certi adulti che lo hanno sviluppato quando erano bambini, e la scrittura ci dice molto chiaramente nella prima epistola a Timoteo 4:7 che dobbiamo disciplinarci nella pietà. Se noi vogliamo vivere come vuole Dio, in un modo a Lui gradito, in un modo che davvero gli rechi onore, noi dobbiamo prendere una regola di vita e dobbiamo vivere regolati e disciplinati secondo pietà. E noi dobbiamo imparare l'autodisciplina. Esercitatevi, dice nella prima epistola di Timoteo 4:7. Qui in questo passaggio noi troviamo un ministro del Vangelo di Cristo che è comandato di esercitarsi alla pietà.
E se Paolo dà un ordine a un ministro del Vangelo, quanto più noi che non abbiamo le qualifiche che un pastore o un anziano ha, dobbiamo farlo. Se qui troviamo un uomo che già possiede certe qualifiche come quelle di saper ben governare la propria casa e che perciò ha già istituito per sé e per la sua famiglia una regola e una certa disciplina, una certa abilità manageriale proprio della sua vocazione, allora quanto di più il resto di noi ha bisogno di questo esercizio? E che dire di un bambino le cui originali tendenze sono peccaminose e che si sente inclinato, come abbiamo precedentemente detto, a camminare in esse? Sì, tutti noi peccatori tendiamo a seguire le nostre tendenze invece che le nostre responsabilità, e così diventa impossibile di seguirle senza un'autodisciplina, senza una forma di regola che ci siamo imposti e che dobbiamo seguire. Così il bambino deve essere istruito ad autodisciplinarsi, a regolare se stesso, e se i genitori non seguono regola, se i pasti sono serviti una sera ad un'ora e un'altra sera un'altra ora, se i genitori vanno a letto quando è tardi, quando è presto, se tutto nella casa va come vuole, senza alcuna regola, troverete che anche i bambini svilupperanno tali tendenze e cresceranno così senza badare ad alcuna regola. Ma questo, si dirà, porta all'impietà, porta ad abitudini irregolari di preghiera e di studio biblico, porta a irregolarità in ogni fase della vita, e la nostra vita deve essere regolata. È una cosa molto importante per ognuno di noi, e così ai bambini deve essere insegnato a fare il letto a una data ora. Questo potrebbe essere legato a un programma televisivo di loro gradimento. E non direte ai bambini: no, non potete vedere la televisione finché non avete fatto il letto, ma invece direte: per favore, spicciatevi, fate il vostro letto, non voglio che perdete il vostro programma televisivo. E se quel programma è sempre a una stessa ora, e se voi cenate sempre alla stessa ora, ma non fate queste cose fino a che certe faccende sono state fatte, ecco che allora vi troverete a far tutto con regolarità e per tempo abitudinamente. Ci sono tante maniere per inculcare regolarità e disciplina, ma non permettete mai ad un bambino di dire: oh sì sì, io per certo lo farò. No, fateglielo fare subito quando deve essere fatto, fatevi certi che lo farà, insegnategli a farsi una regola e a seguirla facendo le cose a suo tempo. Ci sono troppe esigenze nella vita, troppi cambiamenti, troppe difficoltà, troppe emergenze che ci vengono addosso e scombussolano la regolarità nostra, e se non ci si abitua a seguire un orario, un certo ordine, egli dovrà vivere spinto su e giù da circostanze, da tendenze o da qualche d'un altro. È quindi una cosa buona, quando ancora il bambino è nella sua infanzia, di donargli un diario, uno schedario in cui egli può marcare date e cose che lo riguardano, e insegnargli a scriversi regolarmente queste cose e poi a seguirle puntualmente. Non gli lasciate mai posporre alcuna cosa, non gli lasciate dire lo farò poi. Insegnategli ad essere definitivo, che Dio pure lavorò in accordo a una certa regola. Gesù venne nella pienezza dei tempi, non fu un'ora in ritardo né un'ora in anticipo. Poi pure leggiamo che Gesù disse alla gente che gli domandava: la mia ora non è ancora venuta. Leggiamo: nel giorno del Signore, prima ancora che il tempo cominciasse, Dio fece piani per ciò che avrebbe fatto. Gesù Cristo era l'agnello di Dio immolato prima della fondazione del mondo. Dio pianificò l'intera opera sua e poi la fece seguendo il suo piano. Questo è il modo di fare, l'unico modo, per gente che è stata creata nella sua immagine. Dobbiamo fare dei piani e poi seguirli come Dio che ci ha creati fece. Non si funziona senza un piano, dobbiamo averlo. Se
siamo senza una regola, un piano, ci troviamo scontenti. Quando si fa piani e finalmente la cosa è fatta, allora ci sentiamo soddisfatti. Così insegniamo ai bambini per tempo nella loro vita a fare dei piani e poi seguirli. Oh Signore, ti siamo riconoscenti che tu sei un Dio di ordine e non di caos, che sei un Dio che fa piani e poi opera in accordo ad essi. Insegna ai tuoi figlioli a fare la stessa cosa e ad insegnare questo nella vita dei nostri bambini con la parola e con l'esempio. Per l'amore di Cristo te lo chiediamo.

Ognuno di noi è circondato da tante faccende ed immerso in molti problemi ed affari. Può accadere così facilmente che, pur avendo la soluzione al problema davanti agli occhi, non ce ne rendiamo conto e continuiamo a disperare. Ascoltate la storia di una nave che era salpata alla volta dell'America del Sud dall'Europa. Essendo stati fra varie disavventure, il viaggio durò più a lungo del previsto e le provviste cominciarono a mancare. Nonostante le cure adeguate dell'equipaggio, si trovarono presto senza acqua ed ancora lontani dalla terraferma. Il caldo sole sembrava bruciarli vivi quando videro un'altra nave in lontananza. Cominciarono a scambiarsi i segnali, dando il disperato appello: «Stiamo morendo di sete!» Con grande stupore, il messaggio di ritorno diceva: «Avete acqua tutt'attorno, calate i vostri secchi!» Forse li stavano prendendo in giro? Chi penserebbe mai di bere acqua marina? La verità era che proprio in quel punto le navi stavano attraversando una striscia di acqua pura del fiume Amazzone. Infatti, la corrente era così forte che anche dopo molti chilometri che esso era immerso nel mare, l'acqua era dolce. Quando il messaggio fu creduto, i problemi furono risolti. Allo stesso modo, amici, l'amore di Dio circonda le nostre vite, anche se spesso, presi come siamo dai nostri problemi, non ce ne accorgiamo. Dio vuole darci una fonte di acqua pura che disseta la nostra sete di giustizia e di conoscenza. Questa è la parola di Dio. Gesù dice: «Chi ha sete, venga a me e beva. Per chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo cuore. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono l'acqua della vita». È un invito che è valido anche per te oggi e che può trasformare la tua vita, dandoti un rapporto personale con l'Iddio vivente ed in Lui le risposte agli altri tuoi problemi. Forse ti sembrerà una presa in giro che Dio possa veramente interessarsi di te, intervenire nella tua vita e aiutarti. Eppure è proprio così. Gesù è venuto per dare la sua vita per noi peccatori, ed ancora oggi chiunque si affida a Lui con tutto il proprio cuore riceve perdono e forza per una nuova vita. Bene amici, continueremo ancora fra poco con questo soggetto dell'amore di Dio, ma vorrei un attimo che ascoltassimo insieme un canto da parte di Wes di Verità Cristiana, che ci canta «L'amore fu quando». Ascoltiamo insieme.

Ti sei mai chiesto qual è la cosa più importante nella vita? Ascolta, c'era una volta un uomo molto ricco che abitava in una lussuosa villa che conteneva i più bei quadri della sua nazione. Quest'uomo aveva un unico figlio che amava molto. Immaginate lo shock quando questo ragazzo venne a mancare. Il cuore del padre fu spezzato e di lì a poco tempo anche egli morì. Non essendovi altri eredi, fu annunciata un'asta pubblica per la vendita dei quadri. Molti personaggi famosi si presentarono alla data stabilita, desiderando comprare almeno uno di quei quadri stupendi e molto famosi. Signore e signori, annunciò una voce, l'asta si apre con il ritratto del ragazzo che viveva in questa casa. Quanto mi offrite? Ci fu un silenzio. Tutti pensavano che quello non fosse un pezzo importante della collezione, poiché non era dipinto da un artista famoso. Ma una persona pensò diversamente, il giardiniere, che per anni aveva conosciuto il ragazzo ed il quale gli voleva un mondo di bene. Vedendo disprezzato il ricordo del fanciullo, egli si fece avanti, nonostante fosse imbarazzato in mezzo a tanta gente per bene, e offrendo poche migliaia di lire ricevette quel ritratto. E mentre l'uomo si allontanava, la notizia fu data, l'asta è conclusa. Tutti si meravigliarono, poiché era appena cominciata. Il fatto è che l'uomo ricco aveva lasciato un testamento, secondo cui chiunque avrebbe comprato quel quadro del figlio avrebbe ricevuto tutti gli altri. Ebbene amici, c'è un altro figlio che molti trattano come avente poco valore, è il figlio di Dio. Egli fu addirittura venduto per 30 denari, ma ci sono altri che reputano questa persona come la cosa più importante nella vita. Ben dice l'apostolo Giovanni quando dice: chi ha il figliolo di Dio ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio, Gesù, non ha la vita. E Gesù stesso ebbe a dire: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto di cui avete bisogno vi sarà dato in sovrappiù. Sì, amico, amica in ascolto, solo con Gesù possiamo dire di avere tutto, di avere la vita. Ed anche tu puoi avere tutto in Cristo se lo accetti e lo segui. Anche per oggi, amici, abbiamo concluso. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Perché nell'Antico Testamento il profilo completo del Messia Gesù non emerge in modo diretto e evidente, ma emerge solo mettendo insieme i pezzi di un puzzle? Avevamo visto che Gesù stesso, dopo la sua resurrezione, secondo Luca 24, versetti 44-47, aprì la mente dei discepoli affinché comprendessero i testi dell'Antico Testamento che lo riguardavano, delineando un profilo del Messia che non era quello atteso dai giudei. Infatti, dobbiamo riconoscere che nell'Antico Testamento non troviamo spiegato in modo ordinato la prima e la seconda venuta del Messia. Abbiamo un profilo invece da ricostruire, come un puzzle, come dicevo. Ma perché Dio agì così? Perché le profezie sono così criptiche? Sembra che Dio volesse nascondere i dettagli del suo piano. Ma perché? Ora, si noti che tutte le profezie dirette dell'Antico Testamento riguardano un Messia trionfante e vittorioso sui nemici, che regna per sempre. C'erano testi che erano universalmente riconosciuti come messianici già prima della venuta di Gesù. Ad esempio, tutti sapevano che il Messia sarebbe stato discendente del re Davide, da testi come 2 Samuele 7, Isaia 11, Geremia 23. Sapevano che sarebbe venuto da Betlemme, secondo Michea 5:1, che avrebbe dato pace senza fine al trono di Davide e al suo regno per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora e per sempre, secondo le parole di Isaia 9, versetto 6. Ma, come abbiamo detto, nessuno si aspettava un Messia che dovesse venire due volte, morire e risorgere, per poi tornare. E questi concetti non emergevano in modo diretto dall'Antico Testamento. Ecco perché nei Vangeli i discepoli di Gesù erano molto, molto perplessi tutte le volte che egli faceva riferimento alla sua morte e alla sua resurrezione. D'altra parte, se il Messia doveva stabilire un regno eterno di pace e giustizia, diventava difficile per loro pensare che la medesima persona fosse anche il servo sofferente che doveva morire. Nei Vangeli si nota che il più delle volte le persone non comprendevano le parole di Gesù, perché il regno di cui Gesù parlava non corrispondeva pienamente alle loro aspettative. Gesù, in diverse sue parabole, fece riferimento ad un regno che sarebbe cresciuto gradualmente, preparando gli ascoltatori a non aspettarsi subito un giudizio e il regno eterno, ma un tempo indefinito in attesa del ritorno del re. E i discepoli si aspettavano un Messia che si sarebbe manifestato immediatamente al mondo e avrebbe regnato per sempre. Ma Gesù si stava rivelando in modo specifico solo ai suoi discepoli e spesso vietava loro di rivelare troppe informazioni agli altri. Giuda di Alfeo, in Giovanni 14, al versetto 22, si era accorto di questa discrepanza e aveva chiesto: «Ma Signore, ma come mai ti manifesterai a noi e non al mondo?» E Gesù, nel suo insegnamento, fece intendere che fino al suo ritorno avrebbe lasciato ai suoi discepoli, guidati dallo Spirito Santo, il compito di essere suoi testimoni verso il mondo, una strategia ben diversa da quella che loro si aspettavano. Ora, i discepoli di Gesù non erano sciocchi, ma c'erano aspetti impossibili da comprendere anche per loro, prima della croce. E anche Gesù lo sapeva. Ad esempio, in Giovanni 16, al versetto 12, aveva detto: «Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata». In sostanza, in quell'occasione, Gesù aveva parlato dell'opera dello Spirito Santo in loro, che avrebbe favorito una futura comprensione completa del piano di Dio. E dalle scritture dell'Antico Testamento emergono diverse figure che Gesù sintetizzò perfettamente nella sua persona, ad esempio il re vittorioso e il servo sofferente, ma tale sintesi fu evidente ai discepoli solo dopo la sua risurrezione. Ad esempio, le predizioni contenute in brani come Isaia 53 o il Salmo 22 non dicono mai in modo esplicito che il servo sofferente è anche il Messia, ma dopo la sua risurrezione Gesù stette parecchi giorni con i suoi discepoli ed ebbe tutto il tempo di ricostruire il puzzle per far capire loro in che modo la storia passata e le scritture di Israele presentavano la realtà di Cristo in modo più articolato di quanto essi avessero inteso fino a quel momento. Ora, l'idea che il Messia dovesse venire una prima volta come servo sofferente che dà la sua vita per redimere l'uomo dai peccati, per poi risorgere, lasciare che la comunità da lui guidata spiritualmente, ovvero la Chiesa, conquistasse il mondo con la buona notizia del Vangelo, per poi ritornare una seconda volta in futuro, in modo visibile, ed entrare nella pienezza del suo regno, beh, fu compresa appieno solo dopo l'insegnamento di Gesù post risurrezione. Finalmente si realizzarono che Gesù, pur essendo passato attraverso la morte, era comunque il Messia promesso, perché era risorto e avrebbe vissuto per sempre e avrebbe adempiuto le profezie inerenti il regno eterno. Ora, questa nuova consapevolezza dei discepoli emerge nel resto del Nuovo Testamento. Leggiamo adesso insieme, ad esempio, Atti capitolo 8, versetti 30 a 35. Filippo accorse e udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: «Ma capisci quello che stai leggendo?» E quegli rispose: «E beh, come potrei se nessuno mi guida?» E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora, il passo della scrittura che stava leggendo era questo: «Egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello che è muto davanti a colui che la tosa, così egli non ha aperto la bocca». Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? L'eunuco, rivolto a Filippo, disse: «Ma di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro?» E allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Avete visto? Quell'uomo voleva proprio sapere di chi stava parlando il profeta. E Filippo utilizzò proprio il brano di Isaia 53 per portare la buona notizia inerente a Gesù. Filippo era ormai sicuro che il servo sofferente descritto in Isaia 53 fosse Gesù il Messia. Ritornando alla questione iniziale, sembra proprio che Dio abbia mantenuto di proposito un alone di mistero, utilizzando un messaggio profetico che può essere compreso in modo completo solo dopo la morte e la risurrezione di Gesù. E il Nuovo Testamento ci conferma che si tratta di un'azione deliberata, voluta da parte di Dio. Leggiamo a questo proposito Efesini al capitolo 1, dal versetto 9. «Facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti». Poi proseguo a leggere, ma intanto vi dico che c'è un mistero, un disegno che Dio ha tenuto nascosto per realizzarlo al momento opportuno. E in cosa consiste questo disegno? Allora, continuiamo a leggere dal versetto 10. «Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra». Ecco, Cristo a capo di tutte le cose, in tutte le dimensioni, quella visibile e quella invisibile, ovvero sulla terra e nel cielo, sulle creature terrestri e sul mondo spirituale. E come si è realizzato questo piano? Beh, proprio attraverso l'opera della croce. Beh, in Romani 16, al versetto 25, Paolo si riferisce ancora al Vangelo come il mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede.

della gloria. Il mistero rivelato, quindi, è Cristo in voi. Il modo in cui Dio ha scelto di salvare tutti gli uomini, ebrei e stranieri, attraverso la vita di Cristo in loro. Ora, se si parla di un mistero rivelato, è implicito che prima fosse nascosto, non fosse chiaro. E troviamo conferma di questo anche in Prima Pietro. Andiamo a leggere Prima Pietro capitolo 1, versetti 10 a 12. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Facciamo molta attenzione, perché questo brano fornisce due informazioni molto importanti. La prima è che nemmeno i profeti dell'Antico Testamento capivano tutti i dettagli della redenzione di cui parlavano nelle loro profezie. La seconda è che persino gli angeli cercavano di comprendere quelle rivelazioni, ovvero il piano era misterioso anche per loro. E questo ci porta alla prossima considerazione molto importante. Se anche gli angeli non comprendevano appieno il piano di Dio, lo compresero Satana e i suoi angeli? Beh, probabilmente no. Ma allora è possibile, come molti studiosi pensano, che il piano nell'Antico Testamento fosse misterioso proprio per nasconderlo al nemico? Ebbene, diversi brani del Nuovo Testamento portano proprio in questa direzione. Infatti, spesso pensiamo alla croce solo come a un fatto che riguarda Dio e il peccato dell'uomo. Però c'è molto di più in gioco nella missione di Gesù, che emerge in modo chiaro nel Nuovo Testamento. C'è una vittoria sulle potenze delle tenebre, su Satana, sui veri nemici di Dio. A questo proposito leggiamo insieme Ebrei capitolo 2, versetti 14 e 15. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Abbiamo visto quindi che attraverso la sua morte Gesù distrusse colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberò gli esseri umani. Ma in che senso? Beh, pensiamoci un attimo, da Eden in poi, nel suo peccato, l'uomo fu alleato di Satana nella ribellione e merita il giudizio di Dio, la morte. Satana ha un potere accusatorio contro l'uomo, perché Dio non può giudicare Satana e perdonare unilateralmente l'uomo. Questo lo renderebbe ingiusto di fronte a tutta la creazione. Ma l'opera di Gesù sulla croce ha privato Satana del suo potere accusatorio. Gesù, il giusto, senza peccato, è stato ucciso, ma non poteva essere trattenuto dalla morte e diventò primizia di una nuova umanità senza peccato, della nuova creazione di Dio, in sostanza un nuovo Adamo, come emerge dal Nuovo Testamento. Da Eden in poi gli esseri umani hanno seguito le orme del primo Adamo, ma ora Dio dà agli esseri umani la possibilità di identificarsi per fede in questo nuovo Adamo, nella sua morte e nella sua risurrezione, e promette loro vita eterna. L'avversario non può dire più nulla. Il nome Satana, sappiamo, in realtà deriva proprio da un termine che significa pubblica accusa, accusatore, avversario. L'avversario non può dire più nulla perché la vecchia umanità è sotto giudizio, ma in Cristo abbiamo una nuova creazione, una nuova umanità che non è sotto giudizio. Satana e le forze spirituali della malvagità non hanno più potere sull'uomo. Ecco perché troviamo, ad esempio, brani come Colossesi capitolo 2, versetto 15. Avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un

pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. È difficile pensare a un uomo che muore su una croce e allo stesso tempo trionfa. Ma per mezzo della croce, ovvero per mezzo della sua morte e risurrezione, Gesù ha trionfato sulle potenze delle tenebre, come abbiamo detto. E il trionfo è proprio un termine che richiama quello che facevano gli antichi condottieri quando camminavano in trionfo portando dietro di sé i nemici incatenati in modo che tutti potessero vederli. Ecco perché parla di pubblico spettacolo. Notiamo però che nonostante un effetto così devastante sui nemici spirituali di Dio, il diavolo nel Nuovo Testamento vediamo che partecipò attivamente mettendo nel cuore di Giuda, ad esempio, di tradire Gesù, come si può leggere in Giovanni capitolo 13 versetto 2. E Gesù stesso, anche in Giovanni al capitolo 14 dal versetto 30, si riferì al suo arresto come un consegnarsi nelle mani del principe di questo mondo, e infatti disse: io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe del mondo, egli non può nulla contro di me, ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Ora pensiamoci un attimo, ma perché? Perché Satana si comportò in questo modo, se sapeva come sarebbe andata a finire? La conclusione può essere solo una. Satana non sapeva. Satana non aveva capito esattamente in quale modo si sarebbe compiuto il piano di Dio. Non aveva capito il senso di quelle parole: egli non può nulla contro di me. Non aveva capito in quale modo, attraverso la croce, giustizia e amore di Dio sarebbero stati riconciliati. Ora, questa ignoranza del nemico emerge anche nelle parole di Paolo, in maniera particolare in Prima Corinzi al capitolo 2, versetti 7 e 8, e questo lo voglio leggere insieme a voi. Ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria, e che nessuno, attenzione, nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Il ragionamento di Paolo è chiaro. Se le forze spirituali malvagie avessero conosciuto i dettagli del piano di Dio, non avrebbero cercato la morte di Gesù. Ricordiamoci che quando si parla di dominatori di questo mondo, non ci si riferisce tanto a esseri umani, ma a potenze spirituali. Questo viene fatto continuamente. Infatti, in Seconda Corinzi al capitolo 4, versetto 4, Satana, ad esempio, è chiamato il Dio di questo mondo. E poi ci sono anche diverse volte nel Nuovo Testamento, ad esempio potete vedere Efesini capitolo 6 versetto 12, in cui si parla chiaramente di forze spirituali che vengono chiamate principati, potenze, dominatori di questo mondo di tenebre, forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Questo è il punto che Paolo voleva far notare. Non era il problema i romani, non erano il problema gli uomini che stavano crocifiggendo Gesù. Ciò che contava davvero erano le forze spirituali che ci stavano dietro, ma non avevano capito nulla. Ora, certamente Gesù stesso aveva dipinto la sua imminente crocifissione come il momento in cui, infatti, il principe di questo mondo, ovvero Satana, sarebbe stato sconfitto. Possiamo leggerlo questo in Giovanni al capitolo 12, dal versetto 31. Gesù dice così: ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Stava facendo riferimento alla sua crocifissione. Ma in quale modo sarebbe avvenuta questa vittoria? Non era chiaro a nessuno, nemmeno a Satana stesso. Non era chiaro in quale modo, attraverso l'essere innalzato su una croce, Satana sarebbe stato sconfitto. Fino a quel momento non era chiaro a nessuno. Ricordiamoci che quando Gesù parlava di risurrezione, nemmeno i suoi discepoli capivano esattamente. Loro pensavano sempre alla risurrezione alla fine dei tempi. Non avevano realmente capito cosa stava per accadere. Satana non è Dio, quindi non è onnisciente, non è onnipresente.
E questo non dobbiamo dimenticarlo. Quindi, come i discepoli erano confusi quando Gesù parlava di morte e risurrezione, anche Satana non sapeva cosa sarebbe successo esattamente dopo la croce. Non abbiamo nessun testo che ci faccia capire che Satana sapesse come sarebbe andata a finire. L'aspettativa di Satana era probabilmente la medesima di tutti gli altri. Si aspettava un re che regnasse, distruggendo i nemici, regnando con verga di ferro, come era scritto anticamente nel Salmo 2. Satana pensava di ottenere una vittoria magari momentanea, uccidendo il Messia. Forse pensava di ritardare il regno? Forse si aspettava che il Messia scendesse dalla croce per combattere? Beh, non possiamo saperlo. Ma di certo non si aspettava un Messia che si lasciava uccidere per poi risorgere. E non aveva capito le implicazioni per la redenzione dell'umanità. Perché vedete, quello è proprio il mistero che Dio aveva rivelato pienamente solo in seguito. Non a caso ci sono testi come Efesini capitolo 3, dal versetto 3, in cui viene spiegato molto bene che la Chiesa è il capolavoro di Dio, che dimostra la sapienza di Dio anche ai suoi nemici spirituali. Allora leggiamolo questo brano, da Efesini capitolo 3 al versetto 3, e lo leggiamo fino al versetto 11. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendo potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo, di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti, attenzione, quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché, attenzione a questa frase, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti, quindi sta parlando di forze spirituali, conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Cristo Gesù. Analogamente a quanto abbiamo visto in precedenza, Paolo si riferisce ad un mistero che gli è stato rivelato, al versetto 3, ad un piano nascosto in Dio fin dalle più remote età, al versetto 9, a un disegno eterno, al versetto 11, che è stato rivelato ora per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli e profeti di Lui, al versetto 5. Ora, il mistero riguarda proprio la Chiesa, il modo in cui stranieri ed ebrei sono stati uniti in un medesimo corpo di esseri umani redenti, il corpo di Cristo, attraverso l'opera di Gesù, secondo il versetto 6. Ma questo brano ci dice che il mistero non riguarda solo l'universalità del lavoro redentivo di Cristo per ebrei e stranieri, ma assume anche il significato cosmico del piano segreto di Dio nei confronti delle potenze celesti. Infatti, nel versetto 10, come abbiamo letto, il capolavoro di Dio, la comunità cristiana, formata da tutti i redenti in Cristo, ebrei e stranieri, è il modo con cui Dio dimostra la sua sapienza anche ai suoi nemici, ai principati, alle potenze nei luoghi celesti. Ma chi avrebbe pensato che un Messia crocifisso, volontariamente debole, avrebbe dato il via a qualcosa di così grande come la Chiesa, un popolo di redenti che Satana non può più accusare? Chi lo avrebbe pensato? In conclusione, in Eden l'uomo ha usato male la sua libertà, seguendo Satana nella sua ribellione.
E da quel momento in poi la storia umana ci mostra un uomo sempre più lontano da Dio, sempre più legato a Satana, con l'idolatria che dilaga nei primi capitoli della Genesi. Ma Dio scelse Abramo, scelse una famiglia che avesse una relazione con Dio, che fosse di benedizione a tutti gli uomini attraverso la sua discendenza, in particolare attraverso un popolo, Israele, e attraverso il suo Messia. Ma l'aspetto redentivo dell'opera del Messia, alla sua prima venuta, come abbiamo visto, fu rivelato come un puzzle da ricostruire, in modo che persino i nemici spirituali di Dio non comprendessero. Ma poi il piano di Dio fu rivelato pienamente al momento opportuno. E nel Nuovo Testamento ne abbiamo evidenza. Attraverso la croce, Dio riconciliò la sua giustizia con il suo amore in modo magistrale. Pensateci bene, Dio fece ciò che nessun altro poteva fare. Per amore dell'uomo, Dio si è fatto uomo per essere il nuovo Adamo, senza peccato, che non meritava la morte, ma si è lasciato uccidere per essere primizia di una nuova creazione attraverso la risurrezione. E in questo modo ha vinto sulla morte. Dio ha promesso vita eterna a chi si identifica per fede con questo nuovo Adamo. Questa offerta è fatta oggi anche a te. Puoi identificarti in Gesù, nella sua morte e nella sua risurrezione, per essere una nuova creatura che Satana non può più accusare. Allora anche tu puoi fare questa scelta di identificarti con Gesù, di riporre la tua fede in Gesù, e puoi farlo proprio ora.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo capitolo quindicesimo. Allora s'accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono le tradizioni degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo». Ma egli rispose loro: «E voi? Perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledisce padre e madre sia punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio, egli non è più obbligato di onorare suo padre o sua madre. E avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti d'uomini». E chiamata a sé la moltitudine, disse loro: ascoltate ed intendete. Non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca. Ecco quel che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero: sai tu che i farisei, quant'hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli. Sono ciechi guide di ciechi. Or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Pietro allora prese a dirgli: spiegaci la parabola. E Gesù disse: siete anche voi tuttora privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gittato fuori nella latrina? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. E partitosi di là, Gesù si ritirò nelle parti di Tiro e di Sidone, e quando ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figliuolo di Davide. La mia figliuola è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. Ed i suoi discepoli, accostatesi, lo pregavano dicendo: licenziala, poiché ci grida dietro. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò dinanzi dicendo: Signore, aiutami. Ma egli rispose: non è bene prendere il pane dei figliuoli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano dei minuzzoli che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: «O donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quell'ora la sua figliuola fu guarita. Partitosi di là, Gesù venne presso al mar di Galilea e, salito sul monte, si pose quivi a sedere. Egli s'accostarono delle turbe che avevano seco degli zoppi e dei ciechi e dei muti e degli storpi e molti altri malati, e li deposero ai suoi piedi, e Gesù li guarì, talché la folla restò ammirata a vedere che i muti parlavano, che gli storpi erano guariti, che gli zoppi camminavano, che i ciechi vedevano, e ne dette gloria all'Iddio d'Israele. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: «Io ho pietà di questa moltitudine, perché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare, e non voglio rimandarli digiuni che talora non vengano meno per via». E i discepoli gli dissero: «Donde potremmo noi prendere dei pani in questo deserto per saziare così gran folla?» E Gesù disse loro: «Quanti pani avete?» Ed essi risposero: 7 e pochi pescetti». Allora egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra, poi prese i 7 pani e i pesci, e dopo aver rese grazie li spezzò e diede ai discepoli e i discepoli alle folle. E tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si levarono 7 panieri pieni. Or quelli che avevano mangiato erano 4.000 persone, senza contare le donne e i fanciulli. E licenziate le turbe, Gesù entrò nella barca e venne nel paese di Magadan.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano affatto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Quando qualcuno per la prima volta mi mostrò questo versetto in ospedale, molti anni fa, pensai: «Fantastico, che cosa fa la Bibbia? Mi dice che la mia paralisi è un problema insignificante?» Sulle prime pensai che l'autore stesse dando poca importanza alla mia sofferenza e mi volesse dire: «Coraggio, su con la vita». Pensai che questo verso ignorasse i miei problemi e che il mio peso, da un punto di vista biblico, dovesse essere considerato una cosa da nulla. Invece di esserne consolata, mi sentii piena di risentimento. Questo è il modo in cui un'adolescente ostinata ha compreso quel versetto. Ma la Bibbia non parla in modo avventato o con superficialità quando afferma che le sofferenze presenti non sono neppure paragonabili alla gloria futura. E nemmeno cerca di fare apparire minuscoli i nostri giganteschi problemi. Cosa ci potrebbe essere di più crudele che sottovalutare l'angoscia di qualcuno? Le delusioni e le sofferenze che a volte sperimentiamo sono dolorosamente reali ed è di poco conforto chi ci dice: «Di cosa ti lamenti? Tirati su, si sistemerà tutto». Ma la parola di Dio non è di poco conforto. Per aiutarci ad avere la giusta visione di questo versetto, Martin Lloyd Jones ha portato una semplice illustrazione. Immagina di vedere un uomo seduto ad un tavolo con una bilancia davanti a sé. Su un piatto della bilancia ci sono le sue sofferenze. L'uomo le guarda e vede che sono molto pesanti. Poi però guarda l'altro piatto della bilancia, compiacendosi del ben maggiore peso di gloria che sarà manifestato. Ciò che prima sembrava così pesante appare ora leggero come una piuma. Le sue sofferenze non sono lievi di per sé, ma diventano leggere se paragonate all'immenso peso di gloria posto sull'altro piatto della bilancia. Tutto ciò mi sembrava una bella teoria mentre mi trovavo sul letto d'ospedale. La meraviglia di Romani 8:18 divenne tale solamente dopo che costrinsi me stessa ad essere realista e a guardare i miei problemi così com'erano, nella loro completa tragicità. Poi, quando non riuscii più a sopportarne il peso, guardai l'altro piatto. Fissai lungamente, anche se con difficoltà, lo sguardo alla gloria futura. Cosa sarà questa gloria? Lewis probabilmente riuscì ad avvicinarsi più di ogni altro nella descrizione. «Splenderemo come il sole, ci sarà data la stella del mattino. In un certo senso Dio ce l'ha già data. Puoi gustare questo dono guardando l'alba, se ti alzi abbastanza presto. Cosa possiamo volere di più?» potresti chiederti. Vogliamo qualcos'altro, qualcosa che difficilmente possa essere descritto. Essere uniti alla bellezza che vediamo, passare attraverso di essa, riceverla in noi, esserne immersi, divenirne parte. Ora siamo ancora estranei a questa realtà, ci troviamo dall'altra parte della porta. Distinguiamo la freschezza e la purezza dell'alba, ma essa non ci rende freschi e puri. Non possiamo fonderci con lo splendore che vediamo. Ma tutte le pagine del Nuovo Testamento ci sussurrano che non sarà sempre così. Un giorno, quando Dio vorrà, noi entreremo da quella porta. quando saremo diventati perfetti in volontaria ubbidienza, saremo rivestiti di gloria, di quella gloria più grande della quale la natura è solo il primo abbozzo. La natura è mortale, noi sopravvivremo ad essa. Quando tutti i soli e le nebulose saranno passati, ognuno di noi sarà ancora vivente. La natura è solamente l'immagine, il simbolo, ma è il simbolo che la scrittura ci invita ad usare. Siamo chiamati ad entrare nello splendore che la natura riflette solo a tratti. Per me, in qualità di artista che ama tramonti, albe e cieli stellati nelle pinete di montagna, questa descrizione rappresenta uno sguardo fuggente al peso eterno di gloria che sorpasserà di gran lunga i dolori di oggi. Nel versetto seguente, Paolo sembra parlare di un modo di sbirciare alle meraviglie future attraverso la foschia, quasi allungando il collo e alzandosi in punta di piedi. La creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Ciò che di meglio possiamo sperare in questa vita è soltanto un'occhiata dal buco della serratura alla realtà gloriosa che ci attende. Tuttavia, uno sguardo è sufficiente a convincerci che qualunque siano le sofferenze che ci assalgono al momento, non sono neppure da paragonare a ciò che ci aspetta al di là dell'orizzonte. Sì, ci sono occasioni in cui non puoi fare a meno di considerare le circostanze in cui ti trovi, momenti nei quali, sospirando, ti scopri a guardare il pesante carico sul tuo piatto della bilancia. Guarda pure, ma non lasciare i tuoi occhi fermi lì per molto. C'è un altro piatto della bilancia. Sazia lo sguardo del tuo cuore con ciò che ci attende dall'altra parte dell'eternità. Scoprirai che non c'è paragone.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Dopo la lettura della vita di George Whitefield, un predicatore del 1700, Müller decide di imitare il grande evangelista in una cosa: nel pregare e nel leggere la Bibbia in ginocchio. Un giorno, leggendo il Salmo 68, è colpito dall'espressione «padre degli orfani» e dice queste parole: «Con l'aiuto di Dio questo sarà il mio argomento davanti a Lui riguardo agli orfani nell'ora del bisogno. Egli è il loro padre e perciò si è assunto il compito di provvedere loro il necessario. Io non devo far altro che porre davanti a Lui il bisogno di quei fanciulli per riceverne l'aiuto necessario».
0: Il 13 giugno 1838 la signora Müller diede alla luce un bambino morto. Fu un'altra delusione per i genitori e la vita della madre per 2 settimane fu in pericolo, ma ancora una volta la preghiera vinse per lei e i suoi giorni furono prolungati. Un mese più tardi, un'altra prova. L'anno precedente, alla stessa epoca, vi erano 780 sterline in cassa. Ora quella somma era ridotta a 20 sterline. Solo 3 persone, Müller, sua moglie e un fratello della casa maschile degli orfani, conoscevano il misero stato finanziario. Ricorsero alla preghiera assidua e fiduciosa. In seguito, Müller testimoniò che la sua fede fu mantenuta forte, più ancora di quando una somma maggiore era stata disponibile. E quella fede non era effetto di immaginazione. Sebbene le offerte fossero divenute rare e entro pochi giorni si richiedessero 30 sterline, pure veniva disposta l'ammissione immediata di 7 fanciulli nuovi e si era pronti a riceverne altri 5. L'ora della prova era giunta e pareva voler durare. 2 mesi dopo le entrate erano ancora molto scarse e il Signore provvedeva giorno per giorno e quasi ora per ora. In risposta alla loro preghiera, il Signore pareva dire: «L'ora mia non è ancora venuta». Molte sterline sarebbero state fra breve richieste e non si poteva contare che su qualche penny. In quel tempo il fratello Craig tenne un sermone su Abramo, mettendo in rilievo 2 grandi verità. Fino a che Abramo camminò nelle vie del Signore, raccolse benedizione. Quando se ne distaccò, un errore seguì ad altro errore. Müller era presente, ascoltò e ne trasse le debite conclusioni per se stesso. Sembrò che il Signore volesse subito metterlo alla prova. L'opera degli orfani era in ristrettezze finanziarie e 230 sterline giacevano in banca, ma erano state affidate a lui per altri scopi. Certo, poteva servirsi di quel denaro almeno per il momento. Conosceva bene i donatori e bastava che egli avesse accennato all'ora critica che attraversava per gli orfani che essi avrebbero acconsentito al prelevamento della somma. Ma Giorgio Müller pensò che sarebbe stato trovare una via d'uscita dalla difficoltà invece di confidare nell'aiuto del Signore ed ebbe timore che ad un primo errore ne potessero seguire altri, prendendo l'abitudine di confidare in simili espedienti e di impedire così il progresso della fede. Intercedere presso Dio fu questa la sua arma. Ma qual era il suo modo di intercedere? Müller usava degli argomenti nelle sue preghiere. In questa circostanza accumulò 11 ragioni da portare davanti a Dio per ottenere l'aiuto di cui aveva bisogno. Molti cristiani potrebbero ritenere questo un modo puerile. Quanti esempi invece ci vengono dalla scrittura stessa? Abramo che intercede per Sodoma, Mosè in favore del popolo, Elia sul Monte Carmelo, e poi Noè, Giobbe, Samuele, Davide, Daniele, Geremia, Paolo, Giacomo. Ecco, tutti usarono lo stesso metodo per il bene del popolo di Dio e perché egli ne fosse glorificato. Potremmo ancora replicare che Dio non ha bisogno né di essere convinto né di argomenti che dimostrino il nostro diritto al suo intervento. Eppure egli desidera che noi gli domandiamo, ragionando, parlando con lui come con un padre. Noi abbiamo il diritto di argomentare nelle nostre richieste non per convincere Dio, ma piuttosto per convincere noi stessi. Poche persone, cioè sua moglie, il fratello Craig e due assistenti, ebbero la facoltà di conoscere la situazione finanziaria e l'ammontare delle entrate. Più tardi, Müller cominciò a sentire che doveva aprire più ampiamente le porte della sua confidenza ai suoi associati nell'opera del Signore. Coloro che partecipavano alle fatiche dovevano anche partecipare alle preghiere e perciò alla conoscenza dei bisogni a cui con la preghiera si poteva supplire. Altrimenti, come potevano dirsi associati in un'opera di fede e partecipi del lavoro e della ricompensa? E ancora, come avrebbero potuto sentire la prova della presenza e della potenza di Dio nella risposta alle preghiere e conoscere la gioia che tali risposte recano e lodare Dio per le liberazioni a cui esse portano? Così egli riuniva tutti i cari fratelli e le sorelle legati a lui nel condurre il lavoro ed esponeva loro pienamente, chiaramente, la situazione. Mostrava la difficoltà in cui si trovavano e al tempo stesso li esortava ad avere coraggio, assicurandoli con piena fiducia che qualche valido aiuto era vicino. Questo passo fu per lui di grande importanza. Un numero notevole di santi in preghiera si aggiunse in seguito a quel gruppo di intercessori che non cessavano mai di importunare Dio. Mentre Müller non taceva nulla delle ristrettezze a cui l'opera era sottoposta, esponeva di tanto in tanto alcuni principi, come delle leggi. Per esempio, non si doveva comprare nulla a debito. I fanciulli non dovevano mancare del necessario. Sarebbe stato meglio chiudere la casa e rimandare via gli orfani piuttosto che tenerli in un posto non confortevole e lasciarli soffrire la fame. Oltre a ciò, nessuno di loro doveva far trapelare i bisogni esistenti a persone al di fuori del loro gruppo. La sola risorsa doveva essere sempre trovata in Dio, nel Dio vivente. Agli assistenti veniva spesso ricordato che lo scopo supremo dell'opera era quello di provare al mondo la fedeltà di Dio e la perfetta sicurezza che vi è nell'affidarsi interamente alle sue promesse.

Autoradio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

da tantissime puntate, cioè sin dall'inizio di questa trasmissione, dalla primissima puntata, questa sigla ci accompagna e ha trovato gradimento presso il pubblico di Punto Radio, la trasmissione che è appena entrata in onda sulla tua stazione preferita e che viene condotta puntualmente da Mauro. Mauro che ti augura il buon ascolto, il ben sintonizzato anche per questa volta e che ti passa come al solito ad introdurre quello che è l'argomento odierno, argomento che abbiamo già trattato, te lo ricordo se tu fossi mancato all'appuntamento nello scorso numero, e che tratteremo anche per i due numeri che seguiranno a questo. Si tratta cioè della resurrezione di Cristo.

Argomento certo piuttosto impegnativo, piuttosto importante, me ne rendo conto. Nella scorsa trasmissione abbiamo analizzato quelle che potrebbero definirsi le prove alle quali ci rifacciamo in relazione alla risurrezione di Cristo, e te le ricordo brevemente, soprattutto per chi avesse perso quella puntata. La prova delle scritture dell'Antico Testamento, la prova che Cristo morì, le prove della tomba vuota e delle tante apparizioni di Cristo dopo la morte, le vite cambiate di persone come l'apostolo Paolo, il quale fece un vero dietrofront dopo essersi trovato faccia a faccia con il Cristo risorto. Battersi per una causa che sembra persa in partenza è una realtà. Guardiamo alcuni esempi. Il cronista diceva che non si poteva vincere la partita. Il meccanico della compagnia assicuratrice diceva che la macchina non era riparabile. Il dottore diceva che il paziente era incurabile. Il consulente matrimoniale diceva che la relazione non era più conciliabile. L'insegnante diceva che l'alunno era incapace di imparare. In tutti questi casi il risultato sembrava scontato. Ognuno di essi è un esempio di un caso senza speranza, una faccenda chiusa. Una situazione simile si era verificata nei primi anni del primo secolo d.C. Un leader 33enne era morto. Dopo una esecuzione pubblica suffragata da numerosi testimoni, il corpo di un giovane e promettente giudeo era stato seppellito per opera delle autorità secondo le usanze funebri dell'epoca. Tutto ciò che rimaneva da fare era di assicurarsi che eventuali ladri di tombe non turbassero il riposo finale di questo incubo politico. Mettendo una guardia sul luogo della sepoltura, le autorità pensavano di avere messo un sigillo sul destino della causa cristiana. I messia morti non lasciano una eredità molto grande. Ma ecco succedere l'inaspettato. Tre giorni dopo cominciarono ad accadere cose inspiegabili. Andavano in giro delle voci riguardanti una tomba vuota. Un numero sempre maggiore di persone diceva di avere visto l'uomo che era stato ucciso in mezzo ai due ladroni. Questa faccenda chiusa, Gesù, era invece viva. Non solo, ma egli era diventato anche una fonte irreprimibile di vita eterna. E divenne anche il leader di quella che avrebbe dimostrato di essere più tardi una causa irreprimibile. In questa seconda parte della nostra trasmissione riservata alla risurrezione di Cristo, vedremo come la potenza di questa risurrezione sia fonte di speranza per tutte le altre cause perse e faccende chiuse. L'oggetto del nostro studio sarà l'apostolo Paolo, che quando scriveva del Cristo risorto scriveva anche della sua propria risurrezione dalla morte spirituale. Considereremo dunque la sua testimonianza del fatto che la potenza che resuscitò Gesù dai morti trasforma le persone, vivifica ed è a disposizione di chiunque voglia essere trasformato da essa. Dopo questa doverosa premessa, leggiamo il testo che avrà a che fare con questa puntata in modo specifico. Oltre all'elenco delle persone a cui Cristo apparve dopo la sua risurrezione, l'apostolo Paolo scrisse, ancora nella prima lettera ai Corinzi, la stessa a cui facevo riferimento nello scorso numero. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. La prima cosa che emerge da questo brano della parola di Dio, a mio avviso, è questa: la potenza della risurrezione trasforma le persone.
La potenza della risurrezione nella trasformazione delle persone si vede nel fatto che essa può cambiare la gente più impensata. Non so se sia appropriato oppure no assomigliare Paolo ad un plurimicida o a un pornografo dei giorni nostri. Certo, egli era una persona molto religiosa, ma dobbiamo renderci conto che, per quanto riguardava i cristiani di quell'epoca, egli poteva benissimo apparire come l'ultima persona al mondo che ti aspetteresti di vedere unirsi ad una chiesa. Diamo uno sguardo al suo passato per comprendere meglio quello che sto dicendo. Mentre da una parte i primi apostoli, come Pietro, Giacomo, Giovanni, stavano facendo tutto quello che potevano per dire al mondo intero che Cristo era risorto dai morti, Paolo, dal canto suo, si impegnava al massimo per rinchiuderli in prigione. Una veloce lettura del libro neotestamentario degli Atti dimostra che, precedentemente alla sua conversione, Paolo era una delle forze più pericolose e sinistre per la Chiesa dei primi tempi. Egli odiava appassionatamente i cristiani, andava a caccia di cristiani, faceva loro del male imprigionandoli e persino uccidendoli. Questo è menzionato nel versetto 9, dove dice, lo rivediamo, «Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato tale, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio». Ho la sensazione che Paolo non si sia mai ripreso completamente da ciò che aveva fatto a uomini, donne e bambini nei suoi zelanti tentativi di cancellare la fede cristiana. Li fece piangere, li fece soffrire, strappandoli alle famiglie e agli amici che amavano. Tenendo presente ora questo sfondo, guardati intorno. L'esperienza di Paolo dovrebbe servire a ricordarci che nessuno è troppo cattivo per essere cambiato dal Signore. Nessuno è troppo arrogante, troppo licenzioso, troppo dedito all'alcolismo o alla omosessualità, troppo agnostico spiritualmente per essere risuscitato dalla sua morte spirituale. Da un'occhiata alle persone che conosci bene. Sono peggiori di Paolo? Ci sono per loro meno probabilità di accettare Cristo di quante ne ebbe Paolo, colui che da capo persecutore fu trasformato in capo promotore del Signore Gesù Cristo? Eccoci così di fronte ad un altro aspetto che il nostro testo rivela riguardo alla potenza della risurrezione di Cristo. Secondo ciò che Paolo scrisse, la potenza della risurrezione di Cristo non solo trasforma le persone, ma le vivifica anche. E allora eccoci al secondo aspetto che analizziamo dopo avere notato che la potenza della risurrezione di Cristo trasforma le persone. Ora notiamo che le vivifica. Leggi di nuovo attentamente le parole di Paolo scritte nel versetto 10 della prima lettera ai Corinzi al capitolo 15. Se hai una Bibbia sotto mano o anche solamente un Nuovo Testamento, questa ovviamente è una parte compresa nel Nuovo Testamento per cui puoi cercarla. Ripeto, prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 10. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. E la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Ad un attento esame di questa affermazione risulta chiaro il fatto che l'apostolo Paolo stava parlando di qualcosa che era molto più che una grande idea che lo motivava ad essere una persona nuova. Inoltre, egli non si era trasformato da solo da capo persecutore in capo promotore della fede cristiana. Né era questione di sforzi maggiori da parte sua rispetto agli altri apostoli prima di lui. Al contrario, Paolo affermò che il suo cambiamento era opera di Dio. Ciò vuol forse dire che Paolo era completamente controllato da questa potenza? No. Non più di quanto tu non sia controllato dalla benzina che è nel serbatoio della tua macchina. Il fatto che l'energia esplosiva della benzina dia potenza alla macchina e all'autista lungo la strada non significa che la benzina renda l'autista meno responsabile come persona.
Qualcosa che Paolo disse nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 14 aiuta a trovare l'equilibrio che ci vuole. Parlando del giusto atteggiamento necessario per essere sotto l'influsso dello Spirito di Dio, Paolo fece notare che gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. In altre parole, una persona che cammina con lo Spirito di Dio non perde il proprio autocontrollo. Al contrario, è la nostra sottomissione volontaria allo Spirito di Dio che ci dà un vero controllo sul nostro corpo. E vorrei ripeterti questa frase perché credo sia uno degli aspetti più importanti dell'essere veramente cristiani. In altre parole, una persona che cammina con lo Spirito di Dio non perde il proprio autocontrollo. Al contrario, è la nostra sottomissione volontaria allo Spirito di Dio che ci dà un vero controllo sul nostro corpo. Ed è lo Spirito di Dio che agisce in noi per fare sì che lavoriamo sodo nel fare ciò che Egli vuole che facciamo. Quest'ultimo punto riguardo al lavoro per cui il Cristo risorto fornisce energia è molto importante, anzi è un fattore necessario per capire l'esperienza che Paolo fece della forza di Dio. Egli non stava sperimentando la potenza della risurrezione di Cristo in modo da farsi un nome. Questa potenza non era intesa per dargli la possibilità di fare tanti soldi. Invece Paolo sperimentò questo aiuto mentre faceva ciò che Dio voleva che egli facesse. Siamo arrivati così all'ultimo punto concernente la forza spirituale che trasformò Paolo. La risurrezione di Cristo è alla portata di chiunque sia disposto ad essere umiliato dalle condizioni con cui essa è offerta, ossia la potenza della risurrezione è disponibile. Ma di questo parleremo dopo un breve intervallo musicale con una bella canzone di Albino Montisci che sta proprio a pennello in questo quadro relativo al discorso sulla risurrezione. Si intitola Il terzo giorno e parla proprio di quel terzo magnifico e importante giorno in cui Gesù risuscitò.

Stai ascoltando la trasmissione Punto Radio. Al microfono Mauro. Stiamo parlando da un paio di puntate a questa parte della risurrezione di Cristo. E in modo particolare oggi analizziamo la potenza di questa risurrezione, potenza che abbiamo visto

Nota che questa potenza è stata chiamata Grazia nella prima lettera ai Corinzi, ancora al capitolo 15 e dal versetto 10, il versetto che stavamo considerando insieme poco fa, prima di aver ascoltato la canzone di Albino Montisci. Oggi Grazia è anche un nome di persona. Alla mente di Paolo, però, Grazia era una parola che poteva essere usata per descrivere l'opera e la potenza dello Spirito di Dio nella vita di una persona. Ma perché grazia? Perché non riferirsi alla potenza o allo spirito o alla persona di Dio in maniera diretta? Penso che il significato della parola ci aiuterà a capirne il perché. In un senso generale, la parola grazia significa espressione di gentilezza immeritata. La grazia, quindi, è qualsiasi espressione della bontà di Dio verso coloro che non la meritano. Ciò comprende non soltanto la grazia iniziale della salvezza, ma anche tutte le altre espressioni di aiuto immeritato che possiamo ricevere dal Signore. Non farti sfuggire questo aspetto, quello che mette anche a nostra disposizione il tipo di potenza trasformatrice e vivificante che Paolo sperimentò, è il fatto che non la meritiamo. È proprio questo che ci rende adatti a riceverla. È su questa base di indegnità che possiamo andare al Signore per ricevere l'aiuto che Egli desidera dare, quell'aiuto clemente e fortificante che nessuno ha in se stesso il diritto di pretendere. L'apostolo Paolo aveva in mente proprio questo tipo di bontà immeritata e onnicomprensiva quando scrisse: «Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me». Allora, vogliamo io e te insieme diventare servi fedeli e figli di Dio che sono attivi ed ubbidienti? Vogliamo anche vivere, lavorare, amare per il Signore? Che cosa aspettiamo allora, se aspettiamo davvero? Dire che non meritiamo il perdono, oppure che non ci possiamo permettere questa necessaria potenza trasformatrice, non è una valida scusa. Dire che non ce la siamo guadagnata e che non ne siamo degni, non è una valida scusa. Infatti è proprio qui il nocciolo della questione. Sono esattamente queste le condizioni di bontà immeritata di cui il Signore vuole che approfittiamo. È su questa base che siamo invitati ad andare al Cristo risorto per trovare la forza ed il favore che a Lui piace dare. Abbiamo però bisogno di capire che noi dobbiamo ricevere questa grazia nello stesso modo e dalla stessa fonte da cui Paolo la ricevette. Egli non la ottenne attraverso un rito fisico, né gliela procurarono i suoi genitori o il suo sacerdote. Né Paolo stesso se la procurò da solo, leggendo quotidianamente la Bibbia oppure frequentando le riunioni tutte le domeniche. Un esame della sua esperienza, così come è descritta nelle sue lettere, dimostra che Paolo la trovò attraverso una fede personale in Cristo. Sì, era la fede in Cristo che gli permise di dire che era per la grazia di Dio che egli era quello che era, e che era proprio la grazia di Dio che operava in lui con tanta forza. Desidero incoraggiarti a lasciare che il Signore ti convinca oggi stesso della realtà di questa medesima grazia. Se lo lascerai fare, troverai anche tu che la potenza che risuscitò Cristo dai morti è realmente una potenza che trasforma la vita, vivifica, è disponibile. Troverai che fare la volontà di Dio, amare come Egli vuole che tu ami e diventare una persona spiritualmente forte non è né una causa persa né una faccenda senza speranza. Queste cose possono avverarsi in te nella misura in cui sei aperto alla potenza che risuscitò Cristo dai morti. E adesso, cosa ne dici? Credi ancora che non ce ne sia abbastanza per cambiarti? Il tuo passato è forse troppo immorale? Il tuo presente è forse troppo perso nell'alcol, nella licenziosità, nella disonestà, nella pigrizia? Sei troppo orgoglioso? Prendi troppe pillole? Hai paura di prendere una posizione per Cristo? Va bene. Ancora una volta però ribadisco che il punto è proprio qui. Stiamo parlando della grazia, una fonte trasformativa.

Nel prossimo numero parleremo delle implicazioni logiche della risurrezione. Ti ringrazio per avermi ascoltato, ti aspetto qui nella prossima puntata. Ciao!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E Maurizio, ancora una volta, è qui in tua compagnia. Grazie per essere tornato, fedele e puntuale. Grazie per aver scelto, hai letto il libro più letto. Grazie per aver scelto questa emittente e questa frequenza, a quest'ora. Lo so, lo dico sempre queste cosine qui all'inizio, però non lo faccio per abitudine, lo faccio perché sono veramente felice di essere con te e che tu abbia scelto di essere con me.

Ti voglio svelare un segreto. Non prendo mai per scontato che tu scelga di tornare. Ogni volta che qualcuno scrive e dice «Ho voluto riascoltare» o «Sono tornato come sempre» oppure «Sono felice di essere entrato a far parte della famiglia del tuo programma» e tante altre belle cosine simili, beh, ogni volta è una nuova esperienza, è una nuova gioia. Ripeto, non prendo mai per scontato che tu scelga di tenermi compagnia. Lo ritengo un privilegio e un onore, e lo dico in tutta sincerità. Quindi, ancora una volta, di tutto cuore, grazie. Non voglio rischiare di essere smielato e zuccherato, non intendo neanche quello. Voglio solo dirti che sono felice di nuovo di essere qui e ti ringrazio per la cortesia di essere tornato, per il tuo paziente ascolto. Siamo alle prese, come ben sai, con il libro del Levitico. Nel caso questa fosse la prima volta che ti sintonizzi a quest'ora, su questa frequenza, tu dirai, beh, io non lo sapevo. Bene, adesso lo sai e spero che non solo tu lo sappia, ma che possa essere attratto a rimanere per tutta la durata di questo nostro incontro, ma anche per quelli che seguiranno. Libro del Levitico che, come abbiamo detto tante altre volte, da uno sguardo superficiale può sembrare qualcosa di anacronistico, di demodé, un libro che non ha nulla da insegnarci e da dirci. Figuriamoci, con tutte le beghe, i problemi che abbiamo oggi, se dobbiamo leggere tutte quelle cose degli strani sacrifici che gli israeliti facevano a quei tempi. Ma chi se ne importa? E invece, non solo ci importa, ma è anche interessante. Perché? Perché dietro le apparenze, dietro ciò che si legge, dietro gli eventi, ci sono principi e lezioni molto importanti per noi ancora oggi. Questa è una caratteristica del libro più letto, una caratteristica della Bibbia, che rende questo libro qualcosa di unico, lo separa da tutti gli altri libri. È per quello che i cristiani guardano la Bibbia come la parola di Dio, non perché è una bella frase da dirsi, che riempie bene la bocca, non perché ci faccia piacere, così ci scalda il cuoricino dire una cosa del genere, è perché da un esame accurato, attento, da un paragone di questo libro con tutti gli altri libri, si vede che c'è una differenza, si vede, si sente, si avverte, si vive, si gusta, si respira un'aria diversa ogni qualvolta si legge la Bibbia. Perché? Perché nonostante la Bibbia sia compresa di 66 libri, 39 nell'antico e fai tu i conti quanti nel nuovo, nonostante sia stata scritta da tante persone diverse, in situazioni totalmente diverse, nonostante tutti questi elementi che in teoria dovrebbero dar luogo a qualcosa di scompigliato, di caotico, nonostante tutto questo invece ci troviamo fra le mani un libro armonioso, un messaggio unico che percorre come il famoso filo d'Arianna tutte le pagine di questo libro. È un libro che racchiude il messaggio di amore, di un Dio d'amore per le proprie creature. È un libro che parla nelle situazioni più disparate. Dà conforto nella depressione. Tiene compagnia nella solitudine. Esulta con noi nella gioia. Ci conforta nella tragedia, nel lutto. Ci accompagna negli episodi piacevoli della vita. E gli esempi potrebbero essere così tanti che prenderemo tutta la mezz'ora e tante altre mezz'ore per parlare della Bibbia. È anche vero che la Bibbia va letta in un certo modo. Non posso prendere in mano questo libro e in fretta e furia leggere qualche frase, qualche parolina
e poi lamentarmi se non ho preso niente, se non ho colto nulla, se non ho afferrato il significato. Abbiamo detto tante volte, la Bibbia è un po' come una miniera. Richiede tempo, impegno, a volte anche sacrificio. Ma abbiamo visto, tante volte, e tanti membri della famiglia di Hai letto il libro più letto possono testimoniarlo, vale la pena prendere del tempo per esaminare, per studiare. Scava, qualcosa di bello si trova. A volte non c'è neanche bisogno di scavare. A volte, appena facciamo l'ingresso, troviamo subito qualcosa di prezioso, di lucente, di bello. Altre volte ci vuole un po' più di ricerca. Ecco, il libro del Levitico è un po' così. È una miniera nella quale dobbiamo lavorare un po'. Ciò che sembra, ciò che si vede da un'osservazione superficiale, può essere di scarso interesse. Ma dietro, una volta che ci impegniamo a prendere il piccone, cominciamo a scavare, troviamo una vena d'oro. Abbiamo già detto tante volte come è possibile osservare Cristo nel libro del Levitico. Dice, ma Cristo è venuto secoli, millenni dopo il periodo del Levitico. È vero, ma questa è un'altra caratteristica di questo libro straordinario. A distanza di secoli, è come se fosse stato scritto oggi. Già al tempo del Levitico, Dio stava parlando, Dio stava dicendo qualcosa di molto importante. Dio stava insegnando, stava comunicando una verità valida allora come oggi. Siamo tutti ribelli, peccatori separati dal nostro Creatore. Abbiamo bisogno di un mediatore, di un ponte. Noi non possiamo costruircelo questo ponte. Noi non possiamo essere mediatori a nome di qualcun altro o a favore di qualcun altro. Nulla di quello che io possa dire o fare o raggiungere riuscirà mai a mettermi in contatto con Dio. Devo avvalermi dell'unico valido mediatore che Dio stesso mi ha fornito. Non è una religione, non è una filosofia, non è una chiesa, non è una denominazione, non è neanche un libro, per quanto bello e importante il libro più letto sia. È una persona, il Figlio di Dio, Gesù Cristo, il perfetto e unico mediatore. Come dico spesso, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Tornando al testo del primo capitolo del libro del Levitico, ci troviamo davanti all'altare. L'israelita ha portato il proprio sacrificio, si appresta ad ucciderlo e poi deve subentrare il sacerdote. Il singolo individuo non può più far nulla. I sacerdoti, i figli di Aronne, devono mettere il fuoco sull'altare, devono disporre la legna sul fuoco e poi disporre i pezzi, compresi testa e grasso, sulla legna posta sul fuoco che si trova sull'altare. Il sacerdote faccia salire il fumo di tutto ciò sull'altare. È un olocausto, un dono offerto come odore gradito al Signore. La vittima quindi doveva essere tagliata a pezzi, in modo che potesse essere più facilmente consumata dal fuoco. In un senso simbolico, figurato, questo mi fa pensare, ancora una volta, a Gesù. Ora, il corpo di Gesù sulla croce non fu spezzato, non fu rotto. L'unica ferita, o le uniche ferite che Gesù ricevette furono quelle sulle mani, sui piedi e sul costato. Ma a differenza di altre crocifissioni, il suo corpo non venne più toccato. Ma Gesù è stato esaminato e studiato più di qualsiasi persona al mondo, quindi è in questo senso che mi fa pensare questo sacrificio alla persona di Cristo. Non so se ricordi quell'episodio quando Gesù chiese ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? O che dicono che sia il figlio dell'uomo? E qui gli apostoli offrirono varie risposte. E attraverso i secoli la domanda non è cambiata. E io credo che un giorno, quando ciascuno di noi dovrà apparire davanti a Dio Padre, davanti al Creatore dei cieli e della terra, davanti all'Iddio tre volte santo, il nostro destino eterno sarà deciso dalla risposta che avremo dato a quella domanda. Chi è per me Gesù? Per te chi è Gesù? Vedi, non puoi decidere una volta che sei davanti a Dio. La decisione va presa adesso. Una risposta chiara e soddisfacente va trovata adesso. Non basta dire: Gesù era un buon insegnante, o era un filantropico. Quanto bene ha fatto quel Cristo? Beh, sicuramente è uno dei personaggi di alta statura morale che il mondo abbia conosciuto, e così via. Se non rispondiamo con le parole dell'apostolo Pietro, allora diamo la risposta sbagliata. Tu sei il Cristo, l'unto di Dio, lo scelto di Dio. Da chi ce ne andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna.

Forse ti starai chiedendo come mai, nell'esame del libro del Levitico, io pongo così tanta importanza e sottolineo più volte la persona di Gesù Cristo. Per due motivi. Primo, perché il libro del Levitico stesso, il testo stesso, richiama alla mente in modo così prorompente la persona di Gesù. Il secondo motivo non proviene dal testo, ma dall'esperienza personale. Mi capita abbastanza spesso di parlare con diverse persone. E fino a che l'argomento rimane sulla religione, o addirittura anche quando si parla di Dio, è relativamente facile trovare un terreno comune. Sono poche le persone che con veemenza, con decisione dicono non ne voglio sapere. La maggior parte della gente è abbastanza disposta a parlare di religione, di Dio. Ma la cosa interessante che ho notato è che appena introduco nel discorso la persona di Gesù Cristo, succede qualcosa di strano. La stragrande maggioranza fanno dietro front. Come mai? Perché? Tu cosa ne pensi? Puoi scrivermi se vuoi con la risposta. Io, se mi permetti, ti do la mia opinione. Vedi, parlare di altri grandi uomini della storia, grandi filosofi, insegnanti, leader religiosi, politici, non dà fastidio. Anzi, può essere un esercizio intellettuale abbastanza interessante, dal quale si può trarre profitto. Insomma, c'è sempre modo e spazio per imparare. Ma vedi, nessun essere umano ha mai fatto le affermazioni che ha fatte Gesù. Nessuno ha mai detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Chiaramente pronunciare queste parole è facile. L'ho appena detto io. Ma Gesù non si è limitato a pronunciarle, ad esclamarle, a proclamarle. Le ha vissute. Non solo le ha vissute. Gesù è ciò che afferma di essere. E ha dato prova. Milioni di persone attraverso i secoli, decine, centinaia di milioni attraverso i secoli, hanno sperimentato questa verità. Hanno toccato con mano la realtà delle affermazioni di Cristo. Mi riesce un po' difficile pensare e accettare che centinaia di milioni di persone siano state abbagliate o abbiano bisogno di stampelle perché sono troppo deboli emotivamente per affrontare la realtà. La differenza con il cristianesimo è che il messaggio di Gesù Cristo non è un messaggio così di vaga filosofia, ma un messaggio che trasforma l'esistenza. È un messaggio che dà speranza là dove si è senza speranza. È un messaggio che dà certezza là dove si brancola nel buio. Il messaggio del cristianesimo non è un messaggio comodo, piacevole o di moda.
tutt'altro. Il vero cristiano è una persona scomoda, così come Gesù Cristo è stata una persona scomoda. Ed è per questo che a tante persone non va di parlare di Cristo. Perché il momento che parliamo di Cristo, siamo messi a confronto con la nostra realtà interiore, con la nostra condizione. E più o meno consciamente ci rendiamo conto che la nostra condizione non è per niente piacevole. Ma piuttosto che prendere provvedimenti, correre ai ripari, mettiamo la testa nella sabbia e facciamo finta che tutto sia a posto. Pensaci e dimmi cosa pensi tu di quanto ho appena detto.

Mi piace come termina il versetto 9. I figli di Aronne, i sacerdoti, dovevano tagliare a pezzi la vittima sull'altare, dovevano poi appiccare il fuoco. E dice il testo: il sacerdote faccia salire il fumo di tutto ciò sull'altare. È un olocausto, un dono offerto come odore gradito al Signore o come aroma, come profumo.

Forse mi penserai noioso, ma in questo caso non importa. Pensa pure ciò che vuoi. Quella frase che ho appena letta mi porta alla mente un'altra frase, scritta tanti secoli dopo il Levitico. E sì, sempre Paolo, il grande apostolo. Scrivendo ai cristiani di Efeso, Paolo dice così. Naturalmente si sta rivolgendo a dei cristiani. Imitate Dio come figli diletti e camminate nell'amore, sull'esempio di Gesù Cristo, che vi ha amato e ha offerto se stesso per noi. E poi continua Paolo, ascolta. Oblazione, offerta e sacrificio di odore soave a Dio. Ti rivolgo ancora la domanda che ti ho rivolto la volta scorsa. Pensi ancora che il libro del Levitico sia noioso? Pensi ancora che la Bibbia non abbia nulla da dirci ancora oggi?

Purtroppo è arrivato il momento di lasciarci. Come sempre, a quest'ora non mi rimane che darti appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Stessa frequenza però, stessa emittente, stessa ora. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. In redazione aspettano una tua lettera. A presto.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Eh sì, temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, e questo ancora una volta vi offre Contrappunti oggi. Amici, benvenuti, sono qui ancora con voi e pronto a restarvi per i prossimi 30 minuti. 30 minuti che trascorreranno così assieme, ascoltando della buona musica, come sempre, e come sempre musica gospel, sia italiana che straniera, e poi faremo alcune considerazioni su due soggetti, però questi li vedremo più avanti. Adesso partiamo subito, come sempre, con la musica, e quest'oggi con un brano in lingua italiana. Ce lo presenta il gruppo Alabastro e si intitola Mani. Buon ascolto, mi raccomando, restate con me.
2: Mani che non si sono mai incontrate, mani che non si

Era il gruppo Alabastro, il brano si intitolava Mani, è tratto dall'album Ripartire, un album d'esordio di questo gruppo del 2001. Bene, noi adesso andiamo avanti, andiamo a vedere il primo soggetto del programma di oggi. Ecco, mala sanità, se ne sente parlare di tanto in tanto, in modo particolare ai telegiornali. È un male che potremmo dire ci tocca a tutti, perché prima o poi, ecco, tutti abbiamo bisogno del medico, e a quel punto vorremmo, desidereremmo essere trattati e curati secondo quelli che sono i migliori principi della scienza e dell'etica medica moderna. Ma sembrerebbe, almeno questa è la notizia di qualche tempo fa, che questo problema sia stato esteso anche ai cani. Ecco, a Palermo, un fatto veramente successo, due veterinari sono stati rinviati a giudizio per un intervento chirurgico pagato ma mai avvenuto. Ecco, il paziente era un Cocker Spaniel, quindi un cane, era perché la sua salute è precipitata dopo il non intervento ed è spirato di lì a poco. Ecco, forse invece di inserirlo nel casellario della mala sanità sarebbe più corretto dire che si è trattato proprio di un caso di truffa, punto e basta. E di truffe l'Italia si rivela sommersa da tempo. Sicuramente avete in mente qualche esempio. Ecco, c'è da dire anche che non solo l'Italia è piena di truffe, ne è pieno il mondo intero, è tutto il mondo è paese. Ma di chi è la colpa, potremmo chiederci? Della gente credulona, della gente attratta da promesse oltre ogni limite di credibilità, oppure la colpa è di chi promuove la truffa? Forse ci sono pareri discordi su questa domanda. È difficile sicuramente dirlo. Comunque resta il fatto che ingannare il prossimo non unicamente per guadagnarci, ma anche per far credere ciò che non è vero, sembra che sia il passatempo, l'arte oppure il mestiere di una buona parte della società. Chi è che non ha mai cercato di ingannare il prossimo, sia marito, moglie, genitori, oppure colleghi o perfino anche persone che frequentano la stessa chiesa? Non certo per guadagnare o vincere miliardi, e neanche forse a scopo di fare del male. Molte volte l'inganno serve solamente per coprire qualcosa di cui ci si vergogna, oppure per far passare noi o ciò che abbiamo fatto con dei meriti non proprio reali. Ecco, sarà forse per evitare questo tipo di esagerazioni che l'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, aveva esortato ognuno di noi ad avere di sé un concetto sobrio. La verità e l'intenzione di non ingannare sono invece fra i segni di chi ha affidato la sua vita e la sua reputazione al Signore. Ai credenti di Corinto Paolo aveva ancora scritto: questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo e specialmente verso di voi con la semplicità e la sincerità di Dio. E Gesù ancora avvertì in questi termini: il vostro parlare sia sì sì, no no, perché il di più viene dal maligno. Quando dite sì, ecco, allora dobbiamo avere l'intenzione di dire sì, e quando diciamo no, la verità delle nostre intenzioni sia proprio quella che questo no vuole dire, proprio no. Ogni tentativo di ridimensionare, manipolare o travisare la verità viene dal maligno, il padre di ogni menzogna. Ecco, non incolpiamo gli altri allora di mala sanità, ma pensiamo quanto sono sane e vere le nostre parole. Ancora questo un motivo in più da ponderare, e lo facciamo mentre ascoltiamo il prossimo brano del gruppo A Cappella. Si intitola Only Truth, cioè soltanto la verità. Dopo vedremo anche cosa dicevano le parole. Every time you wonder, no matter what you, huh?

0: A cappella con Only Truth, cioè solamente la verità. E per amore della verità, non perché volessi nasconderlo, ma perché ho dimenticato di dirlo, l'articolo che ho condiviso con voi prima era tratto dal mensile La Voce del Vangelo. Ecco, vediamo allora cosa dicevano le parole di questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato. Tutto quello che tu hai mai detto nel passato, non importa di che cosa si trattasse, era sempre la verità. Ogni volta che pronunciavi una parola si udiva la voce di Dio, e so che era la verità. Era la verità e nient'altro che la verità, perché da te solo viene la verità. Tu non puoi fare diversamente. Tutto quello che hai mai fatto nel passato, non importa che cosa tu abbia scelto, era sempre giusto. Ogni volta che tu hai scelto una via e ogni cosa che tu hai detto, so che è stato giusto. Guardando nelle pagine della Bibbia dei secoli, vedo che era reale, tutto ciò che fai tu è reale. Ogni cosa che tu hai scritto possiamo considerarla attendibile perché sappiamo che era reale. È stata la tua parola e nient'altro che la tua parola che ha ispirato quegli uomini. È stata la tua parola ed è quella che ci insegnerà di nuovo. E ovviamente qui l'autore di questa canzone non si riferiva all'uomo in generale, ma a Dio stesso, la verità sola che viene da Lui. Ecco, allora andiamo avanti adesso, voltiamo pagina e vi lascio a questo punto con il nostro ospite di oggi. Si tratta di Carlo Bertinelli, di tanto in tanto ritroviamo qui ospite a Contrappunti. Ci parlerà oggi di religione o rivelazione? Ecco, ascoltiamo cosa ha da dirci, noi ci risentiamo dopo.
1: Concedetemi di prendere spunto da una conversazione che ebbi qualche tempo fa intorno all'Evangelo con un signore. Ricordo, ad un certo punto del nostro dire, questa persona suggeriva, allo scopo di raccogliere molte persone, suggeriva, dicevo, di modificare qua e là il messaggio del Vangelo, rendendolo così più conforme al pensiero corrente. Non è certo un pensiero inedito e altri lo hanno tradotto in pratica, ma se noi facessimo questo, gli facevo notare, non avremmo più il privilegio di presentare il Vangelo di Gesù Cristo nella sua integrità e nella sua purezza. La nostra diverrebbe una voce in più fra le tante, ma forse dovrei dire fra le troppe voci religiose che si fanno udire nel mondo. La parola del Signore perderebbe il suo carattere di rivelazione divina. Le pagine della Bibbia perderebbero il loro valore e il loro autore sarebbe messo da parte, sostituito dalla fervida immaginazione umana. Non dico con questo che mancherebbero totalmente dei valori morali o delle buone indicazioni per un vivere onesto, ma tutto questo sarebbe abbassato al livello umano senza nulla di trascendente. Noi non vogliamo fare nulla di tutto questo, conoscendo bene la differenza che esiste fra religione e rivelazione. Dio ha parlato affinché noi uomini, noi sue creature, lo potessimo conoscere. Quale tragedia quando l'uomo, mettendo da parte questo scritto dettato da Dio, fonda la propria speranza eterna non sopra un solido fondamento, ma sopra un surrogato, cioè, cerco di spiegarmi, sopra ciò che lui stesso ha potuto escogitare in una materia che non può conoscere se non per rivelazione divina. Così assistiamo con sgomento a questo progredire delle religioni a scapito della rivelazione. Ma quale abisso? Nella religione vi è l'impronta dell'umano, mentre nella rivelazione vi è il carattere divino. La religione non è altro che lo sforzo dell'uomo per avvicinarsi a Dio attraverso opere, sacrifici, ordini e imposizioni, mentre Dio rivela il suo sentimento d'amore verso l'uomo e lo dimostra abbassandosi e venendo fino a noi. La religione cerca Dio, la rivelazione invece accettata con fede ce lo dona. Mi chiedo, può l'uomo conoscere Dio? Questo non avviene forse solo quando Dio si mostra, parla all'uomo e questi così misero e meschino apprende da lui per grazia il significato dell'esistenza, i valori reali che arricchiscono e prende a vivere in quella pienezza di benedizioni che si realizza in una

Cristo e porre tutta la propria fiducia in Lui. Non è l'azione della religione intesa come anelito dell'uomo verso Dio, è l'opera dello Spirito Santo attraverso la sua rivelazione. Il nostro Dio, quello nel quale crediamo, è il Dio che si rivela, che parla d'amore all'uomo. Il Dio trascendente e santo che la Bibbia ci presenta, oppure è un Dio dell'immaginazione umana, un Dio con il quale si può mercanteggiare, posto un pochino al di sopra dell'uomo, un Dio che tiene con l'uomo una specie di giroconto fra debiti e crediti, un Dio comunque estraneo alla vita quotidiana e che sappiamo dove trovare all'occorrenza. In altre parole, poniamoci con serietà, con tutta la serietà che la domanda richiede. Il nostro Dio è il Dio della religione o quello della rivelazione? Il nostro cristianesimo è una semplice pratica religiosa oppure una vita vissuta nella fede del Figlio di Dio, avendo appreso che ci ha amati e ha dato la sua vita per noi?

Ringraziamo Carlo Bertinelli per il suo contributo al programma Contrappunti di oggi. Intanto allora la musica da Greg Long e da Joanna Carlson, Through All The Years, cioè in tutti gli anni, attraverso tutti questi anni. Ascoltiamoceli insieme.

0: appunti.
1: Contrappunti che ormai giunge al termine. Vediamo allora cosa dicevano le parole della bella canzone che vi ho proposto poco fa, Through All The Years, cioè attraverso tutti questi anni. Ieri hai fatto irruzione nella mia vita e ne sono rimasto senza fiato quando mi sono visto nei tuoi occhi. Perciò oggi mi scende una lacrima sul viso quando scopro che tu sei stato qui in tutti questi anni, tenendomi per mano e illuminando la mia vita. Tu mi comprendi, io, mio Dio, come potrei vivere senza di te? In tutti questi anni sei stato fedele, come potrei respirare senza di te? Tu c'eri in tutti gli anni, in tutta la mia vita. Domani passerò dall'altra parte del vetro oscurato e arriverò direttamente fra le tue braccia che mi hanno guidato con sicurezza nel passato. Toccherò il tuo volto per sempre e sarò coperto dalla tua grazia. Tu mi ami e mi amerai per sempre, mi terrai per mano e mi condurrai a casa. Ecco, queste le parole di Through All The Years, questa canzone, quest'ultima canzone in programma che abbiamo ascoltato dalla voce, dalle voci di Greg Long e da Joanna Carlson.

Allora, non mi resta a questo punto che farmi da parte. Vi lascio sulle note di questo brano musicale, Cry for Love, una canzone di Michael W. Smith, però in versione strumentale, e vi ringrazio amici per avermi fatto compagnia anche in questo spazio. Mi raccomando, non allontanatevi dalla nostra frequenza, restate con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco. Noi, come sempre, ci risentiremo molto presto, sempre qui e ancora molto presto nel prossimo numero del programma Contrappunti. Buon proseguimento allora.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Nino Ciniello, benvenuto ai nostri microfoni.
3: Ben ritrovato anche a te, caro Mario.
2: Ho intravisto il titolo del tuo intervento di quest'oggi, l'Anticristo. Che cosa ci dirai in proposito?
3: È un personaggio di quelli, diciamo, un po' strani sociologicamente parlando, che va e viene, a volte dimenticato, a volte invece ritrova per tanti motivi grande attenzione da parte del pubblico, studiosi o...
2: Ti lascio subito il microfono. Nino, a te la linea.
3: Eccomi qua, la riprendo subito. E come abbiamo appena accennato nella nostra introduzione, dicevo che ci sono figure, personaggi che sembrano essere stati del tutto dimenticati o spariti dalla storia, personaggi che in certi periodi storici hanno conosciuto tanta notorietà, attenzione, e poi sono stati negletti del tutto. Ora, uno di questi personaggi, come si diceva all'inizio, è senz'altro l'Anticristo. Ogni tanto qualcuno lo tira fuori dal dimenticatoio, ma si badi bene, ecco, questo è un fatto interessante, non sono le chiese istituzionali a ripescarlo, anzi, queste credo che fanno un po' fatica a considerarlo come un essere reale, quindi non aspettano nemmeno la sua apparizione, ma spesso sono, non so, sorta di visionari, piccoli gruppi o sette che cercano di inserirlo negli eventi di oggi, in una prospettiva di quello che si chiama lo scontro finale con Armageddon sullo sfondo. Ecco, non molto tempo fa anche due studiosi seri dell'Università Cattolica, Gianluca Podestà e Marco Rizzi, hanno curato la pubblicazione di ben tre grossi volumi edita da Mondadori, intitolato L'Anticristo. Ora, che lo si creda un essere reale oppure no, ancora oggi, quando sorgono dittatori o despoti che si macchiano di stragi o di efferati stermini, si commette spesso l'errore di identificarli, ecco, queste persone, con l'Anticristo. E non è un fatto solo di oggi. In passato l'Anticristo fu identificato con i vari imperatori romani di turno, in particolare Nerone o Caligola. Durante il periodo della Riforma protestante, molti riformatori ritennero che il Papa o l'istituzione papale fosse l'Anticristo. In tempi più recenti, molti lo hanno identificato con Hitler o Stalin, Pol Pot o Bin Laden, per venire ai tempi più vicini ai nostri. Ecco. Ora, a tale riguardo, mi sembra equilibrata la posizione di Berkauer, un teologo evangelico dello scorso secolo, il quale afferma che quando le persone identificano l'Anticristo con certi uomini del loro tempo, non hanno del tutto torto, perché in tutta la storia della Chiesa ci sono state, ci sono tuttora, manifestazioni di un modo di pensare, di agire anticristiano. Cioè, in altre parole, in ogni tempo ci sono stati, diciamo, precursori dell'Anticristo e continueranno ad esserci. Ma la Bibbia sembra insegnare che sarà una manifestazione finale dell'Anticristo stesso che Cristo distruggerà con il suo ritorno. Mi spiego, ecco, sentiamo un po' analizzare questo aspetto. A tale riguardo, ecco, ci potrebbe aiutare un testo biblico dell'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, capitolo 2, versetto 18, dove l'Apostolo parla dell'Anticristo che deve ancora venire e di diversi anticristi già presenti. L'Apostolo afferma: ragazzi, è l'ultima ora, come avete udito, l'Anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi, da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Le parole di Giovanni, come avete udito, l'Anticristo deve venire, indicano che Giovanni, come tutta la Chiesa di allora, credeva che quando scoccherà l'ultima ora, cioè la fine dei tempi, ci sarà la venuta dell'Anticristo come una persona reale. Ma egli ricorda anche ai suoi lettori che molti anticristi sono comunque già presenti all'opera nel mondo, e questi sono falsi insegnanti che presentano un Cristo diverso, che lo scimmiottano, lo imitano in qualche modo. Quindi non sono necessariamente dei sanguinari o dei dittatori, ma delle persone religiose, come diceva Origene, un padre della Chiesa, persone che simulano il bene e che in ogni epoca sono stati e sono presenti anche all'interno della stessa Chiesa. Da questi, dice Giovanni, bisogna guardarsi. Nel loro insegnamento, nel loro agire, essi esprimono qualcosa dello spirito dell'Anticristo, sono una sorta di anticipazione, ecco. In conclusione, poiché lungo tutta la storia ve ne sono state e ve ne sono ancora persone che agiscono come strumenti di Satana, bisogna guardarsi quindi da frettolose identificazioni dell'Anticristo con qualche personaggio storico. Infatti, nel testo di Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, il testo biblico più chiaro sul tema dell'Anticristo, l'Apostolo Paolo non si riferisce ai tanti malvagi e falsi insegnanti che in ogni epoca sono apparsi e appariranno nella storia, ma al più nefasto e potente di tutti, a colui cioè la cui apparizione avverrà negli ultimi giorni. Infatti in questo testo, in questo capitolo, al versetto 7, l'Apostolo dice: il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Per individuarlo meglio, quindi, e capire i segni premonitori della sua apparizione, in quest'ultimo testo l'Apostolo Paolo ci dice alcune cose dell'Anticristo, o come lui lo chiama, l'uomo del peccato o lo figlio della perdizione. Cosa ci dice? Allora, in primo luogo, molto in sintesi, al versetto 3 di questo capitolo di Seconda Tessalonicesi, Paolo afferma: nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. In altre parole, negli ultimi tempi, dice Paolo, vi sarà una grande insurrezione delle potenze del male contro Dio, come se Satana stesse lanciando tutte le sue forze in un ultimo sforzo disperato. Ora, un aspetto di questa feroce ribellione sarà appunto l'apparizione dell'Anticristo o dell'uomo del peccato, come lo chiama Paolo. Poiché egli sarà manifestato, ciò indica che la sua esistenza precede la sua manifestazione. Cioè, in altre parole, egli è già presente ed è reale, ma si manifesterà quando ci sarà appunto questo tempo di grande apostasia. In secondo luogo, Paolo ci dice che l'Anticristo è una persona. Infatti è chiamato dall'Apostolo l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto. Si metterà, dice sempre l'Apostolo Paolo, a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Inoltre ci viene detto che il Signore Gesù lo distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. L'uso dei pronomi personali che abbiamo letto indica che si sta parlando di una persona, non tanto di un sistema o di un'ideologia o di un movimento o di una chiesa particolare. Infatti Paolo dice che l'azione di seduzione dell'Anticristo avrà lo scopo di far diventare se stesso oggetto di culto. Non solo si opporrà a tutto ciò che appartiene e fa riferimento a Dio, ma si porrà, dice Paolo, a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e proclamandosi Dio. In altre parole, imporrà una sola adorazione e una sola sottomissione, quella rivolta a se stesso. Forse non è superfluo a questo punto notare che questa pretesa assoluta di essere considerato come Dio implicherà anche inevitabilmente una terribile persecuzione contro i credenti che si rifiuteranno di adorarlo. La loro realtà all'unico e solo Dio sarà pagata molto cara. Infine, l'Apostolo Paolo ci dice che l'opera ingannatrice dell'Anticristo avrà effetto grazie, cito le sue parole, all'azione efficace di Satana. Egli cioè impersonerà il potere di Satana. In che modo ingannerà l'umanità? Paolo lo dice, egli utilizzerà ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi. sarà quindi la contraffazione del Signore Gesù, in un certo senso lo imiterà, cioè farà miracoli e cose prodigiose di grande effetto che saranno spesso difficili da spiegare, ma tutte queste cose saranno però sature di falsità, di inganno. In sostanza, sebbene in modo velato e subdolo, l'Anticristo rappresenterà il culmine e la massima e finale espressione dell'opposizione a Dio. In conclusione, se da un lato le caratteristiche, l'azione dell'Anticristo, i segni della sua apparizione, che qui per ragioni di tempo non cito, sono in qualche misura stati presenti nel corso della storia dentro o fuori la Chiesa, infatti possiamo dire che ogni epoca ha fornito testimonianze di attività anticristiane, d'altro lato è anche vero che dobbiamo attenderci però una forte intensificazione di queste attività, fino appunto alla comparsa dell'Anticristo che precederà il ritorno di Cristo stesso. Ovviamente anche conoscendo queste cose che in sintesi ho appena elencato, non siamo però in grado di stabilire una data esatta del ritorno di Gesù Cristo, né sapere in anticipo sotto quale sembianze apparirà l'Anticristo. In tempi come i nostri, di globalizzazione, di rapidi cambiamenti, una tale persona sarà comunque in grado di apparire e di guadagnare potere in breve tempo. Però ciò che conta, come afferma l'Apostolo Paolo in questa breve presentazione dell'Anticristo, non è tanto sapere il momento del ritorno di Gesù, né speculare sull'identificazione dell'Anticristo, ma essere pronti in vista di questi eventi. In che modo? Bene, l'Apostolo Paolo ci dice, prima di tutto, aprendo il cuore alla verità per essere salvati. Con verità l'Apostolo non intende una astratta qualità morale, ma la verità del Vangelo. In altre parole, coloro che accolgono il Vangelo così com'è e lo amano, si mettono dalla parte di Dio, saranno in grado di riconoscere e di resistere all'inganno e alle illusioni create dai tanti anticristi presenti, soprattutto da quelli ancora più potenti dell'anticristo finale. E innanzitutto anche in mezzo alle indicibili sofferenze che provocherà loro l'anticristo, i credenti, cioè coloro che hanno amato la verità per essere salvati, conserveranno la speranza che Cristo stesso, come dice l'Apostolo Paolo, lo distruggerà, cioè l'anticristo, con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta.
2: Il tempo corre, vola. Nino, grazie per essere stato con noi ancora oggi.
3: Grazie a te Mario per il tuo prezioso aiuto e un caro saluto a tutti.
2: E l'appuntamento è per il prossimo numero di questa rubrica.

0: Voce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

In questa serie con cui stiamo considerando metodi preventivi da insegnare ai nostri ragazzi per aiutarli a prevenire problemi nella loro vita e a saperli trattare nel modo giusto una volta che si manifestano, noi siamo giunti oggi a trattare un altro fatto assai significativo. Nel giardino terrestre che discutemmo nelle scorse trasmissioni, noi notammo la reazione di Adamo quando Dio lo confrontò col suo peccato. L'ultima volta notammo come Adamo ed Eva si nascosero. Noi leggiamo nel versetto 8: e udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul fare della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. E l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E quello rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto. La cosa interessante è che Adamo si nascose per paura di Dio. Lui sapeva che sarebbe stato giudicato per il suo peccato e noi abbiamo precedentemente discusso questo fatto. Ma notate lo stesso come Dio procede. Leggiamo che egli disse: chi ti ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiarne? E fate attenzione a questo. E l'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto, è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io l'ho mangiato. E l'Eterno disse alla donna: perché hai fatto questo? E la donna rispose: il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Notate che ambedue, Adamo ed Eva, ora sono divenuti maliziosi e infidi peccatori. Cercano di evitare la colpevolezza del loro peccato e, così spaventati, cercano di sfuggire nascondendosi da questa penetrante domanda posta loro da Dio. Ma ecco come la rispondono una volta che sono stati scovati dal folto del bosco e non possono più nascondersi. Mettete qualcuno alle strette e vi accorgerete che succede la stessa cosa. È una tendenza che è nei ragazzi come in tutti noi, è parte della nostra natura. Ebbene, cosa vediamo qui? Vediamo i nostri progenitori scagionarsi dalle loro colpe, e naturalmente questa è una tendenza che non occorre insegnarla ad un bambino, basta che lo mettiate alle strette e lui immediatamente cercherà un capro espiatorio. Beh, è stata la mia sorellina, mi ha preso il dolce e io l'ho picchiata, io non ho colpa, è lei che ha cominciato. Notate come Adamo ed Eva agirono. Dio va ad Adamo e gli dice: l'hai mangiato tu? E Adamo risponde: è stata la donna. Non dice niente di se stesso. Immediatamente egli passa l'intera faccenda da sé a qualcun altro. La donna che tu mi hai dato. Notate, lui non è il primo, la prima è la donna, poi viene Dio e infine viene lui. È colpa di Eva, è colpa tua, o Signore, sei tu che mi hai dato la donna. Poi troviamo che Dio va alla donna e le dice: che hai fatto? E le replica: è stato il serpente, non io. Non può accusare Adamo perché fu lei che prese l'iniziativa nel fargli mangiare il frutto, e così guarda in giro e trova a chi dar la colpa: al serpente. Eh sì, per certo, il serpente la sedusse, lei non vuole assumere alcuna responsabilità. Lei disse: guarda in che posto tu mi hai messo fra questi animali, ed è stato lui, è stato il serpente. E così Adamo dice che la colpa è di Dio e della sua moglie, e la moglie dice che la colpa è del serpente. Ma chi si deve accusare? Chi deve essere punito? Nessuno. Questo è il ragionamento che scaturisce dal cuore di ogni bambino nato in questo mondo di peccato, ed ognuno di loro accuserà voi delle loro disubbidienze dicendo che non vi siete espressi bene, che non siete stati esattamente chiari, o perché li avete deprivati di qualche cosa che era loro necessario perché siete all'antica. Ogni bambino accuserà i propri genitori come Adamo accusò Dio, ed ogni bambino accuserà coloro che gli sono vicini, suo fratello, sua sorella, i maestri, gli amici o le circostanze, chiunque gli capiterà vicino. Non posso far nulla con un giorno come questo.
non va, questo tempo mi rende uggioso. Anche gli adulti vanno a questo estremo, è una tendenza che si è profondamente inserita nella nostra natura peccaminosa. Perciò i nostri bambini, fin dalla loro infanzia, necessitano di conoscere che in tutto l'universo di Dio c'è solo un modo di scagionare le nostre colpe che è accettevole a Lui, e questo è l'unico scagionamento di colpe che può essere in verità fatto, quello in cui riconosciamo i nostri peccati e poi ne mettiamo la colpa su di Lui, su Cristo, sul suo unigenito figliuolo che Dio ci ha provveduto per salvarci dalla conseguenza di essi. Gesù è l'unico che può e che vuole prendere su di sé le nostre colpe in un modo piacevole a Dio e che soddisfarà la sua giusta retribuzione che doveva essere nostra. Sulla croce di Cristo fu il luogo dove i nostri peccati e le nostre colpe trovarono un sostituto, il quale prese su di sé i nostri peccati e ne subì le conseguenze, e noi sappiamo che questa propiziazione fu accettata e non possiamo considerarne altre. Il bambino deve sapere che noi non ne possiamo considerare altre, che anche il fatto che Gesù prende su di sé le nostre colpe, questo non lo fa perché egli era colpevole, e non è che noi siamo liberi dalle conseguenze dei nostri peccati perché neghiamo di averne, ma solo perché le riconosciamo, perché arriviamo al punto di ammettere che siamo colpevoli, ed è allora e solo allora che le conseguenze dei nostri peccati possono essere scagionate. E io credo che una delle ragioni per cui tanti bambini hanno molte difficoltà nel venire al Signore e riceverlo per loro Signore Salvatore è perché è stato loro permesso di accrescere questa naturale tendenza, perché quando la pressione era su di loro è stato loro permesso di accusare altri bambini che erano presenti o di accusare le persone o le circostanze. E così non sentono il bisogno di un Salvatore, non occorre che ammettino che sono peccatori, e in verità non hanno proprio bisogno di questo Gesù che venne come un uomo esemplare, buono sì, ma che per certo non venne per trattare con loro, perché loro non hanno alcun torto. Vedete, è una cosa molto importante di far conoscere a un bambino il bisogno che ha del Signor Gesù Cristo quale suo Salvatore, di modo che già fin da piccolo non esiti ad accettare le proprie responsabilità e ritenersi colpevole quando in verità egli lo è. I genitori dovrebbero incoraggiare e ricompensare questa tendenza nel bambino e dovrebbero scoraggiare e disapprovare qualsiasi forma di discolpabilità e punire non solo il male che il bambino ha fatto, ma anche il suo attentato di discolparsi. Oh, come quanto questo è importante, perché le tendenze prese da piccoli ci accompagnano poi per il resto della nostra vita e sentiamo dire: ho perso il mio lavoro perché a cagione del mio padrone, il mio matrimonio si è sfasciato, è tutta colpa di mia moglie, ho difficoltà con la chiesa, ma io non ho colpa perché è il pastore che è irragionevole, e la colpa è di quelle pettegole che sono là, la colpa insomma è sempre di qualche altro. E questo si riferisce a tutta la nostra società. L'intero concetto fraudiano, falso com'è, dice: andiamo indietro alla nostra vita e cerchiamo chi è che vi ha reso così. E questo naturalmente incoraggia ancor più questo errato modo di pensare. Qualcuno uccide una persona in una maniera bizzarra, si va dal psichiatra che dice: non è colpa tua, è l'ambiente. No, amici, è ora che riesaminiamo il giardino terrestre. È ora di accettare il vero fatto che Dio condanna questo tipo di discolparsi ed esige che ognuno di noi si metta davanti a Lui, come del resto noi tutti dovremmo fare nel giorno del giudizio, e ammettere le nostre colpe. E allora noi saremo pronti per un incontro col Salvatore. Oh Signore, benedicici e fa che possiamo insegnare queste cose ai nostri bambini. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Matteo, capitolo 16. E accostatosi a lui i farisei e i sadducei per metterlo alla prova, gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispondendo disse loro: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non arrivate a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli se ne andò. Or i discepoli, passati all'altra riva, s'erano dimenticati di prendere dei pani, e Gesù disse loro: vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Essi ragionavano fra loro e dicevano: egli è perché non abbiamo preso dei pani? Ma Gesù, accortosene, disse: o gente di poca fede, perché ragionate fra voi del non aver dei pani? Non capite ancora e non vi ricordate dei 5 pani e dei 5.000 uomini e quante ceste ne levaste? Né dei 7 pani e dei 4.000 uomini e quanti panieri ne levaste? Come mai non capite che non è di pani che io vi parlo? Ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Allora intesero che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Poi Gesù, venuto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figliuolo dell'uomo? Ed essi risposero: gli uni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente. E Gesù replicandogli disse: tu sei beato, o Simone, figliuolo di Giona, perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Io altresì ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: tolga ciò Iddio, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. E che gioverà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Poiché il figliuolo dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figliuolo dell'uomo venire nel suo regno.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventunesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: In mezzo alle prove più dure, come la perdita di un figlio nato morto, la fede di Giorgio Müller non viene meno. Egli è ben consapevole che, come disse l'apostolo Paolo, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Un'altra prova è la ristrettezza finanziaria in cui spesso si viene a trovare l'orfanotrofio. Ma Müller, invece di cercare delle vie d'uscita umane, si fonda unicamente sulla divina provvidenza, senza essere mai deluso nelle sue richieste. Uno dei punti fondamentali dell'opera di Müller è quella di non far trapelare i bisogni dell'opera, tranne che alle persone del suo gruppo. E agli assistenti viene spesso ricordato che il supremo scopo dell'opera è quello di provare al mondo la fedeltà di Dio e la perfetta sicurezza che c'è nell'affidarsi interamente alle sue promesse.
0: Gli assistenti di Giorgio Müller erano seriamente invitati a vivere in comunione con Dio. Infatti, l'incredulità e la disubbidienza avrebbero seriamente compromesso l'accordo necessario per la preghiera. Una nota discordante può turbare realmente l'armonia di una preghiera collettiva. Così, in ogni crisi, uniti col cuore e con la mente, essi superavano le difficoltà. La fame e la sete non afflissero mai gli orfani. Le offerte in denaro potevano arrivare lentamente e solo per un giorno alla volta, ma arrivavano, sia pure per soddisfare solamente il bisogno più immediato. Nel 1840 quel circolo di preghiera fu ancora più allargato con l'ammettere nell'intimità della comunione spirituale i fratelli e le sorelle che lavoravano alle scuole diurne, dopo aver dato loro lo stesso ordine di non rivelare agli estranei le crisi che potevano sorgere. L'avere allargato la conoscenza del funzionamento dell'opera anche agli assistenti produsse maggior benedizione. Fu fatto appello alle loro preghiere serie, fiduciose e insistenti, e solo il Dio sa quanto il successivo progresso dell'opera fosse dovuto alla loro fede. La conoscenza pratica dei bisogni del loro lavoro comune generò uno spirito di altruismo che diede luogo a moltissimi atti di sacrificio e di rinuncia che non sono ricordati nella cronaca scritta e che il Signore soltanto conosce. Dopo la morte di Müller si scoprì che una parte considerevole delle donazioni provenivano da lui stesso, ma non vi è stato modo di accertare quale ammontare di doni segreti provenisse da quei cooperatori facenti parte del circolo di preghiera. Si sa però che i veri amici dell'opera vennero spesso a risolvere una qualche crisi temporanea con le loro offerte, le quali, sebbene piccole, unite insieme risultavano un prezioso aiuto. Il denaro che potevano dare era qualche volta come l'obolo della vedova, cioè parte del necessario per vivere. E non solo soldi, ma ornamenti, gioielli, oggetti preziosi conservati da lungo tempo come cari ricordi, simili al vaso di alabastro che la donna ruppe per spargere il prezioso profumo ai piedi di Gesù. Davano ciò che non era loro necessario, e talvolta anche il necessario, purché vi fosse cibo nella casa degli orfani. L'opera non era soltanto di Giorgio Müller, ma anche loro. Nel dare, gli assistenti trovavano nuove forze, potenza, fiducia e benedizione. Giacché, come uno di loro diceva, non è giusto pregare senza dare del proprio. Questi cooperatori, ammessi così in confidenza con Giorgio Müller, entrarono in una più pratica e attiva simpatia con lui e con l'opera e parteciparono sempre più del suo spirito. Di questa piena corrispondenza alcuni esempi sono ricordati nel suo giornale. Un giorno un signore, insieme con alcune signore, visitando l'orfanotrofio, notò il gran numero dei giovani ospiti. Una delle signore chiese alla dirigente della sezione maschile: «Ah, certamente voi dovete avere una buona riserva di capitali, altrimenti non potreste mandare avanti quest'opera». E il signore aggiunse: «L'avete questa riserva?» La tranquilla risposta fu: I nostri fondi sono depositati in una banca che non può fallire. Queste parole riempirono di lacrime gli occhi della signora e il signore offrì 5 sterline, un dono assai opportuno, dato che in quel momento in cassa non c'era neppure un penny. Collaboratori di quel genere, che non domandavano nulla per l'opera loro, ma di buon animo si affidavano al Signore per i loro bisogni e volentieri si privavano d'una parte delle loro entrate o di oggetti appartenenti a loro per aiutare, riempivano il cuore di Müller di gratitudine e di lode a Dio e sostenevano le sue mani,

fu stabilito che ogni articolo dovesse essere pagato al momento dell'acquisto. L'affitto, però, era un debito a scadenza stabilita, perciò non imprevisto, e sotto un certo punto di vista era dovuto giornalmente, sebbene pagato a più lungo termine. Stabilito tale principio, che nessun debito doveva venire tollerato, si ebbe come conseguenza che la somma per l'affitto doveva essere messa da parte giornalmente o settimanalmente, sebbene non venisse pagata subito. Questa regola fu da allora in poi adottata con l'intesa che quel denaro, posto da parte, sarebbe stato sacro e non suscettibile di essere usato per altri scopi. Malgrado tale serietà, la prova della fede e della pazienza durava ancora. I soccorsi in denaro arrivavano solo in piccole somme, appena sufficienti per i bisogni della giornata. Il futuro era spesso molto incerto e minaccioso, ma i veri bisogni furono sempre coperti. Così alla preghiera si univano sempre la lode e il ringraziamento, che, simili a un aroma, profumavano la fiamma della supplica. Non sarebbe stato possibile vivere secondo questi principi senza fede, mantenuta con vivo e costante esercizio.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 22, e vogliamo leggere dal versetto 1 fino al versetto 13. Si avvicinava intanto alla festa dei azimi, detta Pasqua, e i capi dei sacerdoti, i scribi, cercavano come farlo morire, perché temevano il popolo. Or Satana entrò in Giuda, soprannominato Iscariota, che era nel numero dei dodici. Così egli andò ad accordarsi con i capi dei sacerdoti, con i magistrati, su come tradirlo. Ed essi se ne rallegrarono e convennero di dargli del denaro, ed egli consentì e cercava l'opportunità di consegnarlo nelle loro mani, di nascosto dalla folla. Ora viene il giorno dei azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua, e Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate e preparate la Pasqua per noi, affinché la possiamo mangiare. Ed essi gli dissero: dove vuoi che la prepariamo? Allora egli disse a loro: ecco, quando entrerete in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca di acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà. Dite quindi al padrone di casa: il maestro ti manda a dire dove è la sala nel quale posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Allora egli vi mostrerà una grande sala arredata, là preparerete la Pasqua. Andate dunque. Essi trovarono come avevo detto loro detto e prepararono la Pasqua. Vogliamo pregare. Signore, grazie che sono di nuovo qui a casa con la mia famiglia e la famiglia della Chiesa, Padre. Sono molto benedetto di avere il compito di servire questi fratelli. Ti ringrazio, Padre. E Signore, aiutaci anche noi, Signore, i tuoi figlioli qui a Montebelluna, di preparare la Pasqua come tu desideri. Prepara i nostri cuori per il tuo ritorno. Chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Parleremo della Pasqua in due domeniche, e qui oggi, questa mattina, parleremo della preparazione. Qui Gesù ha mandato Giovanni e Pietro per preparare la Pasqua, perché c'era una preparazione. E a volte io penso che noi, anche io, sì, mi sono convertito al Signore, battezzato in acqua, battezzato nello Spirito Santo. Anche nella comunità che frequentavo in America si celebrava la Santa Cena, il pane e il vino, però tante volte io prendevo e partecipavo in questa cosa magari senza comprendere completamente cosa volevo dire.